0: Di Federico Moreno Torroba avete ascoltato Castles of Spain, chitarrista Christopher Parkening.
1: Igor Stravinsky, Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pogrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.

0: Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Chant Funèbre, opera 5, Funeral Song, Pokrebalnaya, Lucerne Festival Orchestra, diretta da Riccardo Chailly, prima registrazione mondiale.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1048, senza indicazione di tempo, adagio, allegro. Ensemble Zefiro. Alfredo Bernardini, direttore.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 3 in Sol maggiore, Bach Werkeverzeichnis 1048, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore. Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Sergei Prokofiev, L'amore delle tre mele arance, suite per orchestra, opera 33 bis. I ridicoli, vivo, scena infernale, il mago Celio e la fata Morgana giocano a carte, allegro moderato. Marcia, tempo di marcia, scherzo, allegro con brio. Il principe e la principessa, andantino. La fuga, allegro. Orchestra Sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Sergei Prokofiev avete ascoltato L'amore delle tre melarance, suite per orchestra, opera 33 bis, orchestra sinfonica di Montreal, diretta da Charles Dutoit.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in do maggiore per flauto, arpa e orchestra, K299. Allegro, andantino, rondò, allegro. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in Do maggiore per flauto, arpa e orchestra K299. Anna Besson, flauto. Clara Isambert, arpa. A nocte temporis, Renaud van Mechelen, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hiermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Gidy, viola, Mark Yerman, violoncello.
1: Igor Stravinsky, Sinfonia in Mi bemolle. Allegro moderato, scherzo, allegretto, largo, finale, allegro molto. Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Sinfonia in Mi bemolle, Columbia Symphony Orchestra, diretta da Igor Stravinsky.
1: Jean-Henri d'Anglebert, 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully. Ouverture da Isis, tragedia lyrique. Aria d'Apollon dalla commedia balletto Le Triomphe de l'Amour. Les Songes Agréables da Attis, tragedia lyrique. Les Sourdines da Armide, tragedia lyrique. Passacaglia d'Armide da Armide, tragedia lyrique. Clavicembalista Kenneth Gilbert.

0: Di Jean-Henri d'Anglebert avete ascoltato 5 pezzi in sol minore per clavicembalo da Jean-Baptiste Lully, clavicembalista Kenneth Gilbert.
1: Benjamin Britten. 4C Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Dawn, Sunday Morning, Moonlight, Storm. Philharmonia Orchestra. Alessandro Crudele, direttore.

0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Forsey Interludes from Peter Grimes, opera 33A. Philharmonia Orchestra, Alessandro Crudele, direttore.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Modéré, Marta Argerich, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Martha Argerich, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, aria con 30 variazioni in sol maggiore per clavicembalo, Bach Werkverzeichnis 988. Clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: L'opera d'arte musicale è compiuta in quanto è percepita. Ecco il doppio passaggio, cioè dal testo al virtuoso, il performer, e dal performer all'ascoltatore. E con ciò ci si spalanca improvvisamente davanti un orizzonte critico del tutto inusitato. Sante parole di Piero Rattalino. Oggi parliamo di un suo libro dedicato a Liszt, pianista, tecnica e ideologia, un testo pubblicato da Zecchini nel 2016. Intanto buona giornata, buona domenica. Oggi 3 maggio, sono le 6:02 e 26 secondi. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Insieme a Giorgia Franceschi, questa mattina in regia. Liszt, pianista, tecnica e ideologia, un testo pubblicato da Zecchini nel 2016. Intanto buona giornata, buona domenica. Oggi 3 maggio, sono le 6:02 e 26 secondi. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3. Insieme a Giorgia Franceschi, questa mattina

Federico Vizzaccaro, curatore di Qui Comincia, della nostra trasmissione, curatore anche delle bellissime musiche scelte per questa mattina. Fabio Melis alla console. Allora, dicevamo Piero Rattalino che scompare nel 2023, esattamente in questo periodo, era aprile, e che lascia dei libri nella sua lunga carriera. È stato uno dei grandi allievi di Viduzzo, lunga carriera di critico musicale, di direttore artistico, ma soprattutto di esperto della tastiera, di esperto del pianoforte. Ci ha lasciato appunto tanti libri, ma poi suggestioni, suggerimenti, opinioni. Magari non tutte si possono condividere, ma certamente con delle intuizioni interessantissime. Ecco, Piero Rattalino, con questo regalo che ci viene donato a proposito della musica di Franz Liszt, con una chiave di lettura molto particolare, ironica, molto approfondita, non tanto approfondendo le opere di Liszt, quanto il personaggio Liszt, il pianista.

Geniale con questa citazione sull'ultimo accordo, meravigliosa. Franz Liszt, molto vivace, a capriccio, dai 12 studi d'exécution transcendante, Claudio Arrao, grandissimo, questa bellissima registrazione del 1977. Abbiamo detto Piero Rattalino, Liszt, pianista, tecnica e ideologia. Peraltro è un libro che si legge molto volentieri, c'è tanta ironia, tanta anche giocosità nei confronti di questo mostro sacro che è stato Liszt. Mi trova completamente d'accordo Rattalino quando dice è stato non solo il più grande performer che abbia usato il pianoforte, ma il suo progetto, la sua ideologia non è stata ancora portata a compimento dai suoi successori. Quindi ci sono delle potenzialità da riesplorare e sviluppare. Sì, anche io sono molto convinta che Liszt vada ancora sondato.

dato bene, perché forse la sua grande mania, se vogliamo, ma era anche un grande divertimento di essere particolarmente spettacolare. Questo succede anche oggi, per esempio, sull'Anglang si fa un po' lo stesso errore. Ecco, quando la spettacolarità raggiunge grandi livelli, allora si tende a considerare l'esecutore, o comunque l'interprete, o comunque l'artista di gradino inferiore rispetto ad altri. Ecco, Liszt si è molto divertito, ha anche sofferto, è stato un uomo di immensa generosità, soprattutto nei confronti dei colleghi, dei suoi allievi. Ha avuto davvero un cuore grande di far suonare tutti, di avere tutti a Weimar, a quella che possiamo considerare una delle grandi corti della musica del tempo. E allo stesso tempo aveva disponibilità a tutto, anche per esempio nei confronti di musica scritta da altri, dove là si diverte, no? Si diverte molto a riproporre con le sue grandi parafrasi, da gran concerto ovviamente, a riproporre materiali noti, celebri, importanti. Adesso noi ascoltiamo la parafrasi. Oh, stamattina mi si inceppa l'articolazione delle consonanti, da Rigoletto, da Verdi, con un meraviglioso Georg Zifra del 1956. Come vedete, Federico Vizzaccaro si è anche sbizzarrito a trovare delle interpretazioni davvero sublimi. Ecco, la concezione appunto di Liszt non era quella di Wagner, che pensava di dover correggere le composizioni altrui. No, Liszt aveva il divertimento, il piacere di dare una prospettiva, una percezione diversa di ciò che era già stato scritto da altri. Non erano correzioni, anche se poi si divertiva molto a mettere in evidenza certi materiali che venivano presi in considerazione. Bisogna anche ammettere quanto la sua conoscenza compositiva fosse assolutamente illimitata, perché non solo la capacità di cogliere all'interno di un'opera i punti salienti, ma poi quella di riproporli in maniera variata, con varianti fascinosissime, nascondendo o mettendo in evidenza i temi principali. E insomma, si divertiva, aveva tutto questo, lo faceva, come dice poi a un certo punto Rattalino, lo faceva per noia. No, non dice proprio così, ma insomma, per divertirsi su qualcosa di già scritto.

davvero uno straordinario Gheorghi Ziffra, 1956, quando ha inciso questa pagina straordinaria di Franz Liszt, grande parafrasi da concerto su Rigoletto di Verdi. Dunque, Rattalino ci racconta in questo bel libro, che spolverando la libreria è uscito fuori, come molti altri che vi proporremo. Poi penserete che ho una casa molto spolverata e pulita, ma non è così. Perché i libri poi, insomma, generano tanta polvere. Anzi, volevo dirvi grazie intanto per i messaggi. Clarinettista Martin Frost, ecco, è un altro esempio di virtuoso spettacolare. Allora, il padre di Franz Liszt si chiamava Adam, era nato nel 1776 e si diplomò nel liceo di Presburgo, oggi è Bratislava, nel 1795, ma studiò subito con molto interesse la musica e poi trovò un impiego ad Esterasi, ad Esterasa, presso il principe Esterasi, dove aveva lavorato anche Haydn fino al 1790, e lì quell'orchestra prende il posto di secondo violoncello. Le orchestre, ci dice Rattalino, finanziate dagli aristocratici, erano formate in genere da professionisti e da semi professionisti che utilizzavano anche impiegati, servitori che possedevano una certa pratica di qualche strumento. Infatti Adam Liszt ascolta Hummel, si innamora del pianoforte e viene inserito nell'orchestra. Hummel, che era un musicista completo, che lo ammirò al punto appunto da mettersi a studiare il pianoforte. Nel 1809 Adam viene mandato a Reading come responsabile, pensate, delle greggi. 50.000 pecore, voi non avete idea di che patrimonio sia, si tratti. Adam organizzò in casa sua grandi esecuzioni musicali, tutto questo ovviamente ce lo racconta il grande Rattalino con una sorta anche di divertita ironia. Altre notizie molto importanti: nel 1937 Liszt aveva tenuto a Lione un concerto a favore dei tessitori in sciopero e in una sua lettera diceva: mi recai a Lione, mi trovai trasportato in mezzo a sofferenze così orribili e tanto crudele angoscia che il sentimento della giustizia si ribellò dentro di me e mi causò un dolore inesprimibile.

Ecco, allora Franz Liszt, allegro maestoso, il primo movimento, sapete, poi sono attaccati, quindi devono essere poi divisi da noi, dal concerto numero 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte orchestra Staatskapelle di Berlino, con Pierre Boulez direttore e il pianista Daniel Barenboim, 2011 la registrazione. Che belli i vostri messaggi. Allora, qualcuno non si firma, poi c'è Floriana che è contento di aprire gli occhi stamattina con Liszt. Uno dice quasi quasi bella figlia dell'amore è più bella quella di Liszt che non quella di Verdi. Adesso, come dire, non esageriamo, però è vera una cosa, la dice anche Piero Rattalino, che Liszt si impossessa delle cose degli altri, cioè le fa diventare proprie, ed è una qualità straordinaria. Poi scrive Rattalino, il sansimoniano Liszt era diventato popolare anche presso la più umile classe sociale. Non sappiamo come fosse composto il pubblico dei suoi concerti, ma sia i resoconti affidabili che le pungenti satire ci dicono che l'arrivo e la partenza di Liszt nelle città in cui suonava dava spesso luogo a bagni di folla. All'inizio di settembre nel 1844 a Tolosa, ascoltate bene, non i soliti studenti gli fecero la serenata, gliela fece un coro di operai che gli espressero il rammarico di non averlo potuto sentire, e Liszt fissò immediatamente un altro concerto e distribuì gratuitamente 600 biglietti. Altri tempi, certamente. E ciò avveniva prima della rivoluzione del 48, dopo la rivoluzione, la borghesia, ci dice Rattalino, prendendo definitivamente il potere, avvocò a sé la musica strumentale, l'infittirsi della rete ferroviaria, ecco, anche questo fu molto importante, certo, e delle linee di navigazione a vapore rendeva più rapidi e più comodi i trasporti. Gli artisti di gran nome si sottoponevano a massacranti tournée, l'organizzazione veniva affidata ad agenzie internazionali, bla bla bla, eccetera eccetera, su appunto quello che era un po' l'assetto diciamo delle possibilità d'ascolto del tempo di Liszt. Ora passiamo a una pagina impervia, ma ci sono dei passaggi molto belli. Non c'è tutto il tempo per leggere tutto il libro, però insomma sono passaggi molto belli che riguardano proprio la tecnica e la mano di Liszt. Quindi San Francesco di Paola cammina sulle onde.

Pagina stupenda, devo dire, una delle due leggende di Franz Liszt, San Francesco di Paola che cammina sulle onde, con questa meravigliosa interpretazione di Aldo Ciccolini, una registrazione del 1970, e poi questo bel messaggio di Augusto: anche stamattina avete aiutato il sole a sorgere. La trovo francamente bellissima. Poi saluti anche da altri. Francesco dalla Norvegia, ragazzi. Vabbè, stupendo. Allora, poi c'è tutta una disquisizione di Rattalino molto affascinante, interessante, sulla posizione del polso come pianista. E d'altra parte si diceva che le dita di Liszt erano molto lunghe, ma le mani piccole. Allora lui, insomma, lo sentite, no? In questi momenti come macchinava, cambiava la posizione della mano per le diverse arti virtuosistiche. Ci lasciamo con Ihr Glocken von Marling, con l'interpretazione sempre di Liszt, con l'interpretazione di Dietrich Fischer-Dieskau e Daniel Barenboim, che lo accompagna al pianoforte. Grazie e a sabato prossimo.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso, bolognese, pilota di Formula 1 sino al 2001, poi dopo un incidente che gli costò l'amputazione delle gambe, il passaggio alla handbike, e le vittorie dalle Olimpiadi. Ha vissuto molte vite e ha insegnato a non arrendersi mai, ce lo racconta Matteo Merli della TGR di Bologna.
3: Una storia straordinaria quella di Alex Zanardi, classe 66, originario di Castelmaggiore nel Bolognese, diventa pilota di Formula 1 negli anni 90. Nel settembre 2001, durante una gara automobilistica, è vittima di un terribile incidente, ma riesce a sopravvivere, perde le gambe, ma come sempre non si arrende.
4: Perché alla fine anche l'incidente, incontrare la disabilità, col senno del poi oggi posso considerarla forse la più grande opportunità della mia vita.
3: Scopre la passione per il paraciclismo, una disciplina che lo porta a vincere 4 ori alle Paralimpiadi tra Londra 2012 e Rio 2016, oltre a 8 mondiali su strada. Diventa un simbolo di rinascita, scrive libri, conduce la trasmissione Rai Sfide e si batte per i diritti delle persone disabili. Proprio in sella alla sua handbike, l'ennesimo tragico sgambetto del destino. Nel giugno 2020 Zanardi resta coinvolto in un incidente scontrandosi con un camion a Pienza in Toscana. L'atleta sopravvive all'impatto devastante, poi a gennaio 2021 riacquista coscienza e torna a casa, in famiglia.
4: Nei momenti più difficili, non soltanto legati al mio incidente, ma girare la testa e guardare gli altri per me è stata fonte di ispirazione.
5: L'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli ricorda il campione e l'amico, un legame profondo come quell'abbraccio a Rio de Janeiro dopo la conquista del suo primo oro olimpico alle Paralimpiadi del 2016.
6: Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Sottolineo molto il valore dell'uomo perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili.
2: L'esempio di vita rimane impresso tra la sua gente di Castelmaggiore, unita nel dolore e nei ricordi.
7: Veniva a giocare di notte con mio padre quando era già diventato famoso in Formula 1, chiudeva nel bar e gli piaceva giocare a biliardo.
8: Un giocherellone, un simpaticone, mi dispiace tanto, tanto, tanto, tanto.
5: Ad Alex Zanardi, ricordo commosso del Presidente della Repubblica, come l'intera Italia, scrive Sergio Mattarella, avverto profondo dolore per la sua morte. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità, la sua figura è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani.
2: Per la Premier Giorgia Meloni l'Italia perde un grande campione, un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, scrive la Presidente del Consiglio, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai.
5: Il conflitto in Medio Oriente è ancora fermi, i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
9: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. Sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR3.
2: Ieri nella Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Leone ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma. Tra le nuove ordinazioni c'è anche quella di Evelio Menjar Ayala, 56 anni, nato a El Salvador e fuggito dal conflitto nel suo paese natale. Guiderà la diocesi di Wheeling Charleston in Virginia, emigrò negli Stati Uniti nel 1990 come rifugiato. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti. Così il Papa Leone nell'omelia.
10: Si diventa pietre scartate dagli uomini e scelte da Dio. Quando con la vita e la parola ci si oppone ai progetti che schiacciano i deboli, non rispettano la dignità di ogni persona, si servono dei conflitti per selezionare i più forti, considerando chi soccombe come spazzatura della storia.
2: Noi con le notizie ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: RAI, Radio 3.
13: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
11: Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Fabio Meli, Sara Consol, Giorgia Franceschi, in regia. Come ogni domenica, la nostra rassegna oggi dà uno sguardo particolare ai magazine, ai settimanali della stampa straniera. E se Radio Tremondo fosse una rivista, oggi la nostra copertina di certo la vorremmo dedicare ad Alex Zanardi, campione, ex pilota, campione paralimpico e molto di più, scomparso, lo ricordo, a 59 anni, venerdì 1° maggio. La notizia è arrivata ieri e subito ha trovato molto spazio anche sui media stranieri, sulle testate online, oltre ovviamente che sulla stampa italiana, come di certo ascolterete a prima pagina. Tra tutti i pezzi intanto segnaliamo quello lunghissimo, molto bello, della BBC con questo titolo: La straordinaria vita di Zanardi, un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone. Un lungo pezzo a firma Andrew Benson che racconta appunto la vita di Alex Zanardi, il punto di svolta tra le due fasi della sua attività sportiva e della sua esistenza, quel terribile incidente all'Ausitzring in Germania in cui Zanardi perse entrambe le gambe e fu salvato dalla morte solo grazie a un intervento medico rapido e decisivo. Un pezzo che ripercorre tutta la sua storia, ma tratteggia anche un ritratto dell'uomo, un uomo che aveva sofferto molto della sua vita, ma il cui atteggiamento era sempre positivo, a prescindere dalle difficoltà che affrontava. Scrive la BBC, era un uomo affascinante, divertente, caloroso, carismatico, autentico ed eloquente, universalmente apprezzato la sua capacità di spiegare come aveva superato le sue difficoltà personali, ha dato vita a quelle lotte, le ha messe nella giusta prospettiva e ha infuso speranza a moltissime persone in tutto il mondo. È un pezzo punteggiato dalle dichiarazioni di Alex. Ciò che ha permesso, scrive la BBC ancora, Zanardi di superare le difficoltà e di tornare a raggiungere i massimi livelli sportivi è stata la sua straordinaria forza di volontà. E i virgolettati: sono molto fortunato, disse una volta Zanardi, c'è una forte connessione tra ciò che è accaduto prima e dopo, nel senso che sono riuscito a proseguire in questa mia nuova vita contro ogni previsione. Non ho la sensazione di vivere una seconda vita, è la stessa. Ho avuto la possibilità di accogliere e incontrare cose che non avrei mai incontrato se non fosse successo quel che è successo. E poi, a caratteri cubitari, dentro il lungo pezzo della BBC, questo altro virgolettato: a chi importa delle mie gambe, sono vivo. La vita e la scomparsa di Alex Zanardi trovano molto spazio anche sul principale quotidiano sportivo europeo, il francese L'Equipe, intanto con un pezzo che è stato pubblicato online subito dopo la notizia della scomparsa di Zanardi, con questo titolo: una vita di incidenti e rinascite. Ma soprattutto L'Equipe rilancia un grande lavoro multimediale fatto già diversi anni fa con questo titolo: Più forte della morte, un pezzo che inizia proprio con quel tragico incidente all'Ausitzring il 15 settembre del 2001, in un clima che era surreale in quella gara, pochi giorni appunto dell'attentato terroristico a New York. Alex Zanardi è appunto la sua vita viene omaggiata, lo dicevo, su diverse testate, lo troviamo anche sulla stampa tedesca. Abbiamo qui sotto mano la Deutsche Welle, e però la stampa tedesca, la notizia d'apertura quasi su tutte le testate che abbiamo consultato, è ancora quella delle conseguenze della crisi con gli Stati Uniti, su cui ci siamo soffermati anche ieri, crisi anche nei rapporti politici e personali tra Donald Trump e il cancelliere Merz, dopo che la scorsa settimana, lo ricordo, Merz aveva fatto le dichiarazioni più dure nei confronti degli Stati Uniti, che non hanno una strategia in Iran, nella guerra contro l'Iran, e che si stanno facendo umiliare dalla Repubblica Islamica. Sulla scia di queste dichiarazioni, Trump già venerdì aveva dato notizia dell'intenzione di levare 5.000 soldati dalla Germania, e oggi non solo sulla stampa tedesca, non solo troviamo che Trump ribadisce e rilancia con questa dichiarazione: in realtà saranno molto più di 5.000 unità.
Ecco, sulla Deutsche Welle il titolo è: Trump promette di ridurre drasticamente il numero di truppe statunitensi di stanze in Germania, appunto oltre il primo annuncio. Tra i due annunci è arrivata anche la dichiarazione molto citata del ministro della difesa tedesca Boris Pistorius, che ha tentato di minimizzare l'importanza del taglio delle truppe statunitensi, ma direi soprattutto di metterle in prospettiva, come scrive Politico, nel senso che ha detto era un taglio atteso, quindi non legato principalmente allo scontro tra Merz e Trump, che ha dato così impossibile movente, ha creato l'incidente, diciamo, che serviva per un cambio che è strutturale, che parte di una sorta di, vedremo fino a che punto, disimpegno statunitense dall'Europa. E allora Pistorius, come scrive Politico, ha colto invece l'occasione per ecco, sostenere: se vogliamo rimanere transatlantici dobbiamo rafforzare il pilastro europeo all'interno della NATO, una dichiarazione che rientra nelle scelte politiche industriali della Germania, che sta portando avanti un imponente piano di riarmo che abbiamo raccontato anche questa settimana a Radio Tremondo, un imponente piano di riarmo, e anche presentato lo stesso Pistorius la prima strategia di sicurezza della Germania, che indica peraltro nella Russia il principale avversario, la principale minaccia per la sicurezza del paese. Questo troviamo su Politico, mentre altre testate danno conto delle dichiarazioni della NATO, la NATO che prova a capire i dettagli della decisione del Pentagono di ritirare le truppe. Ecco, questo scontro o questa necessità di far chiarezza sulle questioni militari fa parte di una tensione crescente anche su un altro fronte, quello economico e commerciale, perché la dichiarazione di Trump sulla decisione di ritirare parte dei soldati dalla Germania è arrivata contestualmente all'annuncio, sempre da parte del Presidente degli Stati Uniti, di un rilancio della guerra commerciale, dell'aumento possibile dei dazi doganali su automobili e componenti auto dal 15 al 25%. Anche su questo troviamo aggiornamenti su Politico. Politico che però ricorda anche, una delle poche testate a farlo, mi sembra interessante in questo contesto, che lo scorso primo maggio, l'altro ieri, è entrato anche finalmente in vigore l'accordo tra UE e Mercosur, un accordo che dà vita a una maxi area di libero scambio, credo la più importante in realtà al mondo, per 720 milioni di persone. Entra in vigore, ma entra in vigore mentre la battaglia continua, perché la ratifica definitiva dell'accordo richiederà più tempo, visto che il Parlamento europeo ha votato per sottoporlo al vaglio giuridico della Corte di giustizia dell'Unione europea. Un accordo molto contestato da diversi gruppi di cittadini, di consumatori, ma anche a livello politico dalla Francia, un accordo considerato principalmente di marca tedesca. Ecco, per quanto riguarda il resto della stampa europea, ecco, segnaliamo sul fronte della possibile riapertura della guerra commerciale con l'Europa il titolo e il taglio baldanzoso che sceglie il quotidiano economico francese Les Echos. Nel commentare la notizia, il titolo è questo: Trump si assume il rischio di lanciare una guerra commerciale con l'Europa. Donald Trump accusa l'Unione Europea di aver violato l'accordo commerciale concluso l'anno scorso, ma che non è ancora stato ratificato. E poi diamo lettura dell'attacco del pezzo a firma Solveig Godeluk. Felice, Donald Trump riesce a usare nuovamente l'arma tariffaria 3 mesi dopo essere stato parzialmente privato da una decisione della Corte Suprema. Pieno di soddisfazione, mette nel mirino l'Europa, alla quale rimprova di non averlo sufficientemente sostenuto nella guerra in Iran, annunciando che ha il piacere di far sapere che, tenendo conto del non rispetto da parte dell'Unione Europea del nostro accordo pienamente concluso, la prossima settimana i dazi sulle auto, appunto, passeranno dal 15% al 25%. Poi continua il pezzo di Les Echos, sottolinea che questa decisione potrebbe, potrà avere un impatto
particolarmente negativo sul gruppo Stellantis che importa negli Stati Uniti modelli Alfa Romeo, Fiat e Maserati e sottolinea che a New York il valore delle azioni della società franco-italo-statunitense è caduto del 3,6%. Come vengono valutate queste notizie sulla stampa statunitense? Intanto il Washington Post dà conto anche della preoccupazione di alcuni esponenti congressisti del Partito Repubblicano, una rara reazione negativa per una decisione presa dal presidente, reazione negativa e preoccupazione motivata dal fatto. Come vengono valutate queste notizie sulla stampa statunitense? Intanto il Washington Post dà conto anche della preoccupazione di alcuni esponenti congressisti del Partito Repubblicano, una rara reazione negativa per una decisione presa dal presidente, reazione negativa e preoccupazione motivata da

più compiuto, che va al di là, ecco, delle tentativi di minimizzare da parte di Pistorius. Oggi lo troviamo sul Wall Street Journal. Il titolo del pezzo è questo: la Germania e l'Europa hanno dei problemi ben più gravi legati alle scelte di Trump, che non siano appunto quelli causati dal ritiro simbolico, scrive il Wall Street Journal. Devo dire che probabilmente la notizia, che il numero sarà più importante dei 5.000 precedentemente annunciati, non era ancora arrivati, ma insomma, secondo il Wall Street Journal, non è questo il problema vero nel rapporto transatlantico. Andiamo allora alla lettura del pezzo. I funzionari tedeschi hanno minimizzato la decisione del presidente Trump, ma gli analisti avvertono che la più ampia spaccatura transatlantica rischia di lasciare l'economia e la sicurezza dell'Europa pericolosamente esposte. La sintesi la troviamo nel Catenacci: il rapporto transatlantico si sta deteriorando più rapidamente di quanto il continente si sta riarmando. Ma proseguiamo col pezzo. Secondo quanto avvertito, l'ultimo aumento dei dazi doganali imposto da Trump, l'apparente dietrofront sui piani di stazionamento dei missili a lungo raggio in Germania, cosa molto più importante secondo la testata statunitense del ritiro di alcuni soldati, e le ripercussioni economiche e militari della guerra in Iran avranno un impatto maggiore sulla regione. Tutti questi aspetti, scrive il quotidiano, sono ben più gravi di questa simbolica riduzione, così come lo è il rapido esaurimento degli arsenali statunitensi dovuto allo spreco di enorme quantità di risorse preziose nella guerra con l'Iran. Ricordi il Wall Street Journal che la Germania è il centro nevralgico della presenza militare statunitense in Europa, che il ritiro annunciato rappresenterebbe circa il 14% di circa 36.000 soldati attualmente presenti nel paese, una cifra non molto superiore alle normali fluttuazioni e decisamente inferiore alla riduzione di 12.000 unità che Trump aveva annunciato durante il suo primo mandato. E sottolinea, la maggior parte di questi soldati è impegnata in operazioni militari statunitense, quindi non è lì per proteggere la Germania in caso d'attacco. Ma la preoccupazione maggiore deriva dalla notizia che gli Stati Uniti hanno deciso di non schierare in Germania un battaglione per l'impiego di missili da crociera Tomahawk e missili ipersonici Dark Eagle, un accordo stipulato nel 2024 dall'amministrazione Biden, che aveva l'obiettivo e avrebbe ancora l'obiettivo del tentativo di dissuadere la Russia da un attacco alla NATO. Adesso questo dispiegamento non ci sarà. E sottolinea, questo rappresenta un vero problema, sottolinea il Wall Street Journal, perché l'Europa ha le truppe, non ha questa specifica capacità. E infine, tra i tanti motivi di preoccupazione, ci sono diversi elencati dal Wall Street Journal, il ritiro del battaglione è l'ultimo segnale di una distensione dell'amministrazione Trump e il presidente russo Vladimir Putin, una distensione in qualche modo prescinde dalla sicurezza dell'Europa. Questo troviamo su Wall Street Journal, abbiamo citato anche il Washington Post sulla questione della crisi tra Stati Uniti e Europa, ma al vertice della gerarchia delle notizie sulla stampa statunitense, non solo, ci stanno ancora le, diciamo così, oscillazioni della posizione di Donald Trump sulle prospettive di una ripresa del conflitto con l'Iran. Ieri abbiamo dato conto di una dichiarazione nel quale Donald Trump diceva di aver respinto la nuova proposta diplomatica arrivata da Teheran, aggiungendo: francamente forse è meglio non raggiungere alcun accordo. E quindi le testate avevano concluso di un possibile ritorno alla guerra, un ritorno anche vicino. E poi però ieri, come sottolinea la CNN, Trump ha smentito le dichiarazioni del giorno prima dicendo: sto valutando una nuova proposta che è arrivata dall'Iran, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile. Intanto su Time Magazine troviamo riprese analizzate le dichiarazioni un po' tracotanti, anche un po' infantili se vogliamo, di Donald Trump sulle operazioni di blocco dello stretto di Hormuz portate avanti dagli Stati Uniti. Ha detto lui stesso: ci stiamo comportando come dei pirati, descrivendo un'operazione che ha portato al sequestro di una nave nel contesto del blocco navale statunitense. Siamo atterrati sopra, abbiamo preso il controllo della nave, siamo come dei pirati, e questo non è un gioco, ma certo è un'attività molto redditizia. E allora la stampa in queste ore sta provando anche a monitorare i tentativi dell'Iran di superare questo.

0: questo blocco, ad esempio Al Jazeera dà conto della notizia arrivata da tanker truckers che morì tra gli spostamenti appunto dei tanker dei cargo e delle petroliere, e che fa sapere che una super petroliera iraniana che trasporta petrolio per un valore di 220 milioni di dollari ha eluso il blocco statunitense. Su Sana'a invece, l'agenzia di stampa siriana, troviamo la notizia che l'Iraq ha iniziato a esportare petrolio attraverso il valico siriano di Al-Urabiya. Insomma, spostamenti che riguardano la geografia delle rotte energetiche e che raccontano il tentativo di cercare rotte alternative anche ad esempio appunto dell'Iraq per l'esportazione di petrolio, visto che lo stretto di Hormuz rimane per il momento chiuso. Ecco, notizie che sottolineano anche il fatto che in effetti il blocco da parte degli Stati Uniti sta mettendo una forte pressione in Iran. Ad esempio L'Orient Le Jour in Libano sottolinea nella sua apertura di oggi questo problema con il titolo "Quanto tempo ancora l'Iran può tenere di fronte al blocco americano". Al Jazeera sottolinea le conseguenze dal punto di vista economico e sociale per i cittadini iraniani: i prezzi salgono alle stelle, i posti di lavoro scompaiono a causa della guerra che mette a dura prova l'economia iraniana. Questo per quanto riguarda l'Iran, ma l'aumento del prezzo del greggio, come ovvio, sta colpendo anche l'economia globale, quella statunitense. Ecco, l'effetto più plastico, più evidente è arrivato durante il fine settimana, con il fallimento di una delle compagnie low cost più importanti di aviazione degli Stati Uniti, la Spirit Airlines, che ha dovuto annunciare fallimento nella giornata di sabato. Su questo, ecco, vediamo anche un pezzo di Wall Street Journal, oltre che uno di Newsweek. La crisi dei prezzi del carburante si sta trasformando in un disastro per le compagnie aeree, in particolare appunto per le low cost, una preoccupazione che è molto forte, come c'è noto anche in Europa, e che oggi ritroviamo nella nuova versione del settimanale Der Spiegel, con una ricognizione che riguarda Lufthansa. Quanti voli sono a rischio nello scenario peggiore, si domanda con un punto interrogativo la testata, in un numero che ha in copertina le difficoltà del cancelliere Friedrich Merz, una lunga intervista concessa a Spiegel, che con un po' di crudeltà prende questo virgolettato come titolo: posso sicuramente migliorare la mia azione di governo. La preoccupazione per il prezzo del greggio trova anche la copertina del settimanale The Economist, una copertina sognante, un po' surreale, una petroliera tra le nuvole, e il titolo "Still in La La Land", siamo ancora nel mondo delle favole. I prezzi sono aumentati vertiginosamente, purtroppo c'è ancora margine per un ulteriore rialzo. Questo il catenaccio del pezzo di apertura del settimanale britannico. E mentre ci sono incertezze sulla ripresa del conflitto per quanto riguarda Stati Uniti e Iran, il conflitto sembra purtroppo divampare in Libano, malgrado la persistenza formale del cessate il fuoco. Al Jazeera e BBC danno l'ultimo bilancio delle vittime degli attacchi israeliani al sud del Libano: 13 morti. Il quotidiano Haaretz sottolinea che i negoziati tra Libano e Israele sono sull'orlo del collasso e richiedono di un intervento urgente da parte di Donald Trump. Chiudiamo sempre dal Medio Oriente, ma con uno sguardo alla Cisgiordania. Un lungo pezzo del Guardian è dedicato a quella che definisce l'intensificazione degli attacchi alle scuole in Cisgiordania da parte dei militanti israeliani, un racconto che inizia con la ricostruzione agghiacciante dell'uccisione del 14enne Haus al-Nassan appena fuori dal cancello ovest della scuola secondaria maschile di Mugair, dove frequentava frequentava il nono anno, e poi però la ricostruzione si amplia ad altri atti di violenza e una pressione nei confronti dell'istruzione che riguarda tanto la Cisgiordania quanto la striscia di Gaza. Segnaliamo infine, sempre per quanto riguarda quanto sta accadendo in Palestina, l'apertura della testata israelo-palestinese 972 dedicato a un nuovo tentativo di sfratto. Un'intera comunità palestinese che sta per essere espulsa a Gerusalemme Est per costruire un parco a tema biblico. Radio Tremondo torna in diretta domani alle 6.50. A questi microfoni ci sarà Costanza Spoccia. A tutti voi buona giornata, l'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 3 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci, diretto da Adriano Caroletti, eseguirà la Polifonia della Scuola Romana. Musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lorenzo Perosi e Domenico Bartolucci. Questa domenica alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 7:15.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani.
3: E buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, domenica 3 maggio 2026, buona domenica, e i giornali di oggi, le prime pagine dei giornali di oggi hanno tutte una grande foto e dei titoli belli e struggenti. E c'era due volte Alex Zanardi, per sempre campione di vita, così è la fotonotizia del Corriere della Sera, parla appunto di Alex, della morte di Alex Zanardi. Le copertine, le prime pagine si dividono con due grandi notizie. Questa è la prima, senz'altro la più evidente, ma altrettanto importante sono l'annuncio di 5.000 soldati, del ritiro di 5.000 soldati dalla Germania da parte di Trump. Il titolo ancora il Corriere della Sera: Trump per l'Europa, doppio assalto. E ancora un'altra notizia: Rubio in Italia, missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, Meloni e Tajani. Vediamo La Stampa, grande fotonotizia, la leggenda di Alex. Sapete, i giornali fanno una gara, una virtuosa gara a scoccare i titoli più belli, i ricordi più suggestivi, ma anche proprio i titoli più belli. Ci si ricorda di essere Stampa quando succedono queste cose importanti, cioè perdita di un campione che è stato un campione tante volte. Repubblica, addio Zanardi, campione che non si è arreso mai, ma l'apertura è dazi e basi militari, scontro Trump-Unione Europea. Notizie ancora dei 5.000 soldati che lasceranno la Germania entro 6 o 12 mesi, per ora è solo un annuncio, e poi nuove tariffe del 25% sulle auto dazi, appunto. Ancora Domani, dai dazi alle truppe americane, il grande ricatto di Trump all'Unione Europea. Qui c'è naturalmente anche qui in prima l'addio ad Alex, il campione che ha cambiato tutti, ma c'è una vignetta, direi proprio un'opera di Magnasciutti, con un bellissimo cuore che si spezza e che dice, che parla, anche se a pezzi, ciò che conta è battere. Ciao Alex. E il Fatto Quotidiano invece fa parte dei due, della piccola serie dei due giornali che aprono sulla flottiglia. Il Fatto al suo inviato, si intitola, il titolo principale è "Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani, reati sul nostro territorio, ma il governo tace". E anche nella foto ci sono Avila e Abu Keshek, che sono i due rapiti, cioè del gruppo della flottiglia, che sono stati arrestati e portati a Creta e consegnati alla Grecia. In realtà due invece sono stati trattenuti, no, sono stati tutti, sono stati arrestati e, come dice, come il termine che usa il Fatto, è deportati in Israele, dove nel frattempo, nelle carceri di Israele, dove nel frattempo sono stati interrogati, torturati. Insomma, la questione è che se l'accusa è per loro terrorismo, sapete che le pene non sono lievi. Di recente una pena che consente la pena di morte, un nuovo reato che consente la pena di morte, che commina la pena di morte per chi è condannato per terrorismo, e in particolare per terrorismo di origine sostanzialmente palestinese. Il Manifesto, dicevo, foto della nave, di una delle barche abbandonate alla deriva, la flottiglia. Questi hanno anche fatto questo, oltre che, diciamo, un arresto in acque internazionali, sostanzialmente in zona SAR greca, quindi in acque europee, hanno anche lasciato alcune barche alla deriva. Ieri sono stati salvati alcuni che erano alla deriva, appunto, alcuni flottiglianti. Iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flottiglia, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Tiago Avila e Saif Sheikh sono ora nel carcere di Shikma accusati di terrorismo. Il nostro governo sta a guardare. La cosa particolare è che sono stati presi dalle navi italiane, battenti bandiere italiane, quindi in teoria, anzi in pratica, anzi per legge, dove la forma è la sostanza, sono stati presi da territorio italiano, sono stati esfiltrati dalle nostre navi, dovremmo noi richiederli oltre che l'Europa. Il Tempo apre su altro, ma è pur sempre una notizia, foto di Giorgia Meloni che indica un cartello: 1000 posti di lavoro al giorno. Il governo Meloni è il più longevo, il secondo più longevo della storia della Repubblica. Tra le tante luci del bilancio economico, 1.220.000 nuovi occupati, ma le insidie non mancano. Ecco le sfide e gli avversari che dovrà affrontare. Questo ci promette il Tempo. No, stavo vedendo la stranezza che c'è 1000 posti di lavoro al giorno. Ecco, 1000 posti di lavoro al giorno, è il milione di posti di lavoro, e che è già qualcosa che noi ci ricordiamo da altri tempi, giusto? Un milione di posti di lavoro, sì. Comunque, 1.220.000 nuovi occupati, dice Giorgia Meloni. Lo dicono anche comunque i dati. Quindi ha fatto meglio di Berlusconi. Ha fatto meglio di quello che voleva fare Berlusconi. Continuiamo a leggere le prime pagine dei giornali, della stampa quotidiana, e in questa maniera ci facciamo un'idea delle notizie di giornata. Il Messaggero, anche il Messaggero, apre con una grande fotonotizia: grazie Alex. E anche il Messaggero apre con Trump, la sfida all'Europa. La NATO, qui, oltre agli altri, più degli altri giornali, contiene il catenaccio, contiene una notizia. La NATO dice: pronti a collaborare. Dura replica di Bruxelles sulle tariffe, Stati Uniti partner inaffidabile. E il Messaggero, essendo giornale di Roma, mette in prima anche l'intervista alla mamma del giovane sparatore Eitan. Ricordate Eitan Bondi, la mamma dice: Eitan ha sbagliato, noi siamo per la pace. E chi sarà mai per la guerra, no? Segnalo che c'è adesso un po' un racconto diverso tra giornali diversi di Eitan Bondi, che in questo momento si trova ai domiciliari, e insomma una mamma è sempre una mamma, quindi grande rispetto per questa donna che sicuramente ha scoperto di avere un arsenale in casa e non lo sapeva. Bisogna guardare bene le stanze dei propri figli, non saprei dare un consiglio. È una cosa incredibile quella che è successa. La Verità apre contro il Quirinale. Il Quirinale piange miseria, ci danno solo 235 milioni, racconta una polemica dell'istituzione per farsi aumentare il budget, cifra che riequilibria solo parzialmente, è una citazione, la riduzione del valore reale della dotazione a causa dell'inflazione. Va bene, avrà scovato qualche documento interno, però io voglio, a proposito di scovare documento interno, alla Verità voglio dare atto a Francesco Bordonovo, che ha pubblicato sin dalla prima una delle intercettazioni sull'inchiesta che fanno parte del fascicolo dell'inchiesta di Ascatasuna. Su Ascatasuna, il centro sociale sgomberato torinese, e che già lo scorso primo maggio ha dato notizia di sé, perché alcuni militanti hanno tentato di rientrare dentro il giardino, insomma c'è stata un parapiglia con la polizia, e ne abbiamo parlato durante il filo diretto, credo. E il titolo del pezzo di Francesco Borgonovo è un virgolettato tratto da queste intercettazioni: la polizia non ci picchia, dobbiamo provocarla noi. E insomma, una conversazione che poi vedremo quanto è millantata o reale, insomma, una conversazione tra esponenti del centro sociale che dicono: questi non ci vogliono picchiare, dobbiamo noi un po' spingere. Allora, Avvenire apre sempre con la grande foto di Alex Zanardi, tutte le vittorie di Alex, lottatore di speranza, anche questo è molto bello, ma l'apertura è per le piaghe di Gaza. Malformazioni tra i neonati, tende invase dai topi e dai parassiti, ordigni inesplosi sepolti in mezzo alle macerie. Nella striscia l'agonia continua sotto nuove forme. E inchieste che qualche giornale meritoriamente, avevo citato domani all'inizio della settimana, ogni tanto ricorda qual è la condizione concreta sulla terra di Gaza. Mi fa piacere citare almeno una volta in questa settimana l'Osservatore Romano, giornale quotidiano politico e religioso, voce ufficiale della Santa Sede, della Città del Vaticano, perché in questi numeri che ho avuto sott'occhio durante questa settimana ci sono stati tutti i reportage, racconti del viaggio in Africa del Papa, e quindi con grandi attenzioni a quelle vicende abbastanza dimenticate. Oggi apre sui villaggi rasi al suolo del Libano del Sud. Dopo i bombardamenti entrano in azione le ruspe israeliane come Yarun, dove nelle scorse ore è stata demolita anche una scuola cristiana. È già anche una scuola cristiana. Si fa fare un po' tutto adesso a Netanyahu. Siccome oggi parleremo ancora di Papa, mi fa piacere citare in questo momento dal Messaggero, credo, però dalle prime di alcuni giornali, non tutti, le anticipazioni del libro del primo libro di Papa Prevost, di Papa Leone XIV, XIV, e il titolo che ne dà il Messaggero, mi pare, sì, è questo qua. È una sfida per la fede essere ancora umani, ma sì, è Messaggero, ma chiedo scusa, ma sono state distribuite evidentemente queste anticipazioni ad alcuni giornali. Il titolo invece del libro è Liberi sotto la grazia, torna la parola grazia, ne abbiamo parlato molto questa settimana, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Sono esattamente un anno dal pontificato oggi. E per concludere questa prima parte, non ci occuperemo, penso, negli approfondimenti molto di Alex Zanardi, ma vi leggo l'attacco, l'editoriale del direttore della Stampa Andrea Malaguti. Si intitola Ciao Zan, la differenza tra i robot e gli umani. Come sempre i pezzi degli editoriali di Malaguti iniziano con una citazione, questa volta la citazione proprio da Zanardi. La leggo. Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più. Queste erano le parole di Zanardi, e adesso invece vi leggo le parole di Malaguti. Parlo di intelligenza artificiale e di Alex Zanardi, che se n'è andato il 1° maggio come Ayrton Senna, a 59 anni. Era l'opposto di un algoritmo, l'incarnazione vivente dell'umanità come sarebbe bello che fosse. Suggestivo che se ne sia andato nel giorno della festa del lavoro. Mai visto uno così. Un eroe mitologico, Ettore e Achille insieme. Uno che delle macchine non ha mai avuto paura, neppure quando lo hanno fatto a pezzi. Strumenti al servizio dell'uomo, tutto qui. Se ti dominano, ti distruggono. Se li domini, sei vivo. Lui lo avrebbe detto meglio. Agli studenti di una scuola romana una volta confessò: forse il fulmine che mi è capitato tra capo e collo potrebbe colpirmi un'altra volta, ma rimanere a casa per evitare e scongiurare questa ipotesi significherebbe smettere di vivere, quindi no, io la vita me la prendo. Se l'è presa fino alla fine, resistendo altri 6 anni, dopo un frontale contro un camion a bordo della sua hand bike, sembrava immortale. Anche dopo il secondo fulmine, credo ancora che lo sia. Questa è una delle tante bellissime storie che vengono raccontate, questa è un'editoriale che vengono raccontate. Chi l'ha conosciuto dà il meglio di sé, Zanardi era, migliorava, mi sembra, la scrittura di qualsiasi giornalista, evidentemente ne toccava il cuore. E segnalo anche un'intervista di Belpietro, il direttore della Verità, a Zanardi, la fece nel 2004, la racconta il direttore della Verità, e racconta che Zanardi gli raccontò a sua volta, durante il suo incidente mortale, quando ha potuto dirlo, il prete fece l'unzione con l'olio del rotore. E anche era questo il grande Zanardi. Adesso abbiamo finito qui con i titoli principali, ci ritrovate subito, ci scaricate, ma non scaricateci subito, cioè scaricate su RaiPlay Sound, ma non scaricateci, restate qui con noi, perché adesso passano agli approfondimenti.
4: Prima pagina, gli approfondimenti.
3: Siamo già, lo stacchetto dura veramente poco, neanche il tempo di fare un sospiro, e iniziamo alla lettura delle notizie. Oggi abbiamo non c'è terza pagina, ai voi, ma io quindi riuscirò a esbordare, a dilagare un pochino, e senza la competenza giusta, nelle pagine degli inserti culturali che ci sono oggi, che sono veramente ricchissimi. Ma iniziamo dalle notizie. Allora, usiamo Repubblica strumentalmente, strumentalizziamo Repubblica per leggere un po' di titoli. E per dopo, naturalmente, il lungo sfoglio in cui si parla di Zanardi. E, usiamo per, appunto, per leggere un po' la notizia e poi qualche approfondimento. La storia di Trump che lascia dei soldati, dei 5.000 soldati americani delle basi che lasciano la Germania, ecco. E il Pentagono dice: la nostra postura cambia. Sto leggendo i titoli di Repubblica. Intanto leggo, diciamo, l'attacco della corrispondenza da New York di Massimo Basile, così capiamo in un colpo tutto quanto. Donald Trump ha deciso di trattare ancora una volta l'architettura della sicurezza occidentale come un reality show personale in cui la fedeltà viene premiata e il dissenso punito. Gli Stati Uniti ritireranno oltre 5.000 soldati dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio del Pentagono segue la minaccia lanciata da Trump al cancelliere tedesco Merz, colpevole di aver dichiarato che gli Stati Uniti erano stati umiliati dalla leadership iraniana. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha spiegato che la decisione segue un'approfondita revisione della postura delle forze in Europa. Nelle stesse ore Trump ha avvertito Cuba, un intervento definito scherzoso dalla CNN, ma preso molto sul serio dalla Havana. Appunto, in questo intervento il presidente ha detto: prima o poi ne finiremo una di guerra, poi prenderemo il controllo di Cuba. E di ritorno dall'Iran, ha spiegato, faremo sì che una delle nostre grandi unità, forse la portaerei Lincoln, la più grande al mondo, si avvicini a 100 metri dalle coste, e ci diranno molte grazie, ci arrendiamo. Il governo cubano ha risposto: non ci faremo intimidire, ma è il caso NATO al momento quello con il maggiore impatto politico. La Germania ospita numerose strutture militari statunitensi, tra cui il quartier generale dei comandi europei africani, la base aerea di Ramstein e il centro medico di Landstuhl, dove sono stati curati i feriti della guerra in Afghanistan e in Iraq. In Germania sono anche schierati missili nucleari statunitensi. In 5.000 soldati rappresentano il 14% dei 36.000 militari che si trovano nel paese. Il ritiro potrebbe allargarsi anche al resto d'Europa, inclusa l'Italia. In tutte le basi in tutto il continente le basi sono 40, con oltre 90.000 soldati. Ma la Germania certo rappresenta il centro della rete americana. Insomma, questo è l'attacco del pezzo di Basile, che racconta un po' tutte le cose squadernate. E Gianluca Di Feo, sempre su Repubblica, parla del D-Day al contrario, rende gli alleati indifesi in caso di attacco russo. Non so quanto sia possibile attacco russo proprio, diciamo, qua, ma ove mai se la NATO, se gli Stati Uniti portano via i loro e la NATO, diciamo, si indebolisce, e ne parliamo subito, perché sempre Di Feo racconta nel suo, nella sua analisi, lo scorso autunno si è deciso di trasferire tre basi alla responsabilità europea. L'Italia si occuperà di quella di Napoli. Questa separazione consensuale non sarà immediata e non riguarda i centri di comando o di controllo chiave, a partire da quello Shape di Bruxelles, senza i quali ogni forza europea sarebbe incapace di fare fronte comune. Cioè, il tema è che se noi abbiamo consegnato tutta la governance, diciamo così, di questi, di queste basi, e va bene, e va male, anzi, ancora per titoli, missione di Rubio a Roma, l'abbiamo letto nella prima copertina, nella lettura delle copertine, e ancora, ancora in stallo il discorso tra della trattativa tra Teheran e gli Stati Uniti, ma Trump ondeggia nei giornali di oggi a dire che la guerra è finita, oppure che non ci sarà mai l'accordo, e procederanno per un colpo finale. E l'uomo è così, e noi non possiamo che seguire le roccambolesche dichiarazioni, sperando di trovare un bandolo prima o poi. Intanto, tra i bandoli, va detto che ha annunciato nuovi dazi al 25%, lo racconta Claudio Tito, ancora da Repubblica, da Bruxelles. E Bruxelles, appunto, ha risposto che è un ricatto in vigore da domani le misure minacciate da Washington il 1 maggio. Le cancellerie europee sono in attesa e quindi vedremo che succede. Allora, su questa vicenda, sulla vicenda che si intitola sulla prima di Repubblica la ritirata della NATO, ed è un editoriale, un ragionamento complesso che fa Ezio Mauro, l'ex direttore, vi leggo solamente un pezzetto che ci può aiutare a capire qual è il tema. Oggi tutti è il finale di questo lungo ragionamento. Oggi tutti si domandano, sottovoce per non svegliare il can che dorme, se è ancora in vigore l'articolo 5 del Trattato Atlantico, nel quale le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse sarà considerato come un attacco diretto contro tutte. Ma la vera domanda che nessuno si pone è se è ancora valido il preambolo, che raccoglie i principi guida del mondo occidentale, con i firmatari che si dichiarano determinati a salvaguardare la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondati sui principi di democrazia, della libertà individuale e dello Stato di diritto. Questo impegno dà forma a una civiltà che si riconosce in un destino, perché l'Occidente non è un mercato indistinto della sicurezza, ma una comunità politica, e non si cancella con un colpo di mano del più forte, svuotando le caserne. Allora, apriamo un'altra pagina del nostro, del giornale dei giornali, faccio una citazione, che componiamo leggendo i giornali e mettendoli e ricucendo un altro giornale. La vicenda della flottiglia, abbiamo già detto qual è il tema, due rapiti. La leggiamo dal Manifesto perché aveva il giornalista che adesso finalmente può scrivere il suo pezzo, non è più prigioniero, Andrea Ceresini, racconta appunto la nostra prigione in mare, picchiati, umiliati, derisi e poi ancora picchiati. Il racconto da Creta del nostro inviato sulla flottiglia di un giorno e due notti di torture, sequestrati e minacciati da militari israeliani senza volto. Leggo qualche citazione. Per una o due ore abbiamo picchiato le mani e le scarpe sul metallo dei container, abbiamo gridato fino a perdere il fiato. Free our comrades. E sì, perché nel frattempo, quando sono stati scaricati sulle spiagge greche, poi due di loro, Avila e Abukeshek, sono stati invece portati via in Israele, nelle carceri di Israele. Lo racconta anche Michele Gambirasi, altro giornalista del Manifesto, e dunque la cosa, insomma, da segnalare, che sono stati, insomma, si denuncia che sono rimasti legati, bendati, sdraiati a terra, insomma, e interrogati, e in particolare dice, scrive Gambirasi, che tutta questa vicenda ha un suo lato tutto italiano, perché entrambi, Avila e Abu Keshek, erano partiti da Augusta a bordo dell'Aeros 1, battente bandiera italiana, e da lì la notte di mercoledì sono stati prelevati e portati in Israele. Dunque, in base al diritto del mare, i due si trovavano sotto la giurisdizione italiana, un principio ribadito anche all'interno dello stesso codice di navigazione italiano. Ieri il team legale della flottiglia ha quindi presentato un ricorso urgente contro l'Italia alla Corte Europea dei Diritti Umani. I due si trovavano sotto la sua giurisdizione, pertanto spetterebbe a Roma adottare tutte le misure possibili per prevenire che ne vengano violati i diritti fondamentali. Ecco qua. Allora, naturalmente pezzi anche su altri giornali, in particolare sul Fatto, che ha un inviato in mare, e anche Domani ha una inviata in mare. Li abbiamo letti spesso in questi giorni, quindi mi limito a segnalare, perché vorrei oggi, che è il mio ultimo giorno di conduzione, dirvi come stanno andando a finire un po' le storie che abbiamo seguito durante questi giorni, e una di queste è senz'altro quella di Nicole Minetti, della Grazia, Grazia e Disgrazia di Nicole Minetti. Ecco, piano piano però si sta un po' chiarendo, alcune cose si stanno chiarendo. Il Fatto tiene il punto, Il Fatto, autore dello scoop, insomma, su tutti i dubbi sulla Grazia Minetti, però piano piano qualche dubbio si fuga, perlomeno viene fugato. Oggi ancora Enrica Riere e Nello Trocchia, che hanno pubblicato sul Domani tutto il fascicolo della Procura Generale, raccontano che la madre, tra le tante cose che fanno un po' di punti su punti, tra il fatto che la madre biologica del bambino che è stato adottato dalla coppia Minetti Cipriani non poteva esercitare la sua responsabilità genitoriale, la sua matria potestà, perché appunto considerata arrestata e criminale pericolosa, questo è il virgolettato del titolo. E va bene, questa storia non finirà qui. Segnalo, perché la polemica era ovvia, sul primo maggio grandi polemiche per varie cose, ma ci sta, le prendo dalla Stampa. Prima per il partigiano cancellato dalla canzone di Delia, il titolo del pezzo di Luca Dondoni sulla Stampa è "Partigiano cancellato, bufera su Delia e la sua bella ciao". Al concertone la cantante usa "essere umano" al posto di "partigiano", ve lo ricordate, l'abbiamo già detto ieri. E l'attore Gassman, quello, diciamo, il figlio, quello vivo, Alessandro, dice: chi rischia la vita per la libertà non è uno qualunque. Poi c'è stata la vicenda del professore, insomma, ci sono stati un sacco di polemiche, se volete ne parliamo dopo. Altra storia che portiamo un po' a conclusione, ma conclusa non è, la prendiamo ancora dalla Stampa: stanno arrivando gli artisti putiniani, diciamo, di regime, dalla Russia a Venezia, alla Biennale, e sulla Stampa viene pubblicato un appello firmato da decine di artisti in esilio, intellettuali e docenti italiani, cioè i dissidenti. Si intitola questa lettera: "Caro Buttafuoco, la kermesse non può ignorare i dissidenti, i veri dissidenti". E ancora per la Biennale devo dirvi che c'è una gustosissima intervista di Serena Riformato da Repubblica a Giuli, il ministro Giuli, che è veramente brillantissima. Lo scontro tra due intellettuali di destra assolutamente stravaganti, extravaganti rispetto alle linee della destra di Fratelli d'Italia. Quindi ci sono veramente una specie di esplosione di fuochi artificiali. E allora, che cosa dice a Serena Riformato il ministro Giuli di Buttafuoco? C'è un'ipotesi di commissariamento della Biennale, chiede la collega Riformato, e lui risponde: non è stata mai in campo, non c'è ragione di destabilizzare la situazione. Buttafuoco non è un martire della Jihad, è il mio caro Ciccio Tumeo, il personaggio del Grattopardo, chiede la giornalista. Cosa c'entra? Pietrangelo è l'inconsolabile espressione di un ancien regime isolazionista e borbonico che non riconosce l'unità d'Italia. E ancora, la Fondazione Lagunare non è uno stato sovrano. Buttafuoco deve essersi confuso e, a forza di rivendicare autonomia, si è persino autocommissariato. Prendo atto. Si passa dal giudizio di una giuria ad esperti del voto dei visitatori. Insomma, Serena Riformato sta al gioco. Stuzzica il ministro Giuli, e il ministro dà il meglio di sé, a punzecchiare, direi, non voglio dire malganellare, che sarebbe un verbo che non va bene, però insomma a punzecchiare a colpetti di armi giapponesi, si potrebbe dire, il suo amico, ex amico, ora diciamo avversario e portatore di qualche guaio, Pietrangelo Buttafuoco. Prima di concederci un po' di letture vere e proprie, vi volevo dire che un'altra storia che abbiamo seguito è la vicenda di Eitan. Ne scrivono un po' tutti i giornali, esce fuori che la Digos aveva dei rapporti su di lui in alcuni scontri con Propalla all'università. Ci sono pezzi di cronaca importante. Non è un lupo solitario secondo la Digos, ma insomma, sapete cosa vorrei provare a fare? Pagina 25 di Repubblica, cioè il pezzo di Andrea Ossino, ma io vi leggo solamente la didascalia della foto di questo pezzo, che è un arsenale con 1, 2, 3, 4, 5, 6 armi, di cui 3 pistole e 3 fucili, che sono l'arsenale trovato nell'appartamento. Aveva, leggo dalla didascalia, una pistola semiautomatica marca Glock modello 9x19, una rivoltella marca Jaurus calibro 38, una semiautomatica para ordnance calibro 45. Aveva un regolare porto d'armi per uso sportivo. Le armi sono state acquistate legalmente. I fucili. Nella cassaforte la polizia ha trovato anche un fucile a pompa marca Azzan calibro 12.5, una carabina semiautomatica Smith & Wesson calibro 223 e basta, e un fucile monocolpo marca Chiappa calibro 22. Così, diciamo, per essere uno sportivo delle armi era veramente molto ben fornito. Comunque, seguiremo. Allora, adesso devo leggervi, avevamo detto voglio leggervi il governo più longevo, ce lo racconta su Domani Marco da Milano con la sua analisi. L'impero meloniano è finito, scrive da Milano. Leggo: un solo pensiero occupa la mente sommersa dell'impero. Come non finire, come non morire, come prolungare la sua era, ha scritto J.M. Coetzee, inaspettando i barbari. Vale oggi per l'impero americano, valeva ieri per l'impero sovietico, ma anche per i democristiani di casa nostra che governarono per cinque decenni, altro che i 1.288 giorni. Così, quando sabato 2 maggio Giorgia Meloni ha celebrato sui social il record di secondo governo più duraturo della storia repubblicana, non si poteva evitare di pensare alla fine. Come dimostra la sfuriata della Premier contro i giornalisti nella conferenza stampa del 30 aprile. Lei voleva parlare del decreto lavoro e del piano casa, loro di Nicole Minetti. Voi domani farete il titolo su questo e il mio lavoro ridiventa inutile anche oggi. In questo sfogo è contenuto l'attimo in cui tutto finisce a rotoli, come ogni capo di governo sa bene, il momento amaro in cui il lavoro diventa inutile. Di fronte a ministri che urlano uno contro l'altro in Consiglio dei Ministri, lo scostamento di bilancio in arrivo, le le minacce quotidiane dell'ex amico americano Trump, i sondaggi che ora danno stabilmente in testa la coalizione alternativa delle destre, alle destre. Distacco crescente di una parte importante della società, anche di elettori di destra scontenti di promesse mai mantenute e il venir meno di presupposti politici che hanno sostenuto i 1.288 giorni di governo. Allora, da Milano ancora dice che è fallito il progetto internazionale di Giorgia Meloni per via del fatto che Trump, la storia di Trump è invecchiata male, dice Marco da Milano. È fallito il progetto culturale, qui invece leggo meglio e più puntualmente il pezzo di da Milano. Tra le contestazioni della Fenice, i teleconisti dell'assurdo, con la metafisica dello stadio olimpico, l'ossessione della destra per la riscrittura della storia, la conquista delle istituzioni culturali, case editrici, produzioni cinematografiche, organigrammi televisivi, si è rivelata un'ambizione tardiva ed eccessiva trasformata in una questione di poltrone e nomine, con un eccesso di dilettantismo, di esibito spirito militante e di disinvoltura spacciata per anticonformismo. Scusate, ma è un'intera frase fatta con multisillabi continui, per cui mi sono inceppata. Era comunque la lettura dell'epitaffio, riprendo la lettura di da Milano, firmato da Alessandro Campi, intellettuale non disorganico alla destra. Lo dimostra la rissa intorno alla Biennale tra Alessandro Giuli e Pietrangelo Bruttafoco. E insomma, di cui abbiamo appena letto, leggo la chiusura di questo di questa analisi. Di Meloni, infine, è fallito il progetto politico. La riscrittura della Costituzione, prima i poteri della magistratura, poi il premierato. Gli elettori del 22 e 23 marzo hanno bloccato il sogno della premier di essere la madre della nuova patria, riponendo la Costituzione antifascista nella teca polverosa di un museo. Al posto di questa grandeur ci sarà da approvare una più modesta legge elettorale, a fatica. In Commissione Affari Costituzionali è stato appena licenziato un calendario di 70 audizioni, utili forse per far passare i prossimi 124 giorni, quelli che separano il governo Meloni dal primato di governo più longevo della Repubblica. A questo punto un obiettivo in sé: non finire, non morire, prolungare. Lettura molto severa, molto critica di Marco da Milano di questo secondo governo più longevo e di questo vanto di Giorgia Meloni. Adesso mancano 10 minuti alla fine di questa nostra parte e vorrei fare delle segnalazioni e un approfondimento. Allora, intanto, per seguire la vicenda dell'intelligenza artificiale, che ha occupato ieri buona parte della nostra rassegna stampa, anche quando non c'erano delle riviste, perché non c'erano i giornali, e poi anche del filo diretto. Abbiamo letto di un reportage su Internazionale, 11 fabbriche di Pechino che licenziano operai a valanga. Bene, la stampa ci informa: l'altolà di Pechino, illegale sostituire i dipendenti con l'intelligenza artificiale, che c'è stata una sentenza storica dei giudici cinesi sul ricorso di un lavoratore che sostiene che l'adozione di nuove tecnologie non si scarica sul personale. Molto interessante. Il pezzo viene da Taipei, Cina capitalista, diciamo, come si chiamava un tempo, da Taiwan dunque, ed lo scrive Lorenzo Lamperti. Poi, per uno Zanardi di cui abbiamo parlato all'inizio, ce n'è un altro che non gli assomiglia per niente, per me è lo stesso meraviglioso, senza che nessuno dei due Zanardi si dispiaccia. Del resto, sono uno se n'è andato e l'altro è una creatura di carta, ed è lo Zanardi di Pazienza. L'inserto Robinson di Repubblica apre con una grande immagine di Andrea Pazienza, il grande ma non posso dire certo fumettista, il grande artista della generazione degli anni Ottanta, e Zanardi era uno dei suoi personaggi, il più cattivo, il più tremendo, il più diabolico, il più tossico anche. Comunque, una mostra a Roma al Maxi e una collana di libri che Repubblica sta pubblicando, e nella, in Robinson ci sono i ricordi di chi lo ha amato, di chi lo ha conosciuto, molti belli. Io segnalo di un suo, quello di Gino Castaldo, grande esperto di musica, che racconta come quando andava a casa di Pazienza lo costringeva a dormire nel suo letto, tanto lui doveva disegnare. Insomma, comunque Bologna, dice il sommario, Bologna e Roma negli anni 70, la musica, la controcultura, il sogno dell'armonia tra vita, arte e politica, storia di una stagione rivissuta in prima persona da un amico di Pazienza. E Pazienza oggi farebbe 70 anni, se n'è andato a 38 però, e quindi non li fa, ma veramente un autore con le sue storie, con la sua poetica, con i suoi personaggi, di un paio di generazioni almeno, il passaggio tra i 70 e gli 80. È approdato negli 80, ecco, è morto nell'84 credo, è approdato negli 80 e è raccontato anche quella new wave un po' tossica, un po' piena di diritti e anche senza diritti, degli anni 80. Allora, stiamo arrivando alla fine, grande inserto culturale domenicale del Sole 24 Ore, con il quale di solito ho la tradizione di concludere, perché oggi è domenica e per chi non va a messa si prende una piccola omelia. Ma prima di questa omelia, di questa omeria laica che vi leggerò, e come sapete io concludo sempre la domenica con il breviario di Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, che è sulla prima dell'inserto domenicale, appunto, del Sole 24 Ore. Ma prima di questo vorrei segnalare una pagina interessantissima, deliziosa, firmata da Paolo Bricco, sempre sul Sole 24 Ore, ma sul giornale, non sull'inserto. Sì, non è sull'inserto, ma comunque lo trovate, lo prendete e lo trovate. E si intitola Il cesarismo incontrollato, soprattutto degli Stati Uniti, è specchio della deriva dell'Occidente. Ed è una rubrica di Paolo Bricco, A tavola con, commenti a tavola con, e il con Luigi Zanda, senatore, dirigente di giornali, grande esperto di comunicazione, già segretario di Francesco Cossiga durante gli anni cosiddetti del piombo, ma anche e soprattutto gli anni del tritolo, comunque segretario di Cossiga durante i giorni del rapimento Moro. Una persona, dice la didascalia, una vita nella Repubblica. Ebbene, fra le varie cose che racconta Zanda, sono molto divertenti, molto interessanti, appunto il cesarismo incontrollato di Trump. Tra i ricordi, le misure per la crisi energetica del 73, nei corsi e ricorsi la situazione di allora non era molto diversa da quella attuale. E ancora, dice Zanda, parla della fragilità dei giornali, a difficoltà dei nuovi media, fanno parte della crisi della democrazia. E molto simpatica la conclusione di Paolo Bricco, ricordi di Caracciolo, Scalfari, De Benedetti, insomma tutte le persone, che Renato Curcio, tutte le persone con cui lui ha goduto di parlare, ecco, un grande racconta di questo, racconta di quando telefonano e l'attacco, suonano alla porta di casa, io li faccio accomodare sulla poltrona o sul divano del salone, e poi parlano, sono giornalisti, politici, dirigenti delle aziende pubbliche e della RAI, redattori in pensione, ex parlamentari, protagonisti dell'economia pubblica, sono fuori dai giochi, non solo per l'età, non conoscono più le regole, è cambiato tutto, sono amici, ogni tanto mi sembra di avere aperto un ambulatorio. L'ambulatorio di Zanda è una cosa che gli amici, è un luogo che gli amici conoscono, è quasi un luogo dell'anima politica di Luigi Zanda. Bellissima questa intervista, questa conversazione. E adesso chiudiamo con il breviario di Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi, che però qui si firma nella sua rubrica, si firma semplicemente Ravasi. Sapete, ogni volta, ogni domenica una parola, oggi è pudore, e ogni domenica, quasi ogni domenica, una citazione di una poesia. Ho il tempo per leggere tutto questo piccolo, questa piccola riflessione. La poesia dice: se qualcuna delle mie parole ti piace e tu me lo dici, sia pure solo con gli occhi, io mi spalanco in un riso beato, ma tremo come una mamma piccola, giovane, che perfino arrossisce se un passante le dice che il suo bambino è bello. E adesso leggo Ravasi. Dolcissima e pura questa poesia di Antonia Pozzi, la poetessa nata da una ricca famiglia borghese a Milano nel 1912 e morta a soli 26 anni per un improvviso malore, come dirà la versione ufficiale, destinata a celare una probabile tragedia personale. I suoi versi, editi in modo completo e rigoroso solo nel 1988 sotto il titolo Parole, sono di una bellezza straordinaria e talora conoscono anche i fremiti dell'amore, persino della fede. Salto e leggo il finale. Mai come in questi tempi sguaiati e volgari mancano la riservatezza, la delicatezza, l'implicito, il silenzio. La mamma che arrossisce anche solo per la lode che si fa alla bellezza della sua creatura. Sembra un quadretto remoto, abituati come siamo agli apprezzamenti triviali, al gesto scurrile, alle parole sboccate, al comportamento rozzo, alla mentalità grossolana di certi varietà televisivi. Che cosa sia la delicatezza dei sentimenti e la finezza del tratto è ormai del tutto ignorato. Il pudore come segno di riservatezza e di rispetto, e quindi non relegabile alla sfera sessuale, sembra travaricato ed eliminato dalla brutale ostentazione mediatica di sé e delle proprie gesta di ogni genere, con una baltanza che sconcerta. Noi finiamo qui gli approfondimenti, e la prossima parte della prima pagina la dovete condurre voi.
4: Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina. La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 3 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci, diretto da Adriano Caroletti, eseguirà la Polifonia della Scuola Romana. Musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Lorenzo Perosi e Domenico Bartolucci. Questa domenica alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Bentornati e bentornate. Leggo qualcuno dei tantissimi messaggi che arrivano. Per esempio, Luciano, per gli islamorossi della flottiglia ci vorrebbe una nuova Cayenne. E Luciano, guardi, non diamo idee, perché mi pare che non sia proprio un trattamento umano quello che stanno ricevendo nelle carceri di Israele. E poi ancora Danna da Roma: i compositi equipaggi di flottiglia tentano di giocare agli eroi e non hanno ancora capito che con Israele c'è poco da giocare. Per gli islamorossi della flottiglia ci vorrebbe una nuova Cayenne. E Luciano, guardi, non diamo idee, perché mi pare che non sia proprio un trattamento umano quello che stanno ricevendo nelle carceri di Israele. E poi ancora Danna da Roma: i compositi equipaggi di flottiglia tentano di giocare agli eroi e non hanno ancora capito che con Israele

0: Poi, poco eroicamente, chiedono aiuto al governo italiano. No, il diritto internazionale, il diritto anche nostro, dice che se dei cittadini vengono rapiti da una nave battente bandiera italiana, è l'Italia responsabile di quei signori. E ancora, la giustizia amica di Israele, l'attentatore alla vita di due dell'Ampi ai domiciliari, mentre Cospito va al 41 bis a vita. E sono due condizioni molto diverse. E l'attentatore non è alla vita, è stato derubricato per cose, lesioni gravi, il capo d'accusa a Bondi, ancora non è stato giudicato, però diamo il tempo alla giustizia di fare il suo lavoro. E poi Marco mi dice: Pazienza era un fumettista, il fumetto può essere arte, per favore non sminuiamo Pazienza, Crepax e tanti altri. No, ma io ho detto non era solo un fumettista, nel senso che era appunto un grande artista, ma guardi, casca malissimo con me, perché io sono una cultrice di quella cultura degli anni Ottanta, perché erano quegli anni in cui sono cresciuto e ho imparato appunto i sentimenti e l'arte attraverso queste cose meravigliose, che per una graphic novel e cose di questo genere. E abbiamo tantissime altre messaggi, però iniziamo con le telefonate. Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Sono Vincenzo, telefono da Padova. La domanda che volevo porle è tratta da come si comporta il presidente Trump e che cosa nasconde. Cioè, io so che anche tramite i suoi colleghi è stato ribadito il fatto che gli Stati Uniti è un'economia in precarie condizioni di salute, debito pubblico molto elevato e produzione che è ovviamente tutto all'estero, perché comandano le multinazionali, e la produzione interna, cioè il fatto che Trump minacci di rimpatriare soldati, dazi e tutte le cose che si contraddice il giorno dopo, guerre ovviamente, occupazioni, tutto quello che lo fa sembrare una persona un po' fuori dalle normali abilità che un presidente dovrebbe avere. Ma se invece andiamo a fondo e il problema fosse proprio la situazione economica degli Stati Uniti, che ci sta trascinando ovviamente anche tutti quanti noi, come si spiega, ho ascoltato un pezzo di Fubini che lo diceva chiaramente, insomma, che c'è il problema di ricollocazione del debito. E questo è quello che volevo sottoporre.
0: Grazie Vincenzo. Ormai è una scienza politica, una branca della scienza politica, la interpretazione di Trump. È una branca non esatta, diciamo così, perché appunto procediamo per successive approssimazioni, ma abbiamo capito alcune cose importanti. Intanto che il sistema della guerra gli serve per tenere il consenso interno. Pensate alla vicenda dell'Iran, e adesso non avendo concluso niente in questa settimana, ogni giorno c'era un stop e un go, oppure uno stop and go nella stessa giornata sulla questione degli accordi con l'Iran, che non si sono ancora trovati. Quella di oggi, il punto di oggi è che la proposta che ha fatto l'Iran non va bene agli Stati Uniti, e comunque lui già ha spiegato, oggi lo leggevo poco fa, ha già spiegato che appena conclude questo, forse anche prima di concludere, perché nella guerra in Iran, perché in alcune dichiarazioni ha detto basta, è finita, io ho finito, o sono così o andiamo, facciamo il bombardamento finale. Però insomma c'è di rotta su Cuba, perché deve sempre trovare una nuova guerra che tenga impegnata la sua reputazione negli Stati Uniti, che però sta cadendo. Quindi il tema è arrivare sicuramente

0: coprire il disastro economico che i dazi hanno autoinflitto agli Stati Uniti, lo dicevano gli analisti, coprire anche il crollo di popolarità. Certamente gli Stati Uniti stanno guadagnando, in particolare la lobby che sta intorno a Trump sta economicamente guadagnando da guerre che tengono bloccati i petroli di altri, e sembra sempre più chiaro che ci sia un interesse tremendamente personale e per niente il caos a cui viene sacrificato il caos mondiale. Non aggiungo altro, perché ogni settimana avete sicuramente sentite una omelia, una spiegazione su Trump, che è un po' il simbolo del caos del mondo contemporaneo. Non è solo, ci sono altri che puntano sul caos, ma in questi ultimi giorni però abbiamo visto che un po' faticosamente, ma altri interlocutori ci sono un po' di Europa, faticosamente, se si fa tanto silenzio si sente, se ne riesce a sentire la voce. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sono Guglielmo da Napoli, dottoressa Daniela Preziosi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, vorrei formularle questa domanda in base a una testimonianza diretta di un convegno a cui ho assistito l'altro giorno a Caserta sul tema del lavoro. Uh-huh. Perché ho sentito che lei ha insistito molto sul salario minimo, e invece diciamo dagli spunti di questo convegno sono emerse delle tendenze un po' a sostegno della riforma del governo Meloni sul cosiddetto salario giusto.
0: Sì.
1: Perché il salario minimo potrebbe comportare, a detta degli esperti, un appiattimento verso il basso, nel senso che un'azienda potrebbe anche dare di più a un lavoratore e si vedrebbe così diciamo disincentivata a darglielo per questa legge del salario, perché il salario non può essere imposto per legge. Per quanto riguarda la lotta al caporalato e alla schiavitù del lavoro, bisogna avere un orizzonte più a 360 gradi, e come anche ha sottolineato la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, è presente anche lei, e anche la sottosegretaria all'economia, Laura Albano, hanno giustamente, secondo il mio parere, sottolineato che formazione aggiornata e continua del lavoratore, che non deve essere mai abbandonato nel percorso lavorativo, quindi una tutela più della persona che del posto, perché poi i sindacati tradizionali hanno difeso sempre il posto creando anche delle condizioni di iniquità e di per una presunta uguaglianza, e una partecipazione, quindi uno spostamento da una verticalità ad una orizzontalità del rapporto di lavoro, facendo partecipare agli utili anche i lavoratori, e di
0: sì,
1: mettendo più controlli.
0: Guglielmo, conosco però conosco le proposte della CISL, le ho studiate, per cui la ringrazio di è benissimo. Lei ha parlato di un convegno, non so bene che convegno fosse, però quelle che lei ha segnalato sono proposte che stanno molto dentro il piatto, il campo della discussione tra sindacati soprattutto, e tra sindacato e governo. Allora, inizio dall'ultimo. Molto bella la suggestione della partecipazione dei lavoratori agli utili e nei CDA. C'è una legge che è stata appunto suggerita dalla CISL e approvata da questo governo, che però rende questa cosa eventuale, soprattutto consultiva la presenza dei lavoratori nelle governance delle aziende, che è cosa ben diversa dal modello diciamo tedesco, in cui i lavoratori ci sono, partecipano agli utili, partecipano alle vicende dell'azienda, ma partecipano a piena voce. Comunque, insomma, se la vuole ritenere, il solito discorso tra il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, c'è chi lo ritiene mezzo pieno e chi mezzo vuoto. Io temo che a volte, quando si prendono dei provvedimenti che alludono a una soluzione ma non la ma non invece la pratica, no? Sono dei provvedimenti che servono per fare un po' di slogan ma poi praticamente non arrivano. Però questa è la mia opinione e non coincide con la sua, Guglielmo, ma magari insomma approfondiamo meglio sempre, bisogna sempre vedere più vedere sempre più in profondità delle questioni che sono molto concrete, appunto. È molto bello l'idea che è importante trovare che bisogna, l'idea appunto cislina, ma non solo, che è anche cattolica, no? Che allude a una cosa cattolica, cioè bisogna tutelare la persona e non il posto di lavoro, perché talvolta, questa è la tesi, e tutelare i posti di lavoro ha significato conservare aziende decotte solo per il fine di mantenere gli ammortizzatori sociali, le casse integrazioni, e quindi questo ha peggiorato sia i conti pubblici sia il fatto che poi quelle aziende non si sono trasformate, sono rimaste per tanti anni, tanti quanto dura la cassa integrazione. È suggestiva questa cosa, però la tutela della persona, giusto, la formazione continua, certamente, la tutela della persona significa allora molto investire sul welfare. Investire sul welfare, investire sul fatto che se tu sei senza lavoro effettivamente hai la possibilità di sopravvivere e non di dover cercare un lavoro squalificante perché magari è solo quello che trovi. Cioè, le suggestioni sono interessanti, il tema interessante è lo svolgimento, lo è meno. Rispetto al salario giusto e al salario minimo, conosco la obiezione del fatto che il salario minimo farebbe appiattire al basso. Potrei recitarle altri esperti che dicono il contrario, ma le dico la situazione spagnola e quella tedesca, che con i salari minimi non si sono abbassati, si sono alzati quelli che dalla contrattazione collettiva non sono in grado di tirare su il prezzo del salario. E, non è andata così nei posti in cui il salario minimo c'è. Dopodiché capisco, quando si dice dobbiamo puntare, come dice il governo, come dice anche la CISL, dobbiamo puntare sulla contrattazione collettiva, però qui abbiamo un governo che ha fatto un decreto lavoro senza neanche ricevere i sindacati. Ma usque tandem uno deve essere preso per il naso. Pronto?
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Chiamo Salvatore, chiamo da Arcidosso.
0: Sa che non ho capito da dove chiama Salvatore?
2: È un paese che si chiama Arcidosso.
0: Arcidosso, no, non avevo proprio sentito. Sì, sì, certo. Certo.
2: No, io vi ho sentito a proposito della morte di Zanardi, della quale siamo tutti dispiaciuti, però lei ha letto un articolo prima che mi ha fatto scattare un pensiero. Capisco di non restare a casa, di non voler restare a casa ad aspettare la vita, ma l'esaltazione della velocità e del primato, no, può rendere migliore la nostra vita? Io questo mi chiedo. Chi ha paura è disprezzabile solo per il fatto di restare immobile? Quindi bisogna andare sempre incontro, come dicevano quelli, alla bella morte. Non lo so, mi fa venire un po' un brivido, perché secondo me la volontà non cambia il nostro destino, e questa esaltazione dell'eroe solitario, per quanto simpatico, ammirevole, ecco, secondo me non è solo che il riflesso di una falsa coscienza che riflette l'illusione della nostra immortalità, che non esiste. Quindi la condanna di chi poi soffre e muore nel dolore, senza, io penso che non ci si liberi mai da soli, ecco, questa è la cosa che mi ha fatto in mente quell'articolo che lei ha letto di commento. Grazie.
0: Ma no, grazie a lei, Salvatore, che chiama da Arcidosso e quindi proprio che assomiglia a un paradosso. Ma lei ha ragione, questi, diciamo così, questi bellissimi articoli che si sono esercitati sulla morte di un personaggio notevolissimo come Alex Zanardi nascondono un po' di retorica, appunto, superomistica, ragione. La ricerca della bella morte, lei diceva, e chi invece ha paura, e chi invece cede alla depressione, e chi invece per cercare di non perdere quella vita sta a casa e se la tiene stretta e magari non si diverte, però insomma lentamente muore, dice una poesia latinoamericana, chi appunto non morde la vita. Mettiamola così, che ciascuno è l'uomo, la donna che si sente di essere. Mi piace però, diciamo, il messaggio che è stato molto molto importante per le Paralimpiadi, per tutti quelli e tutte quelle che hanno una seconda vita, e che una seconda vita in cui si possono fare ancora primati, si può ancora fare sport, si può ancora avere delle ambizioni, perché noi non siamo le nostre malattie, come dice sempre Emma Bonino, e c'è un noi che riesce a restare nonostante un corpo che non risponde più a certi criteri di normalità, a certi criteri di abilità. E quindi io penso che sia un bel messaggio per tutti e tutte le malate, che possono, insomma, che non identificarsi con la propria malattia, di non lasciarsi, di avere forza di volontà, quei 5 secondi in più che fanno la differenza. Ma sì, alla fine è vero anche quello che dice lei, non ci si libera da soli neanche nella malattia, serve l'assistenza. Zanardi ha potuto fare quello che faceva perché aveva vinto molte gare come pilota, come campione, poteva permettersi tutte quelle robe là, aveva una casa in cui tutte le macchine che lo tenevano in vita erano tutte un impianto fotovoltaico, insomma una situazione che non è paragonabile a quelle dei nostri malati che fanno la fila in infinite file interminabili agli ospedali pubblici. Eppure anche questo, secondo me, Salvatore, ci vuole, non è che si disprezza chi ha paura, però sa, per fare gregge cose poi a un certo punto bisogna anche decidere che la paura c'è, ma si va oltre. Certo Zanardi è andato sempre un po' oltre, l'ultima volta che ha sbattuto appunto è andato molto oltre. Cogliamone l'aspetto positivo, l'aspetto, diciamo, di simbolo, di stimolo per chi invece si lascia andare al vittimismo di una situazione che magari è, di cui è davvero è vittima. Però insomma tutti e due gli aspetti, secondo me, sono veri in questa storia. Grazie molto, Salvatore, di aver fatto questa riflessione che non avevo avuto il coraggio di dire io, per non mancare troppo di rispetto a quello che comunque è stato un grande campione. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Dino da Pisa. Dispiace un po' fare questo intervento dopo il precedente intervento e il suo commento, entrambi molto belli. Io mi vorrei concentrare su un aspetto che è emerso stamattina sulla stampa, ovvero il governo è intenzionato ad aumentare l'età pensionabile dei magistrati rialzandola da 70 a 62 anni. Addirittura in passato, forse ricorderà, addirittura era di 65 anni. L'argomento utilizzato erano troppi pensionamenti. Dunque, io ho votato no al referendum, non sono d'accordo assolutamente con questa proposta. Temo che sia un tentativo del governo per, tra virgolette, fare la pace con alcuni settori della magistratura, garantendo la possibilità di mantenere reti di relazioni molto influenti a persone anziane con stipendi ai massimi e ormai poche energie. Si facciano invece concorsi per garantire un sano ricambio, una giusta prospettiva di carriera alle persone più giovani, stipendi più bassi e maggiore freschezza. Parlo perché nell'università, dove ho lavorato per molti anni, esisteva un problema analogo. Nel nostro caso erano gli ordinari che andavano in pensione a 72 anni, mentre ora sono a 70 anni. e la, diciamo, questo abbassamento ha funzionato, sta funzionando benissimo, e vorrei concludere dicendo che tutti sono importanti, ma nessuno è mai indispensabile. Grazie e buongiorno.
0: Grazie. Sì, allora, in realtà io non l'avevo letto, lei è giustamente un lettore autonomo e stimolante, caro Dino. Perché lo scrivono pochi giornali, o comunque in prima lo mettono in pochi, sicuramente lo scrive Il Fatto, che dice appunto 72 anni, Toghi in pensione, eccolo qua, offerta di pace da Meloni in dialogo con l'ANM. E questo è anche l'articolo, insomma, raccontava esattamente quello che diceva lei, Dino. Giacomo Salvini lo scrive: il segnale di pace del governo, l'idea a destra dopo il pressing delle procure. Ora, nessuno è indispensabile, lei diceva, che se una, è un'altra delle grandi verità. Dopodiché è vero che è una rinuncia quella di tenere i magistrati al loro posto fino a tarda età, anziché fare i concorsi e aggiungere esattamente tutto, e investire nella giustizia esattamente tutto quello che si era detto. La giustizia non funziona molto, a grandi diciamo lentezze, esattamente perché ci sono troppo pochi magistrati, troppo pochi cancellieri. Il PNRR che è stato utilizzato per la giustizia non ha sortito gli effetti immaginati. È pur vero che, appunto, se in assenza della decisione di fare questi investimenti, investimenti importanti, non annunci, la soluzione che salva, diciamo, capra e cavoli, non so chi è la capra e chi sono i cavoli, però diciamo salva un po' l'efficienza della giustizia e anche il buon umore dei magistrati, che ovviamente si sono sentiti molto attaccati dalla riforma della giustizia a testé naufragata per voto popolare, ovviamente è una scorciatoia. Quindi capisco quello che lei dice, Dino da Pisa, senza fare l'elogio delle rottamazioni. Bisogna andare in pensione quando al giusto momento, senz'altro, senza fare l'elogio delle rottamazioni, perché poi gli esperti, gli anziani di un mestiere sono anche le memorie storiche e le memorie di esperienza, e Dio solo sa quanto in procura e nella magistratura e nelle aree tribunali l'esperienza sia un valore importante, ecco, molto importante. E comunque certamente sembrerebbe una mossa un po' ruffiancella per fare pace con una categoria che un ordine dello Stato, alcuni dicono un potere, un ordine sicuramente cruciale, che è stato molto maltrattato, anziché voleva essere il plotone di esecuzione, no? Che doveva essere cacciato via, secondo alcune voci della maggioranza, e hanno perso questa scommessa e adesso provano a farci i patti. Questo si mette insieme alla fase 2 di Giorgia Meloni, anche questo non l'ho letto io nei giorni scorsi, oggi non l'ho portata a termine, viene segnalata da spesso sui giornali, da molti articoli, molte penne, il fatto che Giorgia Meloni si sta diventando un po' più buona, un po' meno Trump, un po' meno MAGA, MAGA nel senso make America Great Again, però poi evidentemente in questi nuovi panni non ci sta tanto comoda, e infatti ogni tanto le saltano i nervi, e come l'altro giorno alla conferenza stampa aggredisce i giornalisti che non le fanno, accetta le domande ma aggredisce i giornalisti che non le fanno le domande che si aspetta lei. Pronto?
4: Buongiorno, sono Silvia da Savona e volevo anche dire che ho apprezzato molto la sua conduzione.
0: Grazie signora.
4: Prego. E io ho chiamato perché quando parlavate, non ho sentito che citavi i commenti sulla flottiglia.
0: Sì.
4: E io trovo molto triste, secondo me forse non si capisce proprio, che non è che queste persone sono andate pensando di farsi una gitarella. Sapevano cosa andavano incontro, e io credo anche che si aspettassero magari di essere aggredite, ma non diciamo in pieno Mediterraneo e E questa cosa, secondo me, come già anche l'altra volta, continua a dimostrare. Io cerco di usare toni pacati, ma sono molto triste, sconcertata, non so neanche che parole usare, perché io credo che appunto una delle cose che volevano dimostrare fosse che Israele non rispetta più nessun tipo di diritto internazionale, legale, di diritto dei detenuti, chiamatelo come volete. Cioè, che era forse una delle conquiste che abbiamo fatto presso di tante atrocità della nostra storia umana, no? Quindi questa cosa mi fa molta tristezza, ecco, tutto lì, perché mi sembra che forse c'è poca informazione, ma non mi sembra, non credo, non saprei. Ecco,
0: Silvia, la ringrazio di sottolineare questa cosa, perché anche a me fa dolore leggere questi commenti. Li leggo perché è inutile che chiudiamo gli occhi sul fatto che un pezzo almeno degli ascoltatori e delle ascoltatrici di questa rassegna di Prima Pagina la pensano così. Anch'io credo che non è che non facevano una gita turistica, facevano una missione dimostrativa, politica, a parte il tentativo di portare vettovaglie a Gaza, perché gli aiuti non arrivano, anche quelli ufficiali dei nostri governi che si vantano di averli mandati. Noi li mandiamo, i governi nostri la mandano, l'Italia manda molti aiuti, non passano, perché passano per tutti i checkpoint di Israele e lì si fermano, passano col contagocce, perché tra l'altro la politica della fame è una delle politiche con le quali è stato martoriato la società civile, il popolo civile palestinese. Ma detto questo, io trovo che sia incredibile, ho cercato di sottolinearlo attraverso le parole dei colleghi che hanno scritto e quelli che sono imbarcati, il fatto che siamo oltre le vicende della precedente flottiglia, quella di ottobre, che è stata fermata alle porte del blocco navale, illegale secondo alcune sentenze, discusso davanti a Gaza, il blocco navale di Israele. Questa volta sono stati assaltati e portati via queste barche a 50 miglia dalle coste della Grecia, di Creta, quindi dell'Europa, e a 900 miglia, a 1000 chilometri praticamente dall'obiettivo, da Gaza, il che vuol dire che siamo in piene acque SAR, ricerca e raccolta delle greche, cioè acque europee, cioè il Mediterraneo. E la marina, i marines israeliani si sono presi uno spazio, hanno fatto una cosa del tutto illegale. Non so come è possibile che l'Europa, a parte qualche protesta formale, non decida di dire, di chiudere, a parte tutti i rapporti commerciali e con le armi con Israele, perché queste armi, si capisce, noi ci scambiamo i pezzi delle armi, scambiamo il know-how per farci sparare addosso ai nostri cooperanti, ai nostri volontari, ma soprattutto non si capisce come non sia tollerabile che Netanyahu sia il padrone del Mediterraneo. Ma non è proprio, lo dico dal punto di vista proprio del diritto internazionale. E quindi sì, io non è un problema di mancanza di informazioni, io penso che questa cosa sia ampiamente passata, tant'è che, a parte questi nostri messaggi, sappiamo che poi la solidarietà con la Palestina è infinita nelle opinioni pubbliche e ha anche cambiato un po' il corso e il verso di alcuni governi. Penso a quello italiano, che la nostra premier alla scorsa missione della flottiglia le aveva presi in giro. Questa volta sì, certo non è d'accordo, ma insomma si è un po' più messa a disposizione, un po' più in maniera più celere e anche più pubblica, messa a disposizione dei nostri italiani che stanno per mare. Pronto?
5: Pronto, sono Daniela, buongiorno da Milano, buongiorno e buona domenica.
0: A lei.
5: Grazie. Intanto complimenti per la sua conduzione, senza prosopopea, con alcune punte di ironia, insomma mi è piaciuta. Quindi,
0: grazie. Andiamo avanti, non facciamo i complimenti, che io arrossisco, come scriveva il cardinale Ravasi, io arrossisco, andiamo avanti. Grazie Daniela.
5: La mia telefonata riporta oltreoceano, mia domanda oltreoceano su Trump. Lei ha detto sicuramente Trump è la causa del caos mondiale, lui e il suo entourage di persone che lo appoggiano e che ci guadagnano, diciamolo
0: certo. Certo.
5: Ma non pensa che il vero problema sia l'ineguatezza dell'Europa, questa ineguatezza, questa incapacità a reagire alle sue insensatezze? Cioè, adesso non mi vengono altre parole per descrivere questa Europa così pusillanime alla fine, così inadeguata, cioè non so più, cioè ogni volta che sento delle dichiarazioni che vengono da questi governanti europei mi cascano le braccia, sinceramente. Queste non prese di posizione. Basterebbe che lei non pensa che il vero problema, sì, è sicuramente Trump, ma il vero problema siamo anche noi, non lo so, mi dica lei.
0: Daniela, che le dico? Io sono d'accordo con lei, ma è un pensiero che è un pensiero che non ci possiamo consentire, ecco, dire. E possiamo essere critici, giustamente, perché effettivamente questa Europa incompiuta, che non è in grado, che non riesce a dire chiaramente a Trump che se lui se ne va se lui ritira i suoi soldati dalla NATO, noi smettiamo di pagare la tecnologia, avremo dei problemi, sì, avremo dei problemi tantissimi, ma smettiamo, i nostri investimenti nelle armi vanno in buona parte, in particolare quelli italiani, nella tecnologia e nelle armi americane che noi compriamo, e questo significa poi investire nella NATO. È possibile che non si riesca a fare uno scatto di orgoglio, non dico di autarchia, non dico di auto di autofondamento, però insomma. Però io penso che la storia va da quella parte. La presenza di questo nuovo leader che appunto lucra sul caos mondiale, costringe l'Europa, come leggevamo prima dal pezzo di Repubblica, costringe per esempio la NATO a rafforzare il pilastro europeo della propria alleanza e della filiera. Ecco, l'altra cosa è la filiera degli armamenti e delle armi, appunto. L'Europa ha deciso, ha fatto una direttiva per buy European, cioè per comprare europeo in tutti i casi e anche nelle armi, però fatica a prendere una posizione netta. Quindi io sono d'accordo con lei, cascano le braccia, per la ragione che stavo dicendo anche prima. Per esempio, la marina di Netanyahu si comporta come dei pirati in mezzo a casa nostra, perché il Mediterraneo è terra di tutti, ma è il mare di tutti, ma in particolare è mare nostro. Cascano le braccia, però io penso che il destino dell'Europa è quello, anche perché l'altro è sparire e smembrarsi. E tentare di, non si riescono a fare le riforme, diciamo, istituzionali bene, utilizzare sempre più la cooperazione rafforzata tra stati, chi ci sta per bypassare il tema dei veti che in commissione e in consiglio si possono apporre. E quindi sì, anche qui in questo mi rendo conto di essere manchista da un po' di telefonate, ma io penso che lei sì, ha ragione, ma come quei confinati del 1941 noi non possiamo che immaginare un futuro europeo e federalista, non è a portata di mano, ma la strada è quella e penso che sia una necessità della storia, non una necessità delle persone solamente, degli ideali, e quindi per questo penso che si andrà da quella parte, però sì, naturalmente anche a me cascano le braccia. Pronto?
6: Pronto?
0: Sì.
6: Mi sente?
0: Sì.
6: Sono Mauro da Chiavenna. Volevo portarlo nel mio...
0: Mauro da?
6: Chiavenna.
0: Chiavenna. Sì.
6: Volevo portarle una mia piccola testimonianza. Io una tetraparesi spastica incompleta avuta a 45 anni a causa di un incidente mountain bike. E prima amavo molto fare sport, viaggiare, viaggiavo molto in tutto il mondo. Ora poi è cambiato tutto. Io ho anche una famiglia, una moglie, due figli, non posso più fare niente. E cosa è rimasto da allenare secondo lei? Il cervello rimane sempre quello, quella rimane una parte molto interessante da approfondire, da percorrere. Piccola testimonianza, tutto qui.
0: Ma la ringrazio, e questo è, la ringrazio moltissimo di questa testimonianza. E lei è ancora in linea? Non c'è più?
6: No, ci sono, cioè, ci sono.
0: E posso chiederle lei cosa pensa invece di quello che diceva Salvatore a proposito del mito di Alex?
6: Sono assolutamente d'accordo con Salvatore, ma non si tratta di giudicare gli altri, si tratta di fare un'analisi personale davanti a qualcosa che è un dramma, ma può essere una possibilità.
0: Grazie Mauro. Non credo di poterlo dire con parole migliori di chi ha vissuto questo passaggio della vita e lo può raccontare. E ciascuno poi attinge alle proprie storie e si ricorda come ha trasformato in com'era e malo bonum. E non stiamo finendo, però io devo dire assolutamente una cosa, che siccome noi abbiamo la redazione allargata ci ricorda che oltre ai due Zanardi che noi abbiamo nominato, cioè Alex Zanardi di cui abbiamo appena finito di parlare e lo Zanardi di Pazienza, c'era anche un altro grande Zanardi, questo ce lo dice un ascoltatore da Bologna che non si firma, peccato perché lo ringrazio moltissimo, che è stato il primo sindaco socialista di Bologna dunque sì insomma eccolo qua, Francesco Zanardi. Pronto?
7: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
7: Mi chiamo Giorgio, chiamo da Milano. Vorrei tornare sul caso Minetti. Oggi ho visto su HuffPost un articolo che dice il caso Minetti è stato sollevato strumentalmente per colpire il Presidente della Repubblica e riabilitare Berlusconi. Ora, per militare Berlusconi credo che sia un po' difficile, ma comunque così è. Mentre invece colpire il Presidente della Repubblica mi sembra che siano dei dati di fatto, cioè la magistratura, il ministro ha mandato alla magistratura un nome, la magistratura ha fatto degli esami che sono un po', si può dire, superficiali, e il Presidente della Repubblica altrettanto superficialmente, senza guardare il nome probabilmente, ha firmato punto e basta. Quindi dov'è la strumentalizzazione? Che tra l'altro questa è una posizione anche di Paolo Mieli, scritta sul Corriere della Sera.
0: Allora, Giorgio.
7: Sì.
0: Allora, intanto, diciamo, non so se si può dire ci sono state delle superficialità, non so se la parola superficialità è proprio giusta, perché penso che se un Presidente della Repubblica non si può fidare del Ministro che gli manda un dossier, Lei la chiama superficialità, può darsi. E, io appunto.
7: Posso dire?
0: Sì, certo, se vuole
7: io
0: sì.
7: Io chiamo superficialità il fatto che si firmi un decreto di grazia per una persona come Nicole Minetti. E tra l'altro poi.
0: Mi scusi, ma se.
7: Nella richiesta.
0: Quindi lei è contrario in sì. sé?
7: Sono contrario perché, per un motivo anche molto semplice, nella richiesta presentata si dice deve occuparsi di un parente, diciamo figlio, per seguire l'onda, un figlio gravemente malato e la situazione attuale è l'impedito.
0: Allora, stiamo in chiusura, non ci rifaccia tutto il caso Minetti perché mi scusi intanto per la brutalità, ma devo chiudere e poi lo abbiamo seguito molto in questi giorni. E ci saranno un'ulteriore verifica della Procura Generale, può darsi che sia come dice lei, appunto io la penso diversamente, certamente il Presidente della Repubblica ha fatto vedere quello che con una sua presa di posizione pubblica, vedremo poi come andrà a finire. Mi spiace chiuderla così brutalmente, mi scuso con l'ultimo ascoltatore, ma il tempo è tiranno. Noi ci fermiamo qui, ringraziamo Mauro Tonini ai controlli, in redazione Maria Chiara Beranek e Giorgia Franceschi. Grazie veramente a tutta la redazione per questi giorni. Da domani Prima Pagina sarà condotta da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, e potete riascoltarci su Rai Play in Sound e sulle altre piattaforme. Scaricateci. A me questa parola scaricare mi fa sempre un po'. Non scaricateci, no, scaricateci dalle piattaforme. Grazie a tutti e a tutti, buona domenica e a risentirci.
8: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
9: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Tregua sempre più fragile, Trump e Netanyahu valutano la ripresa del conflitto contro l'Iran, Teheran non temiamo la guerra.
3: Emergenza Gaza, rapporto ONU nella striscia, sotto le macerie i corpi di 8.000 palestinesi, i due attivisti della flottiglia in carcere a Tel Aviv annunciano lo sciopero della fame.
2: Addio Alex Zanardi, la tenacia e l'umanità di un uomo che ha vissuto due vite, martedì funerali a Padova.
3: Inclusione, attenzione ai poveri, le sfide globali, in libreria, liberi sotto la grazia, raccolta di omelie e interventi di Papa Leone XIV pronunciati negli anni precedenti alla sua elezione.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Il conflitto in Medio Oriente sempre in primo piano. Trump non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni, ha precisato. Scricchiola dunque la tregua tra Teheran e Washington. Non temiamo la guerra, così Teheran. Intanto Trump ha annunciato l'avvio di nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente, i leader europei accusati di non averlo sostenuto nella campagna militare. Proclamato anche il ritiro di truppe americane dalle basi NATO tedesche, potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati.
3: Veniamo ai fronti israeliani aperti. Da Netanyahu nuovi ordini di evacuazione nel Libano del Sud, ancora vittime a Gaza, uccise tre persone che avevano oltrepassato la linea gialla avvicinandosi alle truppe di Tel Aviv. Secondo lo Stato ebraico si trattava di terroristi. Prosegue intanto la missione della flottiglia diretta nella striscia. Due attivisti del movimento sono ancora trattenuti in Israele. La corrispondente.
4: Dovrebbero comparire questa mattina davanti al giudice i due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, portati in Israele. Ieri hanno incontrato gli avvocati, raccontato loro di violenze fisiche subite, posizioni forzate tenute durante le 40 ore di navigazione a bordo della nave israeliana. Hanno cominciato lo sciopero della fame. Contro di loro il sospetto di azioni illegali e legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. Il motivo che non li ha portati al rilascio come gli altri attivisti due giorni fa. Questa è detenzione illegale, un sequestro, la dura reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshek, che chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Anche gli altri attivisti liberati hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. La missione però non intende fermarsi. Gli altri attivisti si stanno riorganizzando. Altre navi dovrebbero raggiungerli al largo delle coste della Grecia per riprendere la navigazione verso Gaza, dove solo l'1% delle macerie è stato rimosso dopo due anni di guerra, secondo quanto riportano le Nazioni Unite, macerie sotto le quali si stima ci siano almeno 8.000 morti mai recuperati. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Veniamo alle ripercussioni economiche della guerra in Medio Oriente. Il nostro governo taglia le accise su benzina e diesel in due tempi. Il provvedimento coprirà in tutto 3 settimane, fino al 22 maggio. L'Italia accelera anche sulle scorte di gas.
5: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extra gettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e tre le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR3.
3: Arriverà questa sera in Armenia la Presidente del Consiglio per partecipare all'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, viaggio che poi proseguirà in Azerbaigian. Obiettivo: stabilizzare la regione caucasica e garantire scorte energetiche all'Italia.
6: Una missione in due tappe, ma con un obiettivo unico: promuovere il ruolo dell'Italia nella regione del Caucaso, appoggiare gli sforzi dell'Armenia per la stabilizzazione dell'area e rafforzare la presenza italiana in Azerbaigian. Giorgia Meloni arriva questa sera a Yerevan per l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per arrivare alla candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica. diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles. Meloni aveva parlato di una deroga al patto di stabilità con la richiesta di flessibilità in bilancio sull'energia, come fatto sulla difesa. Sul fronte interno, da Palazzo Chigi arriva il chiarimento che il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello già approvato. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: Temi economici al centro anche del confronto politico. Intanto il ministro della cultura Alessandro Giuli parla di pasticcio sul caso della Biennale di Venezia e invia il verbale dell'ispezione a Palazzo Chigi.
0: La maggioranza rivendica stabilità e risultati del governo, il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
7: Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
0: Traguardi importanti anche piano casa e pacchetto lavoro, aggiunge Forza Italia, e la Lega invita ad aiutare famiglie e imprese derogando al patto di stabilità. Per noi moderati il governo sostiene gli italiani in una fase storica difficile. E a Palazzo Chigi arriva il verbale dell'ispezione alla Biennale di Venezia. Il presidente butta fuori. Fuoco si è confuso, si è autocommissariato, dice il ministro della cultura Alessandro Giuli in un'intervista a Repubblica. Governo fallimentare, nonostante abbia i numeri per fare tutto, dice Elly Schlein, PD, che elenca costi energetici alti, crescita zero, stipendi bassi, liste d'attesa infinite in sanità e calo della produzione delle industrie minacciate da ulteriori dazi statunitensi.
8: Non ho sentito la voce di Giorgia Meloni e del governo italiano dire nulla, nulla, contro i dazi che danneggiano le imprese e i lavoratori italiani.
0: Il Movimento 5 Stelle sottolinea il record della pressione fiscale in Italia e AVS denuncia l'aumento della povertà. Carla Macrellino, GR3.
3: In questo quadro di tensioni tra le sponde dell'Atlantico, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia e Vaticano giovedì e venerdì, possibile anche un incontro con la premier Giorgia Meloni.
2: Da lunedì nelle librerie Liberi sotto la grazia, il libro che raccoglie per la prima volta omelie e scritti di Leone XIV quando era priore generale degli Agostiniani.
9: Sono un figlio di Sant'Agostino. Leone XIV lo ha sottolineato sin dalla prima apparizione sulla loggia delle Benedizioni, un'appartenenza ben radicata nella sua spiritualità e nella sua visione della Chiesa. A quasi un anno dall'elezione al soglio di Pietro, Liberi sotto la grazia, edito dalla libreria editrice vaticana, ci restituisce il cuore del suo ministero a partire da interventi, omelie, scritti, redatti e pronunciati quando padre Prevost era priore generale dell'ordine, prima quindi di diventare vescovo, ma già con una profonda esperienza e conoscenza della missione. Lorenzo Fazzini, di Castero per la Comunicazione.
10: Questi interventi contenuti in questo libro ci spiegano cosa vuol dire essere agostiniano, cosa vuol dire avere a cuore l'interiorità della fede, la lotta per la pace, il servizio alla giustizia, la missione, l'ascolto dei poveri.
9: Dal rinnovamento e la conversione personale e comunitaria alla promozione della giustizia sociale, dalla critica del neoliberismo alla leadership come servizio, la riflessione di Prevost non è mai disgiunta dal richiamo continua la dimensione contemplativa. Antonio Scoppettuolo, GR3.
3: Addio ad Alex Zanardi, è morto a 59 anni il campione che non si è mai arreso, bolognese, pilota di Formula 1 fino al 2001, poi dopo un incidente che gli costò l'amputazione delle gambe, il passaggio alla handbike, le vittorie alle Olimpiadi. Ha vissuto molte vite e ha insegnato a non arrendersi mai. Da pilota aveva vinto 2 mondiali, da atleta paralimpico 6 medaglie ai giochi e 18 mondiali. Martedì a Padova i funerali.
11: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
12: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
11: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
13: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù. Che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
11: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
14: Da ogni cosa ho detto, io ho tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
11: Manuela Collazzo, GR3.
2: Di Alex Zanardi il ricordo commosso del Presidente della Repubblica, come l'intera Italia, scrive Sergio Mattarella, avverto profondo dolore per la sua morte, la sua figura è stata punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport.
3: Un insolito diario di viaggio in Giappone sulle tracce dei grandi poeti e artisti del Sollevante si intitola Cavallo con i poeti, l'ultimo lavoro di Igor Tuveri, in arte Igor, illustratore e fumettista di fama mondiale. Lo abbiamo intervistato.
15: È un insolito viaggio in Giappone, lontano dai luoghi turistici affollati e dai sentieri battuti, perché Igor Tuveri, in arte Igor, punto di riferimento per il fumetto a livello internazionale, ha vissuto a lungo in Giappone, disegnando manga per una delle maggiori case editrici del Sollevante.
16: L'idea è quella di ripercorrere le piste dei grandi poeti e pittori giapponesi che nel corso dei secoli si sono fatti conoscere per il loro talento e per la loro ricerca di una bellezza superiore, una bellezza intima, discreta.
15: Il suo, Igor, è un diario di viaggio alla ricerca di un Giappone non tanto esotico, ma più interiore.
16: Sì, un viaggio esterno, diciamo, nei luoghi fisici del Giappone, ma anche un viaggio all'interno di noi stessi, per capire anche che la bellezza ci sorprende ovunque noi ci troviamo e ovunque noi riusciamo a guardare. Guardare non è la stessa cosa che vedere, significa osservare, significa penetrare i luoghi.
15: A cavallo con i poeti è una testimonianza fra testo e disegno di questa ricerca di bellezza.
16: Sì, bisogna imparare a contemplare tutto il bello che è attorno a noi. La bellezza è ovunque. Pasolini diceva che è anche nella polvere. Io credo che in questo c'è una ricerca spirituale molto profonda.
15: Paola D'Angelo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Stefano Siani e Daniele Di Noia.
2: Adesso Onda Verde, il meteo e poi lezioni di musica. Il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Ragazzi, con questa non entri.
18: Ma no, non vale.
17: Bravo, non vale.
19: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 8.58 minuti, oggi viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A27 Mestre Belluno, rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento per la 28 in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, vi segnaliamo un incidente tra la diramazione Pradosabettole e Tortona per chi viaggia verso Milano. Andiamo in A26 Genova, Gravellona-Toce, si rallenta tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Rallentamenti anche in autosole sul tratto Firenze-Roma, siamo tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Sul grande raccordo anulare di Roma code per un incidente prima dello svincolo 21 per la via Tuscolana in entrambe le direzioni. E in chiusura andiamo in A12 Roma-Civitavecchia, rallentamenti tra Maccarese e l'allacciamento per la Roma-Fiumicino in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Radio 3, lezioni di musica. I concerti per orchestra di Goffredo Petrassi, ottava puntata, con Alessandro Solbiati.
3: Buongiorno. In questo ciclo di lezioni di musica dedicato ad uno dei più ampi cicli sinfonici del secondo dopoguerra, cioè quello degli 8 concerti per orchestra di Goffredo Petrassi, sempre ricordando che il termine concerto sostituisce quello che apparirebbe più appropriato, cioè sinfonia, termine sentito forse come troppo ambizioso, ma soprattutto come troppo classico romantico. Ieri abbiamo approfittato del fatto di aver dovuto omettere il quinto e il settimo concerto già trattati in altre lezioni di musica per fare un'incursione in un altro genere sinfonico col nome di concerto, cioè quello del concerto solistico con orchestra. Peraltro assai meno frequentato di Petrassi, con soli 2 titoli, presentando il suo concerto per flauto e orchestra del 1960. Oggi vogliamo chiudere il ciclo con un accostamento che è insieme affettuoso e a mio parere anche assai significativo, cioè unendo nella stessa lezione il primo e l'ultimo brano orchestrale composti da Goffredo Petrassi, cioè la partita del 1932 e frammento del 1983, quindi 51 anni di distanza, ma soprattutto 2 ere differenti da tutti i punti di vista. Motivazione dell'accostamento è proprio rendere omaggio ed anche trarre insegnamento, un insegnamento che è insieme umano e artistico, alla e dall'ampiezza dell'arcata creativa del maestro romano. Un'ampiezza che va ben al di là del fatto che egli abbia vissuto 99 anni abbracciando l'intero XX secolo, ricordiamo date di nascita 1904 e data di morte 2003, e composto per circa 60 anni, fermato a 82 anni da una progressiva cecità, quando invece avrebbe potuto comporre per tutti i restanti anni della sua vita. L'insegnamento che se ne trae, ed è per questo che accostiamo i due brani, riguarda la sua straordinaria capacità di mettersi in discussione, di ascoltare e portare a sé i percorsi linguistici della musica attorno a lui, quella delle generazioni a lui successive, a costo di addentrarsi in territori a lui meno vicini e chissà forse anche meno consoni. Non posso non citare un episodio che io stesso ho vissuto in prima persona. Nel 1994, quando Petrassi aveva 90 anni, durante un incontro personale a casa sua, il compositore, ormai non vedente, ormai del tutto non vedente, essendo io reduce da una delle mie poche esperienze nel campo dell'informatica musicale, mi bombardò di domande sulle nuove possibilità dell'elettronica, quasi dovessi usarla lui stesso il giorno dopo. Al tempo stesso, mentre parlavo, l'occhio mi cadde sul suo tavolo, su cui in quei giorni qualcuno stava riordinando per lui le infinite lettere da lui ricevute in decenni e decenni. Una di queste era di Richard Strauss, degli anni 30. Io quindi stavo parlando di informatica musicale, mi bombardò di domande sulle nuove possibilità dell'elettronica, quasi dovessi usarla lui stesso il giorno dopo. Al tempo stesso, mentre parlavo, l'occhio mi cadde sul suo tavolo, su cui in quei giorni qualcuno stava riordinando per lui le infinite lettere da lui ricevute in decenni e decenni. Una di queste era di Richard Strauss, degli anni 30. Io quindi stavo parlando di informatica

È una forma parabola, nasce il grave, sale e adesso riscende. E poi scende e ricade sul mi. Quindi c'è una sorta di finalis, il mi, ma si usano le 12 note in pochissimo tempo. Questo a dimostrare un intreccio tra riferimenti estetici. Allora, ascoltiamo adesso tutta la prima parte e quindi il tema oscuro fatto per ottave da contrabbassi, clarinetti e fagotti e due variazioni in cui si conquistano via via tutti gli archi per però poi richiudersi. Ascoltiamo.

prima variazione adesso. Si tratta di quattro violoncelli soli, quindi un inizio cameristico.

E questa è la fine della seconda variazione. Un brevissimo commento. Il tema è sempre riconoscibilissimo. Vi è una forte originalità timbrica di incominciare una variazione con quattro violoncelli soli, quindi dovendo andare poi un tutti primo a poco è un inizio timbricamente molto particolare. Secondo o terza osservazione, il tema in sé è una parabola, come dicevo prima, ma anche questo esordio è una parabola perché si apre, si gonfia a tutti gli archi e si richiude. Si apre ora una seconda parte, sembra che si ricominci da capo, ma in terza e quarta variazione, che sono molto brevi, i fiati incominciano a prendere peso fino a sfociare in un primo totale cambio di clima nella quinta variazione con inatteso solo attenzione di sax. Credo che sia l'unico uso del sax in Petrassi, perché ha sempre dichiarato di non amarlo particolarmente, e poi un secondo vistoso cambio di clima, quasi uno scherzo, ma poi l'ingresso delle trombe annuncerà un altro cambio. Quindi ascoltiamo terza, quarta e quinta variazione. I violoncelli e contrabbassi sono più o meno come all'inizio, ma corni, trombe adesso e tromboni e tra poco flauti stanno gonfiando a tutta orchestra.

Ecco la variazione con il sax. Cambio di clima nettissimo.

Questo è l'ingresso delle trombe che cambia il clima e da qui andremo avanti poi tra poco. Fatemi fare una piccola osservazione. Accidenti, è il primo pezzo per orchestra di Goffredo Petrassi, ma che maestria nell'uso dell'orchestra, nell'uso dei timbri, in questo percorso di addensamento e crescendo dell'orchestra, nella polifonia, eccetera, eccetera. Ora ascolteremo tutto il finale, cioè gli altri 4 minuti della Ciaccona. Rimandandovi poi, spero, nella vostra curiosità per ascoltare l'intera partita, perché vale veramente la pena. Dovrebbe essere un brano suonato normalmente, regolarmente da ogni orchestra, perché è un brano che sta nella storia della musica, insomma. Ora, da qui in avanti, le variazioni si susseguono e si intrecciano in un unico flusso, rendendole difficile, ma forse anche un pochettino inutile, una vera suddivisione. Ad esempio, adesso non ve le segnalerò più. Vi è un primo climax, un ripiegamento e poi un grande climax che conduce a uno spegnimento totale, tornando ai bassi e al mi, o ai mi, da cui tutto era partito. Difficile che non venga in mente. Petrassi dichiara un riferimento alla passacaglia dalla partita, peraltro, di Alfredo Casella. Io vorrei aggiungere un altro riferimento: la passacaglia viceversa di Maurice Ravel nel suo trio violino, violoncello e pianoforte nel 1914, che ha esattamente questa arcata. Parte dal grave, approfittando del tema grave della passacaglia, si apre, diventa un climax e poi si spegne ritornando all'inizio. Questa è anche la parabola della Ciaccona di Goffredo Petrassi. Ascoltiamo nel finale, quindi.

Einstein. Che adesso crescerà fino a un grande accordo che è il climax vero. Adesso arriviamo.

tutto inizia a diminuire. Davvero una sontuosa orchestrazione.

è ricomparso il tema a violoncelli e contrabbassi, con gli stessi ottoni e fiati che c'erano nella prima variazione, quasi un retrogrado. E ci si richiude tra poco, dopo questo ultimo elemento di trombe e tromboni, solo violoncelli e contrabbassi. Un grande mi finale.

Una grande pagina. Ora faremo il nostro salto. Passano 51 anni, siamo al 1983. Goffredo Petrassi sa che la vista lo sta abbandonando e alla soglia degli 80 anni di età scrive un ultimo pezzo per orchestra. Lo intitola umilmente Frammento, ma non è così. È un brano compiuto di 6 minuti e mezzo che ascolteremo tutto diviso in 2 ascolti. Molta acqua è passata sui ponti, gli 8 concerti, eccetera, eccetera. Ogni tematismo è lontano 1000 miglia. Tutto è gesto, figura. Le famiglie orchestrali sono veri e propri personaggi, protagonisti soprattutto legni e archi, assenti le percussioni e poche funzioni di punteggiatura da parte degli ottoni. Si incomincia con una fascia acuta di archi, molto diatonica, sono le note do, re, mi, fa, sol. Qui si giustappone l'altro personaggio, un velocissimo andare di scale gravissime di clarinetti bassi, poi di fagotti, inquieto, frenetico, e dopo un paio di segnali di ottoni avviene un chiasmo, cioè gli archi a poco scendono e i legni, le scale di legno a poco salgono fino a un'inversione, archi in basso e si arriva fino all'ottavino. Siamo a metà, ma capiamo, anzi, si arriverà a un crollo fino in fondo, si riparte, ma insomma, per 2 volte in questi primi 3 minuti c'è un'attrazione fatale verso l'oscuro e forse il significato ci è chiaro. Ascoltiamo. Ok, tutto basso.

Prendete il vostro e fagotto adesso. I due fagotti. Due canti bassi, due fagotti. Primo segnale di ottoni. Gli archi si increspano e incomincia il loro moto discendente. Dall'altra parte entrano i clarinetti più acuti. Gli archi lentamente scendono come delle foglie morte. Ci sono anche i flauti adesso. Flauti acuti. Ottavino. L'inversione è avvenuta. Gli ottoni fanno crollare tutto. Si riparte. Ma stavolta è uno sviluppo di cellule che sono un po' dappertutto.

Attenzione ora. Arrivava in questo momento un fortissimo contraeffe di contrabbassi. Il secondo minuto che abbiamo ascoltato è più difficilmente raccontabile perché è molto composito, i movimenti veloci sono anche agli archi, i registri sono oscillati, ma questo fortissimo, anzi adesso ripartiremo da poco prima per sentire questo fortissimo contraeffe dei contrabbassi, annuncia la seconda parte del pezzo. Faccio notare che per due volte in questi tre minuti si è piombati di nuovo nell'oscuro del contrabbasso. Si riparte, ma trombe, tromboni, tuba e contrabbassi sono per lo più saranno sempre minacciosamente presenti, a volte sullo sfondo, a volte in primo piano, finché tutto approda inaspettatissimamente, se ci si pensa, ma in realtà era tutto il pezzo che si aspettava questo, a una lunga cadenza finale proprio dei contrabbassi che alternano l'oscuro più nero a acutissimi, quasi irriconoscibili, una vera lotta tra buio inesorabile, tensione e la luce. Ascoltiamolo.

Ecco la cadenza finale del solo contrabbasso che oscilla tra acutissimi irriconoscibili, una tensione alla luce e un oscuro che prevarrà. Le metafore rispetto alla biografia di Petrassi sono evidenti. Suono, timbro, gesto hanno sostituito ogni tematismo antico, fino a un finale fortissimo con 4 F su un fa, che vi segnerò, su cui Petrassi dice: corona lunghissima, fortissimo un 4F, sforzatissimo. Mantenere il suono sempre fortissimo, senza indebolirlo e senza diminuire. Una specie di grido finale. La fine del suo comporre.

0: Buona giornata da Alessandro Sulbiati.
1: Radio 3 Lezioni di musica a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
1: Maggio dedicato al lavoro con i documentari di Radio 3. Questo pomeriggio Riders on the Storm di Stefano Piemontese, il lavoro dei riders in prospettiva transnazionale. E poi una cartiera a Moggio, Udine. Artigiani, il lavoro che scompare. Il ricordo dei migranti italiani in Belgio negli anni 60. Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.

Uomini e profeti, come si diventa colpevoli? Ripensare la responsabilità. Con Arianna Brunori.

0: Buongiorno e buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Io sono Arianna Brunori e ho il piacere di darvi il benvenuto alla terza puntata di Come si diventa colpevoli, un ciclo di uomini e profeti in quattro incontri. Come forse qualcuno ricorderà, nell'ultima puntata siamo partiti dalla seguente domanda: come si è stretto quel nesso tra colpa e volontà che oggi ci appare evidente, naturale? In altre parole, quando è che siamo arrivati a pensare la volontarietà come precondizione dell'azione colpevole? È una questione che, lo abbiamo visto, si potrebbe anche tradurre così: come e quando ci siamo liberati di Socrate? Socrate, infatti, aveva affermato che nessuno fa il male volontariamente. Il male, cioè, è sempre frutto dell'ignoranza. Non solo, infatti, i vantaggi che derivano dal male sono sempre apparenti, ma chiunque sappia cos'è il bene, che lo conosca veramente, non se ne discosta mai volontariamente. Bene e felicità, cioè, non sono disgiungibili. Da questo principio, che continua in qualche modo a brillare nelle mani stupefatte di chi lo maneggia, Platone aveva cercato, nel suo ultimo dialogo, Le leggi, lo abbiamo accennato, di prendere le distanze. Lo scopo era quello di legittimare le condanne dei tribunali, la cui giustizia, evidentemente, rischiava di essere minata dall'idea secondo cui chi fa il male, tutto sommato, lo fa in maniera involontaria. Tuttavia, lo abbiamo visto, anche in Platone continuava ad agire in profondità un'idea che impediva, di fatto, l'elaborazione di una nozione di colpa analoga alla nostra. Era l'idea secondo cui non si agisce che in base alla propria natura, al proprio carattere. L'azione è manifestazione, emanazione quasi del proprio modo di essere. Per Platone non si può agire che in accordo al proprio ethos, a quel carattere che è in un certo senso anche un destino. È una visione tipica di tanta cultura greca che però ha continuato e continua a ripresentarsi alla coscienza europea, se è vero che, ancora per Kant, ancora per Schopenhauer, la vera responsabilità si dà per l'essere e non per l'agire. Come ha scritto Giuseppe Capograssi, filosofo del diritto e membro della Corte Costituzionale vissuto nella prima metà del Novecento, «Io sono il responsabile di essere me stesso. Questa è la vera responsabilità. Perciò pago perché sono me stesso. Sono quello che sono e sono responsabile di quello che sono». Vi è un apologo, quello della rana e dello scorpione, che illustra bene questa concezione. Lo ascoltiamo ora nella memorabile versione di Mr. Arkadin, il protagonista di Rapporto confidenziale, il film del 1955 di Orson Welles.
1: Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. «No», disse la rana, «no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale». «Ma», disse lo scorpione, «dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei». La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. «E la logica?» gridò la rana, cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. «Non è logico quello che hai fatto». «Lo so», disse lo scorpione, «ma non posso farci nulla. È il mio carattere». «Beviamo al carattere».

Lo scorpione non può agire che da scorpione. I can't help it, it's in my character. Non posso farci nulla, è il mio carattere, dice alla rana nel momento in cui, dopo averla punta, si appresta ad annegare con lei. In questo senso, lo scorpione può essere forse considerato responsabile delle proprie azioni e di fatto ne risponde, ma certo non colpevole per esse. Non si dà colpa per chi non poteva agire altrimenti. Non per nulla, su questa coincidenza tra essere e agire, su questa percezione del carattere come fattore determinante dell'azione, l'antichità ha costruito la commedia, il genere letterario in cui i vizi morali divengono niente più che deformazioni fisiche. Che cos'è infatti la commedia se non veramente il luogo in cui il carattere, dopo essere stato condensato in un unico intensissimo tratto, si dispiega luminosamente in esso al riparo da ogni valutazione etica. Come ha scritto Walter Benjamin, uno dei grandi filosofi del Novecento, al centro della commedia vi è, cito, spesso un uomo che, se dovessimo trovarci nella vita di fronte ai suoi atti, anziché a teatro di fronte a lui, definiremmo subito un mascalzone. Ma sulla scena i suoi atti acquistano solo quell'interesse che li investe alla luce del carattere, e questo è, nei casi classici, oggetto non di condanna morale, ma di alta serenità. Chiusa la citazione di Benjamin. Come si potrebbero biasimare l'avaro per la sua avarizia e il millantatore per la sua vanagloria? Nell'esile ma marcato tratto che costituisce la loro maschera comica, la coincidenza tra essere e agire non può essere oggetto che di uno sguardo lieto, gaio. Nella commedia i vizi escono dal campo della morale e tornano semplicemente in quello della natura. Come in Esopo la furbizia non può essere davvero imputata alla volpe, l'inoperosità alla cicala, così nella commedia l'avarizia non può essere davvero imputata all'avaro. In entrambi i casi, se c'è una morale, essa si dà a parte, alla fine, come un ammonimento ai lettori e mai come una condanna dei personaggi. Siamo noi che dobbiamo essere previdenti e generosi. La cicala continuerà ad essere cicala e l'avaro avaro. A partire da queste premesse possiamo vedere bene quale funzione svolgerà in campo etico e prima ancora antropologico la nozione di volontà. Essa consente di introdurre una frattura tra il piano dell'essere e quello dell'agire, tra il piano dell'ontologia e quello della prassi. Nel momento in cui sono pensate come frutto della volontà, le azioni e direi addirittura le passioni non sono più espressioni necessarie del carattere della gente, ma sue autonome creazioni. Da questo punto di vista è vero quanto ha notato una volta la filosofa Hannah Arendt nel suo bel libro La vita della mente, cioè che il mondo greco non ha elaborato una nozione di volontà soprattutto per via della sua concezione del tempo, una concezione del tempo di tipo circolare, basata sull'osservazione dei moti dei pianeti e dei cicli stagionali. Come ha visto bene Arendt, l'idea che l'agire umano segua lo stesso modello della generazione naturale, per cui ogni cosa reale, dice Arendt, deve essere preceduta da una potenzialità come sua causa, è incompatibile con quella concezione, e cito sempre dalla vita della mente, del futuro come dimensione temporale autentica che è sottesa alla nozione di volontà. Parole povere, la volontà è pensabile solo nella cornice di un tempo lineare in cui ogni singolo attimo segna un nuovo inizio, un inizio assoluto. Da questo punto di vista non è affatto casuale che in inglese will sia insieme il verbo con cui si indica l'atto di volere e l'ausiliare attraverso cui si forma il futuro. Ancora più radicalmente, a partire da queste premesse, appunto gettate da Arendt, noi possiamo concludere che la nozione di volontà è inestricabilmente legata a quella di creazione. Mentre cioè il cosmo classico poteva essere pensato come dipendente da un dio, da una divinità in cui essere e agire coincidevano perfettamente, al punto che il secondo attributo, quello dell'agire, non poteva che darsi nella forma di un ozio beato, il mondo di cui ci parla la Bibbia richiede in qualità di causa un essere che non solo agisce, ma lo fa per il tramite della volontà. Il Dio biblico crea e lo fa perché vuole creare. In questo senso, nel mondo giudaico e poi in quello cristiano, il mondo non è la mera conseguenza dell'esistenza di Dio, quanto fluisce necessariamente dal suo essere,
ma è il frutto di un suo desiderio, l'espressione di una sua potenza che non si esaurisce però nell'agire. La creazione, avendo luogo ex nihilo, cioè dal nulla, e mettendo capo a un prodotto estraneo a Dio, è un atto libero, gratuito della sua volontà. È, per essere ancora più precisi, un'azione che non ha fondamento. Come ha scritto Dun Scoto, un filosofo e un teologo del tardo Medioevo, la domanda sul perché Dio ha creato il mondo non può ricevere altra risposta al di fuori dell'indeterminata e assolutamente libera volontà di Dio. E del perché la volontà ha voluto ciò non vi è alcuna causa se non, scrive Dun Scoto, che la volontà è la volontà. Il Dio biblico, in questo senso, possiamo dire, è il primo agente veramente libero della storia. Non tanto ovviamente da un punto di vista cronologico, letterale, questione che spetta, diciamo, alla fede, alla coscienza di ciascuno determinare, ma da un punto di vista logico-filosofico. Qualcuno doveva creare il mondo e non semplicemente produrlo, mantenerlo nell'essere, affinché gli esseri umani potessero un giorno vedersi riconosciuti un'analoga capacità, quella appunto di agire volontariamente, di creare in ogni momento le proprie azioni. Ma se è vero che nella sua versione più pura il modello volontaristico fa di ogni azione una sorta di piccola creazione, non stupisce che la Genesi e soprattutto le riflessioni addensatesi nei secoli attorno a questo primo decisivo libro della Bibbia siano il vero laboratorio dell'antropologia occidentale, cioè il luogo in cui si è messa a punto quell'immagine dell'essere umano che ha dominato per oltre un millennio l'immaginario europeo. Insomma, non sappiamo se Dio ha creato l'uomo, ma sappiamo senza dubbio che la teologia ha creato l'antropologia. Ciò detto, la funzione che la nozione di volontà è chiamata a svolgere in un caso e nell'altro, cioè ora in campo teologico, ora in campo antropologico, è nettamente diversa, direi quasi antitetica. Il fatto che Dio abbia creato il mondo solo perché voleva, senza altra ragione, al di fuori della propria libera e sovrana volontà, è stato spesso invocato dai teologi per esentarlo da qualsiasi responsabilità nei confronti delle sue creature. Al contrario, da questi stessi teologi, la natura assolutamente volontaria dell'atto di Adamo ed Eva è stata continuamente richiamata per fondare la loro piena responsabilità rispetto al male che hanno introdotto nel mondo, rispetto al peccato originale. In altre parole, il carattere anarchico della volontà, cioè letteralmente il suo essere senza principio, senza arché, da una parte garantisce a Dio la propria immunità, il diritto a non rispondere di ciò che ha fatto. Dall'altra invece inchioda l'essere umano ai propri atti, inchioda gli esseri umani alla colpa. Deus voluit, Dio lo ha voluto, è l'espressione che mette fine a qualsiasi possibile indagine sull'origine del male nella creazione. Non c'è da chiedere conto né perché. Al contrario, Adamo ed Eva lo hanno voluto e rispetto al peccato originale l'ammissione di una colpa che equivale alla condanna. Insomma, come principio dell'agire umano, la volontà permette di aprire lo spazio dell'imputazione e della colpa. Anzi, più precisamente, permette di aprire lo spazio per pensare il colpevole. Se infatti con la volontà l'azione non è più solo espressione del carattere della gente, ma la sua libera e dunque, diciamo noi, tanto più efficace manifestazione, non solo si può dare una colpa, al contrario di quanto abbiamo visto accadeva nella commedia, ma questa colpa perterrà non semplicemente all'azione, come nella tragedia, ma al soggetto. Adamo ed Eva, ci ritorneremo, non compiono il male né perché sono fatti in un certo modo, sono dotati di una determinata natura, né semplicemente per ignoranza, loro malgrado. Peccano a causa della loro volontà. In questo senso, le loro azioni non possono essere oggetto né di quello sguardo lieto con cui lo spettatore guardava la maschera comica, né di quella pietà che egli riservava all'eroe tragico. Chi coglie la mela e lo fa volontariamente, senza altra ragione al di fuori della propria libera e sovrana volontà, è colpevole, è peccatore.
Nel momento stesso in cui introduce una frattura tra essere e agire, lo vediamo, la volontà ne ribadisce in un certo senso anche il legame, proiettando la colpa che spettava in principio solamente all'azione nella più profonda interiorità della gente, nel suo stesso essere. Per questo la storia luminosa, umanistica della progressiva elaborazione, del progressivo affinamento della nozione di libero arbitrio è insieme anche la storia del suo oscuro rovescio, ciò che già Nietzsche chiamava vivisezione della coscienza, vale a dire l'ancoraggio sempre più profondo nel cuore stesso della natura umana, della colpa e del peccato. Più siamo pensati come soggetti liberi, capaci di determinarci a nostro piacimento, più le nostre azioni evidentemente e più noi stessi appariremo colpevoli.

0: Torniamo ora per un attimo al punto in cui siamo partiti. Che non si possa agire che in base al proprio carattere è una verità evidente, no? Quasi elementare. E però l'Occidente, a partire da una certa fase, tramite la nozione di volontà, ha sistematicamente rimosso, obliterato questa evidenza. Non stupisce in questo senso che quando quest'idea del carattere come principio determinante dell'agire riemergerà per noi moderni, lo farà in termini non comici, ma drammatici. Colui che non può che agire in un certo modo, assecondando la propria natura, o meglio ancora quello che verrà chiamato l'istinto, sarà in primo luogo il pazzo criminale, il mostro. Ce lo conferma un capolavoro della cinematografia mondiale, M, il mostro di Düsseldorf, il film del 1931 di Fritz Lang. Qui l'insospettabile Mr. Beckert non vuole, ma deve uccidere le proprie vittime. Lo afferma lui stesso di fronte a quel tribunale del tutto speciale che la comunità dei delinquenti di Düsseldorf, riusciti ad acciuffarlo prima della polizia, ha allestito appositamente per lui in una distilleria abbandonata. Sentiamo la sua confessione.
1: Ma chi sei tu? Ma cosa dici tu? Chi sei tu che vuoi giudicarmi? E chi siete voi? Un branco di assassini, di malviventi. Ma chi credete di essere solo perché sapete come si fa a scassinare una cassaforte o ad arrampicarsi sui muri e sui tetti? Sapete fare questo e niente altro. Non avete mai lavorato in vita vostra. Non avete mai imparato un lavoro onesto. Siete un branco di maiali. Niente altro che un branco di maiali pigri. Ma io? Che posso fare? Che posso fare altro? Non ho forse questa maledizione in me? Questo fuoco, questa voce, questa pena?
2: Vorresti dirmi allora che tu devi ammazzare?
1: Quando cammino per le strade ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia seguendo. Ma sono invece io che inseguo me stesso. Silenzioso, ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre per strade senza fine. Voglio andare via. Ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini. Non mi lasciano un momento. Sono sempre là, sempre. Sempre, sempre! Soltanto quando uccida, allora. E poi non mi ricordo più nulla. Dopo mi trovo dinanzi ad un manifesto e leggo tutto quello che ho fatto e leggo. Io ho fatto questo, ma se non ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? E cos'è che sento urlare nel mio cervello? E come uccido? Non voglio! Devo! E poi sento urlare una voce e io non la posso sentire! Aiuto! Non posso!
2: L'accusato dunque ha detto che non può fare altro. In altre parole, che deve uccidere. E con ciò ha decretato la sua condanna a morte.
3: Bravo!

0: Incapaci di pensare una responsabilità per l'essere, costretti a pensare il rapporto tra la gente e i suoi atti nella forma della padronanza, della libera signoria, dall'Ottocento in poi noi non ammettiamo la coincidenza tra essere e agire che nel mostro, l'individuo criminale. In questo senso si dà, rispetto a questo punto, una sorta di paradossale specularità tra mondo antico e mondo moderno. È sufficiente pensare a Cesare Lombroso. Chi è Lombroso? Ricordiamolo, Lombroso è innanzitutto il fautore di una naturalizzazione del crimine. Il criminale, ci dice Lombroso, non è un uomo malvagio, un uomo che sceglie il male, ma è un individuo malato, affetto da una patologia. Vi è da questo punto di vista una necessità naturale del delitto. Per questo, per comprendere il delitto, ci dice Lombroso, occorre abbandonare le sublimi regioni filosofiche e procedere invece allo studio diretto, somatico e psichico dell'uomo criminale. Accanto a questa naturalizzazione del crimine, vi è in Lombroso, meno apparente ma forse altrettanto decisiva, quella che potremmo chiamare una criminalizzazione della natura. Il suo capolavoro, L'uomo delinquente, si apre infatti con un bizzarro capitolo su le apparenze del delitto nelle piante e negli animali. Lo scopo dichiarato è quello di dimostrare, cito, che gli atti reputati da noi più criminosi sono i più naturali, tanto sono diffusi e frequenti nelle specie animali. Tuttavia, gli argomenti adoperati a tale scopo sortiscono un inevitabile effetto comico. Nel primo capitolo di questo magnum opus della criminologia moderna, noi ci imbattiamo in cavalli vendicativi, vacche assassine, gatte infanticide affette da pazzia morale, dromedari irascibili, criceti che, scrive Lombroso, si mordono e uccidono tra loro per pura malvagità, elefanti torvi e solitari che solo il loro odio non fosse rivolto nei confronti dei propri simili, definiremmo misantropi. È veramente un Esopo capovolto.
1: Uccisioni per antipatia. Per quanto sia difficile isolare i diversi momenti psicologici che spingono al delitto, già che questo raramente è provocato da una sola e distinta passione, tuttavia anche fra gli animali, quell'antipatia che esiste non solo tra specie diverse ma tra individui della stessa specie conduce spesso alla violenza e talvolta all'uccisione. Jack, il pacifico e buon ghepardo di Braham, diventò furente messo vicino al leopardo per pura antipatia e si dovettero separare perché non si uccidessero. Vecchiaia. È noto che la vecchiaia negli uomini provoca egoismo, durezza di cuore. Anche gli animali, per l'età, si fanno stizzosi e battaglieri e perciò molto spesso i vecchi sono espulsi dai compagni e allora nell'isolamento diventano sempre più cattivi. Così, dice Braham, degli stambecchi, delle capre selvatiche, degli elefanti, i quali in questo caso sono assai pericolosi perché posseduti da una specie di frenesia sono disposti a perseguitare gli uomini e gli animali per massacrarli. Una gatta d'angora era sempre stata amorosa per i suoi figli. Invecchiando divenne brutta e fu trascurata e maltrattata da quelli di casa. Il suo carattere si fece sempre più triste e rabbioso. Non poteva più soffrire i giochi dei suoi figli, rifiutò loro il latte e ne mangiò uno. Sono quelle forme che nell'uomo si intitolano di pazzia morale. Furore pazzesco. Il 4 agosto 1833, verso le 2 dopo mezzogiorno, una vacca era condotta da una donna nella strada di Montmartre, a Parigi. Tutto ad un tratto, questa vacca dà in una spaventevole furia e si precipita su tutto ciò che incontra. Uccide e ferisce molte persone, rovesciando a destra e a sinistra ogni ostacolo, fino a che un colpo di fucile la stende a terra. Prava malvagità. Molto spesso gli animali sono presi da una smania battagliera che nulla può autorizzare, né spiegare, né moderare, e ciò senza alcun impulso esterno, senza la più piccola eccitazione. I nostri animali domestici, il cane soprattutto, ne offrono frequenti esempi. Un cane barbone molto amato dal suo padrone, che gli dava un vitto assai abbondante, cercava dappertutto, nelle strade, l'occasione di combattere. Tutti i giorni rientrava con nuove ferite. Si provò a chiuderlo per delle settimane intere. appena in libertà, egli si gettava sul primo cane che incontrava e si batteva finché non lo avesse atterrato o non fosse egli stesso messo fuori combattimento. I criceti si mordono e si uccidono tra loro per sola malvagità, e tra i cervi alcuni maschi maltrattano le femmine senza alcun motivo. Delitti di impeto. In altri casi la tendenza al delitto è, come nell'uomo, provocata irresistibilmente dalle passioni eccitate, specialmente dall'amore, dalla cupidigia o dall'odio. I dromedari, che pure sono così pazienti, quando vengono irritati finiscono per diventare feroci, ma appena credono di aver saziata la loro vendetta, si rifanno calmi, sicché gli arabi usano in questi casi spogliarsi e lasciare sfogare il loro furore sopra i loro abiti. Dopodiché ritornano al lavoro. Così le formiche non mangiano i loro afidi, nemmeno quando mancano di ogni altro cibo. Ma si racconta il caso di una formica che, impazientita dalla resistenza di uno di questi, lo ammazzò e lo mangiò. Da L'uomo delinquente di Cesare Lombroso.
0: Le conseguenze di questa naturalizzazione del crimine sono diverse. In primo luogo, che è sempre possibile per l'occhio esperto, cioè di colui che sa leggere i segni, psichici o somatici che siano, prevedere il crimine. Perché ancora prima che il crimine sia commesso, vi è già sempre un criminale. Come ha scritto Michel Foucault, che a questi temi ha riservato riflessioni importantissime, quando il crimine fa improvvisamente irruzione, senza preparazione, senza verosimiglianza, senza motivo, senza ragione, allora la psichiatria interviene e dice: nessun altro potrebbe scoprire in anticipo questo crimine che fa irruzione. Io invece, in quanto sapere, in quanto scienza della malattia mentale, in quanto conoscenza della follia, potrò individuare con precisione il pericolo che è oscuro e impercettibile a tutti gli altri. Fine della citazione da Foucault. D'altronde, in questa prospettiva, il compimento dell'azione non è che l'esplicitazione di una determinata natura, di un determinato carattere, appunto. Ogni crimine, dunque, avrebbe potuto essere previsto e teoricamente prevenuto. La seconda conseguenza, forse ancora più decisiva, di questa naturalizzazione del crimine è che non occorre punire il criminale perciò nella misura di ciò che ha commesso. In base alla propria natura, infatti, non poteva agire altrimenti, ma bisogna piuttosto punirlo, anche solo internarlo, per difendere la società. Il faut défendre la société. Bisogna difendere la società, come recita il titolo di un libro di Foucault. Cambia, dunque, lo vediamo, lo scopo della detenzione. Non più retribuire il colpevole per la propria colpa, ma difendere il corpo sociale.

0: parliamo oggi con Xenia Chiaramonte, professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove Chiaramonte insegna teoria e critica del diritto e Law and Society. Chiaramonte, autrice di Governare il conflitto, la criminalizzazione del movimento Notav, edito da Meltemi, ha di recente ricevuto un importante finanziamento europeo per un progetto di ricerca dedicato proprio alla genealogia della difesa sociale. Buongiorno Chiaramonte.
1: Buongiorno.
0: Allora, la prima domanda che vorrei farle è: come e quando nasce esattamente l'idea secondo cui la difesa sociale è lo scopo della punizione?
1: Ecco, questa è una domanda interessante, ma anche una domanda difficile. Secondo un autore noto nella criminologia e negli studi di filosofia del diritto, che si chiama Baratta, se si domandasse a una persona non esperta, così come a un esperto di diritto, perché si punisce, la risposta in effetti sarebbe la stessa, cioè che bisogna difendere la società e che la pena ha questa funzione. Però stabilire quando questa idea è cominciata è problematico. Secondo alcuni autori, questa idea in effetti si può fare partire con la scuola di Lombroso che lei citava, così come soprattutto i suoi seguaci. L'idea appunto è che punire debba rispondere al bisogno di difesa sociale. E qui c'è il criminale al centro piuttosto che in sé il crimine. L'attenzione è quindi rivolta alla mente del criminale, poi alle sue fattezze estetiche, alle sue misure craniali oppure ai fattori biopsichici. Però appunto al centro c'è la pericolosità del criminale e non più la gravità del crimine.
0: E a questo punto mi aggancio a quanto appena detto. Foucault, nel suo corso che non a caso si intitola Gli anormali, tenuto al Collège de France tra il 1974 e il 1975, ci dice che il primo mostro criminale è il mostro politico. Allora, sì. A partire da quanto ha detto, io le vorrei chiedere quali sono le ricadute politiche di questa visione, cioè dell'idea appunto secondo cui lo scopo del potere giudiziario, lo scopo della pena è quello di difendere la società, anche alla luce del fatto che, lo abbiamo accennato, questa idea si accompagna per lo più alla convinzione secondo cui è possibile, forse anche doveroso, prevenire, no, qualsiasi danno arrecato al corpo sociale, cioè questa metafora, no, organicista.
1: Sì, è così. In effetti ciò che davvero cambia e ciò che Foucault intuisce cambiare sta proprio al cuore del penale. Non si trasforma solo un modo di guardare al soggetto, ma si trasforma il diritto stesso. In questo senso quel che viene costruito, come dicevo prima, è la pericolosità, ma questo implica che al posto di avere, come dire, un vecchio diritto che si basa sulla retribuzione, e cioè l'idea che si restituisca la stessa moneta a chi ha procurato un danno, adesso l'idea è quello di infliggere una pena come risposta a un'esigenza diversa, quella di un soggetto terzo, che in fondo è lo Stato, perché è lo Stato che si pone come difensore della società. Ed è un'idea diversa rispetto a quella in cui appunto si aveva il danno al centro, una versione quasi privata in cui due soggetti dovevano dirimere una controversia basata sul danno. Noi con la difesa sociale abbiamo piuttosto il concetto di un'offesa arrecato a un soggetto terzo rispetto alle due parti.
0: Quindi diciamo che le ricadute politiche sono...
1: E le ricadute politiche sono molteplici. Da un lato

0: presente nel processo. Il processo penale oggi non ha al centro la vittima, ha lo Stato che si arroga, diciamo, il progetto di difesa sociale, e dall'altro lato avrà colui, l'imputato, diciamo così, che è colui che è soggetto alla potestà punitiva. Questa
1: Certo.
0: ricaduta implica anche una serie di problemi politici più ampi, quelli che, come dire, hanno al cuore la veste adesso pubblica della pena.
1: Sì, poi c'è da determinare, al di là ovviamente dei casi, no, evidenti, eclatanti, chi è il nemico della società, no? Cioè, anche da un punto di vista proprio, appunto, ci ritorno, politico, perché la società può essere lesa in modi molteplici, no? Si potrebbe pensare, appunto, il mostro politico nell'ambito della Rivoluzione francese è il sovrano. Quindi, voglio dire, insomma, ci sono aspetti problematici, perché poi si tratta di determinare chi è questo criminale, questo individuo criminale, no?
0: Bene, il dibattito è stato proprio questo, e Foucault, che ha intuito molto bene il problema della difesa sociale, lo ha fatto soprattutto in un testo importante, sempre della prima metà degli anni 70, che è La società punitiva, sostiene che in fondo il vero criminale, che è un nuovo soggetto, è colui che non consente la massimizzazione della ricchezza. Nella costruzione di una società in cui si vede l'emersione della classe borghese e con ciò stesso di un diritto borghese, ecco, contemporaneamente vediamo anche sorgere un nuovo progetto di funzione della pena, che è quello della difesa sociale, non più quello della semplice retribuzione. Però questo potrebbe portare a degli effetti populistici, come dicono gli autori critici contemporanei, no? Perché
1: Infatti,
0: inquadra un noi e un loro.
1: proprio su questo le volevo chiedere. Oggi si parla molto di populismo penale. Innanzitutto le chiederei di spiegare per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori di che cosa si tratta. E poi, eventualmente, me lo dirà lei, se c'è un rapporto tra questo populismo penale e l'idea che stiamo esaminando, cioè l'idea di difesa sociale.
0: Sì, allora, si potrebbe dire che il populismo penale è quell'idea secondo la quale punire costituisce la soluzione ai problemi sociali in una dimensione di polarizzazione fra, diciamo, un noi e un loro, in cui ovviamente il noi implica la società che va difesa e loro sono i criminali di volta in volta diversamente costruiti o etichettati, no? Ma che in fondo costituiscono dei problemi ai quali nient'altro che la pena pare chiamata a rispondere. Diciamo che un uso populistico del penale significa un uso che aspira a usare il punire, la punizione, la pena per costruire consenso.
1: Certo.
0: Un esempio molto semplice, no? Ma noi lo vediamo, è davanti agli occhi di tutti. Le prime mosse dei nuovi governi, no, sono mosse penali, sono nuovi decreti sicurezza che si susseguono e sono basati non tanto sulle statistiche di fatti compiuti, ma sulla paura percepita che questi possano essere commessi.
1: Certo, c'è una
0: Questo è un classico caso.
1: strumentalizzazione e anche, appunto, come dice lei, giustamente un uso politico del penale, no? Per raccogliere consenso e soprattutto forse l'idea che invece di risolvere determinati problemi a livello sociale si possa delegare, no, la soluzione appunto, al potere giudiziario.
0: Sì, in un noto articolo di Enrico Ferri, degli anni 30, mi pare, forse prima, insomma, Ferri diceva, anzi sicuramente prima del 30, il progetto Ferri era un progetto tutto basato sulla difesa sociale che era degli anni 20. Insomma, Ferri scrive un titolo icastico, Punire come funzione sociale, il diritto di punire come funzione sociale. Questo è, diciamo, forse ciò che si potrebbe definire come la versione antesignana del moderno populismo penale. Una sorta di archeologia del populismo penale potrebbe vedere in Lombroso i suoi seguaci dei predecessori, diciamo. Ma allora, diciamo che l'idea della difesa sociale potrebbe, soprattutto ad oggi, non essere completamente distinta, non aver sostituito completamente, diciamo, la vecchia idea retributiva. Il problema probabilmente più

0: che vediamo oggi è un uso che Ferraioli chiama congiunturale, del diritto, in particolare del diritto penale, nella sua veste simbolica. Usare il penale per dare l'idea che si stia facendo qualcosa, in particolare che il penale serva per adempiere a dei fini, a delle soluzioni sociali che invece andrebbero risolte diversamente. Quindi, se vogliamo, diciamo, appellarci politicamente ad un uso diverso del penale, ecco che ci troveremmo probabilmente a costruire qualcosa di diverso dall'idea di difendere la società.
1: Grazie, grazie a Xenia Chiaramonte.
0: Molte grazie a lei e a voi.
1: Xenia Chiaramonte, lo abbiamo detto, è professoressa associata presso il Dipartimento di Filosofia e di Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove sta svolgendo un progetto di ricerca sulla genealogia della difesa sociale. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro terzo incontro. Oggi abbiamo visto quale funzione svolga nell'economia del discorso morale e prima ancora antropologico, veramente la nozione di volontà, cioè la volontà, lo abbiamo visto e poi ci ritorneremo la prossima puntata, consente di aprire lo spazio dell'imputazione della colpa, consente di introdurre una sorta di frattura tra il piano dell'essere e il piano dell'agire. Con la volontà le azioni non sono più emanazione, espressione immediata del carattere, ma sono una creazione del soggetto. Nella prossima puntata si tratterà di vedere allora come e quando effettivamente si è stretto il legame tra la nozione di volontà e quella di colpa. E per farlo prenderemo le mosse da due personaggi che abbiamo nominato oggi, Adamo ed Eva. Partiremo da loro e arriveremo fino a K, il protagonista del processo di Kafka. Ci ritroviamo dunque domenica prossima, sempre alle 9:30, con Uomini e Profeti. Io vi auguro buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3. Un saluto e buona domenica da Arianna Brunori.

Come si diventa colpevoli? Ripensare la responsabilità con Arianna Brunori. Uomini e profeti è un programma di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Consulenza musicale di Cristiana Monzi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Villa Pallavicino delle Peschiere a Genova, raccontata da Sara Bonsignore.
2: Ci troviamo al centro di Genova, il viale d'ingresso di Villa delle Peschiere, costruita sulla collina di Multedo. Originariamente si trovava poco al di fuori delle mura cittadine, era una villa suburbana. Adesso la villa si trova al centro della città di Genova. È una traversa di via Sarotti che collega il centro della città con il quartiere di Castelletto, quartiere noto perché appunto vi viveva anche Fabrizio De André e che domina la città. Infatti da questa villa è possibile avere una vista del centro cittadino splendida e contrasta anche molto con la caoticità di Genova e la pace invece che si può appunto percepire all'interno di questi spazi. Villa delle Peschiere, voluta fortemente da Tobia Pallavicino, si chiama così perché originariamente era costellata da fontane, adesso ne rimangono tre, due costruite nel 600 e una che è quella più grande e centrale risalente al 900. È dominata al suo centro da un tritone che è l'unica statua realizzata tra l'altro da Gian Giacomo Paracca, detto il Valsoldo, nel 500, intorno alla metà del 500, che è il periodo in cui venne poi costruita questa villa, ed è l'unica statua che rimane delle statue che scandivano proprio il viale d'ingresso della villa. Purtroppo delle altre non rimane più niente. Tobia affida la villa a Giovanni Battista Castello, detto il Bergamasco. Per molti anni si è pensato che in realtà questa villa fosse stata costruita da Galeazzo Alessi, architetto perugino che a Genova rivoluzionò il modo di concepire l'architettura, quindi le ville a pianta centrale che troviamo ad esempio in via Garibaldi, ma anche la villa Giustiniani Cambiaso. Ma Tobia Pallavicino decide invece di fare una scommessa, di scommettere su una giovane promessa, allieva comunque di Galeazzo Alessi, con il quale aveva collaborato appunto Villa Giustiniani Cambiaso, e spedisce questo giovane ragazzo a Roma.

Mi piacerebbe parlare di un aspetto che rende estremamente unica questa villa, ovvero il ninfeo. Si trova proprio al di sotto della fontana centrale. Purtroppo ci sono dei problemi dal punto di vista conservativo, essendo che vi è la presenza di acqua. Acqua che è un bene e un male. Io che sono una conservator scientist lo so molto bene, l'acqua è una delle principali cause di dolore per i restauratori e anche coloro che appunto devono studiare le opere. L'impianto e l'impostazione iconografica prende ispirazione da un'altra grotta, che è quella di Lercari Doria, realizzata da Galeazzo Alessi. Mentre appunto quest'ultima aveva una pianta ottagonale tipica dei luoghi che avevano una presenza di acqua, perché appunto all'acqua viene associato il battesimo viene associato all'ottavo giorno, ovvero all'eternità. Perciò tutti i luoghi, anche ad esempio i bagni termali, avevano questa forma ottagonale. In questo caso però la grotta ha una forma ellittica. All'ingresso vi sono due vasche, all'interno ve ne sono altre tre che scandiscono lo spazio. Si tratta di una grotta caratterizzata dalla polimatricità, quindi le pareti sono ricoperte da delle maioliche smaltate che hanno una forma di lacrima e ricordano però per i colori che sono estremamente sgargianti dei confetti. Tra l'altro sono state studiate le sabbie delle malte che sono state utilizzate appunto per la realizzazione di queste piccole maioliche, e si è scoperto che provengono da una fornace che ora ovviamente non esiste più, che si trovava in via San Vincenzo, quindi sempre in centro a Genova, qui vicino. E sulle pareti vi sono 8 statue, 4 in marmo di Verona e altre 4 invece con materiali polimaterici caratterizzati appunto da questi mosaici.

sulla volta del Ninfeo di Villa delle Peschiere è scandito un racconto che inizia con un satiro che appunto esce da una sorta di grotta, e noi non conosciamo il significato di quello che è rappresentato all'interno a livello proprio di iconografia e di racconto. Però quello che possiamo dire è che innanzitutto il paesaggio è caratterizzato da questo ruinismo e da elementi architettonici che rimandano all'antico e che ritroveremo anche al piano nobile della villa, perché nel Cinquecento c'era questa concezione e questo rapporto quasi simbiotico tra l'interno e l'esterno. Il paesaggio è scandito da è immerso nel verde ed è scandito appunto da delle architetture antiche, e il viaggio poi finisce appunto con le vele che ritornano e che sono ammainate. È interessante vedere come questi aspetti iconografici si riflettano poi anche all'interno della villa. La grotta poi è scandita da queste stalattiti che incorniciano le tre vasche di cui ho parlato in precedenza. E l'aspetto estremamente interessante è anche la volta centrale, che simula un'apertura verso il cielo, caratterizzata da questi colori che simulano appunto il cielo, maioliche smaltate di colore azzurro, blu, e che hanno un colore estremamente brillante nonostante siano passati secoli da quando sono state realizzate, e si trova all'interno di un cerchio in cui sono raffigurati i segni zodiacali. Non si sa bene a cosa servissero questi ninfei, quale funzione effettiva potessero avere. Ci sono diverse ipotesi, una delle quali è quella dello studio dei passaggi di stato, ad esempio dell'acqua, quindi l'acqua solida in quanto concrezione calcarea, gassosa in quanto il vapore, ovviamente liquida, cioè che è quella che possiamo proprio ammirare in maniera più immediata data dalla presenza di queste vasche. Inoltre immaginiamo anche, date le sedute, che avessero anche una funzione pratica, ovvero durante l'estate dessero refrigerio agli ospiti della villa e anche ai loro proprietari. Era anche un modo che i proprietari avevano di ostentare la propria ricchezza, la propria fortuna ai loro ospiti, a coloro che appunto venivano ospitati all'interno di questa villa in villeggiatura durante l'estate, il periodo estivo.

ci troviamo nei giardini della villa, che inizialmente aveva un aspetto molto diverso da quello che vediamo adesso. Quello che vediamo adesso è frutto di un intervento realizzato nell'Ottocento. La proprietà è caratterizzata dalla presenza di alberi che donano una maggiore privacy ovviamente alla villa, che adesso si trova anche circondata da abitazioni, case, cosa che un tempo non era. Quindi noi dobbiamo immaginarci assolutamente un dialogo costante e continuo. Non vi erano alberi nel Cinquecento, ma vi era appunto questo dialogo continuo con le colline e con il paesaggio circostante. Inoltre, sui colli di Genova, l'unica altra costruzione presente era la Basilica di Carignano, e che si trova proprio in linea d'aria di fronte alla villa. Questo ci dice che appunto Tobia Pallavicino voleva instaurare una sorta di rapporto con la famiglia che aveva commissionato la Basilica di Carignano, ovvero i Sauli, ma anche un rapporto con l'intera città sottostante. Era un rapporto di dominanza sia da un punto di vista metaforico che da un punto di vista fisico, proprio perché ci troviamo in una posizione elevata della città. La facciata della villa presenta delle finestre che sono state murate probabilmente nel Settecento, sono stati fatti degli studi sulla malta che è stata utilizzata appunto per tamponare questi finestroni, e questo ci ricorda appunto quanta maggiore fosse ulteriormente il dialogo tra l'interno e l'esterno, tra la villa e il resto appunto del paesaggio circostante. Stiamo entrando dentro la villa e ci dirigiamo verso il piano nobile di Villa delle Peschiere. Ci troviamo nella loggia est, nota anche come la loggia di Apollo, dedicata appunto a questo dio, in quanto era, essendo il dio del sole ed essendo che il sole sorge ad est, ovviamente si è pensato di dedicare un'intera stanza alle imprese, alle storie di questo dio. Sul soffitto è presente un affresco di Apollo che appunto traina il carro del sole, mentre sulla parete principale è raffigurato Fetonte che cade dal carro. Il mito di Fetonte è molto interessante, parla di come l'ubris porti gli uomini a appunto credere, a superare i propri limiti in maniera eccessiva, e di come si può venire puniti per questo eccesso di vanità e arroganza. Fetonte era figlio di Apollo, scopre appunto di essere un semidio e si reca alla corte di suo padre, il quale, vedendolo, gli concede tutto quello che desiderava. Anche Fetonte, per dimostrare a coloro, alle malelingue che gli dicevano che no, lui non era veramente figlio del dio del sole, gli chiede appunto di poter guidare il suo carro. Lui lo fa, ovviamente non era in grado. Infatti Apollo era rammaricato quando gli viene fatta questa richiesta e perde il controllo durante questo volo, e qua appunto vediamo Fetonte, viene raffigurato proprio Fetonte che cade insieme appunto ai cavalli che trainavano il carro. E un particolare molto interessante di questo affresco sono delle figure femminili, che sono le sorelle di Fetonte, che corrono cercando appunto di prenderlo. Ovviamente non ci riusciranno, Fetonte purtroppo cadrà nel fiume Po, che è rappresentato in primo piano, la personificazione del fiume, e le sorelle, dopo la morte del fratello, si trasformeranno in salici piangenti, che appunto sono gli alberi che costellano le rive del fiume Po. Essendo che Fetonte si era portato dietro di sé il sole, vi fu un grande incendio sulla terra che Giove portò, diciamo, al termine, mandando un grande temporale, una grande tempesta, un grande diluvio, che è una delle testimonianze del diluvio universale che troviamo all'interno della letteratura e della mitologia greca. Sulla parete invece posta sopra la porta d'ingresso di questa loggia si può ammirare un bellissimo affresco che è testimonianza della grande qualità di illusionista, se vogliamo, del bergamasco, ed è raffigurato Apollo in lotta con Amore. Apollo infatti si credeva superiore e assolutamente non toccato dall'amore, sfida il dio, che però lo colpisce.
al che appunto Apollo si innamorerà di Dafne, e sappiamo appunto, grazie anche alla rappresentazione di Bernini, come va a finire. Qua tra l'altro abbiamo una piccola rappresentazione del mito di Apollo e Dafne. Secondo alcuni studiosi, storici dell'arte, è una delle più antiche testimonianze iconografiche di questo mito. Ciò che è interessante di questa lotta tra Apollo e Amore, raffigurata dal Bergamasco, è il contesto architettonico nel quale è ambientato. Vi è un rapporto appunto tra l'architettura reale e quella invece finta, che dialoga tra l'altro con l'esterno, nel senso che dietro al dio Apollo vi è un piccolo arco che ci fa intravedere una lesena corinzia e un altro arco che, insomma, voleva simboleggiare l'altro ingresso verso l'altra loggia. Quindi vi è questo continuo rapporto tra realtà e finzione. Siamo entrati nella loggia Ovest, nota anche come appunto loggia di Diana. Sempre per lo stesso discorso di prima, essendo che ad Ovest cala il sole, sorge poi la luna e ovviamente l'antitesi, diciamo, di Apollo è Diana, quindi la dea della caccia e anche della luna. Come nella loggia precedente, sulla volta è raffigurata Diana che traina il carro appunto della luna. Purtroppo questa loggia è stata molto rimaneggiata nel corso dei secoli, quindi mentre, diciamo, nell'altra sala si trova appunto la raffigurazione del mito di Fetonte, vi è forse una maggiore coerenza sotto certi aspetti dal punto di vista iconografico, all'interno di questa sala non vi è questa stessa unità. Perciò sulle pareti e ai lati, tra le lesene, sono raffigurate le varie arti, ma l'affresco che sicuramente è coevo alla costruzione della villa è quello che si trova proprio sopra la porta d'ingresso e che raffigura Diana che lotta contro un satiro. Questo satiro appunto aveva tentato la virtù di Diana e lei lotta appunto per non essere violata. L'aspetto più interessante di questo magnifico affresco realizzato da Luca Cambiaso, amico e collaboratore del Bergamasco, è l'ombra. L'ombra infatti è stata proprio studiata in una maniera certosina, nel senso che quella è l'ombra che due corpi che si trovassero in quella posizione proietterebbero al calare del sole d'estate. Perciò è proprio una proiezione, uno studio estremamente specifico, oltre al fatto che vi è una coerenza anche dell'architettura che troviamo dietro questa sorta di nicchia all'interno della quale è raffigurata la scena, perché questi stucchi, questi bugnati che troviamo alle spalle della dea e del satiro si ritrovano anche all'interno della villa in altre sale. Questa coerenza ci fa capire quanto innanzitutto nel Cinquecento niente fosse lasciato al caso a livello iconografico.

Ci troviamo di nuovo nei giardini della villa, che veniva utilizzata come quinta teatrale. Su entrambe le facciate della villa si possono riconoscere due mascheroni, uno che appunto simboleggia la tragedia e l'altro la commedia, e questo perché di fronte all'una o l'altra venivano realizzate tragedie oppure appunto satire, commedie e via dicendo. Questo aspetto dell'illusione di utilizzare l'architettura come quinta teatrale, come spazio che vada oltre quello che si può realmente vedere, lo si ritrova al piano nobile della villa, dove lungo le pareti, nella prima metà degli anni 50, il bergamasco realizza appunto questo bellissimo affresco dopo essere tornato da Roma, dopo aver visto Villa Farnesina e in particolare gli affreschi di Baldassarre Peruzzi, quindi la Sala delle Colonne. Decide appunto di riproporre questo ruinismo, e lo fa creando questa terrazza che va oltre la sala e che riprende anche i pavimenti originali. Quindi possiamo immaginare che nel Cinquecento vi fosse proprio un'apertura e una unicità proprio tra la realtà e l'illusione. Adesso purtroppo i pavimenti sono stati rifatti nell'Ottocento, quindi questa illusione viene più a mancare, però ad esempio lui riprende le porte, quelle reali, e le riporta anche nell'affresco, e sul paesaggio circostante si possono ammirare il teatro di Marcello, le terme di Diocleziano, tutti monumenti antichi che il bergamasco aveva visto, diciamo, durante il suo viaggio a Roma, e che appunto lui decide di riproporre all'interno di questa villa, creando una sorta di dialogo ideale tra Genova e la Roma antica. Sopra questo bellissimo affresco, che tra l'altro è un testamento che Bergamasco lascia, perché appunto nel Cinquecento c'era una sorta di rivalità tra le varie arti, quindi tra architettura, scultura e pittura, ecco, era un modo del Bergamasco per dire che la pittura era l'arte superiore alle altre, perché grazie ad essa si potevano fingere degli spazi che in realtà non c'erano, e quindi creare delle esperienze e un'illusione che invece con l'architettura e la scultura non si potevano fare. Sopra la volta, che risale in realtà alla seconda parte del ciclo decorativo, sempre attribuita però al Bergamasco, realizzata dopo il viaggio a Fontainebleau, c'è rappresentato il Nostos, il ritorno a casa di Ulisse, preso dall'Odissea di Omero. Il racconto inizia con la volta centrale, dove è raffigurato il concilio degli dei. Si può ammirare Zeus, che è riconoscibile perché è seduto sul trono con il piede sopra il globo, e di fronte a lui vi è Minerva, che con una mano sul petto chiede il permesso a Zeus di andare a liberare il suo protetto Ulisse, che si trovava appunto da diversi anni sull'isola di Ogigia con la maga Calipso. Con l'altra mano Minerva dà il permesso, fa un cenno, diciamo, a Hermes di andare e a intervenire per liberare Ulisse. Ed è interessante perché il bergamasco nuovamente si conferma capace dell'uso della prospettiva, perché Hermes sembra proprio venirci incontro, staccarsi quasi dall'affresco e venire verso di noi. Il ciclo va poi letto in senso orario: si parte con l'affresco posto sulla parete sud della sala, con Ulisse che arriva e approda presso l'isola dei Feaci e viene soccorso da Nausica, che gli porge un asciugamano. La seconda scena invece, ambientata tra l'altro all'interno di un contesto architettonico che ricorda molto Tivoli, vi è raffigurata la scena del lancio del disco, che però in questo caso è stato, non vi è rappresentato un disco, ma vi è il lancio del sasso. Non si sa per quale ragione è stata fatta questa scelta iconografica, però è un particolare secondo me interessante. Si prosegue poi con l'arrivo di Ulisse a Itaca, mentre appunto cerca di nascondere il tesoro che è riuscito ad ottenere grazie alla sua bravura, e nel mentre è impegnato in questa attività viene sorpreso da Atena, che appunto gli annuncia il fatto che lei sarà al suo fianco e lotterà contro i proci insieme a lui. È interessante perché questo affresco
secondo me denota la grande sensibilità del bergamasco, nel senso che Ulisse si vede che ha un linguaggio del corpo proprio rigido, come se fosse stato appena sorpreso dalla dea, non si aspettasse appunto di trovarsela di fronte a lui. L'ultima scena, che conclude appunto questo splendido ciclo di affreschi, raffigura Atena, che nel mentre si è anche cambiata di abito, e assieme ad Ulisse, che entrano nella reggia di Ulisse e sconfiggono i Feaci. Ciò che è interessante è che Ulisse è sempre dinamico, nonostante sia raffigurato un ritorno a casa, non vi è mai la parola fine di questa storia, noi non vediamo mai il lieto fine di questa storia, vediamo sempre questo personaggio all'interno appunto di una storia dinamica, e questo perché Tobia Pallavicino voleva associarsi a questo eroe così dinamico, così intento a prendersi dei rischi e delle responsabilità che poi hanno portato in realtà ad esempio alla costruzione e alla grandezza poi di questa villa, perché all'interno del panorama genovese si tratta di un esempio di arte rinascimentale, uno degli esempi di arte rinascimentale più alti.

Dicono, e io ci credo, che in Italia non esista residenza più gradevole di Palazzo delle Peschiere, dove ci siamo trasferiti. Si erge distante dalla città, su un'altura all'interno delle mura di Genova, circondato da splendidi giardini privati, adornati di statue, vasi, fontane, vasche in marmo, terrazze, viali di arance e limoni, boschetti di rose e camelia. Tutti gli ambienti sono armoniosi nelle proporzioni e nelle decorazioni. Ma il salone principale, alto circa 5 metri, con tre grandi finestre in fondo che si affacciano su tutta la città di Genova, sul porto e sul mare, offre uno dei panorami più affascinanti e favolosi del mondo. Sarebbe difficile immaginare una casa più accogliente e felice con i suoi grandi ambienti. E assomiglia più ad un palazzo incantato di una fiaba orientale che a una dimora seria ed austera. È possibile vagare di stanza in stanza senza mai stancarsi delle ardite fantasie sulle pareti e sui soffitti. I colori vivaci e freschi sembrano stati dipinti ieri. La sala grande si apre su altre stanze, come un ampio viale. E rimango lì a guardare fuori mentre i dolci profumi del giardino mi avvolgono in un perfetto sogno di felicità. Impressioni italiane, Charles Dickens, 1846.

0: Nel corso dei secoli vi sono stati diversi nobili e artisti che hanno visitato questa villa, tra cui ad esempio uno degli esempi più illustri è Dickens, il quale parla proprio della vista che si poteva godere da questa villa sulla città di Genova, con cui inizialmente tra l'altro lui non aveva avuto una buonissima prima impressione, ma è normale, Genova è così, è una città che va scoperta piano piano. Ciò che appunto mi preme lasciare di questa piccola visita che abbiamo fatto all'interno di Villa delle Peschiere è il fatto che si tratta di un unicum all'interno di una città come Genova, ed è molto bello il fatto che vi sia la fondazione Palazzo Foundation che si sia preso in carico la possibilità di far apprezzare da più gente possibile appunto questa magnifica villa. Questi spazi così grandi è difficile ritrovarli all'interno della città, e questa costante dualità tra l'interno e l'esterno su cui ho voluto un po' premere la mano perché mi interessa particolarmente, si può leggere in diversi modi. A me piace leggerlo anche per il momento in cui mi trovo io nella mia vita, con il fatto che nel Rinascimento c'era molta più trasparenza tra quello che accadeva dentro e quello che accadeva fuori, ovviamente anche per una questione di ostentazione. Però a me piace anche leggerla in un altro modo, cioè molto spesso ci si nasconde dietro a delle pareti murate, come nel caso della facciata di questa villa, e l'autenticità viene sempre meno, e invece a me piacerebbe molto che ci fosse una maggiore trasparenza tra quello che succede all'interno e quello che succede all'esterno, con meno nodi o comunque turbolenze che ci possono essere all'interno di ognuno di noi nei nostri stati d'animo.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Villa Pallavicino delle Peschiere a Genova, raccontata da Sara Bonsignore. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Salvo Sottile conduce Far West,
4: martedì alle 21:20, Rai 3.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Quello che avete appena sentito in sottofondo è l'applauso che adesso sentirete più con maggiore forza, l'applauso del pubblico della Lingua Batte a teatro, che è un esperimento cominciato il mese scorso a Roma, al Teatro Manzoni, a pochi metri di distanza dalla sede RAI di Via Asiago, da cui trasmettiamo tutte le settimane. È un esperimento che porta la trasmissione a contatto con la sua comunità o con una comunità anche allargata, trasversale, di spettatori e spettatrici che non sono appunto solo spettatori e spettatrici, ma sono partecipi delle questioni linguistiche che la trasmissione affronta di settimana in settimana. Ma cominciamo con la musica dal vivo. Abbiamo appunto un giovane cantautore che però ha un ragguardevole cursus, è un polistrumentista tarantino che insomma è appena trentenne, gli è capitato di aprire i concerti di molti artisti italiani come Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, ha partecipato l'anno scorso all'1 maggio di Taranto, quindi la manifestazione del 1 maggio che si svolge a Taranto, e ora noi ascolteremo un pezzo dal suo album d'esordio che si intitola Cosa sono io. Questo pezzo si intitola Girandola. Lui è Cristiano Cosa.
2: Ci ritroveremo grandi, con le controindicazioni, con le ossa frantumate,

0: grandi.
1: Cristiano Cosa, questa era Girandola dall'album Cosa sono io, dal vivo alla Lingua Batte a Teatro, al Teatro Manzoni. Poi ascolteremo ovviamente altri suoi brani, parleremo anche con lui. Ma comincio a evocare appunto gli ospiti di questa puntata della Lingua Batte. Comincio con un linguista, anzi due addirittura, perché senza linguisti questa trasmissione non sarebbe la stessa: Edoardo Lombardi Vallauri, che insegna linguistica generale all'Università di Roma III, Ilaria Fiorentini, che insegna sociolinguistica e pragmatica e linguistica del testo all'Università degli Studi di Pavia, e poi ci raggiunge anche Simona Ruffino, che è un umanista, una neurobrand strategist, questa è la dizione corretta, ma forse quella che poi ci servirà più da vicino è la sua esperienza in campo di comunicazione etica. Allora, ho tra le mani l'ultimo libro appena uscito di Edoardo Lombardi Vallauri, che si intitola L'italiano in bilico, quello che sì, quello che no, pubblicato dal Mulino. I temi sono inesauribili, abbiamo anche una punta d'orgoglio perché è citato il gruppo social molto vasto della Lingua Batte, da lì spesso peschiamo anche i dubbi linguistici. Allora, volevo però partire da qualcosa di apparentemente lontano, in realtà lo spunto ha a che fare con la cronaca recente, cronaca culturale in senso lato. Si è molto discusso nei giorni scorsi della opportunità o meno di fare slittare lo studio dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni dal secondo anno di scuola superiore, dove è collocato da tempo immemore, al quarto anno di scuola superiore. In realtà si tratta nemmeno di indicazioni ministeriali, per essere precisi, ma di alcune indicazioni preliminari suggerite dal lavoro di una commissione che appunto è all'opera da molto tempo. Niente che sia diventato già effettivamente lettera, è tutta una fase di dibattito che però appunto ha avuto un riverbero molto ampio sulla stampa. Anche sui giornali ci si è chiesti se sia una riduzione di Manzoni, uno sminuirlo. Leggo nel libro di Lombardi Vallauri queste righe: se chiacchiero con un amico o ascolto un conferenziere che parla come Manzoni, non avrò il tempo di trattenere che una parte infinitesimale della sua bravura. Ma se leggo Manzoni posso prendermi tutto il tempo che voglio per riflettere su come ha scelto bene le parole, la loro disposizione, i rapporti che le legano. Insomma, chi legge roba buona dedicando un'attenzione specifica alla qualità della lingua può migliorare molto il modo in cui parla. Non le chiedo, Edoardo Lombardi Vallauri, un elogio di Manzoni, che sarebbe addirittura comico, ma viceversa, se da Manzoni e da un rapporto con quel romanzo, in qualunque momento lo si incontri nella vita, passa però anche un esercizio di educazione linguistica, o meglio, può ancora passare nel 2026?
2: Sì, è molto bello quello che ha risposto recentemente Claudio Giunta, che è uno dei promotori, forse la mente principale dietro l'idea, attenzione, non di togliere necessariamente Manzoni dal dov'era, cioè dal secondo anno delle superiori, ma dare agli insegnanti la libertà di iniziare con Manzoni al secondo anno, oppure portarlo al limite fino al quarto anno, il primo contatto con Manzoni. Allora sì, certamente, leggere e non solo ascoltare, quindi entrare in contatto con, diciamo, Manzoni, con il tempo di riflettere su come scrive, consente di imparare di più da lui che sentire uno che parla come Manzoni, perché verba volant è un attimo, ti concentri sul contenuto, non ti accorgi delle qualità stilistiche o anche semplicemente strutturali. Però Manzoni non è l'unico, era l'esempio paradigmatico, forse smetterà di esserlo. Sono molto d'accordo con quello che dice Giunta, e cioè l'importante è il risultato. Se Manzoni ormai è molto lontano dal punto di partenza dello studente del secondo anno, il rischio è che il salto che gli si chiede di fare sia tale per cui in realtà non capisce e non ha il modo di cominciare a imparare. Per esempio, un buon consiglio che dà Giunta in questa risposta è: perché non Primo Levi, un pochino più attuale sia come scrittura sia forse come temi? E allora il primo gradino sia qualcosa che magari non è a livello di crescita nella propria maestria linguistica, di allontanamento dalle proprie abitudini banali, che è Manzoni. Però Manzoni per molti è più un punto di arrivo che un punto di partenza. Se poi ti trovi in una classe, in un liceo, in un contesto in cui puoi già dargli Manzoni, perché no? Comunque la risposta essenziale è sì, puntare in alto ma non pretendere il massimo da subito. Esporre le persone a dei meglio di ciò che già padroneggiano, ciascuna volta raggiungibili in una scala che può iniziare un po' più dal basso.
1: Allora, torneremo su questo tema, Manzoni sì, Manzoni no, come leggere e studiare i classici a scuola, nella prossima puntata della Lingua Batte, quindi avremo modo di approfondire anche con altre voci, ma l'italiano in bilico, fin dal titolo, mi sembra un libro che non vuole mai essere ultimativo, definitivo, perentorio, tanto sulle questioni di corretto, scorretto, giusto, sbagliato, di cui ci siamo occupati già nella volta scorsa a teatro, ma in generale ci occupiamo in fondo in tutte le puntate, perché abbiamo i nostri linguisti e linguiste di riferimento che rispondono appunto ai dubbi degli ascoltatori. Bene, si dice così, non si dice così. Mi pare che Lombardi Vallauri proponga una dimensione, comunque un orizzonte più dialettico di molti altri suoi colleghi. E a dirla lunga, diciamo, c'è la quarta di copertina, perché è riprodotto un dialogo che potrebbe nascere anche in questa circostanza. Professore, posso chiederle una cosa al volo? Lei mi risponderà, certo, mi dica. Ma si deve dire è piovuto o ha piovuto? E il linguista risponde si può dire in tutti e due i modi. Ovviamente la persona che fa la domanda risponde molto serafico a. Ah, si può dire è piovuto o ha piovuto, quindi non c'è una regola. In realtà le regole chiaramente ci sono, però volevo chiedere a Lombardi Vallauri proprio di ragionare su una definizione del lavoro del linguista, perché questo esperto di lessico, grammatica e ortografia non è uno che voglia, come molti credono, cogliere in fallo i parlanti o gli scriventi, fa un altro lavoro.
2: Sì, mi ricordo un episodio di tanti di questo tipo in cui mi trovai in una trasmissione, mi pare, di Rai 2 e il presentatore che mi intervistava esordì con «Professore, assolutamente sì, l'abbiamo appena sentito dire, lei sarà saltato sulla sedia». Cioè c'è un luogo comune secondo cui il linguista è uno che è lì per azzannare tutti. No. E questo luogo comune deriva in realtà da una tradizione antichissima. Credo che tutti siate stati almeno in gita scolastica a Firenze. Allora, se guardate le formelle del campanile di Giotto, ci sono le arti liberali di scuola di Andrea Pisano, qualcuno di mano di Andrea Pisano, insomma, bellissime. E sono le arti, sì, insomma, sono delle, un po' delle scienze, un po' delle arti, insomma, è una bella cosa. Allora c'è la musica, è una che suona degli strumenti, la matematica è uno che misura e così via. Non so, l'architettura ovviamente fa dei progetti. La grammatica è una signora con un frustino a 9 code che sevizia dei fanciulli. Cioè l'idea che la grammatica sia qualche cosa che serve essenzialmente a reprimere è antichissima. Allora tutti si aspettano che il linguista, depositario della grammatica, faccia questo. Invece no, il linguista è uno studioso che dovrebbe essere scientifico e quindi vuole sapere come stanno le cose. Non è lui che dice come devono stare. Quindi se il modo in cui la gente parla cambia un po' e la regola, quella che era la regola, cioè l'abitudine generalizzata, si modifica, il linguista, il suo compito è accorgersene, capire perché questo accade, vedere a che stadio è questa cosa, a che stadio. Perché il modificarsi delle regole è la ragione per cui esistono le lingue come le conosciamo. Se non si fossero modificate grandissima parte delle regole del latino, noi parleremmo latino, non italiano. Notate che se non si fossero modificate le regole dell'indoeuropeo, da cui è venuto il latino per continue modificazioni di regole, parleremmo indoeuropeo. E così su fino ai grugniti delle caverne. Cioè, se noi non avessimo modificato tutto il tempo, continuamente, le regole, staremmo ancora lì a fare...
1: Ecco. Che poi succede comunque di continuare a farlo, non è che...
2: C'è il permesso, si può anche fare però possiamo fare di meglio.
1: Allora, il libro appunto, L'italiano in bilico, è una miniera di occasioni per una trasmissione come questa, potremmo stare su ciascun capitolo e non potremo invece farlo, però almeno due temi vorrei introdurli. Uno ha a che fare con la lingua dei social o comunque la lingua che usiamo parlando nella messaggistica istantanea, ho detto parlando, ma appunto è uno scrivere parlare e Ilaria Fiorentini, che ha appena pubblicato L'italiano dei social network, appunto per Carocci, la prima cosa che lei chiarisce è proprio questo: si tratta di una lingua sospesa tra oralità e scrittura. Quindi non è una lingua sorvegliata al punto da essere una lingua del tutto scritta, è una lingua molto mimetica rispetto ai codici e alle strategie del parlato, spesso appunto sospesa proprio quintessenzialmente perché viene completata dall'interlocutore. Anche Lombardi Vallauri fa molti esempi anche piuttosto divertenti, però questa sospensione tra oralità e scrittura come dobbiamo inquadrarla?
0: Sì. Sì, questo è un aspetto che è stato notato fin da subito, tra l'altro, fin dai primi studi sull'italiano di internet, l'italiano delle chat, anzi addirittura dall'italiano delle email. Già in uno studio del 1999 ci si chiedeva se l'email si scrive o si parla. Oggi forse questo ci suona strano perché l'email ha trovato una sua posizione più formale, almeno in certi contesti, mentre invece l'informalità, quei tratti più simili al parlato, li riserviamo ad altri contesti. Quindi fin da subito si è notato che la lingua scritta, non solo l'italiano, anche vari studi sull'inglese per esempio l'hanno notato, ma la lingua che usavamo su internet si avvicinava per tanti versi al parlato, perché molto spesso è una lingua che si trova in dialogo, in interazione. Le chat non sono solo quelle, io nel libro parlo molto di WhatsApp, ma le prime chat risalgono già agli anni, le chat room, gli anni 90. Le persone interagivano tra loro, dialogavano tra loro e in questo dialogo inserivano quelle parole che solitamente ci servono a strutturare le interazioni parlate. I segnali discorsivi, allora, ci viene sempre detto non cominciare a parlare con allora a proposito di si dice o non si dice, ma è quasi impossibile non aprire un dialogo con un segnale di questo tipo. Questi nello scritto solitamente si trovano meno, nello scritto formale, lo scritto letterario, quello che ci insegnano a scuola. Nei contesti online, sui social, sui sistemi di messaggistica istantanea, le caratteristiche del parlato invece sono molto comuni e frequenti. Oggi, peraltro, è molto interessante che questa sospensione tra scritto e parlato si è ancora evoluta perché il parlato ha ripreso spazio. Se per tanti anni le analisi sulle lingue del web si sono concentrate sulla dimensione scritta perché scrivevamo su Facebook, scrivevamo su WhatsApp, negli ultimi anni il parlato ha ripreso spazio per esempio su social come TikTok, che sono per lo più costituiti da video, ma anche con l'avvento dei messaggi vocali famigerati e da molti odiati messaggi vocali su WhatsApp e su Telegram. Anche in questo caso però si tratta di un parlato che non è identico al parlato spontaneo delle conversazioni faccia a faccia, ma che a sua volta riflette in sé delle caratteristiche del contesto scritto in cui è inserito. Sarà capitato, penso a molti di voi, di scusarsi, non so se vi capiti di mandare scusa al vocale, ma con tanto di giustificazione.
1: Poi dura 18 minuti di solito.
0: Certamente, ogni tanto chiedo ai miei studenti qual è il messaggio, quant'è la lunghezza massima dei messaggi vocali, sono arrivati a 30 minuti, ecco. Che a quel punto è un reato di podcast. E, anche nei messaggi vocali, quindi, che pure sono a tutti gli effetti parlato, inseriamo invece caratteristiche dello scritto, magari formule di apertura o di chiusura che non useremmo in un contesto di interazione faccia a faccia. Quindi questa sospensione tra oralità e scrittura, che è stata notata fin da subito, continua e si evolve con l'evolversi dei mezzi.
1: Ora, ecco, ci avviamo anche a toccare altri aspetti e a proiettare sull'attualità e sulle turbolenze dell'attualità alcune delle questioni che abbiamo già toccato da una prospettiva più specificamente linguistica, però una battuta vorrei da Edoardo Lombardi Vallauri e poi da Fiorentini, ma molto rapida, perché quando lui affronta le chat, l'uso che si fa di questa lingua sospesa tra oralità e scrittura, anche lì non ha l'atteggiamento di chi vuole sanzionarla, ma appunto di capirla. E quindi vorrei che lei rispondesse al dubbio che sorge dalla platea, tanto stasera lo sento, no? È palpabile, quanto dagli amici della lingua batte in senso lato, e cioè è una lingua dunque che si sta impoverendo in ragione dell'uso che ne facciamo sulle piattaforme, sulle reti sociali. Possiamo smentire questo luogo comune o è meglio non avventurarsi nella smentita?
2: Allora, bisogna vedere cosa intendiamo con la lingua. Cioè, il codice in possesso di Tizio non si riduce a quello che lui fa quando è in chat. Quindi nulla vieta che in chat...
1: La lingua dunque che si sta impoverendo in ragione dell'uso che ne facciamo sulle piattaforme, sulle reti sociali. Possiamo smentire questo luogo comune o è meglio non avventurarsi nella smentita?
2: Allora, bisogna vedere cosa intendiamo con la lingua. Cioè, il codice in possesso di Tizio non si riduce a quello che lui fa quando è in chat. Quindi nulla vieta che in chat la lingua sia molto povera. Nei vecchi telegrammi la lingua aveva delle

0: quello che ci interessa, da un lato è come studiosi, è il lavoro che fa per esempio Ilaria, e cioè descriviamo la lingua delle chat, oppure descriviamo la lingua dei camalli di Genova, o descriviamo la lingua dei allibratori. Però se uno è allibratore, ma è anche pescatore con la lenza, e fa tango, e tiene lezioni di comunicazione, userà codici diversi. I miei studenti, quando vengono all'esame, nel bene o nel male, parlano diverso da quando sono a casa. Quindi quello che interessa sono il repertorio di una persona, ma avevi detto di essere breve. È chiaro il discorso, insomma, non è che se uno chatta, allora poi tutte le volte che fa qualcos'altro sta ancora chattando. Domandatevi, semmai interessante, quante lingue ho in mano? E non lasciarsi troppo influenzare dalla più povera che uno usa anche in altri contesti.
1: Fiorentini?
2: Sì, sono d'accordo. Aggiungo che la cosa che è interessante osservare sui social è anche la nascita di nuove varietà di lingua. A volte sui social le persone prendono gli errori effettivamente esistenti e li trasformano per creare delle nuove varietà di lingua. Esiste una pagina Facebook che si chiama Canini e Gattini, in cui le persone scrivono solo con il suffisso ini, applicato a qualsiasi, sempre al plurale, sempre al maschile, applicato a qualsiasi tipo di radice. Quindi io ini, sono ini, qui ini. È un errore, certo che è un errore però in questo caso ironicamente sfruttato per creare qualcos'altro, quindi si trova anche questa capacità metalinguistica, si dice, no? Dei parlanti di sfruttare la lingua poi per scopi diversi, anche per divertirsi.
1: Ecco, a proposito di per divertirsi, adesso è il momento del monologo che è al centro di questa puntata. Abbiamo pensato che la lingua batte a teatro fosse giusto appunto avere degli attori e delle attrici che fanno stand-up comedy, che sono capaci di stare su un palco e monologare. In questo caso abbiamo un'autrice, attrice, regista, stand-up comedien, invece alla francese, lei dice romanziera, attivista, creatrice di contenuti, progettista culturale, co-conduttrice autrice di Radio 2, Matti da Legare. La salutiamo col nostro applauso, Chiara Becchimanzi.
3: Buonasera, la lingua batte! Buonasera a tutti e tutte. E grazie a tutti e tutte, a tutto, con lo schwa. Io lo uso lo schwa, a proposito di lingua. Voi lo usate lo schwa nella lingua parlata? Io lo uso molto, ma soprattutto perché mi ricorda le mie origini napoletane. Tutto, benvenuto, avvocato, tutto quanto. Sentite com'è tondo, come ci piglia tutto quanto. Io, è vero, sono tante cose, attrice, regista, speaker radiofonica, podcaster, romanziera, traslochi, sgomberi, la rodina e l'ombrellaio. Tra le tante cose che sono una millennial. Per andare, no? Che vuol dire che sono una millennial? Che vuol dire che sono nata in un momento imprecisato tra l'81 e il 96? Decidete voi quando. Lo specifico il range degli anni, perché la generazione millennial di solito è così disagiata che non sa di essere millennial, siamo noi, da non confondere col disagio della generazione X, che sono coloro nati dal 65 all'80. Per applauso, quanto siamo qui? Dal 65 all'80. Ok. Beh, voi no, voi più da tardi. Che bello, avete visto che bello l'applauso della generazione X? Si divide sempre tra giustamente rassegnato e immotivatamente entusiasta. So proprio loro, ma io amo la generazione X, ragazzi, il mio compagno è della generazione X, è un uomo un po' all'antica. La prima volta che gli ho detto ti amo, lui mi ha risposto lo apprezzo. Sì, c'ha 13 anni più di me, ridiamo sempre un sacco perché pensiamo che avrebbe potuto cambiarmi i pannolini. Ridiamo un po' meno quando valutiamo che probabilmente io dovrò cambiarli a lui. Però noi stiamo molto bene insieme ci interfacciamo di disagio contro disagio, da non confondersi col disagio della generazione massimamente presente qui in sala, cioè i baby boomer, giusto? Per applauso, quant'è che siamo? E dai, e facciamo un bel applauso ai baby boomer per averci consegnato un mondo in rovina! Ma grazie mille, che meraviglia! Io sono millennial, quindi questo che vuol dire? Che sono in quella splendida età di mezzo in cui mi guardo allo specchio e vedo una donna realizzata, consapevole dei propri desideri, che rifiuta gli ideali estetici sessisti, e poi se in quello stesso specchio vedo una ruga, fuggo in profumeria a spendere l'equivalente del PIL del Canada in creme antirughe dalle sigle improbabili tipo Q10, B12, ZTL, 118, che non mi servono a cazzo perché la ruga già ce l'ho. Ok? Perché noi siamo, comunque cresciamo sottoposti a quale sguardo? soprattutto lo sguardo maschile, il male gaze.

0: Maze, che vi invito ad approfondire per un sacco di motivi. E ma perché però? Allora, io l'altro giorno mi sono imbattuta in una macchina in panne, che incredibilmente non era la mia. Siccome di solito è la mia, io tengo sempre i gavetti della batteria accanto a me, sul sedile del passeggero, no? Io sono proprio specializzata in questo, quindi mi sono fermata, sono scesa dalla mia macchina con sti gavetti in mano, mi sono guardata nello specchietto retrovisore, fighissima, mi sembravo Lara Croft con le pistole in mano, no? Attraverso questo manipolo di maschi alfa che stava tentando di aiutare questa ragazza, lo attraverso, e mentre lo attraverso uno gli dice a quell'altro: oh, spostate che oscuri. Quello gli fa: ma che oscuro? E il primo indicandomi: oscuri sto bel sole. Oscuri sto bel sole, mi illumino d'immenso. Raga, il catcalling in settenari ermetici ce l'abbiamo solo a Ostia. Al centro di Roma non ce l'avete. Sono sicura di questo. Insomma, io attraverso questo manio mi scambio con la ragazza rimasta in panne, uno di quegli sguardi di solidarietà, no? Quindi cosa faccio? Io le riavvio la macchina, mi sento fighissima, cioè io le ho riavviato la macchina. Quindi mi dirigo di nuovo verso la mia macchina e alle mie spalle uno fa: per fortuna ci ha pensato la signora. Freeze, first reaction shock. Nella mia testa solo una canzone possibile: non sono una signora! Alzo gli occhi al cielo sperando che si apra per piangere collagene. Nel mio cuore qualcosa si spezza, perché evidentemente io dentro mi sento Lara Croft, ma fuori so Jessica Fletcher. È andata a finire così. Ora, la me di quando avevo 20 anni avrebbe risposto: senti, questa signora in mano dei cavetti elettrici non ha paura di usarli per farti la permanente ai peli del petto, hai capito? Ma siccome non ho più 20 anni, adesso ho superato i 25 e ho la partita IVA, quindi ogni anno mi vale come un anno dei cani. Questo solo chi ha la partita IVA lo capisce, gli altri pensano che noi siamo fortunati, ah bello c'è la partita IVA, non lo sanno, non sanno la nostra tragedia. Quindi, e soprattutto faccio la mindfulness, ok? Quindi Chiara, respira, ti ha chiamato signora, respira, non c'è nessun problema, respira, pensa alla mindfulness, respira, vaffanculo, 300 euro di corso che non mi posso manco scaricare, senti a coso! Signora, è un'oppressione patriarcale. E siccome io non voglio essere definita né dalla mia età né dal mio stato civile, ti pregherei di chiamarmi per quella che sono, ossia poraccia. Il capannello si apre, uno da una finestra: dai signore! Però mi ha fatto pensare questa cosa, perché se io adesso rispondo così, ma cosa succederà fra qualche anno quando al supermercato qualcuno rivolto a me dirà: fai passare la signora, indicandomi, no? Cosa succederà? Succederà che io gli risponderò: sì, fammi passare, e poi baciami la punta delle scarpe, perché io non sono solo una signora, ma la tua signora e padrona, regina del banco macelleria, imperatrice dei surgelati, e adesso tu mi vai a prendere dell'acqua micellare con le orecchie mentre te fustichi con sta baghetta i 5 cereali. Noi siamo ossessionati e ossessionate dai corpi degli altri, perché viviamo di modelli. Come deve essere un uomo? Deve essere... E come deve essere una donna? Una donna deve essere sempre sensuale in ogni occasione. Mentre guida al supermercato dal dottore, deve sempre avere quest'aura di irresistibile sensualità. Oh. E melodia. Quest'etto de stracchino. Oh. Non hai messo la freccia? Birbante! Dottore, ieri ho vomitato 7 volte. Ma che è? Ma che roba è? Questa è la sensualità, questa è diventata la sensualità, ma che palle! Ma perché io non posso essere sensuale mentre faccio yeah! Con tutti i nodoli di ciccia che si muovono, tipo l'onda d'urto di Homer Simpson? Perché non posso essere sensuale? Perché noi siamo ossessionati dai modelli. Che bello quando ti dicono, ti incontrano, no? Dopo un po' di tempo e ti dicono: sei dimagrita, come stai, bene? Che voglia di rispondere: sono dimagrita perché ho l'epatite C. Che c'è, adesso non ridi più? Perché noi non possiamo esimerci dal fare la recensione al corpo degli altri. Appena non li incontriamo per un po' di tempo, quando poi li vediamo, gli facciamo il TripAdvisor. non meritava la risata. E succede dappertutto, in tutta l'Italia succede questo, sempre. Guarda tu, che belle guanzottone che ha messo sulla pazzoccona della zia. Stai spingendo con questi squat, eh? Oh, ma quanto ti piace mangiare? Oh, Gesù, nonne, come stai sciupato, ma stai mangiando? E con questi capelli, se tu stavi meglio prima. Ah, ma quanto sei bronzato? Dov'è che sei stato? E più l'ho un po' di sole che sta bianco come un gengio. Con quel caviglione, le polacchine non stanno, senti a me. Hai fatto la barba nuova coi baffi vecchi? Fai cacare! Ma perché non si fa una bella padellata dei cazzi nostri? Grazie.
1: Grazie.
0: Come funziona adesso? Io me ne vado?
1: No, ancora no. Aspetta un secondo. Okay, sì. Volevo dire, appunto, intanto ringraziandoti per essere stata qua, che c'è uno spettacolo che è nuovo, non, il monologo che abbiamo sentito non è parte del nuovo spettacolo, che appunto si chiama Eroina, in un senso però diciamo di femminile, di eroe.
0: Esatto.
1: Ecco, e tra l'altro le date prossime sono il 10 maggio a Bari, l'11 maggio a Foligno, il 28 maggio a Brescia, il 29 a Verona e poi il 5 e il 6 a Cagliari. Grazie Chiara.
0: Grazie
1: Bettinanzi, alla Lingua Batte a teatro.
0: Grazie mille.
1: Volevo appunto interpellare Simona Ruffino, che vi dicevo ha una formazione umanista, si occupa di comunicazione, si occupa anche di una comunicazione che sia... per l'appunto empatica ma sostanzialmente etica. Dov'è secondo lei, Simona Ruffino, la linea linguistica che diventa sensibile nell'esclusione? Cioè possiamo riconoscerla, e naturalmente non con gli strumenti del linguista ma magari con gli strumenti di chi osserva la comunicazione, il dialogo tra le persone.
2: Ma allora, intanto sicuramente in questo momento storico dove la lingua si esprime sostanzialmente attraverso i social media, attraverso, insomma, per quello che ovviamente è il mio campo di indagine, che sia la comunicazione politica, che sia appunto quella ordinaria, ci sono dei passaggi che rendono la comunicazione più ostile e quindi anche più semplificata. Intendiamoci, può sembrare un paradosso, ma la comunicazione politica o anche quella che poi si espande, si stende all'interno dei social media, diventa tanto più singolare e offensiva nel momento in cui generalizza. Cioè la creazione delle categorie attraverso il linguaggio, per cui ovviamente c'è la semplificazione delle identità, porta alla creazione di stereotipi e di pregiudizi che poi porta ovviamente di conseguenza ad una semplificazione della realtà. Il linguaggio in questo momento è avvilito e avvilente proprio perché si espande per semplificazioni. Esiste sempre un noi contro loro, esiste una perdita costante dell'individualità, motivo per cui il linguaggio diventa strumento di aggressività e di violenza. E questo lo vediamo tutti i santi momenti. Noi siamo on live dalla mattina alla sera e questo linguaggio, in maniera ancora più evidente, non è soltanto quello che utilizziamo noi comuni, insomma, cittadini attraverso questi strumenti, attraverso il mezzo, ma è il linguaggio con cui ci stanno educando a parlare, perché avviene, si avvera anche attraverso quello che invece dovrebbe essere, come dire, un registro che ha più cura della complessità, che dovrebbe essere utilizzato appunto dalle istituzioni, dai politici, da chi si dovrebbe occupare di noi. E invece il registro diventa sempre più dimagrito, avvilito, e ci porta a costruire la percezione della lingua giusta e quindi anche di quello che quella lingua vuole significare. Perché ovviamente le parole, meno per quello che mi riguarda nel mio lavoro, non descrivono la realtà, formano la realtà, perché costruiscono percezione. Per cui la comunicazione etica dovrebbe aver cura, invece di semplificare, di togliere e di andare per sottrazione, ma di riprendere per mano un attimo quello che è il mondo variopinto, meraviglioso, multiforme della complessità, anche nella scelta delle parole, nella selezione delle tonalità. E quindi, insomma, sicuramente in questo momento abbiamo probabilmente una comunicazione etica che fa molta fatica, proprio perché ci siamo diseducati alla complessità e quindi anche alla scelta delle parole.
1: Grazie Simona Ruffino. per questa riflessione che riprendiamo, dopo però essere tornati un momento alla musica con Cristiano Cosa che torna sul palco della Lingua Batte a teatro e che ci presenta un nuovo brano, un altro brano di questo stesso album, primo album, Cosa sono io. Questo brano si intitola Come mi viene.
3: Se potessi una canzone parlare per me, direbbe tutto quello che ho bisogno di dire. Mi sento frustrato, abbattuto, spaesato. Quando penso al futuro resto disarmato. Le gruccette nell'armadio, i miei interrogativi. Ho bisogno di momenti più distensivi. Tutto viaggia veloce, corre troppo veloce. Non ci sono più pause.

0: Cristiano Cosa alla lingua batte a teatro, poi avremo modo di salutarlo e chiedergli qualcosa sul finale di questa puntata, ma aggiungiamo l'ultimo tassello, lo aggiungiamo con altri due ospiti, rappresentanti diciamo della categoria scrittori e scrittrici, sono Alessio Arena e Chiara De Silva che raggiungono il palco del Teatro Manzoni a Roma. Tra un attimo arrivo da voi. Ilaria Fiorentini, dicevamo con Simona Ruffino di quanto sia rischiosamente o possa essere rischiosamente impoverito il linguaggio, la lingua anche e soprattutto dei leader che usano, il caso Trump è evidentemente esplosivo, usano le loro piattaforme social come le userebbe appunto il comune cittadino che non calcola sempre il pericolo che può generare la sua scelta linguistica. Questo come sta modificando, perché c'è un ampio capitolo sull'odio social, come sta modificando il nostro modo di percepire, come diceva Simona Ruffino, la realtà?
1: Sì, proprio mentre parlava Simona pensavo a questo. In un lavoro di qualche anno fa Filippo Domaneschi, che è un linguista, definisce questa l'epoca d'oro dell'ingiuria. Si insulta molto di più, comunque c'è la percezione che si insulta molto di più, che ci sia molta più libertà nell'insultare, perché quando insultiamo, quando si insulta online, lo si fa dietro un certo anonimato, comunque dietro una certa distanza rispetto alla persona a cui si rivolge l'insulto, quindi si percepisce una maggiore appunto libertà nell'utilizzare parole che si spera almeno nella vita di tutti i giorni non si utilizzerebbero in maniera così diretta. In realtà fin di nuovo dai primi studi sulla lingua di internet si è notato come gli insulti su internet fossero all'ordine del giorno. Già nei primi anni 2000 si parlava di flame, che erano questi susseguirsi di insulti nelle chat, queste guerre di parolacce nelle chat. Oggi però questa tendenza è uscita da degli ambienti tutto sommato ristretti e, come dicevi tu, è arrivata anche alla politica, per esempio. Sempre Domaneschi, nel lavoro che citavo prima, che si intitola Insultare gli altri, fa un lungo elenco che trae dal New York Times, mi sembra, degli insulti che Trump aveva rivolto ai propri avversari politici, ma non solo, anche a giornalisti, reti televisive, durante la campagna elettorale, anche in contesto italiano. Non sono mancate situazioni di questo tipo, forse ricorderete Beppe Grillo, i Vaffadei. Purtroppo questa è una deriva che poi porta anche a situazioni meno divertenti. Per esempio nel libro parlo della cosiddetta uomosfera o maschiosfera, quegli ambienti online in cui uomini insomma di un certo tipo si ritrovano a esprimere il proprio disprezzo per le donne attraverso forme di linguaggio che poi corrispondono a una vera e propria deumanizzazione. È interessante in quel caso vedere che l'insulto non passa dalle parolacce, come può sembrare più immediato, ma da forme per esempio di rifiuto del riferirsi alle donne in quanto donne, vengono chiamate non persone. La parola donna viene scritto sostituendo delle lettere con parentesi, la di parola, quasi come se non ci si potesse riferire a queste persone. Quindi ci sono effettivamente delle derive che fanno paura e che sono poi anche il motivo per cui è importante parlare di questi temi. I linguisti tendono in passato soprattutto a non occuparsi tanto di parolacce, di turpiloquio, perché sembra qualcosa di brutto, di sporco, di cui non si può parlare, ma se non se ne parla poi gli si lascia più spazio.
0: Grazie, torno un momento da Simona Ruffino, che ha pubblicato l'anno scorso un saggio molto interessante, Non tutto è come appare, contro la cultura della manipolazione per apogeo, e a un certo momento scrive, un certo passaggio del suo libro, scrive: le parole sono come sassi, hanno peso, gravano nelle tasche del nostro pensiero, ma possono anche alleggerirsi, trasformarsi in strumenti di emancipazione e stimolare il cambiamento. Però Simona Ruffino, se scelte con consapevolezza, le chiedo proprio su questo punto qualcosa, perché la consapevolezza linguistica mi sembra che fosse un po' il basso continuo di un ragionamento che ci ha portato ovviamente in varie zone, no? È chiaro che stavamo anche così alleggerendo la discussione, giocando sugli errori, però come diceva Lombardi Vallauri, se io parlo in chat in un certo modo non è detto che quel modo di parlare, di esprimermi sia tutto me. È chiaro che c'è una questione proprio di quanto io sia consapevole della lingua che di volta in volta scelgo di usare. E dove questa consapevolezza non c'è?
2: Dove questa consapevolezza non c'è, temo che manchi anche la consapevolezza del corrispondente alla parola. Cioè, se io scelgo volutamente, per esempio, di utilizzare il maschile sovraesteso, se sono la presidente di qualcosa e continuo ad essere il presidente, probabilmente mi manca la visione e la consapevolezza che anche il femminile autorevole può essere espresso senza, come dire, l'ausilio del maschile. Piuttosto che scegliere un certo tipo di parole disegna il mondo che io voglio abitare e disegna anche il mondo che mi abita. Per cui ovviamente se le parole non sono mai innocenti di per sé, le parole sono degli ingredienti che cesellano come la goccia che scava la pietra la realtà che noi percepiamo. Il libro in questo caso si chiama proprio Non tutto è come appare, proprio perché ognuno di noi è portatore di un universo di senso che è costruito attraverso i significati e i significanti e anche attraverso le parole che scegliamo di utilizzare. Per cui dobbiamo allenare la nostra consapevolezza e capire che ogni parola che noi scegliamo è un seme che noi stiamo dando non soltanto al nostro perimetro, ma al perimetro condiviso, perché questa è una cosa che è persa un po' di vista, cioè il concetto che le parole si occupino del bene comune.
0: Grazie a Simona Ruffino. I rappresentanti della, a questo punto, generazione Z, così abbiamo toccato tutte le generazioni, sono appunto Chiara De Silva, che è laureata in lettere, studia italianistica e ha pubblicato un primo romanzo con un titolo perfetto per questa trasmissione, Da Marsilio, congiuntivi sbagliati, e voglio appunto coinvolgerla insieme ad Alessio Arena. Chiara De Silva è nata nel 99, Alessio Arena nel 96, quindi proprio tutti gli effetti rappresentanti della generazione Z, insomma, non se non ultima, penultima. Lui è uno scrittore studioso di discipline dello spettacolo, ha insegnato già, nonostante appunto la sua età, in università e istituti in Italia e all'estero, soprattutto in area sudamericana e specificamente brasiliana e argentina. Si è occupato molto di teatro contemporaneo, è uscito da poco per Bulzoni, Il principe in casa, che è un lungo monologo ideato per il teatro, un'immaginaria antica famiglia aristocratica sopravvissuta alla mafia e al sacco di Palermo. Insomma, gli interessi sono molteplici in entrambi i casi. Se vi chiedete, non dico per impronta generazionale, ma insomma come esseri umani cittadini e soprattutto cittadini e cittadine che scrivono, vi chiedete qualcosa intorno alla consapevolezza linguistica, anche magari dalla cattedra di scuola in cui vi è capitato di trovarvi. Ecco, c'è una strategia, al di là dei congiuntivi sbagliati, chiedo a Chiara De Silva, per allenare la consapevolezza linguistica del giovane e giovanissimo parlante scrivente, che non passi solo da Manzoni?
3: Allora, io quando ho scritto questo libro, e ormai parecchio tempo fa, l'ho scritto a 19 anni, ora ne ho un po' di più, e l'ho scritto con una grande quantità di incoscienza. E secondo me ho trattato anche la lingua e il dialetto, perché effettivamente è un testo in bilico tra l'italiano e la sgrammatica, in un certo senso, proprio cercando di non curarmi troppo delle parole. A volte io ho messo delle preposizioni laddove non ci sarebbero andate, dei verbi sono transitivizzati o intransitivizzati, sia per seguire gli errori che per inventarne dei nuovi, e nel non elogiare per forza sempre la correzione, ma nel soffermarsi sul perché si sbaglia e capire la dignità delle errore da dove viene, anche perché moralizzare è molto facile quando uno ha una cultura, cioè una fortuna, e ha potuto investire e ha potuto avere un contesto che gli permette di avanzare. E io poi vengo da una realtà molto borghese, anche una realtà un po' indulgente, e avevo una certa antipatia per chi sopraffà, chi non può sapere, chi non ha la lingua ma a pari se non maggiore dignità di chi ce l'aveva. Quindi diciamo che ho cercato di sporcare tutto il linguaggio e dire sono d'accordo con te che non riesci a esprimerti in questo modo, non sei minore. Quindi secondo me la cosa migliore anche che vedo con i ragazzini con cui sto facendo un tirocinio è proprio chiacchierarci e far sì che nella chiacchiera e nel discutere senza voti, senza farli sentire un voto, un interesse possa nascere, e questo avviene prima di tutto se non si sentono giudicati e se fai qualche errore anche tu, un po' volutamente, e ti prendi meno sul serio, accade qualcosa di tanto semplice quanto molto molto tenero. E
0: sui soggetti e i complementi oggetti prima, dietro le quinte, mi facevi un esempio divertente.
3: Sì, c'è stata questa ragazzina tenerissima in una seconda liceo che alla domanda della professoressa: a me piace il gelato, chi è il soggetto? Lei con una nonchalance: io, prof. Quindi insomma, troppo carina.
0: E va bene anche così. Alessio, Arena, appunto, volevo attingere alla tua esperienza già significativa anche fuori dall'Italia, non solo di insegnamento, diciamo, della, per esempio, storia del teatro, della lingua, della drammaturgia, ti sei molto occupato di Dario Fo, ma intanto sulla intensità, anche questo ce lo dicevi prima di cominciare, no? L'intensità del desiderio di imparare una lingua o di perfezionarla, che poi può essere veramente un terreno molto più fertile che per i madrelingua, appunto, no? Tu l'hai colto questo anche in Argentina?
4: Assolutamente, le mie classi argentine sono straordinarie, sono sempre state estremamente eterogenee, ho avuto l'opportunità, il privilegio di avere studenti di età diverse, di provenienze diverse, tutte però queste persone accomunate da un grande amore per l'Italia, un grande amore per la cultura italiana, per la letteratura e chiaramente per la lingua. Si tratta prevalentemente quindi di discendenti di italiani, italiani che sono emigrati, come sappiamo bene, in Sud America, in Argentina, e che hanno mantenuto questo mito per l'Italia. L'Italia è idealizzata dagli italiani all'estero in moltissimi casi, e tanti di questi che ho avuto veramente il privilegio di avere come studenti, come allievi, conoscono la nostra lingua in maniera impressionante, pur magari avendola praticata molto poco da bambini a casa e avendo avuto soltanto diciamo da adulti in molti casi l'opportunità di studiarla. E questo colpisce, perché fa anche comprendere, diciamo, la passione, fa comprendere quanto queste persone ci tengano, e chiaramente questo ci restituisce dall'esterno qualcosa del nostro paese, no? Noi ci dimentichiamo, ecco, cosa significa patrimonio culturale che passa anche per la lingua. Dall'esterno forse è più facile riconoscerne il valore, riconosce il valore di quello che noi diamo per scontato, la bellezza della nostra lingua, la padronanza appunto che noi abbiamo della nostra lingua, e vale per tutti. Tante volte i miei allievi me lo dicono, dice: ma quanto mi piacerebbe saper conoscere questi termini, avere questo lessico da madrelingua. E invece spesso non sanno che sono, come dire, molto più abili, molto più consapevoli, come una parola importante, di tanti italiani in patria, di tanti studenti italiani. Ma insomma, per chiudere volevo dire questo, che la lingua è patrimonio. E secondo me il segreto nell'insegnarla, sia in Italia, sia all'estero, sia ai giovani, giovanissimi, ai più grandi, il segreto è farglielo sentire questo. Cioè, questo è qualcosa di tuo, è qualcosa di bello, di tuo, di fragile. Ma in mano tua può essere ancora più bello, può essere una risorsa, puoi contribuire, ecco, a questa bellezza.
0: Ti chiedo una cosa appunto rapidissima, anche se richiederebbe, non è detto che non ci torneremo, richiederebbe molto più tempo. Siamo nell'anno centenario di Dario Fo, di cui appunto ti sei a lungo occupato. Quando ebbe il premio Nobel per la letteratura, e anche delle reazioni tu hai avuto modo di occuparti, ci fu un certo sconcerto, ecco, no? Tanti si aspettavano altri nomi. Tra l'altro è l'ultimo premio Nobel di letteratura assegnato all'Italia, appunto da quel lontano ormai 1997. Ma l'Accademia di Svezia intanto riconobbe la fortuna internazionale del teatro di Dario Fo, che sembra sulla carta intraducibile, quindi anche questo era un punto, quel gramelot che i linguisti hanno studiato, che lingua è. È una lingua orale, è una lingua aurale, è una lingua fatta di mescolanze, di idiomi, addirittura di sonorizzazioni, di soffi, di stille di saliva. C'è un'invenzione quella lingua, no? Però è una lingua che, soprattutto quando era Fo in scena, si faceva intendere. Ecco, che cosa si può capire della forza di una lingua, secondo te, se dovessi riassumerlo in una battuta, dalla lezione di Dario Fo?
4: Dario Fo ci insegna tantissimo da questo punto di vista. Intanto ci ricorda, e queste sono parole sue, che il teatro è innanzitutto spettacolo, la letteratura viene dopo. E capisco che può far sorridere pensando che poi è stato lui a ricevere appunto il riconoscimento più importante al mondo per la letteratura, ma penso che l'accezione appunto di letteratura vada intesa in un senso nuovo, in un senso più elastico, che vada oltre la parola scritta, il significato etimologico della parola. Questo appunto lo comprendiamo proprio attraverso questo tipo di teatro, un teatro che affonda le sue radici nella tradizione giullaresca, come è stato ribadito anche in occasione del conferimento del Nobel, e che si incentra proprio sulla parola portata in scena, per cui anche il Gramlò, anche una lingua verosimile ma in realtà priva di reale significato, se associata al linguaggio mimico, al linguaggio del corpo, all'improvviso diventa comprensibile, quasi un miracolo, no? È bellissimo. E sono due linguaggi paralleli, quello verbale e quello mimico, e col Gramlò ce ne rendiamo conto. All'improvviso una lingua che non ha significato, che è fatta di onomatopee, che è fatta di suoni che solo sono pseudoparole, no? Che ricordano parole dotate di significato, poi si possono diciamo, declinare in tante lingue, come sappiamo. All'improvviso è comprensibile. In un certo senso è una lingua universale, no? Infatti fo con successo fo e rame, perché loro erano sempre coautori alla pari, non si possono dividere. Fo e Rame sono andati sempre in tournée, hanno sempre avuto grande successo anche all'estero, e tuttora, come ricorda sempre la Fondazione Fo Rame, il teatro di Dario Fo e Franca Rame è il teatro italiano più portato in scena all'estero.
0: Grazie Alessio. Una battuta finale, Chiara De Silva. Ho ritrovato una piccola quasi recensione al tuo libro fatta dalla scrittrice Chiara Gamberale, che dice, rispondendo a una lettrice di Tutto Libri della Stampa, che appunto tu racconti in fondo personaggi che magari non azzeccano un congiuntivo nemmeno per sbaglio, ma hanno un intelletto decisamente sviluppato e raffinato da quella che è la loro esperienza. Questo lo abbiamo sperimentato magari anche come figli o nipoti di persone che non avevano strumenti linguistici così sofisticati, ma questo non significava uno stato di minorità. Magari anche invece la coscienza di un limite, anche quello può essere un punto, però anche invece l'intensità emotiva e l'intelligenza non vanno di pari passo con la capacità di esprimersi, non sempre così.
3: Sì, assolutamente, e anzi a proposito di poi di Sud e di napoletano, stavo pensando anche al meraviglioso Gramlò di Gigi Proietti, che parla in napoletano molto meglio di tanti napoletani a volte. È incredibile proprio il potere della parola che si fa corpo, che si incorpora, e questa è una cosa che i dialetti hanno tantissimo. E io credo che nel riuscire a dare un minimo di spessore alle figure che ho diciamo disegnato, e che devo dire molte sono state ispirate da persone mie amiche che non hanno fatto scuole o che non, insomma, che non si sono mai accorte di quanto vibrassero, di quanto fossero spesso più interessanti di tante persone che avevano studiato, e ho cercato di non tradurre, ho cercato di lasciare molto raffazzonate alcune cose, perché effettivamente qualche cosa quando viene tradotta o parafrasata può perdere smalto.
0: Grazie Chiara De Silva, io ringrazio intanto appunto i miei ospiti, siamo arrivati alle battute finali di questa trasmissione, quindi Edoardo Lombardi Vallauri, Ilaria Fiorentini, Simona Ruffino, Alessio Arena e Chiara De Silva. Chiamo sul palco Cristiano Cosa, che ci ha accompagnato con la sua musica per tutta questa puntata, e prima di ascoltare un ultimo brano volevo chiedergli, anche almeno, visto che dobbiamo tenerci allenati anche alla filosofia, un riferimento addirittura ad Heidegger, l'esserci è il tempo, che aleggia in qualche modo nel tuo disco, e così c'è una riflessione però effettivamente sull'identità in trasformazione, l'identità nel tempo, mi viene da dire fin dal titolo di questo album, Cosa sono io?
5: Beh, in un certo senso io credo che noi siamo il tempo che viviamo, quindi ho cercato di rimodernizzare la citazione, l'aforisma di Martin Heidegger, di portarlo nel mio mondo, nella mia quotidianità. Io sono in continua ricerca di identità, ricerca di esistenza, e ho da un po' di anni un po' approfondito la tematica dell'esistenzialismo, e cerco di farlo coesistere con il mio percorso artistico e musicale, e ho trovato secondo me nella scrittura uno scopo ultimo e nella vocazione artistica che non è tutta rose e fiori, ma in realtà ha anche dei momenti dolorosi, dei momenti difficili che cerco in qualche modo di risolvere in me. E l'ultima, se vogliamo, lo scopo ultimo della mia musica a cui rimango aggrappato è sicuramente il fatto di fare qualcosa che lasci il segno, un po' come la scrittura, la parola, la lingua che abbiamo, insomma, in questa puntata un po' snocciolato, abbiamo approfondito, ma io, insomma, credo di far musica un po' per non morire. Ecco. E questa è l'ultima
0: mia canzone. E te la rubo perché questo è il titolo,
5: sì,
0: della,
5: è il titolo della canzone che vorrei...
0: Tra un momento ascoltiamo, esatto. Solo il tempo di ricordare appunto il titolo del tuo primo album, Cosa sono io, con testi e musiche di Cristiano Cosa. Alle chitarre c'è anche nel disco Roberto Angelini, che mi fa piacere ricordare. Ma prima di ascoltare questo brano che chiude la puntata della Lingua Batte a Teatro, la seconda puntata in questa sede del Teatro Manzoni a Roma, devo ringraziare ovviamente per l'ospitalità in particolare Alessandro Vaccari, Alessia Ecora, Emanuele Pisano per l'assistenza tecnica, e appunto ringrazio soprattutto i curatori Cristina Faloci, il curatore regista Manuel De Lucia, che ovviamente ha seguito la regia, Giampiero Vigorito con noi in redazione, Antonio Santaniello che ha fatto da assistente di palco. Per chi fosse a Roma o si troverà a Roma il prossimo 27 maggio, avremo l'ultimo esperimento, almeno per questa stagione, della Lingua Batte a Teatro. Saranno con noi, tra gli altri, la scrittrice Teresa Ciabatti, la linguista di riferimento della Lingua Batte Valeria Della Valle, insieme a un'altra nostra grande amica che è Lucilla Pizzoli, gli sceneggiatori e scrittori Giordano Meacci, che tra l'altro è stato conduttore prima di me di questa trasmissione, Francesca Serafini, lo studioso Alberto Sebastiani. Grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni. Se volete riascoltare la puntata potete farlo su Rai Play Sound, se volete scriverci linguabatte@rai.it. Noi finiamo in musica e il nostro appuntamento è per domenica prossima.
6: Suonare solo gli accordi

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Poca possibilità di ospitare cori e tantomeno di ascoltare la musica di Palestrina o di Lorenzo Perosi o di Domenico Bartolucci, per cui oggi per noi è un'occasione, direi, speciale. 20 secondi. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Grazie, benvenuti ai concerti di Radio 3 al Quirinale. Oggi siamo onoratissimi di avere con noi anche il Presidente della Repubblica e ospiti illustri per un concerto che fa capire quanto Rai Radio 3, che è un canale molto dedito alla musica, sia in qualche modo indifferente agli anniversari, perché l'anniversario che celebrava Giovanni Pierluigi da Palestrina era l'anno scorso, ma noi per la verità ce l'abbiamo un po' ogni anno un anniversario di Palestrina in un modo o nell'altro. Oggi lo facciamo insieme al coro della Fondazione Cardinale Bartolucci, al quale pregherei di dare un applauso, di rivolgere un applauso. E al suo direttore Adriano Caroletti. In un programma importante che è dedicato, e la figura di Domenico Bartolucci non poteva che farci questo regalo, alla polifonia romana. Storia della polifonia romana, perché avremo tre personaggi: Palestrina, Lorenzo Perosi, Domenico Bartolucci, quindi anche tre epoche, perché stiamo parlando dell'epoca post-tridentina e poi invece dell'Ottocento pieno e di tempi invece molto più recenti. Ma più che una storia, in realtà, la polifonia romana è una postura, è un modo di avvicinarsi alla musica, un modo in cui è come se noi entrassimo in un laboratorio dove il suono diventa architettura e la musica diventa pensiero e diventa teologia. Quindi non dobbiamo immaginare un suono ornamentale, un suono di intrattenimento, ma qualcosa che veramente è forse la manifestazione più vicina al pensiero che la musica abbia mai costruito, e in un modo dove non si tratta per il compositore soltanto di mettere insieme delle voci, ma veramente di costruire uno spazio e una maniera di ascoltare. Questo è quello che ci richiede questa musica, che quindi pretende, voglio usare questa parola, anche da noi una maniera diversa di ascoltare, che probabilmente è meno usuale oggi, ma che il cardinale Bartolucci, per esempio, ha voluto non riallacciare al passato, ma reinventare per il presente, perché l'impressione superficiale può essere che ci sia soltanto un modo di riprendere la tradizione di Palestrina, ma in realtà è veramente un atto critico quello che lui ha fatto nei confronti di un presente molto spesso frammentato e in cui la musica stessa sembrava aver perso un po' la direzione di casa nel linguaggio musicale. Ebbene, il cardinale Bartolucci ha voluto proprio riprendere la lezione etica della polifonia romana e riproporla, e questo mi sembra una cosa molto importante. Per cui il viaggio che noi faremo non è tanto una storia quanto un'esplorazione di un luogo, il luogo che è dato dalla polifonia romana e di cui Palestrina è stato in qualche modo il fondatore nella scuola romana, fondatore che spesso viene considerato un po' il padre di una restaurazione, appunto dopo il Concilio di Trento, ma che in realtà ha inventato una nuova forma di equilibrio. E lo sentiremo subito ascoltando i primi brani, che sono il Terra Tremuit, che viene dall'antifona dell'offertorio del giorno di Pasqua di Giovanni Pierluigi da Palestrina, e poi tre brani di Lorenzo Perosi: l'antifona dall'oratorio In Transit Sancti Patris Nostri Francisci, e poi il Benedictus e il Tu es Petrus. Questi sono i primi brani che ascolteremo in diretta su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale con il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci e il maestro Adriano Caroletti.
2: Mm-hmm.

Il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci con questi ultimi salmi che abbiamo ascoltato di Lorenzo Perosi. Si sentiva un po' l'autore giovane nato nel periodo d'oro del melodramma italiano e che quindi faceva suo anche un po' il linguaggio del verismo anche nel primo Novecento. E ora invece la musica di Domenico Bartolucci, che è non un'imitazione, non semplicemente un restauro, ma un modo di recuperare il metodo dell'antica polifonia e di concepire la musica come un servizio d'anima, qualcosa che non vuole esprimere la personalità individuale di un autore, ma un pensiero collettivo. E in questo, appunto, Bartolucci, che è stato a lungo anche direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, quindi di un luogo che ha esattamente le dimensioni dello spazio dove ci troviamo e che ha condiviso anche un po' la vocazione della Cappella Paolina, Bartolucci, dicevo, ha veramente cercato di riattivare questo metodo che è fatto di parola anzitutto, quindi anche della comprensibilità della parola, della linea vocale come guida e di questi due aspetti, linea vocale e parola, che danno struttura non soltanto a una musica, ma, come dicevo prima, a uno spazio. Noi ascolteremo l'antifona e l'inno del Venerdì Santo, che è l'unico brano solista di questo concerto, con la voce di Maura Menghini, poi Superflumina, Crucem Tuam, Exultate Iusti, Tota Pulcra e infine Qui Biberit, tutti brani appunto di Domenico Bartolucci con la direzione di Adriano Caroletti e il coro della Fondazione Bartolucci.

La musica di Domenico Bartolucci e il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci con la direzione di Adriano Caroletti. Il concerto, dopo aver ascoltato questi brani, si conclude tornando a Palestrina e a uno dei suoi capolavori, la Missa Pape Marcelli, in particolare il Credo, che fu pubblicato come tutta la Missa nel 1567, quindi quando il Concilio di Trento era concluso già da qualche anno, ma fu scritto probabilmente subito prima. E il nome di Papa Marcello II non è in realtà una dedica, ma è quasi un omaggio, un ricordo, probabilmente concordato con il pontefice che portò a conclusione il concilio, cioè con Pio IV, perché Papa Marcello era stato in realtà protagonista di un pontificato molto breve nel 1555, ma era stato anche un po' identificato con un ideale di rigore e di chiarezza che faceva parte della politica del concilio, ma anche della musica di Palestrina. Per cui ascoltiamo questo Credo, che è nel capolavoro, uno dei capolavori di Palestrina.

Il coro della Fondazione Cardinale Bartolucci e il direttore Adriano Caroletti in questa musica di Giovanni Pierluigi de Palestrina, il Credo dalla Messa di Papa Marcello, che non soltanto è bellissima, ma poi ascoltata qui in questo contesto fa veramente un effetto molto speciale. Io chiederei proprio per questo magari al coro e al maestro Caroletti di salutarci ancora con un brano del Cardinale Bartolucci, il Sacrum Convivium, però ci vuole anche un incoraggiamento da parte vostra, io non basto.

0: comunque il Sacrum Convivium del cardinale Domenico Bartolucci con il coro della sua fondazione, una fondazione che è nata nel 2003, ora il Presidente della Repubblica che ha assistito al concerto di stamattina, sta salutando i musicisti, il maestro Adriano Caroletti, direttore del coro e anche poi il segretario generale della Fondazione Bartolucci, Alessandro Biciocchi, e io non ho avuto modo di descrivere l'ambiente di questa mattina, dove appunto oltre al nostro presidente in prima linea c'erano anche autorità del Vaticano, cardinali, monsignori, insomma un momento di grande intensità per questa musica che veramente, come dicevo prima, è molto a casa in questo luogo e riempie lo spazio forse come nessuna, neanche altri tipi di musiche corali che non hanno questo stesso intreccio polifonico riescono davvero a dare l'idea di che cosa significhi una musica costruita per una chiesa e per una liturgia come quella che abbiamo ascoltato stamattina. Con noi c'erano il consulente musicale Gennaro Soldi, il nucleo delle riprese esterne della radiofonia nelle persone del tecnico del suono Alfredo Morana e dello specializzato di ripresa Carroni. Questi sono i concerti di Radio 3 Quirinale, programma della direzione di Radio 3 realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale a cura di Arianna Voto, oggi con la regia di Giorgio Marino. E io sono Stefano Catucci e vi lascio ancora alla domenica di Radio 3, adesso si cambia pagina. Goodbye Norma Jean per i 100 anni di Marilyn Monroe con Pantheon. Buona domenica.
1: Rai Radio 3.
2: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Pantheon.

0: Goodbye Norma Jean, 100 anni di Marilyn Monroe, con Stefania Olivi.
1: Buongiorno, qui Stefania Olivi. Benvenuti alla seconda puntata del nostro viaggio intorno alla figura di Marilyn Monroe, a 100 anni dalla nascita. Norma Jean, venuta al mondo il 1 giugno 1926, è scomparsa 36 anni dopo, lasciandosi dietro una scia di rimpianti e di misteri, su cui da quella notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 si è scatenato letteralmente un fiume di pubblicistica che ha lasciato sullo sfondo quello su cui invece noi ci stiamo concentrando, la sua impronta artistica. Era entrata nel mondo dello spettacolo dalla porta laterale, con i servizi fotografici che lei non ha mai rinnegato e che ci hanno regalato un materiale su cui ci dilungheremo, soprattutto nella quarta puntata di questo ciclo. E ha combattuto con forza per tutto il tempo per essere presa sul serio come attrice, in una spirale che ha finito per inghiottirla tra il sogno di diventare una stella del cinema, una star, ed essere poi cannibalizzata proprio dal meccanismo del divismo che le imponeva di essere altro da sé. E partiamo anche in questa puntata dalle sue parole, tratte da Fragments, poesie, appunti, lettere, pubblicata da noi da Feltrinelli. Paura di farmi dare le battute nuove. Forse non riuscirò a impararle, forse sbaglierò. Penseranno che non sono brava, oppure rideranno, o mi criticheranno, penseranno che non so recitare. Le donne avevano un'espressione severa e critica, ostile e fredda in generale. Paura che il regista pensi che non sono brava. Ripenso a quando non sapevo fare un accidente di niente. Poi cerco di farmi coraggio dicendomi che ci sono cose che ho fatto giuste, addirittura bene, e ho avuto momenti straordinari, ma le cose negative sono più pesanti da portarsi dietro e da sentire. Non trovo sicurezze, depressa, pazza. In questa puntata la nostra ospite è Maria Paola Pierini, che insegna al corso di laurea triennale del DAMS e al magistrale in cinema, arti della scena, musica e media dell'Università di Torino. È autrice, tra gli altri, di un saggio, Attori e metodo, Montgomery Clift, Marlon Brando, James Dean e Marilyn Monroe, per cui la persona adatta per addentrarci nella capacità, veramente, nel merito di Marilyn Monroe come attrice. E la terra promessa per il riscatto di Norma Jean è stata Hollywood, un luogo dove ci si poteva sceneggiare la vita e non solo abitare quelle offerte dai registi. E lei, come stiamo vedendo nel corso di questo ciclo di Pantheon, è stata spesso trattata da Oca Bionda, una specie di Cenerentola, una vorrei ma non posso, destinata forse già a finire male, come se la sua morte avesse in qualche modo gettato già una luce su quello che è stata la sua vita, e spesso lasciandosi andare anche a così una psicanalisi spicciola che ha voluto raccontare i mariti e gli amanti come succedanei del padre mai conosciuto. E invece Marilyn ci dice tanto con la sua recitazione, con il suo lavoro sui film. E allora per cominciare vogliamo chiedere a Maria Paola Pierini proprio che attrice è stata secondo lei, da che cosa? Perché il primo film, Giungla d'asfalto di John Huston, il primo film in cui il talento di Marilyn Monroe è abbastanza evidente, secondo lei è un buon inizio? Da cosa inizierebbe per entrare nel merito di Marilyn Monroe attrice?
2: Intanto buongiorno, grazie per questo invito e sono felice di poter parlare di Marilyn Monroe. Ma certamente Giungla d'asfalto è un buon inizio. Gli inizi di Marilyn sono per certi versi un po' incerti. Non si capisce, al di là dello stereotipo appunto della dame blonde, che poi è quello da cui lei cerca di liberarsi nel corso di tutta la sua vita, poi di fatto ci sono tante cose particolari anche nella fase meno conosciuta della sua carriera. Per esempio, andando un po' più avanti nel tempo, un ruolo drammatico che è quello della Tua bocca brucia del 52, o più noto ma altrettanto interessante, perché Marilyn qui recita un personaggio negativo, in entrambi i film recita due personaggi diciamo negativi, quello di Niagara. Sembra che lei sia appunto destinata a personaggi che enfatizzano e amplificano le sue doti fisiche, che sono certamente molto evidenti, ma lei mostra da subito una sensibilità molto accesa, una capacità soprattutto sul micromovimento del volto, sulle espressioni, sui piccoli gesti, e la sua è una citazione estremamente adatta alla macchina da presa. E lei, nonostante non abbia sostanzialmente una formazione d'attrice, si forma soprattutto come modella, capisce di che cosa c'è bisogno e qual è il tipo di espressività che meglio la cinepresa può valorizzare. E quindi gioca in realtà quasi da subito con questo suo personaggio di Dan Blonde, cioè a volte lo capovolge completamente come nei ruoli diciamo di cattiva, oppure ne crea in qualche modo una parodia. Se pensiamo poi ai ruoli che l'hanno a un certo punto portata al successo, al grande successo di pubblico, come Gli uomini preferiscono le bionde o Come sposare un milionario, lei cioè, a volte lo capovolge completamente come nei ruoli diciamo di cattiva, oppure ne crea in qualche modo una parodia. Se pensiamo poi ai ruoli che l'hanno a un certo punto portata al successo, al grande successo di pubblico, come Gli uomini preferiscono le bionde o Come sposare un milionario, lei lì certo fa un ruolo di commedia, però lo fa con un

0: con cui lavorare, ma è un'attrice, ha un istinto comico assoluto e perfetta, ha i tempi comici perfetti. E questo è un elemento, credo, importante per definire, diciamo, un aspetto dell'attorialità di Marilyn Monroe. Poi ce ne sono altri, perché ci sono delle vicende biografiche che intervengono non nel senso del pettegolezzo, ma nel senso del suo desiderio di crescere come artista. La commedia, che poi è quella che la porta, diciamo, al successo, non la gratifica abbastanza, appunto la fa sentire legata a uno stereotipo e a una tipologia di personaggi che lei vuole superare, che pensa non corrispondano al suo effettivo talento. E quindi c'è l'incontro con il metodo, il trasferimento a New York, siamo nel 55, e l'incontro con un nuovo modo di intendere la recitazione, che sarà un incontro molto importante per Marilyn, ma sarà anche un incontro problematico, perché avrà delle conseguenze proprio sui set dei suoi film e in generale sul suo rapporto con la recitazione, che sono conseguenze appunto problematiche, come dicevo prima.
1: È
0: Mi
1: una
0: fermo
1: gavetta
0: qua.
1: lunghissima quella
0: Sì.
1: di Marilyn Monroe, che appunto vediamo che inizia già il primo contratto nel 1946 con la Fox, poi nel 1948 con la Columbia, poi sono contratti che vengono rotti e poi di nuovo vanno a buon fine, di nuovo con la Fox, e ci sono delle apparizioni, veramente un pozzo da cui pescare veramente cose anche molto diverse. Per esempio c'è un film in cui fa da spalla addirittura ai fratelli Marx, in
0: Max,
1: Una
0: sì.
1: notte sui tetti. E lì è divertente vedere quanto abbia la capacità anche di fare da spalla due comici dichiarati, non è solo un ruolo brillante, è qualche cosa di più. Oppure nella clip che adesso vi facciamo ascoltare, perché stiamo cercando di sentire anche co come attrice che cosa fosse, sentendola proprio lei sulla scena, in Eva contro Eva si misura con colleghe di prima grandezza, in questo caso
0: Sì.
1: con Bette Davis nella parte di Margot Channing. E sentiamo questa clip.
2: I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here?
3: Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must pray it again soon. You remember Miss Caswell, don't
2: I do not. How do you do?
4: We've never met. Maybe that's why.
3: Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Ah, Eve.
4: Good evening, Mr. DeWitt.
2: I have no idea you two knew each other.
3: This must be at long last our formal introduction. Until now, we've only met in passing.
4: That's how you met me, in passing.
2: Eve, this is an old friend of Mr. DeWitt's mother, Miss Caswell, Miss Harrington.
4: Miss Caswell, how do you do?
2: Addison, I've been wanting you to meet Eve for the longest time.
3: It could only have been your natural timidity that kept you from mentioning it.
2: You've heard of her great interest in the theater.
3: We have that in common.
2: Then you two must have a long talk.
4: I'm afraid Mr. DeWitt would find me boring before too long. You won't bore him, honey. You won't even get a chance to talk.
3: Claudia, come here. You see that man? That's Max Fabian, the producer. Now go and do yourself some good.
4: Why do they always look like unhappy rabbits?
3: Because that's what they are. Now go and make him happy.
1: Ecco. Da cosa nasce, Maria Paola Pierini, il desiderio di imparare di più, di saperne di più, di essere probabilmente all'altezza anche di mostri sacri con cui poi si trova fin dall'inizio, perché Giungla d'Asfalto, John Huston, Bette Davis sono tutte prove che lei deve superare cercando di trovare uno spazio più ampio sulla scena?
0: Ma allora, io credo che, però è anche una mia personale opinione in base a quello che insomma ho avuto modo di ricostruire, credo che lei fosse all'altezza, appunto, come dimostra Notte sui tetti o Monkey Business con Cary Grant. Lei è in grado di stare in scena con attori ed essere diretta da grandi registi praticamente da subito. Però è come se una sorta di insicurezza la accompagnasse perennemente, e questo lo dichiara lei stessa, non è una mia illazione, ma insomma il suo non sentirsi abbastanza, non sentirsi adeguata a quello che deve fare, non avere pieno, diciamo, piena consapevolezza di quali sono le sue potenzialità d'attrice. E questo appunto è un atteggiamento che lei ha fin dall'inizio, che poi viene invece di essere attenuato dall'incontro con Lynn Strasberg, che si pone l'obiettivo,

0: insomma, di dimostrare quanto lei sia una grande attrice, questo incontro in realtà infragilisce ulteriormente, per cui lei stessa ammette, quando mi hanno detto che dovevo essere io, che dovevo attingere a me stessa, io non pensavo di essere interessante, non pensavo di aver nulla da dire. E appunto, è come se lei si... per certi versi un po' si autosabotasse. Poi in realtà i grandi confronti, come quello con Laurence Olivier nel Principe e la ballerina, sono confronti che lei regge perfettamente, anzi, diciamo, le recensioni dicono addirittura che Marilyn schiacci, e io sono abbastanza d'accordo personalmente, schiacci il grande Laurence Olivier sul suo set, sul suo film, ma la ballerina, con tutte le sue ingenuità molto artatamente rese da Marilyn, che aveva questa capacità, e questo secondo me è una grande dote d'attrice, di dimostrare delle incertezze anche nella recitazione. Se la si guarda recitare, si nota che alcuni piccoli impacci, alcuni, come dire, movimenti che non si conchiudono perfettamente, questo suo essere un po' in imbarazzo e a disagio nelle situazioni, e diventa un elemento che lei gestisce molto bene, e diventa un elemento anche comico talvolta. Quando poi l'incertezza diventa più un'incertezza di tipo psicologico, diventa un po' più legata a un'introspezione psicologica, lì a mio giudizio entra un po' in crisi lei, appunto, soprattutto nell'ultima fase della sua carriera, quando Lee Strasberg e la moglie Paula la gestiscono, il termine è orribile, ma sul set, quindi sono anche presenti sul set, soprattutto la moglie di Lee Strasberg, e questo crea, invece di darle sicurezza, la rende ancora più appunto incapace di dominare anche la sua insicurezza, che invece era stata un elemento di forza, di qualcosa che lei riusciva ad orchestrare molto bene, ad rendere questa sua presenza così viva, perché fuori dal punto. Oltre lo stereotipo della bionda svampita, della bomba sexy, dello Stradivari del sesso, questa è una definizione di Norman Mailer, non mia,
1: Terribile.
0: terribile, lei veramente aveva una capacità di presenza e di vividezza che ha qualcosa di, non dico di magico perché non c'è nulla di magico, però quella presenza, determinate caratteristiche dal suo incarnato, dal colore della sua pelle, dalla luce dei suoi occhi, una serie di caratteristiche fisiche che poi la cinepresa coglie molto bene ed esalta molto, e lei è molto brava a, nonostante quello che pensa lei stessa di se stessa, a trasferire e andare veramente al di là dello stereotipo. Un film come Sposare un milionario, dove lei è affiancata da, insieme a Betty Grable e Lauren Bacall. Il confronto con Betty Grable è interessante perché lei era stata un po' individuata come una specie di nuova Betty Grable per la 20th Century Fox. E il confronto è un po' impietoso, nel senso che
1: Come si
0: che
1: dice, se
0: lei
1: la mangia, possiamo usare un
0: se la
1: termine così
0: mangia
1: un
0: un
1: po'
0: po', sì, proprio perché
1: spiccio.
0: Grable è bidimensionale, mentre senza, insomma, nulla togliere a Betty Grable, però appunto il confronto fa emergere questa tridimensionalità della presenza di Marilyn, che poi si fonda anche proprio su questo suo mostrare alcune e giocare su queste sue, diciamo, insicurezze, incertezze che diventano, diciamo, partiture proprio gestuali, espressive, questa voce così sottile che poi in realtà è estremamente modulata ed è anche giocata. La sua, diciamo, voce sottile diventa un elemento caratterizzante dei suoi personaggi.
1: Maria
0: La sa
1: Paola,
0: usare molto bene.
1: volevo
0: Prego.
1: notare anche questo, c'è una capacità in Marilyn Monroe di essere complice, spesso con altre attrici, in questo caso abbiamo citato Come sposare un milionario e sentiamo una clip in cui recita con Lauren Bacall, anche qui non proprio, come dire, una persona di secondo piano, ed è veramente un duetto. Ecco, non so, ho usato il termine magico, non so se è magico, però c'era un magnetismo in Marilyn che fa sì che veramente uno non stacca gli occhi dallo schermo. Sentiamo.
2: All right, put him on. No men here yet. He certainly got here in a hurry, so take a taxi. Lord didn't have enough money for a taxi. Had to get the Chrysler people to demonstrate that new showboat for me again.
3: The one with the gold trim?
2: Was it gold? I didn't want to put on my specs with the driver there, you know.
3: The one they sent for me had gold trim. Smooth, huh?
2: Cream. Are we really in?
3: Built in.
2: I'll call Loco.
3: Loco who?
2: You know, that girl I was telling you about from Jersey. You remember?
3: You didn't tell me her name was Loco.
2: It isn't. It's just what the other models call her. It means crazy, you know?
3: Yeah, that's what I know.
2: Bingo.
3: Hold that for a minute, will you?
2: Just a minute, Lope.
3: I can't shack up with a dame I never even met, and she's crazy, too.
2: You don't have to if you don't want to. All I'm going to do is ask her to come up here. If you don't like her, that's the end of it.
3: Is she class?
2: Is she? Didn't I tell you she's been on the cover of Harper's Bazaar 3 times already?
3: And she knows how to handle it?
2: Well, let's see if she does. Lope?
4: Yes?
2: How much money you got?
4: I've got a quarter.
2: That's wonderful. Stop in on your way up here and pick up something for lunch for us.
4: Many.
2: 3.
4: Okay, just as soon as I get something on.
3: Well, there's a fine contribution to a $1 million proposition. 1 whole quarter.
2: Maybe. But she's awful clever with a quarter.
1: Ecco, questa capacità di fare, in realtà di fare squadra sul set con i suoi partner, era qualcosa anche di unico di Marilyn.
0: Sì, direi di sì. E vabbè, poi ovviamente non possiamo non pensare a qualcuno piace caldo, insomma, in cui Jack Lemmon e Tony Curtis sono, diciamo, il terzetto è straordinario, straordinariamente, con tutte le difficoltà di questi set, perché poi, insomma, questi set hanno anche avuto dei momenti di grande difficoltà, però l'intesa e la sua capacità di mettersi in relazione con gli altri, penso anche ha una scena meravigliosa con Charles Coburn negli Uomini preferiscono le bionde, cioè il vecchio attore con la giovane attrice che fa appunto la parte della cacciatrice insomma, che cerca il ricco uomo e cerca di sedurlo, è una scena di un'intesa attoriale fortissima e molto, uso il termine naturale, anche se non, insomma, non è il termine giusto, ma c'è una capacità, forse anche a quel punto, quando si sente affiancata da attori con cui può duettare e con cui si sente anche un po' protetta, potremmo dire, lei è davvero, davvero esaltata dalla presenza degli altri attori, ed è sono quelle alchimie che funzionano non sempre, ma in questo caso anche con Yves Montand, anche se il film forse è un po' dimenticato, però è l'intesa con Montand, a parte le vicende sentimentali, ma insomma è un'intesa forte, molto, direi, di istinto, di due attori che si capiscono, ecco.
1: E che riescono anche a duettare molto,
0: esatto,
1: bene cantando, perché poi ci imbattiamo continuamente in questo viaggio all'interno della carriera di Marilyn Monroe, nelle sue capacità, nelle sue interpretazioni di cantante. Sentiamoli adesso insieme, Marilyn Monroe e Yves Montand.

0: Maria Paola Pierini, una cosa che non viene ricordata abbastanza, che sarebbe il caso di sottolineare, è il fatto che a un certo punto, molto presto in realtà, già nel 1955, Marilyn Monroe sente il bisogno di creare la sua casa di produzione. E il film con cui debutta, diciamo, come produttrice è Bus Stop di Joshua Logan, che è un film interessante, un film anche questo forse un po' dimenticato, però è interessante perché è un film in cui si gioca anche un po' su delle apparenze che vengono smentite proprio dall'interpretazione di Marilyn Monroe, perché c'è Don Murray che fa questo cowboy che è rozzo, brutto, che se la vuole proprio, la prende al lazzo, se la vuole, ha deciso lui che la vuole sposare, questa Cherie che è una ragazza che si fa strada attraverso il paese cantando nei saloon. In realtà è lei in qualche modo a dominare la scena, sia come attrice, tutto sommato, anche nello svolgimento del film. Cosa ne pensa di questo?
1: No, penso che sia così e penso che sia un film significativo, proprio di un tentativo, non sempre purtroppo andato a buon fine, di Marilyn di costruirsi la sua carriera, al di là dei contratti che la vincolavano, soprattutto quello con la 20th Century Fox, quindi l'idea di arrivare a produrre un film, e produrre un film dove lei... In realtà il personaggio di Cherie è interessante perché è un personaggio che condensa alcune, diciamo, alcune caratteristiche dei suoi personaggi precedenti, ma è un personaggio appunto più determinato, più volitivo, che insomma prende in mano, diciamo, il proprio destino. Poi è un film che viene spesso ricordato, credo giustamente, come un film in cui lei, forse per la prima volta in questa, diciamo, questa fase post incontro con Lee Strasberg, insomma in questa fase più esplicitamente legata al metodo, effettivamente applica un tipo di recitazione più vicina a un'idea di appunto di psicologia del personaggio, di medesimazione, una gestualità anche nervosa, queste mani che insomma si cercano continuamente un contatto con il proprio corpo, con gli oggetti, con i partner, quindi una recitazione più densa rispetto al passato, ed è un film particolare, nel senso che forse non è tra i miei preferiti, però è certamente un film di passaggio, un film che lei tenta di realizzare, cioè che lei realizza, ma insomma con tutte le difficoltà del caso, per aprire una strada di autonomia che poi non sappiamo non arriverà proprio al pieno sviluppo, però è molto interessante in una fase diciamo critica della storia di Hollywood, i tentativi di sganciarsi, e il suo tentativo con la Marilyn Monroe Production sono storicamente molto interessanti, e poi ovviamente anche nella sua biografia personale, nella sua vicenda d'attrice, insomma.
0: E in qualche modo è difficile, è quasi più facile paragonare Marilyn Monroe attrice a dei suoi colleghi uomini. Per certi versi una figura come la sua ci fa venire in mente alcune cose veramente di Montgomery Clift, di James Dean, persino di Marlon Brando, per certe cose fa pensare a Elvis, cioè è quasi se fosse veramente unica come attrice e difficilmente catalogabile in quelle che erano le tipologie di attrici del suo tempo. E in questo che cosa è stato il metodo a cambiare un po' le carte in tavola?
1: Ma allora, sicuramente la sensazione di vicinanza, vabbè, è una sensazione un po' di generazione del dopoguerra, cioè lei di fatto è un'attrice che incarna, diciamo, quell'inquietudine in modo molto particolare, mentre Clift, Brando, Dean e lo stesso Elvis sono più evidentemente espressione del proprio tempo. Marilyn sembra che, come dire, rispetto a come viene utilizzata, non debba esprimere chissà quali inquietudini, però lei ci riesce a esprimere qualcosa di diverso rispetto allo stereotipo della bionda svampita, e ci riesce molto bene, anche perché la sua la sua vicenda, poi questo lo possiamo dire, voglio dire, a posteriori, però certamente la sua vicenda è una vicenda tragica, una vicenda di qualcuno che non si trova più in quel mondo dorato che Hollywood avrebbe dovuto rappresentare, che evidentemente non rappresentava, ma il suo personaggio non doveva avere particolari inquietudini, ma invece le aveva, e come. E questa sua ricerca di migliorarsi, la sua ricerca di emanciparsi dalla Fox, il suo incontro con Lee Strasberg, sono tutte, come dire, sono tutti tentativi che credo vadano letti proprio anche come figli di un momento storico in cui, appunto, Hollywood non riesce più a tenere insieme tutto quanto, e Marilyn, per quanto sfavillante, bellissima, in realtà è un'incarnazione di un periodo di transizione, insomma. Poi arriveranno altre. So che chiamare in causa un'attrice come Gina Rowlands sembra un po' azzardato, però credo che
0: Il paragone
1: in realtà
0: non è così azzardato. Non è così
1: Però
0: azzardato.
1: insomma, io vedo, credo che lei sia stata un po' tenuta indietro rispetto al suo tempo, ma lei di fatto era perfettamente dentro il suo tempo. Il fatto che abbia fatto molta fatica a starci dentro è indicativo, credo, di come la crisi fosse una crisi, appunto, che gli altri attori avevano più opportunità di esprimere anche rispetto ai personaggi che gli venivano offerti. Per i personaggi femminili era un po' più difficile, ci voleva ancora del tempo, e ce ne vuole ancora probabilmente, però diciamo che sicuramente i suoi più o meno coetanei e gli attori che sono cresciuti più o meno negli stessi anni, appunto parlo di Brando in particolare, dello stesso Dean, e di Clift, sono attori che hanno avuto per certi versi più possibilità di sondare una nuova sensibilità, appunto post-bellica, un cambio che poi, insomma, arriverà in pieno sviluppo negli anni 60, insomma. Lei arriva agli anni 60, ma insomma purtroppo non ci sta molto a lungo in quegli anni lì.
0: Maria Paola Pierini, la ringraziamo di averci aiutato ad andare un po' in profondità in questo viaggio al di sotto della superficie dell'enigma del mito Marilyn
1: Grazie a voi, grazie
0: Monroe. E chiudiamo questa puntata ancora con le parole di Marilyn tratte da Fragment. Posso aiutarmi e mi aiuterò e lavorerò sulle cose in modo analitico, non importa quanto sia doloroso. Se dimentico, l'inconscio vuole dimenticare, io cercherò solo di ricordare. Disciplina, concentrazione. Il mio corpo è il mio corpo, tutto intero. Vi diamo appuntamento alla terza puntata di questo ciclo di Pantheon dedicato a Marilyn Monroe, sempre la domenica alle 13 qui su Radio 3. E da Stefania Olivi, buon ascolto e buona giornata.

0: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buona domenica da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti nel nostro appuntamento settimanale in cui vi anticipiamo i programmi e gli eventi che potrete ascoltare qui su Radio 3. La prossima settimana, a prima pagina, a leggere e commentare i giornali del mattino, ci sarà Martino Cervo del quotidiano La Verità. Torna dal 7 maggio per la quarta edizione Futuro Presente, nuove scritture per la scena, la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3, in collaborazione con alcune tra le più importanti istituzioni teatrali italiane. Chi scrive per la scena, cosa scrive, quali sono le tematiche sociali, politiche, umane osservate e raccontate dalle generazioni più recenti e quali sono le modalità originali di composizione del testo e di linguaggio. Radio 3 cerca da anni di accogliere la straordinaria vitalità della scrittura teatrale dei trentenni, proponendo i nomi e le figure di drammaturghe e drammaturghi che sono risultati vincitori dei premi più prestigiosi o sono già stati prodotti dalle principali istituzioni teatrali. Sei gli appuntamenti il giovedì alle 22:30 tra il 7 maggio e il 27 giugno, a cui faranno seguito altri 5 spettacoli radiofonici in autunno. Il primo spettacolo va in onda il 7 maggio alle 22:30 di e con Francesca Astrei dal titolo Io sono verticale, un titolo preso in prestito dalla poesia in cui Silvia Plath esprime la volontà di compiere un viaggio mistico al di là dell'esperienza terrena pur col desiderio di essere orizzontale, ossia di rimanere ancorata alla natura. Io sono verticale racconta l'impresa estenuante di trovare le parole per comunicare al mondo esterno la propria sofferenza quando si è nel pieno di una crisi depressiva. Un testo sorprendente che cambia continuamente registro, passando dal linguaggio poetico a quello grottesco, che l'autrice, attrice, cavalca al galoppo di un intenso lavoro ritmico e vocale. Questo spettacolo ha debuttato a Primavera dei Teatri Castrovillari 2025 e poi ha vinto il premio Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri. Ascoltiamo altre anticipazioni che riguardano la prossima settimana dalla voce dei conduttori e dei curatori di Radio 3.
3: Buongiorno, sono Bruno Ruffolo, curatore di Radio 3 Suite. Per raccontare la prossima settimana iniziamo dagli appuntamenti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Giovedì 7 maggio alle 20:30 potrete ascoltare il concerto numero 19 della stagione 2025-2026 dall'Auditorium Toscanini di Torino. Robert Trevigno dirige l'Ouverture da Der Freischütz di Karl Maria von Weber, il concerto numero 1 per violino e orchestra di Max Bruch, solista Sergei Kachatrian, e il poema sinfonico Pelleas und Melisande di Arnold Schoenberg. Secondo appuntamento RAI, domenica 10 maggio alle 20:30 con la rassegna Le Domeniche dell'Auditorium, protagonista il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, in programma musiche di Alfred Schnittke, Gia Cancelli e Béla Bartók. Sempre domenica 10, ma alle ore 22, trasmettiamo un concerto dell'Orchestra della Toscana, direttore Diego Ceretta, clarinetto Kevin Spagnolo, in programma Franz Schubert, Ouverture in stile italiano e la Quarta Sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn Bartholdy. Venerdì 8 maggio alle 20 la diretta è dal Teatro Malibran di Venezia. John Axelrod dirige l'orchestra del Teatro La Fenice in un programma interamente dedicato al repertorio americano contemporaneo. Aprirà la serata Route 66 di Michael Dougherty, seguirà Appalachian Spring di Aaron Copland e chiuderà la serata la seconda sinfonia di Charles Ives. Lunedì 4 maggio alle 20:30 abbiamo un concerto con il pianoforte protagonista, solista Svetlana Andreeva, ucraina, residente in Germania. Il concerto registrato a Parma, alla Casa della Musica, fa parte del programma di Traiettorie, rassegna di musica contemporanea e moderna. Andreeva suona musica di Ravel, Prokofiev, Scriabin, Galina Ustvolskaya e Karol Szymanowski. Sabato 9 maggio alle 20:30 per la serata dedicata al teatro musicale trasmettiamo Wozzeck di Alban Berg. Si tratta dello spettacolo, cantato in italiano, andato in scena al Teatro La Fenice di Venezia lo scorso ottobre. Dirige Marcus Stenz, la regia è di Valentino Villa, nella parte del titolo Roberto De Candia. Mercoledì 6 maggio alle 20:30 c'è un altro concerto dell'Orchestra della Toscana, stavolta diretta da Hossein Piskar, che esegue il primo concerto per pianoforte di Brahms, solista Marie-Ange Gucci, e la quinta sinfonia, La Riforma, di Mendelssohn. Per quanto riguarda lo spazio jazz, l'appuntamento è per martedì 5 maggio alle 20:30 con uno dei trii più interessanti della scena internazionale, The Next, gruppo australiano, pianoforte, contrabbasso e batteria, che ha suonato al Festival Jazz and Wine of Peace 2025. Potrete ascoltare il concerto registrato al nuovo teatro comunale di Gradisca di Isonzo, in provincia di Gorizia. Questo dunque è il quadro della settimana per quanto riguarda Radio 3 Suite. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di questa rete.
4: Stasera, per il cinema alla radio, ascolteremo Rosso Sangue, il film di Léo Carrà del 1986 con Michel Piccoli e Juliette Binoche, raccontato da Alberto Anile. Per la programmazione del lunedì passo la parola ad Erika Favaro.
5: Domani a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro che vi parla avremo ospite in studio Francesca Archibugi per il suo nuovo film in uscita Illusione. È un film che ha come protagonista una giovane attrice, Angelina Andrei, che interpreta una ragazzina vittima di violenze e al centro di un'indagine internazionale. Ma sarà anche l'occasione per ripercorrere il film d'esordio di Francesca Archibugi e per riscoprire la storia produttiva di Mignon è partita, il suo film del 1988. Nella seconda parte poi proseguiremo il racconto dei mestieri del cinema e avremo con noi Giacomo Ghiazza, artista e autore di storyboard che da anni lavora negli Stati Uniti per le grandi produzioni hollywoodiane. Partiremo dalla sua collaborazione con Ang Lee per gli effetti visivi del film La vita di Pi, per poi ripercorrere il suo lavoro per film come Hunger Games e Pirati dei Caraibi. Tutto questo a Hollywood Party Factory domani alle 19.
4: E da martedì prosegue la settimana di Hollywood Party con Claudio De Pasqualis, che vi parla, e Giancarlo Mancini in conduzione. Vi racconteremo i David di Donatello, i premi del cinema italiano che si terranno mercoledì sera. Poi seguiremo la 44esima edizione del Bellaria Film Festival, che quest'anno accoglie come Visiting Director il regista teatrale Romeo Castellucci. Tra i film di cui parleremo ci sarà La bolla delle acque matte di Anna Di Francesca e L'operaio di Tommaso Donati, ispirato a un racconto di Robert Walser. Scopriremo insieme il programma della Nueva Ola, il festival di cinema spagnolo e sudamericano che si tiene tradizionalmente a Roma quest'anno dal 6 al 10 maggio e che ha tra gli ospiti Eva Libertad, la regista de Il silenzio degli altri. Tra i film in uscita parleremo di Antartica, quasi una fiaba, primo film di Lucia Calamaro. Infine venerdì, per la puntata monografica dell'Avventura del cinema, avremo con noi Walter Veltroni per il suo nuovo libro Il bar di Cinecittà, un romanzo storico e familiare che restituisce la magia di un luogo unico al mondo come gli studi di Cinecittà. Tutti i giorni Hollywood Party alle 19.
6: Buongiorno a tutti da Roberta Fulci.
7: E buongiorno anche da Marco Motta. Siamo qui per anticiparvi alcune delle puntate di Radio 3 Scienze della prossima settimana. A cominciare, Roberta, da quella di lunedì, in cui prenderemo le mosse dai pensieri, dalle dichiarazioni di uno dei più grandi matematici viventi.
6: Terence Tao, sì, secondo molti il più grande matematico al mondo, si sta occupando moltissimo in questo periodo di intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo della ricerca matematica. Lui dice che in questo momento, guardandosi intorno, guardando le reazioni dei colleghi, stanno serpeggiando le 5 fasi del lutto, cioè negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Lui dice che in questo momento stiamo superando la prima fase, quella della negazione.
7: Oddio, ma fammi capire meglio, ma perché lutto?
6: Lutto perché l'intelligenza artificiale si sta rivelando, in alcuni casi, molto potente per risolvere problemi aperti in matematica, e quindi i matematici si sentono un po' in crisi, un po' sostituiti, no? C'è il rischio che non servano più, addirittura. Naturalmente, insomma, non è così semplice, è tutto molto, molto più articolato, e proveremo a parlarvi di questo nella puntata di lunedì, a capire a che cosa serve in matematica l'intelligenza artificiale, dov'è che fallisce, dov'è che invece sta avendo anche dei bei grossi risultati.
7: Perché le cose stanno correndo, in realtà, mentre, diciamo, i matematici e le matematiche magari vivono questo dissidio, si interrogano sul proprio ruolo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, le cose corrono.
6: L'anno scorso l'intelligenza artificiale era in grado di risolvere alcuni dei problemi delle Olimpiadi internazionali della matematica. Pochi mesi dopo sta dimostrando congetture aperte da decenni.
7: Beh, insomma, dovremo capirne sicuramente di più lunedì nella puntata di Radio 3 Scienze, mentre invece mercoledì ricorderemo un anniversario importante. Il 6 maggio del 1976, 50 anni fa, la scossa del terremoto che colpì il Friuli, una scossa di magnitudo 6,5, lunga 59 interminabili secondi. Il bilancio fu terribile, quasi 1000 morti e 100.000 sfollati.
6: Una tragedia, ma anche l'inizio di tutta una serie di mobilitazioni, l'inizio di una serie di organizzazioni che poi negli anni si sono formate.
7: In qualche modo il terremoto del Friuli ha fatto un po' da spartiacque, perché da quel 6 maggio 1976 si è cercato di evitare gli errori fatti in altre occasioni, e quindi, oltre alla ricostruzione di case, fabbriche e chiese celebri come il Duomo di Venzone, e, insomma, dal sisma del Friuli ha iniziato a muovere i primi passi la protezione civile, l'organizzazione coordinata dei soccorsi, è nata l'Università di Udine, e hanno cominciato a prendere forma le norme antisismiche per costruire edifici e vivere più in sicurezza in un paese, appunto, che deve sapere convivere con un elevato rischio sismico.
6: Questo quindi mercoledì 6 maggio ricorderemo i 50 anni dal terremoto del Friuli a Radio 3 Scienze. Venerdì invece, oggi vi stiamo anticipando i giorni dispari della prossima settimana, venerdì festeggiamo un compleanno importante, 100 anni per Sir David Attenborough, voce inconfondibile naturalista britannico che ha accompagnato moltissimi di noi nei suoi 70 anni di carriera come autore, protagonista di documentari della BBC. Compie venerdì 100 anni e quindi festeggeremo insieme il suo compleanno.
7: Vi ricordiamo l'appuntamento come sempre alle 11:30 alla radio e su Rai Play Sound, e noi vi salutiamo con la voce di Sir David Attenborough.
8: We are at a unique stage in our history. Never before have we had such an awareness of what we are doing to the planet. And never before have we had the power to do something about that.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma a cura di Loredana Rotundo che va in onda da lunedì al venerdì dalle 14 alle 14:30 ed è sempre disponibile su Rai Play Sound. Lunedì 4 maggio Mauro Boarelli ci parlerà del discorso di Franco Fortini sulla guerra in Vietnam tenuto a Firenze nell'aprile del 1967. Martedì 5 maggio Gennaro Carotenuto ci parlerà di Che Guevara a partire dal celebre scatto noto come Guerrigliero Eroe, realizzato nel 1967 da Alberto Diaz Gutierrez. Mercoledì 6 maggio Andrea Grignolio ci racconterà la figura di James Watson. Giovedì 7 maggio Stefano De Matteis ci racconterà la corrispondenza intercorsa tra Benedetto Croce ed Ernesto De Martino tra il 1937 e il 1948. Venerdì 8 maggio Gianluca Favetto ci parlerà del Giro d'Italia, la corsa ciclistica nata nel 1909 che ogni anno attraversa l'intero paese. Radio 3 racconta il lavoro per tutto il mese di maggio attraverso 4 radiodocumentari che raccontano le trasformazioni del lavoro. Il primo radiodocumentario, Riders on the Storm, di Stefano Piemontese, è andato in onda ieri con la prima puntata e oggi pomeriggio ascolteremo il secondo episodio. Il prossimo fine settimana sarà il turno del radiodocumentario Era solo ghiaia di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli, che andrà in onda il 9 e il 10 maggio all'interno di Tre Soldi alle ore 18. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con questo spazio è per sabato prossimo alla stessa ora. Un saluto e buon proseguimento, prima con l'ascolto del GR3 e poi con La Domenica in Concerto, dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma.
9: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Tregua in bilico, Trump minaccia la ripresa degli attacchi contro l'Iran, avverte gli europei sul ritiro dei militari degli Stati Uniti, affonda sui dazi. Rubio giovedì a Roma.
3: Raid senza fine, nonostante il cessate il fuoco, Tel Aviv continua a bombardare il sud del Libano e non esclude la ripresa degli attacchi su Gaza. In tribunale i due attivisti della flottiglia arrestati da Israele.
2: Sicurezza ed energia. Da questa sera in Armenia il vertice europeo, in arrivo Giorgia Meloni, la premier domani in Azerbaigian per parlare di gas e petrolio.
3: 10 anni senza Coleman al Conservatorio Santa Cecilia Ornettologi, l'omaggio al grande jazzista scomparso nel 2016, compositore e sassofonista che ha influenzato generazioni di musicisti.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Negoziato in stallo e tregua tra Stati Uniti e Iran sempre più in bilico. Trump non esclude la ripresa degli attacchi e Teheran replica: non temiamo la guerra, combatteremo. E una nave cisterna iraniana evade il blocco. Il corrispondente.
4: Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. E se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla. Così il capo della magistratura iraniana riassume lo scetticismo, ma anche la determinazione di Teheran a riprendere il conflitto. Lo spazio decisionale per gli Stati Uniti è limitato, sostiene poi l'intelligence dei Pasdaran in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Tasnim. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. E proprio sull'ultima proposta di Teheran, consegnata giovedì sera ai mediatori pakistani, emergono altri dettagli. Si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per negoziare la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale americano e la conclusione definitiva degli attacchi in Iran, ma anche in Libano. Verrebbe rinviato invece il dossier nucleare. Intanto, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca Anadolu, una super petroliera iraniana, con a bordo quasi 2 milioni di barili, sarebbe riuscita a sfuggire al blocco marittimo e a raggiungere l'Indonesia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: In Israele Netanyahu riunisce il gabinetto di guerra per discutere dell'interruzione della tregua a Gaza e in Iran e in Libano il cessate il fuoco. Di fatto è saltato. La corrispondente.
5: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare, ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele, invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Abukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: E non si ferma neppure il conflitto in Ucraina. Raid contro infrastrutture civili e portuali nella regione di Odessa e nella zona di Kherson. 9 morti nelle ultime 24 ore. Anche gli ucraini continuano a colpire il territorio russo. La corrispondente da Mosca.
6: Mentre Mosca intensifica i suoi attacchi in Ucraina, la difesa russa fa sapere che durante la notte sono stati abbattuti 334 droni lanciati dalle forze di Kiev, 60 solo nella regione di Leningrado, dove è stato colpito il porto di Primorsk. Gli impianti energetici sono da mesi obiettivo principale degli ucraini, che in settimana hanno colpito per la quarta volta la raffineria di Tuapse sul Mar Nero, con effetti che già si fanno sentire sulla produzione e le esportazioni di petrolio, nonostante i vantaggi ricavati da Mosca con la crisi del petrolio seguita al conflitto in Iran. Sotto tiro la notte scorsa anche la regione di Mosca, dove un 70enne ha perso la vita a causa dei detriti dei droni. Chiusi temporaneamente e poi riaperti i principali aeroporti di Mosca e San Pietroburgo. La portavoce del ministero degli esteri Zakharova accusa l'ONU di non prestare attenzione a questi attacchi in Russia, mentre si attendono ancora i dettagli da parte del Cremlino sulla tregua proposta da Putin in occasione del 9 maggio, quando la Russia celebra la vittoria nella seconda guerra mondiale, una giornata che quest'anno vedrà parate festivamente festeggiamenti in forma ridotta per motivi di sicurezza legati al rischio droni e attentati terroristici. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Papa Leone riceverà giovedì prossimo il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale. Stamattina il pontefice, durante Regina Coeli in piazza San Pietro, ha ricordato che maggio è il mese mariano e ha invitato i fedeli a pregare per la pace. Poi Prevost ha ricordato la giornata della libertà di stampa.
7: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Sicurezza ed energia al centro della politica internazionale. In Armenia al via stasera il vertice della comunità politica europea, in arrivo anche la premier Meloni che domani si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici.
8: Sarà un vertice per rafforzare l'asse europeo, con la novità assoluta della partecipazione del premier canadese Mark Carney come sponda atlantica. Giorgia Meloni, attesa a Yerevan in serata, non parteciperà alla cena di apertura dei lavori per motivi di tempi. Il focus del summit sulla sicurezza. Sul fronte della difesa, la premier spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, non ancora in agenda ma non escluso. Dal lato dell'energia Meloni ha sottolineato come questa sia una priorità per il governo, con la richiesta a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. La presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione a Yerevan sarà l'occasione anche per dei bilaterali a margine da confermare. Già domani pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri. Qui il tema è la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, data l'instabilità nello stretto di Hormuz. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: Ancora in aumento il prezzo della benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise decisa giovedì scorso.
9: Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è oggi per la benzina di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In due giorni l'incremento è di circa 13 centesimi, ma non i 20 previsti dalla revisione, che per la benzina ha portato da 25 a 5 centesimi il taglio della tassazione tra accise e IVA. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina è oggi molto vicina ai 2 euro al litro, per la precisione segna in media 1,95. Resta invece stabile, come nelle attese, il prezzo del gasolio sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, rispettivamente a 2,04 e 2,11 euro al litro. Come è noto, la riduzione delle tasse è stata prorogata fino al 22 maggio in due fasi legate alle coperture. In vista potrebbero esserci anche altre misure, soprattutto per gli autotrasportatori, ma certo molto dipende dal prezzo del petrolio. Fabio Comini, GR3.
2: Il delitto di Garlasco, mercoledì in procura a Pavia, atteso Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio negli anni del delitto.
10: Un sito di seduzione dove gli iscritti si scambiavano consigli e tecniche di conquista e corteggiamento. Tra loro spunta Andreas, il nickname di Andrea Sempio, e tornano a galla alcune sue parole, alcune sue confidenze. L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, scrive Andreas. Proprio gli anni in cui il giovane frequentava Casa Poggi, proprio il periodo in cui Chiara viene uccisa nella villetta di Via Pascoli. Andreas parla di rapporti complicati con le ragazze, di ossessione per una giovane. Angela Taccia, legale del 38enne, smentisce categoricamente ogni riferimento a Chiara Poggi. Oltre 3.000 post di Andrea Sempio tra il 2009 e il 2013. Definisce lo stupro un orrore, ma anche una prova di forza del maschio. Poi sparisce dal sito. Mercoledì il faccia a faccia con i PM pavesi, che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara, spinto da odio per il rifiuto della giovane ad un suo approccio sessuale. Arianna Di Giorgio, GR3.
3: Un bimbo è nato su un volo Ita Airways da Dakar a Roma. Sta bene, la mamma gli ha dato anche il nome del comandante, che ora dice al giornale radio: è andato tutto bene, per fortuna.
11: È una grande emozione.
12: Un'avventura che non si potrà dimenticare, quella capitata all'equipaggio del volo ITA Airways Dakar-Roma. La notte del 29 aprile, ad una passeggera incinta al settimo mese si rompono le acque. Il capitano Alessandro Vannucci ha la lucidità di prendere la decisione giusta.
11: Ho deciso di tornare indietro sull'aeroporto di partenza. Anche in coordinamento avevo contattato con i sistemi satellitari di bordo l'ufficio operativo di ITA Airways che è a Roma.
12: Intanto assistita da una dottoressa e da un'infermiera passeggera a bordo, in appena 10 minuti il bimbo è nato.
11: Ero presente lì vicino quando la mamma si è sentita ovviamente meglio, ci siamo abbracciati, mi sono presentato per nome e cognome e quindi lei ha preso questo nome e lo ha fatto suo.
12: La mamma decide di chiamarlo Mohamed Alessandro, è un po' il suo figlioccio, comandante.
11: Assolutamente, sarà un piacere magari rivederlo negli anni e gli auguro sicuramente buona vita.
12: Federico Mello, GR3.
3: Si intitola Ornithology ed è dedicato al grande Ornette Coleman, compositore sassofonista scomparso 10 anni fa, che ha influenzato generazioni di musicisti da John Coltrane a Pat Metheny. L'omaggio di Fabrizio Bosso alla tromba e Rosario Giuliani al sax questa sera alle 18 al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, penultimo appuntamento del Festival Jazz Idea, ingresso gratuito.
13: A cavallo tra gli anni 50 e 60, il jazz si sgancia dalle regole dell'armonia e guadagna una maggiore distanza dal repertorio del songbook americano. Uno degli artefici di questa rivoluzione, che prese il nome di free jazz, è Ornette Coleman, inventore di melodie essenziali e formidabili che nel 2007 gli valsero il Pulitzer per l'album Sound Grammar. Gli rende omaggio in un concerto a Roma un quartetto di leoni capitanato dal sassofonista Rosario Giuliani, padre del progetto Ornithology.
14: Facciamo una rivisitazione del suo repertorio, dando una interpretazione più vicina alle nostre corde, perché né io né Fabrizio Bosso siamo dei musicisti free jazz, quindi abbiamo dato un po' un ordine alla musica di Ornette avvicinandola al nostro modo di suonare.
13: Cosa ha rappresentato Ornette Coleman nel jazz?
14: Ornette ha rotto il senso della forma, ha rotto il senso dell'armonia, che era un po' ingabbiare la musica. La musica di Ornette Coleman è spoglia, non ti permette di suonare in maniera superficiale, non ti puoi aggrappare a degli accordi.
13: E nella sua esperienza, Giuliani, quanto ha contato Ornette Coleman?
14: Per me è stata una fonte di ispirazione la sua composizione. La musica di Ornette ci aiuta ad andare veramente nel profondo e questo ci stimola e ci diverte molto.
13: Claudia Faien, GR3.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Alessandro Campanella e Daniele Di Noia. Al prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, poi domenica in concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3. La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza ed dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 30 secondi. Le maggiori criticità al momento sulla 7 Serravalle Genova in Liguria, tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Il traffico è bloccato con 6 km di coda a partire da Busalla a causa di un incidente avvenuto al chilometro 105 in cui sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. In alternativa ai veicoli leggeri si consiglia di uscire a Genova Bolzaneto e, dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi, rientrare in autostrada Isola del Cantone. Per chi proviene dalle Riviere e per i camion diretti a Milano si consiglia di percorrere la 26 Genova Gravellona Toce. Per i soccorsi sanitari il traffico è momentaneamente bloccato anche tra Isola del Cantone e Roncoscrivia, con un chilometro di coda verso Genova. Altra criticità in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, anche qui il traffico è bloccato con 4 km di code a causa di un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. E poi andiamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra la barriera di Ugovizza e Pontebba in direzione della Torino Trieste, 3 km di code e traffico congestionato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: Maggio dedicato al lavoro con i documentari di Radio 3. Questo pomeriggio Riders on the Storm di Stefano Piemontese, il lavoro dei riders in prospettiva transnazionale. E poi una cartiera a Moggio, Udine. Artigiani, il lavoro che scompare. Il ricordo dei migranti italiani in Belgio negli anni 60. Tre soldi, i documentari di Radio 3, il sabato e la domenica alle 18 e sempre su RaiPlay Sound.
18: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
19: Cosa fanno davvero là dentro?
20: Siamo solo appassionati di cinema.
21: Non può essere solo un film club.
22: Lei ha un ragazzo.
20: Wow!
21: Vediamo tre volte lo stesso film.
22: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
21: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
20: Devo andare.
23: Qualcosa che non va, tesoro.
21: Forse dovremmo parlarne.
24: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
25: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
26: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

Bentrovati e bentrovate all'appuntamento con Domenica in Concerto. Sono Giovanna Natalini e con Federico Vizzaccaro curiamo questo spazio settimanale con proposte che vengono dal circuito Euroradio, il circuito delle radio pubbliche europee. Oggi vi propongo un concerto dello scorso 11 ottobre nella Sala Grande del Musikverein a Vienna. Il concerto era con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna, ORF, diretta da Markus Pochner. Il brano di apertura è di Lili Boulanger, una compositrice francese che purtroppo ebbe una vita molto breve, soli 24 anni. E nonostante questo arco così breve e in un tempo in cui le donne compositrici ancora avevano difficoltà a essere riconosciute, riuscì a lasciare un segno. Nacque nel 1893 da una famiglia di musicisti, un nonno violoncellista nella Chapelle Royale, un padre compositore e docente di canto al conservatorio, una madre cantante, una sorella organista e compositrice, Nadia Boulanger, che peraltro fu un punto di riferimento importante per molti compositori nella prima parte del secolo scorso. Lili Boulanger fu la prima donna vincitrice del prestigioso Prix de Rome nel 1913. In quel momento ebbe anche una certa fama, tanto che riuscì ad avere un contratto in esclusiva con uno dei migliori editori dell'epoca, Ricordi. Nei pochi anni della sua vita scrisse comunque molto, circa 40 opere, uno stile del tutto particolare, con influenze di Wagner, ma anche dell'opera italiana, del simbolismo, con echi esotici, dal canto gregoriano alla politonalità. Ora ascolteremo un brano per tenore, coro e orchestra dal titolo Vieille prière bouddhique, con il sottotitolo Preghiera quotidiana per tutto l'universo. È una traduzione francese di una antica preghiera buddista. Il lavoro a questa composizione iniziò a Roma nel 1914 e fu completato ad Arcachon nel 1917, anni complicati, in piena Prima Guerra Mondiale, un mondo cupo a cui la giovane compositrice reagì lavorando a questo testo, il cui tema è la fratellanza universale, espressa con una scrittura corale semplice, diretta. Un linguaggio che a tratti si allontana da uno stile specificamente classico occidentale per andare verso qualcosa di meno vincolato a un tempo o a un luogo specifico, che cerca insomma di incarnare il concetto di universalità. Il testo le fu proposto da una amica, Suzanne Carpelet, che studiava studi orientali alla Sorbona e che presentò il testo alla compositrice e si occupò anche della traduzione dal Pali, la lingua sacra buddista. E ricordiamo che in quegli anni il buddismo non era conosciuto come oggi nel mondo occidentale. Quello di Lili Boulanger fu una scelta davvero particolare. Questo il testo. Che ogni cosa che respira, che tutte le creature ovunque, tutti gli spiriti e tutti coloro che sono nati, che tutte le donne, che tutti gli uomini, gli ariani e i non ariani, tutti gli dèi e tutti gli esseri umani e coloro che sono caduti in Oriente, in Occidente, a Nord e a Sud, che tutti gli esseri che esistono, senza nemici, senza ostacoli, superando il dolore e raggiungendo la felicità, possano muoversi liberamente, ognuno lungo il cammino a lui destinato. Ascoltiamo la preghiera quotidiana per l'universo di Lili Boulanger.

Yei Prier Buddhik, un'antica preghiera buddista, una preghiera quotidiana per l'universo di Lili Boulanger per tenore, coro e orchestra con il tenore Paul Schweinester, il coro Vienna Singverein, l'orchestra della Radio di Vienna ORF, diretti da Markus Poschner. E ora ascoltiamo un lavoro presentato nella seconda parte dello stesso concerto di Alexander von Zemlinsky, compositore vissuto tra il 1871 e il 1952, che alla sua epoca ebbe una certa fama. Per avere un'idea, Mahler lo presentò in anteprima all'Hofoper di Vienna. Suo cognato e allievo Schoenberg lo rispettava sopra ogni altro ed era venerato come direttore musicale dei Neue Deutsche Theater di Praga. Nonostante questo, invece poi cadde in quello che si chiama dimenticatoio, per essere riscoperto solo verso gli anni 70 del secolo scorso, quando si è iniziato a rimettere in luce anche il mondo musicale di primo Novecento, che non era la seconda scuola di Vienna. E questa Sirenetta, una fantasia per orchestra dalla favola di Andersen, è proprio uno di quei lavori lì, un prodotto art nouveau musicale, fantastico, ricco di immagini eleganti, suggestive e orchestrato con una grande maestria. La prima esecuzione a Vienna nel 1905 purtroppo non ebbe la fortuna meritata, perché nella seconda parte dello stesso concerto fu eseguito il Pelléas et Mélisande di Schoenberg e l'attenzione del pubblico e della critica andò tutta su quel lavoro, facendo dimenticare il primo, al punto che una parte della partitura andò proprio perduta negli anni successivi e fu ritrovata solo negli anni 70, quando poi è stata nuovamente eseguita, diventando invece stavolta un lavoro abbastanza frequentato nelle istituzioni musicali in giro per il mondo. La storia è quella di Andersen, una fiaba davvero molto amara, cupa e anche un po' angosciosa. È la storia ben conosciuta, anche perché raccontata in molte versioni tutt'oggi, di una bambina sirena che si innamora di un principe umano e per stargli vicino accetta un sortileggio. Accetta di avere delle sembianze umane anche lei, ma con dei limiti, perché mai potrà essere davvero una umana. La sua origine mezza donna e mezzo pesce è un segno indelebile. La storia finisce male e la sirenetta è condannata a disperdersi nell'aria. Una storia tragica, disperata. Alcuni vedono nella scelta di questa trama una nota biografica del compositore, che era innamorato follemente di Alma Berfel, che invece non lo ricambiò, innamorandosi e sposando Gustav Mahler. Ascoltiamo ora questa storia raccontata in musica da Alexander von Zemlinsky con l'orchestra sinfonica ORF diretta da Markus Poschner.

0: La Sirenetta, fantasia da Andersen di Alexander von Zemlinsky, con l'Orchestra Sinfonica ORF, diretta da Markus Pochner al Musikverein di Vienna lo scorso 11 ottobre 2025. Una partitura per molti decenni dimenticata e riportata nel repertorio solo negli anni 70 del secolo scorso. Dagli applausi si sente l'approvazione del pubblico viennese e spero sia stato un bel ascolto anche per tutti voi ora qui in radio. E con questo si conclude questo appuntamento di Domenica in Concerto. Appuntamento alla prossima settimana con Federico Vizzaccaro e ora buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in progressivo aumento durante la serata, sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Si parla dal 69.
7: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire?
8: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
5: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

Eccoci, domenica 3 maggio 2026, questa è Rai Radio 3, dal centro di produzione TV della Rai di Napoli comincia la nuova puntata di Zazà, suoni, visioni, parole dal sud su Rai Radio 3 fino alle 16.45 con Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto in compagnia dei curatori Anna Maria Giordano e Marcello Anselmo che ci segue anche alla regia e poi Lea Nocera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli, saluto Flavio Amendola alla parte tecnica. Non dimenticate di ascoltare e riascoltare Zazà come tutti i programmi di Rai Radio 3 in rete e con l'applicazione Rai Play Sound. Oggi in musica un dub che viene dall'Africa con Maniul, produttore, musicista che firma un progetto che si chiama Dub to Mali. È una fusione di roots, reggae, dub giamaicano con la musica tradizionale appunto del Mali e dell'Africa occidentale. Lui è un polistrumentista molto interessante, un punto di riferimento nell'incontro tra i Caraibi e l'Africa. È stato appassionato di reggae praticamente fin dall'infanzia, ha promosso questo genere fin da giovane e ha fatto anche questa cosa molto, insomma, particolare, ha costruito studi di registrazione in molte parti del mondo, in particolar modo nell'Oceano Indiano e in Africa, ha prodotto e ha partecipato ad album di artisti come Amadou e Mariam, African Brothers, Dana Kill, Toumani Diabaté. Appunto con questo progetto Dub to Mali ha intrecciato le radici del roots reggae giamaicano con le sonorità del Mali. Cominciamo ad ascoltare il disco Dub to Mali, è un progetto diviso in tre parti, noi ascolteremo la cosiddetta stagione 1, la season 1 e questa è Faso Kanu.

0: Matteo da Magnul, la cui maestria tecnica nel dub, avete già sentito da questo primo ascolto, si fonde proprio con gli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale. Magnul ha uno studio che si chiama in particolar modo Humble Hark, è diventato negli anni un laboratorio proprio di sperimentazione grazie alla sua proprio sensibilità multiculturale e oggi Magnul è considerato un pioniere capace di trasformare il dub in un linguaggio appunto proprio universale a partire dall'Africa. Noi oggi, a distanza di più o meno un anno dalla puntata speciale che a Zazà dedicammo e che trovate su RaiPlaySound, torniamo a raccontare un territorio campano. Siamo nella Piana del Volturno, lungo il litorale Domizio, la statale 7 Quater, detta Domiziana, un territorio da molti decenni che è un posto di convivenza complessa tra cemento, natura, acqua e cemento, abusivismo edilizio soprattutto. Tutto questo ha un nome, Castel Volturno, che è al centro, al momento in cui stiamo parlando, di un progetto soltanto sulla carta, poi bisognerà vedere se, quando e come si realizzerà, per istituire un cosiddetto CPR, Centro di Permanenza per il Rimpatrio, una idea che ha sollevato immediatamente un dibattito molto acceso che intreccia i temi delle politiche migratorie con la fragilità di un territorio segnato da una forte densità di stranieri. Chi conosce Castel Volturno lo sa benissimo, in un'area storicamente caratterizzata da fenomeni di marginalità sociale, caporalato. Nei giorni scorsi si sono registrate molte prese di posizione delle istituzioni locali, delle associazioni del terzo settore, che hanno espresso preoccupazioni appunto per l'impatto che una struttura, diciamo, siffatta potrebbe avere sulla coesione sociale della zona. Oggi vogliamo provare a restituire, diciamo, dignità e anche complessità alle trasformazioni, alle riscritture di quel territorio, alle sue esperienze sociali, culturali, sportive. Lo facciamo con voci per noi preziose, le prime delle quali sono già in collegamento. Enrica Morlicchio, professoressa, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Insegna qui a Napoli alla Federico II Sociologia Economica. Enrica Morlicchio è stata una delle, insomma, ricercatrici del programma Humanities Urban Future del CIFAR, poi dopo vi dico meglio che cos'è, insomma, ma ha studiato numerose città, grandi centri metropolitani, per studiare appunto proprio i loro cambiamenti nel tempo, nello spazio. Napoli in particolare, tra la sua estensione, diciamo, allungata di Castel Volturno e il suo centro di Porta Nolan, è stata una di queste città. Saluto anche Antonio Casale, direttore dell'ufficio della Pastorale di Migranti, direttore del Centro Immigrati Campania Fernandez di Castel Volturno, al quale chiedo prima di tutto perché questa idea ha suscitato tante perplessità, credo senza esagerare di poter dire anche allarme. Pochi giorni fa il Centro Fernandez di Castel Volturno ha ospitato una conferenza dedicata al tema delle migrazioni e dell'accoglienza, dove mi pare di capire tutti i relatori hanno ribadito un no molto forte questa idea del CPR. Antonio Casale, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito. Sì, io rappresento il Centro Fernandez di Castel Volturno e anche la Migrantes della nostra diocesi di Capua, a cui afferisce questo territorio. La Chiesa è stata la prima, in verità, a mobilitarsi dopo l'annuncio del bando, perché è già un bando quello della costruzione di questo CPR, che verrà a costare 43 milioni più 5 per la gestione. Cioè, per noi è un vero scandalo che su questo territorio, che ha bisogno delle più elementari necessità per renderlo un comune normale, cioè potenziamento dei servizi sociali, strutture di incontro, sportive, di socializzazione per il popolo più multietnico d'Italia, ci troviamo di fronte a questa scelta di investire tanti milioni in una struttura di detenzione, quindi che offende la dignità delle persone, che non porta nessun beneficio, anzi noi siamo sicuri che comprometterà di molto sia l'immagine del territorio già così degradata, sia poi concretamente di persone con difficoltà.
0: Allora, Antonio Casale ha detto giustamente, guardate, che è anche un po' più di un'idea, nel senso che c'è già un bando, integro alcune cose. A fine aprile l'agenzia Invitalia ha pubblicato su incarico del Ministero dell'Interno appunto l'appalto da 41,2 milioni per un nuovo CPR nel parco umido della Pianura.

0: Anna, siamo appunto nel comune di Caserta. Il progetto prevede moduli radiali, un ballatoio perimetrale per la sorveglianza dall'alto. Per la prima volta sono introdotti i concetti di confinamento e di livelli di detenzione differenziata a seconda della condizione di ostilità dei trattenuti. Ora, questo articolo che sto consultando dal sito di Altra Economia vede anche, insomma, un disegno del progetto. Sembra proprio il panopticon di Bentham, e già questo suscita più di qualche inquietudine. Dicevo dell'incontro di sabato scorso che avete tenuto al centro Fernandez. Si è aperto con la proiezione di un cortometraggio firmato dal nostro Marcello Anselmo, Life in the Ruins, e poi c'è stata la presentazione di quella ricerca del programma Humanities Urban Future con Enrica Morlicchio ed Elena De Filippo. Chiederei prima di tutto a Enrica Morlicchio, insomma, di continuare ad arricchire le prime cose che stiamo dicendo sia su Castel Volturno sia sulle cose che ci stava dicendo Antonio Casale, raccontandoci anche che cosa è venuto fuori da questa ricerca, che tipo di, insomma, impostazione avete dato e quali sono i dati che avete raccolto, di Camurlicchio.
1: Sì, a proposito del centro di permanenza per gli impatri, qualche giornalista ha fatto riferimento alla sindrome cosiddetta NIMBY, no? Cioè Not in My Backyard, cioè che sta a definire la reazione di una comunità contro opere di interesse pubblico, che però sono, diciamo così, scomode come un inceneritore, o in questo caso il centro di permanenza per gli impatri. A parte il fatto che è un po' discutibile il fatto che sia un'opera di interesse pubblico, io inviterei questi giornalisti, mi offro di accompagnarli in macchina a fare un giro a Castel Volturno, perché si tratterebbe di un confinamento nel confinamento. Perché ho detto mi offro di accompagnarli in macchina? Perché a Castel Volturno non si raggiunge facilmente con i mezzi pubblici, grazie anche all'inventiva, per esempio, dei migranti che hanno creato i cosiddetti pulmini un euro, no? Per cui sopperiscono anche alla carenza di infrastrutture pubbliche. E creare un centro di permanenza per i rimpatri con una spesa notevole, grazie alla quale si potrebbero invece realizzare molte altre cose, significa andare a turbare un equilibrio molto difficile che si è creato, che sa quasi dell'incredibile, perché a Castel Volturno, come ha detto già il direttore Casale, convivono decine di diverse comunità di migranti, c'è cioè la più grande concentrazione anche di nigeriani in Europa, con napoletani che a loro volta hanno anche situazioni invece personali molto difficili, perché vengono da storie, per esempio, di dislocazione a seguito del terremoto, a seguito del bradisismo, quindi vengono da settori del proletariato marginale, oppure sono persone agli arresti domiciliari che preferiscono scontare la pena a Castel Volturno, perché hanno più spazio rispetto, per esempio, a case piccole, ai vicoli da dove provengono. Quindi c'è un equilibrio molto difficile che si è creato grazie a un grosso sforzo delle associazioni presenti a Castel Volturno, grazie anche alla presenza di numerose chiese di diverse confessioni, dall'imam alle chiese pentecostali alla chiesa cattolica, grazie alle associazioni di migranti, grazie alle associazioni anche con una, diciamo, mobilitazione più di natura politica, tutto creare un centro di permanenza per gli impatri in una situazione così significa turbare questo equilibrio e andare a gravare un territorio già molto gravato di problemi, di una istituzione che è, come è stato detto, anche di tipo securitario. Se posso anche
0: Sì,
1: un'altra
0: certo.
1: cosa, questo crea anche delle aspettative nella popolazione locale o semplicemente anche nella popolazione nazionale di poter controllare i flussi migratori attraverso interventi di questo tipo, che è un'aspettativa che va incontro a una delusione totale, perché questo tipo di interventi sono in contrasto spesso con i trattati internazionali, con il diritto europeo, che in qualche modo tutelano il diritto d'asilo e anche il rispetto della persona umana. E quindi, quando questo tipo di intervento, come è successo in Albania, andrà incontro ad un fallimento, questo rischia anche di creare una sorta di radicalizzazione della destra xenofoba, o comunque di atteggiamenti contrari ai migranti, di, diciamo anche di natura razzista, che non farà che aggravare ulteriormente la situazione.
0: Senta Antonio Casale, questo è un quadro già mi pare come al solito molto, molto netto, disegnato da Enrica Morlicchio. Lei dirige appunto il centro immigrati Fernandez di Castel Volturno, l'ufficio della pastorale dei migranti, quella cristianità diciamo di strada che stava dicendo prima Enrica Morlicchio, lei la conosce benissimo, quella chiesa che insomma si rimbocca le maniche e sta ai margini delle strade. Castel Volturno all'epoca, e parlo di 45-50 anni fa circa, era stato un sogno della borghesia, la borghesia medio-piccola, soprattutto napoletana, appunto tra gli anni 60 e gli anni 80, poi per tutta una serie di motivi, il terremoto anche ha segnato molto in profondità quel territorio, è diventato un centro di fenomeni come criminalità organizzata, sfruttamento della prostituzione, bracciantato, immigrazione irregolare, e però anche un territorio che è stato capace di riscriversi in maniera diciamo non cosmetica, anche molto, molto profonda, anche grazie all'aiuto appunto di associazioni, terzo settore, volontariato. Che cosa significa secondo lei, Casale, nella concretezza mettere un CPR lì in quegli spazi? Cioè che tipo di messaggio rischia di passare poi?
2: No, ma guardi, è molto semplice, perché questa è una narrazione, è il frutto di una narrazione che dura appunto da 40 anni su questo territorio. A fronte del fallimento di presenza dello Stato, del fallimento di progetti privati, come lei ha parlato, di speculazioni edilizie enormi che hanno devastato l'ambiente, un intero litorale di 27 chilometri di costa, con una centimificazione selvaggia. A fronte di tutto questo, della presenza schiacciante della malavita che ha condizionato le attività, eccetera, il problema migrante, la presenza dei migranti è stato il comodo e a volte inconsapevole per alcuni capro espiatorio, e quindi strumentalmente in tutti questi anni si è data la colpa alla presenza dei migranti, rivestendoli di colpe enormi, e anche diciamo narrando che si trattasse tutto di una massa indiscriminata di clandestini, questa parola indegna, per cui alla fine di questo percorso di strumentalizzazione il CPR è la risposta data alla pancia di queste di tutte queste speculazioni, per dire finalmente ripuliamo il territorio dagli infestanti clandestini, e così si mette un tappo sulla camorra, sull'inquinamento ambientale, sull'abusivismo edilizio, sul caporalato che impiega migliaia di questi ragazzi in attività sottopagate a nero, sulla prostituzione coatta. Si stende un velo su tutto questo, in cui la maggioranza delle responsabilità sono locali ovviamente, e si dà una risposta finta e anche pericolosa.
0: Allora, ringrazio molto Antonio Casale, lo lascio andare, tra un po' vado, torno su Enrica Morlicchio, ma voglio dare insomma il benvenuto, il bentornato in realtà in trasmissione a una figura di rilievo nell'ambito della magistratura italiana, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro, un magistrato che conosce molto bene questo territorio ed è intervenuto, tra l'altro era una delle voci che ha parlato a quell'incontro di sabato scorso di cui vi dicevo qualche minuto fa. Dottor Policastro, buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Senta Aldo Policastro, io insomma ho sotto gli occhi un articolo che lei ha pubblicato sulle pagine del quotidiano Il Mattino, denso di grande interesse, nel quale lei dice alcune cose su Castel Volturno, una delle quali mi ha colpito moltissimo. Lei dice: guardate che in quelle zone c'è un tema secondo me centrale, che è il tema dell'abitare. Non è soltanto una questione urbanistica, ma una questione di potere. Che significa questa formula che ha usato?
3: Io ho usato questa formula anche perché ho letto la ricerca, gli esiti della ricerca che avevamo presentato insieme a Enrico Morlicchio e a Shamin, e che va a centrare un focus sull'abitare come strumento di potere, gestione. L'abitare è sempre un strumento di potere, perché avere la casa o non averla significa poter essere riconosciuto o non essere riconosciuto, avere una stabilità, avere uno dei diritti fondamentali, che è quello di avere un luogo dove stare. Questo significa che chi ha il potere di gestire l'abitare ha anche il potere di ammettere o non ammettere sul nostro territorio delle persone. E in particolare in quel luogo, è avere una casa significa avere un luogo dove abitare, significa avere la legittimazione a starci. Non avere un luogo significa essere, come dire, un senza dimora, un soggetto che va allontanato, sia essa l'abitare legittimo, sia essa anche l'abitare illegittimo,
0: Anche perché poi lei
3: che in quei
0: giustamente
3: luoghi è caratterizzato in quel
0: lei
3: luogo.
0: dice: no, guardate che Castel Volturno non è un luogo di passaggio, no? Come spesso capita alle traiettorie di molti migranti che magari stanno su un territorio poche settimane, pochi mesi, pochi anni per poi andare oltre, invece lì è proprio un luogo di insediamento. E poi le dice: guardate, c'è un altro tema altrettanto rilevante, quello del lavoro, il lavoro informale, sottopagato, legato all'attesa quotidiana di una chiamata. E poi sottolinea un punto secondo me fondamentale. Lei dice che non bisogna tagliare con l'accetta tra lavoro legale e lavoro illegale, come se da un lato stesse tutto il bene e dall'altro lato stesse tutto il male. Da magistrato che queste cose le conosce, insomma, molto, molto peculiarmente, ci spiega perché, che significa.
3: Ma ci sono due profili da approfondire o da guardare con schiettezza e onestà. Chiaramente ci sono una serie di lavori di ripiego che molti extracomunitari in particolare, ma anche molti italiani sono obbligati a svolgere per poter sopravvivere. Qui si tratta di recuperarla alla legittimità, recuperarla al consorzio civile, ed è competenza delle istituzioni restituire dignità a quel lavoro. C'è poi un altro aspetto, che è quello della imprenditoria, come dire, riconosciuta, che però utilizza il lavoro sottopagato, il lavoro nero, il lavoro cosiddetto informale, che però produce profitti enormi all'imprenditore e impoverisce il prestatore d'opera. Questo aspetto è fondamentale, perché io ritengo che in quei luoghi non è sufficiente che la impresa sia un'impresa non camorristica, è assolutamente indispensabile per poter restituire civiltà e dignità a quei luoghi che l'impresa sia un'impresa non predatoria. Che non sia un'impresa predatoria significa che l'impresa deve pagare i costi necessitati da quell'attività, che riguardano la tutela dell'ambiente, che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa diventa dignitosa e civile in un certo luogo, con il giusto profitto, soltanto se garantisce questi due profili, questi due interessi, che sono interessi costituzionalmente garantiti. L'impresa nel nostro, mentre la Repubblica, mi scusi, interrompo la mia frase, ma mentre la Repubblica si fonda sul lavoro, si fonda sul lavoro, la nostra Repubblica Democratica, non si fonda sull'impresa, ma l'impresa è uno dei diritti, il libero mercato, l'impresa libera, sicuramente, ma l'impresa e la proprietà viene riconosciuta dalla nostra Costituzione, purché abbia dei fini sociali o sia compatibile con quelle finalità sociali che la Costituzione ritiene prevalenti ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.
0: Senta Enrica Morricchio, le affido un minuto di chiusura da una frase che prendo sempre da questo testo di Aldo Policastro, che dice a un certo punto: guardate, oggi con l'annuncio di questo nuovo CPR a Castel Volturno, il rischio è quello di concentrare nel medesimo luogo nuove sospensioni. Questa forma, queste nuove sospensioni, immagino la faccia un po' saltare sulla sedia, giustamente.
1: Sì, questa è la categoria che noi abbiamo usato per definire appunto la condizione sia dei napoletani, che però è una sospensione che guarda più a un passato che non c'è più, no? La Miami sognata a Castel Volturno, ma sia anche la condizione dei migranti che si trovano in una situazione di irregolarità amministrativa, io vorrei sottolineare. Nessun migrante vuole stare in una condizione di
0: Certo.
1: irregolarità, perché questo significa non poter sottoscrivere un contratto di affitto, non poter accedere a un lavoro lavoro regolare, soprattutto laddove è possibile non poter tornare a casa per poter salutare per l'ultima volta il padre, la madre morente, per poter salutare i figli. C'è un bellissimo documentario di Andrea Segre che si trova anche in rete sulla storia di una donna che è arrivata a Castelvetrano nel 2000 dal Benin Ibi, che nonostante si fosse perfettamente integrata nel territorio come fotografa di matrimoni e battesimi sia per i napoletani che per la comunità africana, non è riuscita mai ad avere il permesso di soggiorno e quindi è morta con questo grande desiderio di rivedere i figli.
0: Allora, io vi ringrazio molto Antonio Casale, Enrica Morlicchio e Aldo Policastro, perché ci avete dato i vostri, insomma, sguardi a proposito di questo progetto pubblicato dalla Centrale di Committenza Invitalia per la costituzione di un nuovo CPR da costruire a Castelvulturno in provincia di Caserta. Non sappiamo se e mai quando questo progetto verrà realizzato, ma insomma se dovesse accadere noi saremo qui ancora a continuare a raccontarne tutte le criticità. Questa è Zazà, questa è domenica 3 maggio 2026 con Manul, il disco è Dub to Mali, ascoltiamo Africa is Calling.

Africa is Calling, lui è Manul, il disco di oggi a Zaza, Dub to Mali Season 1, che ci porta adesso con Gaetano Presciantelli ad andare a ritroso negli scenari culturali e musicali degli anni 90 in compagnia di un libro che racconta la storia di Agata. Che cos'è, che cos'è stata in realtà Agata? Era una serata proprio simbolo del clubbing, anzi del contro clubbing. Il libro è una specie di autobiografia, memoir, che si intitola Un pubblico meraviglioso. Lo ha scritto Andrea Lai, giornalista, curatore artistico, dove racconta tra le altre cose la parabola dell'amicizia con Riccardo Petitti, compagno di strada scomparso nel 2014, con il quale ideò appunto l'appuntamento di cultura underground. In questo periodo Andrea Lai sta girando molto con incontri, con presentazioni. Tra l'altro vale la pena rilevare che il prossimo 19 settembre Agata tornerà a rivivere dopo che agli inizi del 2000 si era insomma estinta, e accadrà al Mattatoio di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival 2026, per ridare vita, insomma, anche soltanto per una serata, a un movimento che ha riportato la cultura clubbing negli ambienti popolari, quelli dove proprio era originariamente nata, insomma, una piccola battaglia per tenere la cultura della musica house lì dove era nata prima delle sue molte evoluzioni. Ascoltiamo la voce di Andrea Lai al microfono di Gaetano Presciantelli.

0: Siamo con Andrea Lai per parlare di un libro che si chiama Un pubblico meraviglioso, DJ, centri sociali e club culture 1996-2006. Un libro che innanzitutto ci apre a una selva oscura di generi e sottogeneri dei quali secondo me è il caso di parlare innanzitutto. Allora, qualcuno ha sentito parlare di breakbeat e jungle. Iniziamo da qui.
1: Sostanzialmente sono evoluzioni della musica dance ed elettronica nera inglese, quindi parliamo di cultura afro-caraibica che si innesta nella cultura inglese bianca, quindi cultura nera e cultura bianca, e danno origine a una serie di suoni che a loro volta, crescendo e mischiandosi con suoni americani, funk, hip hop eccetera, diventano a un certo punto, dopo un lungo percorso, la jungle, un suono inedito, nuovo, una musica che non assomiglia a nessuna musica che si suonava prima, neanche nei club, con ritmi complicati, un po' reggae, un po' jazz a volte, con suoni però super contemporanei, quindi molto aggressivi, molto urbani. E il breakbeat anche è un altro genere, più lento, un groove più ballabile in modo naturale, perché assomiglia un po' all'hip hop, un po' al funk, quindi è un po' più orecchiabile, ma anche questo è un genere che nasce da una nuova tecnologia di produzione musicale che porta il suono nel futuro. Eravamo alla fine degli anni 90, il 2000 era vicino, c'era questo immaginario del 2000, l'odissea nello spazio, il viaggio nel futuro, quindi sia nella jungle sia nel breakbeat i suoni tendevano al futuro, quindi a cose mai sentite prima.

0: libro è un memoir che parla di un'amicizia e anche di un'alleanza tra due creativi, uno è lei, Andrea Lai, l'altro è Riccardo Petitti. Riccardo Petitti non c'è più, lei ne parla e si prende anche tutte le libertà che ci si possono prendere quando si racconta una storia alla quale si è appartenuti. Dove nasce questo titolo, Un pubblico meraviglioso? Come nasce questa frase?
1: La frase nasce durante una serata alla Leopolda, che ancora non era la Leopolda nota per altri motivi.
0: Quindi quella di Firenze, quella lì.
1: Esattamente, ancora insomma non politicizzata, ed era uno spazio che in quegli anni, uno degli spazi che in quegli anni nasceva quasi conquistato per fare altro, musica, arte, eccetera. Stavamo suonando, insomma è successo un piccolo incidente, qualcuno ha deciso di accendere le luci improvvisamente, abbagliando il pubblico che stava tranquillamente nella sua bolla a divertirsi, e le persone hanno iniziato a protestare. Parte una bottiglia di birra dal fondo della sala, non contro di noi, ma un lancio svogliato di protesta. Questa bottiglia ci supera, si schianta per terra, schizzi di vetro e di birra un po' addosso a tutti, insomma un po' di parapiglia perché le persone appunto protestavano. Riccardo, guardando questa scena, Riccardo Petitti, guardando questa scena in modo distaccato ma completamente presente in realtà nel momento, guarda verso di me, si guarda intorno e dice: un pubblico meraviglioso. Per, come dire, descrivere l'essere in un momento ma esserne un po' fuori, e un pubblico che in realtà si incazzava perché era successa una cosa insomma brutta,

0: Uscire la sera, ballare, lasciarsi andare al ballo può essere tante cose. Nel vostro caso che cos'era?
1: Nel nostro caso era un manifesto politico, ma assolutamente non partitico, ma era una dichiarazione netta, c'era una scelta musicale, una ricerca musicale molto netta, un rapporto con il pubblico assolutamente di dialogo continuo, quindi di rispetto, e di non solo di rispetto sulle scelte musicali, ma anche di rispetto nell'accoglienza, nell'ambiente dove eravamo, il suono, le luci, tutto doveva essere rispettoso delle persone che stavano lì, perché eravamo tutti parte dello stesso rituale. E spesso eravamo confusi con, in quegli anni si parlava molto di stragi del sabato sera, c'era un grosso, come dire, moralismo sui giovani che la notte si andavano a sbattere con le macchine, insomma c'era un raccolto molto, molto problematico di quell'attività. E, in realtà noi non eravamo parte di una discoteca, non eravamo in quel mondo lì, eravamo in un centro sociale, il Brancaleone, e lavoravamo con altri centri sociali o comunque con posti off molto particolari, che però proponevano un clubbing, cioè un modo di andare a ballare assolutamente contemporaneo e aggiornato.

0: siete stati in Puglia, siete stati a Napoli.
1: Sì, perché non eravamo noi solamente, era un movimento italiano di cui noi siamo stati parte, e indubbiamente abbiamo scardinato, come dire, appunto, diverse cose che al tempo non si potevano toccare, tra cui appunto proporre in ballo in modo politico, ma anche essere alternativi in un circuito commerciale. E sì, c'era la Puglia, c'era Napoli, dove noi andavamo a suonare una volta al mese, avevamo una serata gemella della nostra che si chiamava Agata, questa si chiamava Carmela, era, come dire, indigena di Napoli, e andavamo con Alessio Bertallot, c'era Stefano Miele, che adesso si firma Riva Star, che suonava con noi lì, ma c'erano tante altre città, ovviamente c'era un po' tutta l'Italia, c'era anche Milano, c'era anche il Nord, ed eravamo un gruppetto molto, molto unito e comunque molto convinto a fare quello che facevamo, cioè mettere in discussione dei dogmi, delle norme, insomma, anche nel clubbing.

0: Siamo in effetti in un'epoca in cui esclusivo è diventato un pregio per alcune esperienze. Stiamo parlando della pubblicità, del modo in cui vengono confezionate le cose. Ecco, voi davate alternativi perché eravate inclusivi. Come si fa a diventare inclusivi in un sistema come quello in cui vi muovevate e in un ambito che è quello delle serate dove si balla?
1: In quel caso abbiamo pescato esattamente nella nostra cultura, abbiamo pescato indietro. Riccardo era un DJ navigatissimo che viveva un sacco di, veniva tanti anni di house, di locali ufficiali, Ibiza, Formentera, eccetera. Quella cultura lì, la cultura del clubbing, è una cultura nera che ha l'inclusività, che ha come dire, l'apertura ai freak, alle persone che non si allineano, al diverso nel DNA, quindi per noi era abbastanza normale fare essere, come dire, noi avevamo il primo flyer di Agata, c'era scritto omofobia free zone, che per adesso può sembrare una frase quasi così scontata, quegli anni una roba che non si era mai vista. Tenevamo anche un prezzo bassissimo alla porta perché volevamo assolutamente che tutti potessero accedere alla musica, quindi 5.000 lire al tempo era molto poco, dava possibilità a studenti, a operai. Io mi ricordo che in pista avevo conosciuto col tempo un camionista che staccava a mezzanotte, veniva al branca, poi la mattina dopo attaccava alle 8 di nuovo e lui mi diceva: io lavoro, non c'ho soldi, vengo qui, la musica è bellissima, incontro un sacco di gente, tutti presi bene, eccetera. Quindi l'inclusività era assolutamente nel DNA di quello che stavamo, della cultura che praticavamo.

0: Esistono dei luoghi dove si fa politica, dove la purezza è più importante degli obiettivi. E un po' la vostra battaglia è stata quella. Voi avevate degli obiettivi.
1: Più che un obiettivo politico, c'era un obiettivo temporale, che era un lavoro di ricerca nel tempo avanti. E, non eravamo alternativi, ma eravamo solamente contemporanei e molto aggiornati. E questo ci faceva vedere come alternativi. In realtà noi inseguivamo un suono mentre nasceva. E questo stare su un confine avanzato del presente sempre diventa poi un lavoro politico, che alla fine ti trovi a mettere in discussione il presente, che può essere altri centri sociali che fanno un altro lavoro, però ti trovi anche a mettere in discussione il presente dei club, che magari più commerciali, che hanno, con i quali condividevamo molte cose, ma che poi mettevamo in crisi. Eravamo un po' apolidi, un po' soli in questa roba qui, perché comunque spingersi sempre in avanti ti porta continuamente ad essere inadeguato al presente. Sei sempre un attimo fuori luogo, 3 secondi troppo in anticipo.

0: una delle imprese della generazione di DJ che si riconosceva nelle vostre serate è stata quella di creare una rete, della quale poi ha fatto parte anche Napoli, che abbiamo citato, ma anche Torino con Sergio Ricciardone, che è scomparso improvvisamente poco tempo fa. Era anche questo un obiettivo, quello di creare un luogo virtuale nel quale sentirsi lo stesso movimento.
1: Sì, quel movimento è stato anche molto particolare. Tu hai citato Sergio e se penso ai ragazzi di Milano, a Lele Sacchi, a Fabio De Luca, Luca De Gennaro, appunto Sergio, Giorgio Valletta, eravamo tutte persone pensanti, non eravamo solo DJ, eravamo tutte persone molto pensanti su quello che facevamo. Quello che facevamo nasceva da, anche se non ce lo siamo mai detto in realtà, nasceva da un sentire comune, ma anche da una riflessione comune. Eravamo tutti quanti guidati dalla stessa voglia di ricercare, fare politica e di rispetto per il pubblico. Mi ricordo quando Club to Club nacque da una piccola idea, prese spunto da un'idea fatta, messa in piedi da Leon Cavallo, anche in quegli anni era super attivo nel clubbing, molto attivo, di fare in ogni città, Roma e Milano, in quegli anni, mettere insieme 5 locali con un unico biglietto. Quindi da locale a locale si andava con un unico biglietto. Questo club to club poi è stato, come dire, un input che Sergio e Giorgio Valletta hanno raccolto, è nato Club to Club, che è poi diventato un mega festival che tutti conosciamo. La cosa particolare è che eravamo veramente tutte persone pensanti, molto pensanti.
0: Al punto da creare una idea che è stata anche contestata in alcuni circoli, che è stata quella di avere degli sponsor, cioè di aprirsi al mondo del commercio. Però nel libro di Andrea Lai questo è riferito come hackeraggio della sponsorizzazione. Di cosa si tratta?
1: Si tratta di prendere dai ricchi per dare ai poveri.

0: perché in realtà noi avevamo degli sponsor che ci davano del budget che noi potevamo spendere agli artisti e non far pagare alla porta ai ragazzi che venivano a ballare. Quindi eravamo contentissimi. L'abbiamo fatto in modo super naif, perché non c'era nessuno che ci aveva detto, cioè i locali non erano sponsorizzati, non esisteva questa storia qui, per cui non sapevamo quello che stavamo facendo. Erano anni di sperimentazione per tutti, i DJ, il club, stava tutto nascendo, quella cultura stava nascendo, i DJ erano ancora un po' al buio, non erano così in vista come adesso. In realtà abbiamo dato il via a poi quello che chiamo sell out, cioè alla svendita poi di quella cultura lì, perché poi gli sponsor hanno capito e qualcuno più intelligente di noi forse ci ha fatto i soldi sopra. Noi investivamo tutti i soldi che arrivavano per gli artisti, quindi non ci siamo arricchiti, però abbiamo fatto arricchire gli animi di tante persone, dai.
1: Un pubblico meraviglioso, DJ, centri sociali, club culture, 1996-2006, è un libro di Andrea Lai appena pubblicato. Grazie per essere stato con noi a Zazà a raccontarci un pezzo ormai di storia.
0: Sì, è strano da dire, ma è un pezzo di storia. Grazie.

Questo era Andrea Lai in una conversazione raccolta da Gaetano Prisciantelli. Torniamo negli studi Rai di Napoli con Zazà, con il disco Dab Tumali. Lui è Manuel e questa è San Liu Bamako.

Nella domenica pomeriggio di Rai Radio 3 c'è Zazà con Magnul, Dab to Mali, l'album che ci sta accompagnando oggi, domenica 3 maggio, giorno in cui si chiude, insomma, un evento davvero diventato una concretizzazione di un universo di fumetti, videogiochi, cinema. Sto parlando della nuova edizione del Comic Con, quest'anno un festival che ha una firma di un davvero leggendario fumettista come Leo Ortolani, 480 ospiti internazionali, un programma molto ricco, molto vasto, 650 eventi, davvero difficile anche andare alla ricerca, insomma, di tutto quello che sta accadendo. Un cartellone molto variegato, dal quale emerge quest'anno un'attenzione particolare alla ferita di Gaza, della questione palestinese, che è al centro adesso anche di una speciale nostra finestra sul Mediterraneo, con diverse ospiti, voci qui in studio. E dunque lascio spazio a Lea Nocera, che ci guida lungo questa versione estesa della nostra rubrica.

0: Buon pomeriggio a tutte e tutti e ben ritrovati alla nostra finestra sul Mediterraneo. Oggi con uno speciale, chi è di Napoli lo sa, siamo accanto alla Mostra d'Oltremare dove in questi giorni c'è un pullulare di ragazze e ragazzi, artiste e artisti per Comicon, il festival internazionale dedicato al fumetto e alla cultura pop. Quest'anno, come diceva Piero Sorrentino, c'è anche uno speciale, un programma nel programma dedicato alla Palestina. E abbiamo qui con noi diverse ospiti. La prima tra tutte è Paola Damiano, la fondatrice, tra insieme ad altri, del festival di Comicon e anche curatrice insieme a Kevin Scauri di Pop Wave, Comicon for Palestine. Buongiorno Paola Damiano.
1: Buongiorno a te. Grazie di averci invitato qui, siamo emozionatissimi. Sì, ti volevo raccontare di questo programma nel programma, perché oramai sappiamo che il Comicon è diventata una grandissima kermesse, non più soltanto dedicata al fumetto, però noi crediamo, appunto, dedicata alla cultura pop in generale, ma noi crediamo che anche attraverso la cultura pop, appunto, si possa arrivare a dialogare, a crescere, a riflettere, e quindi Pop Wave è un programma nel programma che cerca di avvicinarsi alla cultura palestinese, fare un focus sulla cultura palestinese attraverso il fumetto, il gioco e l'animazione.
0: Una vera ondata di attività, proprio Pop Wave, questa onda che attraversa le varie arti, come spieghi, e che ci porta però in Palestina e soprattutto porta la Palestina da noi. Ci sono tanti aspetti, dalla mostra, dai video di animazione, ci sarà anche una proiezione di più cortometraggi. Raccontaci un po' questi vari aspetti che riguardano Pop Wave, Comic Con for Palestine.
1: Sì, noi abbiamo tre ospiti, abbiamo avuto in questi giorni, sono ancora qui con noi, tre ospiti dalla Palestina, due artiste, in realtà artiste visive, architette, che sono Dania Omari e Dima Nassar, che hanno prodotto un gioco da tavolo, quindi quello ci presenta il gioco per farci vivere la Palestina sulla nostra pelle attraverso
0: Dania Omari e Dima Nassar sono oggi in studio, tra l'altro.
1: Certo, e poi abbiamo però anche Rasmi Damo, che è un regista che oggi pomeriggio chiuderà tutto questo Pop Wave durante una proiezione dedicata ai nuovissimi Comic Con Visions Awards, dedicati proprio al cinema, ai cortometraggi d'animazione, e lui la chiuderà con la proiezione di un suo cortometraggio. Perché? Perché all'interno di Pop Wave c'è anche una collaborazione con un collettivo che si chiama Palestina Animata, che raccoglie i lavori di animazione di registi palestinesi che vivono ancora in Palestina, che vivono ancora a Gaza, alcuni di loro, o che vivono in diaspora. E durante il festival, e chi viene adesso può ancora vederne, abbiamo una selezione di 10, però oggi pomeriggio verrà proiettato sul grande schermo della Sala Italia quello di Rasmi Damo, che sarà anche presente.
0: C'è anche una mostra dedicata.
1: Sì, e ovviamente c'è il cuore, poi, che è la base di tutto, da cui parte tutto. Adesso il Comic Con è diventato enorme, è diventato come un figlio, no? Che è cresciuto e ha preso la sua strada, però noi siamo partiti solo come Festival del Fumetto, e quindi c'è una parte di mostra dedicata al fumetto e a varie anime. E abbiamo sia autori, amici di Comic Con, che hanno realizzato degli omaggi, quindi autori ospiti italiani ma anche internazionali, e poi abbiamo una mostra dedicata ad un'altra autrice, lei è libanese ma di origini palestinesi, che è Gina Nakle Kohler, che è stata qui con noi e oggi purtroppo è andata via, però lei ha realizzato un libro, Mentre il mondo guarda, proprio a partire dopo il 7 ottobre, una finestra quotidiana, un'illustrazione quotidiana su quello che stava accadendo a Gaza. E poi abbiamo giovani autori, c'è una sezione messa in piedi insieme all'ICAF, che è un festival inglese che è molto attivo sull'argomento, e con loro il Comic Con, con l'ICAF, il Comic Con andrà in Palestina a luglio a realizzare un laboratorio per giovani artisti e con loro abbiamo deciso di azione quotidiana su quello che stava accadendo a Gaza. E poi abbiamo giovani autori, c'è una sezione messa in piedi insieme all'ICAF, che è un festival inglese che è molto attivo sull'argomento, e con loro il Comic-Con, con l'ICAF, il Comic-Con andrà in Palestina a luglio a realizzare un laboratorio per giovani artisti, e con loro abbiamo deciso di esporre invece giovanissimi autori, fra questi anche Safa Hoda, che è stato un

0: alla fine del 2025 è stato pubblicato anche in Italia grazie a Fandango il suo libro, perché lei ha iniziato a disegnare a Gaza nella tenda sulla carta, ma poi è terminata la carta e ha iniziato a disegnare sulle tende, ma ovviamente con la pioggia si cancellava tutto e quindi lei fotografava queste immagini che sono andate in rete. E poi pian piano siamo riusciti a Fandango l'ha pubblicata in Italia, l'ICAF in Inghilterra e piano piano stiamo facendo una rete per farla pubblicare poi in tutto il mondo.
1: Un'azione di resistenza contro,
0: sì,
1: diciamo, le condizioni.
0: E ieri sabato abbiamo avuto un collegamento con lei, in realtà non un collegamento in diretta perché non era facile collegarci con Gaza, ma ci ha mandato un messaggio e ovviamente per lei è importantissimo questo collegamento. E poi la sezione mostre si chiude con un elemento che è Kufia, matite italiane per la Palestina, e qui ti dico che il comico non è che arriva adesso a fare un focus sulla Palestina. Noi siamo nati, il primo anno siamo nati nel 1998, proprio con Gio Sacco e la mostra di Palestina, il suo libro che è sempre purtroppo attuale, e avevamo ospiti Guido Piccoli e Patrizio Esposito con il loro progetto Kufia, matite italiane per la Palestina.
1: Ricordiamolo, il progetto fu un enorme progetto nel 1988, quando durante la prima intifada palestinese Patrizio Esposito e Guido Piccoli riuscirono a contattare una serie di disegnatori, stiamo parlando di disegnatori del calibro di Magnus, Guido Crepax, José Muñoz, Lorenzo Mattotti, Filippo Scozzari, Miro Manara e Andrea Pazienza, e insieme a molti altri, e fecero una enorme mostra che poi girò anche per l'Italia, andò anche in Palestina, in Israele, e si chiamava appunto Kufia, matite per la Palestina.
0: E gli originali sono stati purtroppo rubati. Però in mostra abbiamo, perché il progetto è poi ritornato, voi sapete, per la seconda intifada purtroppo, abbiamo sia il disegno di Pazienza originario dell'88 e sia la rivisitazione del 2002 che fu colorata dalla moglie di Andrea, Marina Comandini, dove purtroppo è una famosa immagine di un motociclista, mentre il disegno di Pazienza aveva le nuvole rosa in una sorta di speranza, perché c'era questa speranza, invece nel 2002 Marina Comandini le ha disegnate con un blu virato al grigio, perché purtroppo ancora oggi siamo qui a parlare di questo.
1: Un filo di matita che ci collega quindi dall'88 fino al Comic-Con di quest'anno. Grazie mille a Paola Damiano, grazie per averci portato autrici e autori palestinesi qui a Napoli e in Italia, per portare anche un po' di Comic-Con poi in Palestina. Grazie.
0: Grazie a te.

0: che si chiama Haki wa Hitan. Ora ci spiegheranno cosa significa questo nome. È un gioco da tavola che racconta la vita quotidiana a Ramallah, in Cisgiordania. Dania Omari è fumettista, ingegnere, viene da, na, nasce a Gerusalemme e lavora, lavora nel quotidiano tra architettura e fumetti, e proprio lavorando sugli spazi e per capire come gli spazi influenzano il comportamento sociale, psicologico, e racconta tutto ciò poi attraverso delle narrazioni visive. Dima Nassar è una designer di prodotto, un'artista visiva palestinese. Anche lei vive a Ramallah oggi e lavora creando prodotti soprattutto a partire dal riciclo. Entrambe sono impegnate in progetti sociali e sono qui a Comic-Con per presentare questo gioco da tavola. E allora, innanzitutto partirei chiedendo a entrambe le nostre ospiti di dirci di più su di loro e poi spiegarci come sono arrivate a inventare un gioco.
1: So Dima and I are cousins by blood and best friends by choice. And so we used to always dream about creating something together, and we used to live across from each other, so we would always go back and forth with our thinking and thinking about how we want to reflect our personal experience and then more of the collective experience of our people into a place where people can gather and experience this game together. And where they can enter into our world of Ramallah specifically and the West Bank. So yeah, this was like our approach and how like why we chose to create this board game.
2: And for the name Haki Hitan, it was like from talking and like stories and walls. So for us, the stories that we want to tell people about, they're always we thought they're always are between the walls, but then we decided that we own the walls and we can do whatever we want with our game and with our reality if we put our mind to it.
3: Allora, innanzitutto cugine di sangue, ma si definiscono migliori amiche per scelta. Entrambe, diciamo, hanno condiviso l'infanzia da sempre, abitando l'una di fronte all'altra. Quindi anche il loro processo creativo è stato per l'appunto condiviso. E il gioco per l'appunto nasce proprio perché fin da piccole c'era il desiderio di far avverare qualcosa e creare qualcosa che parlasse non solo della loro cultura, ma della loro città. E per l'appunto il gioco in sé è un'esperienza che ci trasporta nella città di Ramallah. E anche il nome per l'appunto fa riferimento alle strade e alle mura. E quindi il concetto è completamente immersivo perché si può cambiare qualcosa che però esiste. E quindi condividere in pieno quello che poi è stata la loro esperienza, che però continua ad evolversi.
0: Haki wa Hitan significa storie e muri. E quindi un po' l'idea che storie attraversano i muri, c'è un po' un gioco di parole, credo, no? Su questo.
1: Yes, that's true. It's both like metaphorical and physical. So the metaphorical part is like how we talk, like we are talking, but there's like nothing that's been given. Like you're talking to a wall, and then what you're saying is coming back to you. So like we're all talking together because in the game there's a negotiation part where everyone is talking together, and the physical part of or the physical aspect of the name is that we are actually archiving stories, and we are surrounded by walls. So it's like a play with words, but also it's very literal and metaphorical.
3: Sì, esatto, il nome è sia metaforico ma anche letterale, e quindi un gioco di parole, perché il punto è raccontare le storie attraverso non solo i personaggi, ma anche c'è una parte della componente del gioco che riguarda proprio l'interazione e la negoziazione, e quindi il creare un tipo di contatto che deve essere sì di immaginare di essere lì, ma anche fisico, quindi che rappresenta proprio le mura della città.
0: Sì, Dania Omari, grazie per questa spiegazione sul nome, questo nome che ci ricorda appunto che Ramallah è una città circondata da mura. E ora però entrerei più nel vivo di questo gioco, un gioco da tavola che è arrivato anche nelle stanze del Comic Con. È un gioco che, come si diceva, racconta la vita quotidiana nella città di Ramallah e ci porta a muoverci all'interno di una geografia frammentata e attraverso, anche grazie a diversi personaggi. Allora, la prima domanda è proprio sul gioco. Si parlava di negoziazione, di una sorta di dialogo e di compromessi che si devono fare tra i personaggi. Allora vorrei entrare nel merito. Come si struttura questo gioco? È un gioco per quali persone, quante persone possono giocare? Se ci raccontano un po' proprio come è fatto questo gioco da tavola.
2: At first our game was made for us, our friends and our local community. We wanted to create a platform for us because we lack that in our country. So we wanted to make this platform and just to have fun and like gather around with our friends. And then we decided to make it a bigger target audience because we noticed that the people actually want to know more about Ramallah and the way like how we live there and stuff like that. So we wanted to create a bigger platform that is targeted for like a big target audience, like for our people in diaspora and also for foreigners that really want to learn about like the, you know, our case. For the players, it's from 2 to 6 players that can play the game. Each one has their own characters with their own advantages and disadvantages.
1: Yes, and every character like has traits that are inspired from real life. So the characters themselves are inspired from real life people in Ramallah to represent different social classes. So we try to reflect the geopolitical situation and also the social situation through the characters and through the missions and quests that you have to do throughout your game. And so throughout the game, you try to reclaim the lands. We try to make our board game revolve around reclaiming what's already was yours, in contrast to maybe other board games that you occupy or you go to other lands to take them. We try to reclaim what's already ours. We were all the mechanics are inspired from real life, and so we went through step by step to create the mechanics from what we see around us and from personal experience. So the map is based on Ramallah's map, and it is divided into area A, B, C, like the West Bank is divided.
3: Allora, il gioco è ispirato per l'appunto alla città di Ramallah, ma non solo questo, in realtà era nato come riflesso proprio della loro esperienza e quindi è nato proprio in, in un momento intimo perché era per loro e per i loro amici. Poi hanno notato che effettivamente c'era molto interesse per quanto concerne la condivisione dell'esperienza diretta della città di Ramallah e come si vive. E infatti i personaggi del gioco sono ispirati a personaggi che non solo rappresentano personalità che si trovano nella città di Ramallah, ma è anche una stratificazione, così possiamo dire, sociale. Quindi ci sono vari livelli, insomma, un po' più personaggi che sono imprenditori, personaggi che invece rappresentano il venditore di strada. Hanno tenuto a specificare che laddove per esempio altri giochi possono essere di occupazione e quindi di conquista, Ramallah, il gioco si focalizza sul il reclaim, che in inglese significa proprio il reclamare, quindi riottenere ciò che già appartiene. E tant'è che anche geograficamente parlando abbiamo detto che il gioco rappresenta la città di Ramallah, ma è anche divisa in tre aree, quindi area A, area B e area C, che rappresentano proprio come poi è divisa politicamente Ramallah. E inoltre i personaggi hanno dei tratti che possono essere delle caratteristiche, dei punti di forza che li possono aiutare a portare a termine delle missioni e quindi a riconquistare delle zone per l'appunto della città.
0: E ringraziamo Martina Roneker che ci traduce qui le parole prima di Dima Nassar e poi di Dana Omari. E proprio su questi personaggi ora mi fermerei un attimo. Chi ha visto le carte come me sono disegnati con una punta un po' di satira, sono molto divertenti, anche molto stereotipati. Allora chiederei di farci proprio degli esempi di questi personaggi che noi incontriamo in questo gioco.
1: So we want to talk about the characters. There are 6 main characters and 3 side characters. The 6 main characters are a police officer. He's called Ta'er with a background. He has 3 kids and he's married and he's originally from Jenin. And there's the businesswoman, she's Dalal. And she's married but she has no kids. And there's the clown, because in Ramallah there are many people dressed up as clowns as a marketing strategy for some shops. And there's the Silwadi donkey, and there's a donkey in the city center of Ramallah that's always standing there carrying vegetables for the juice shop. And then there's the tissue seller, because there are many street vendors in Ramallah. And then finally there's the Ford driver. The Fords are the main public transportation in the West Bank, and he's originally from Al-Amari camp. And and so the illustrations are inspired by people that we see on regular basis in Ramallah, and we talk to and we make conversation with, because whenever you want to transport from one place to another, you get to know the, and everyone is so talkative in Ramallah and you can make conversation with anyone. So if you're on a Ford, like the public transportation, you will talk to the driver, and if you're passing by the city center, you will talk to the clown and you will talk to the street vendor, or they will talk to you. And so it's always just, we're just trying to reflect how these characters and their backgrounds. And for example, one of the traits for the street vendor, the tissue seller, is that he thrives on red lights. So because most tissue sellers, they stand on red lights, so whenever there's a chaos card in the game that tells you that there's a red light, the tissue seller thrives then, and any other character that wants to cross a red light, they have to pay him a card that he agrees to. For another example, Dalal, the businesswoman, she loves the word coordination, and whenever there's a gala card, a chaos card that says that there's an invasion or a raid happening, she can coordinate with the Israeli military and buy a street in Ramallah, and anyone who wants to pass from this street, they have to pay her a card that she agrees to. So every character has a trait that gives them a privilege in the game, and they should know how to use it throughout the game and strategize according to their traits.
3: Ok, quindi come dicevamo prima, ogni personaggio ha per l'appunto un tratto che gli concede un privilegio, e sono stereotipati perché effettivamente una cosa che hanno tenuto molto a sottolineare è che c'è un grande senso di comunità nella città di Ramallah, e quindi i personaggi sono ispirati a locali con cui ti soffermi a chiacchierare in un qualsiasi momento. Ci sono 6 personaggi principali e 3 secondari. Tra i principali, diciamo, troviamo il poliziotto, l'imprenditrice e anche il venditore ambulante, e per l'appunto alcuni dei tratti concedono dei privilegi che permettono di acquisire carte, e si basano proprio sugli atteggiamenti che hanno queste personalità nella città di Ramallah. Quindi ad esempio il venditore ambulante ha il privilegio e il tratto di potersi fermare ai semafori rossi, e quindi gli altri giocatori devono dargli una carta. Lo stesso vale per l'imprenditrice, ad esempio, che invece ogni volta che c'è un raid militare chiaramente ha la possibilità di cooperare con membri del governo israeliano e quindi poter prendere carte, e questo per l'appunto è di nuovo il riflesso di cui parlavamo prima, quindi del fatto che c'è una comunicazione costante, ma che riflette per l'appunto l'atmosfera all'interno delle mura della città.
0: Sì, si parlava di questa, c'è questa parola Galag che torna nel gioco, è un po' la carta imprevisti che noi conosciamo anche in altri giochi. La carta imprevisti si chiama Galag, è una carta che viene, questa parola viene tradotta come caos. Allora, è interessante perché questo gioco ci riporta una quotidianità reale, purtroppo reale. Allora, quali sono questi imprevisti che si possono incontrare nel gioco?
2: We put a lot of like gala cards because in Ramallah you cannot actually plan your day. Like every 2 seconds something is happening. So some of the gala cards are like traffic. So like on Thursdays and Saturdays there's always traffic because everyone, you know, like Ramallah is where the government is and whereas like a lot of people from the West Bank come and work. So on Thursdays, because our holiday is on Friday and Saturday, they go back to their homes. So it's like full on traffic. So it's one of the gala cards. Another one is the invasions, as we talked about. Like every couple of days or weeks, there's an invasion, like an Israeli invasion in Ramallah or our university in Bir Zeit. So that's one example. Yeah.
3: Appunto sono degli imprevisti e due delle carte che possono essere un esempio sono quella del traffico, rappresentano per l'appunto l'imprevedibilità della vita a Ramallah e quindi di come il traffico si muove proprio perché per loro le giornate off sono il giovedì e dal giovedì diciamo alla domenica o al sabato e quindi è imprevedibile muoversi, quindi quando esce quella carta c'è un blocco e ci si deve muovere in un certo modo. Oppure per esempio come hanno già menzionato le invasioni, perché poiché a Ramallah si trova appunto una forte concentrazione da parte del governo, quello che succede è che spesso non riescono a sapere veramente quando, ma hanno parlato di ogni settimana, ogni tot di giorni, c'è per l'appunto un'invasione da parte dell'esercito israeliano e quindi anche questo è da tenere conto e riflette proprio la situazione attuale politica come abbiamo anche menzionato prima.
0: E grazie a Dima Nassar per averci spiegato. Tra le carte missioni, così sfogliando, abbiamo trovato una che diceva: le notizie riportano che l'Iran sta per attaccare Tel Aviv, riempi, fa il pieno di benzina. Ci sono carte insomma che ci raccontano un po' le notizie che possono effettivamente accadere, anche se ultimamente diciamo la dinamica si è rovesciata. Un'ultima cosa riguardo al gioco, proprio la meccanica del gioco. Abbiamo parlato di una geografia frammentata, un po' si è parlato di queste aree diverse, capiamo che c'è una geografia politicamente segnata a Ramallah. Se ci possono spiegare in che modo.
1: So the all of the West Bank is divided into area A, B and C. And so A is under civil and security control by the Palestinian authorities. Area B is under civil control by the Palestinian authorities, but they share security control with the Israeli government. And C is under security and civil control by the Israeli government. And so the illegal settlements that are set up in the West Bank, they are on areas C.
3: Okay. Allora, le tre aree sono per l'appunto, abbiamo detto A, B e C. L'area A rappresenta tutte le aree civili che si trovano sotto, diciamo, il controllo del governo palestinese. B invece sono quelle che si trovano sotto il controllo del governo palestinese, ma non sono soltanto le aree civili, laddove C invece sono quelle sotto il controllo del governo israeliano, che possono essere sia aree civili, insomma, che aree che riguardano invece proprio i settlements, che sono come le postazioni,
0: insediamenti dei coloni. Ringraziamo ancora Dania Omari e Dima Nassar. Un'ultimissima domanda: questo gioco l'abbiamo visto, l'abbiamo avuto per le mani qui a Napoli grazie al Comic-Con, e ci avete giocato a Ramallah? Avete persone che usano questo gioco? Quali sono state le loro reazioni? E in più, come pensate di promuoverlo dentro e fuori?
1: So throughout the past year we have played the game in Ramallah in several parts. We went around and played with several people and we would put out a form and people would just fill out the form and come to play just for the sake of getting introduced to this game, and many people would come again and again for every event to just play the game. And what really encouraged us to upgrade the game and put this much work into this game was people's feedback, because they always actually enjoyed playing the game and they actually enjoyed gathering around and just laughing about our shared stories and shared experiences. So that was something that really encouraged us to continue working on the game and to upgrade it more and more. And for the promotion part, we have like an Instagram account that we upload stuff on. Comic-Con are trying also to help us to produce the game. We started a GoFundMe account so people can help us to make this game like come to life. We are just depending on people having fun playing it and talking to people and like hearing them out and hearing their feedbacks. And a big part of us making the game was actually gathering with our friends and people and just asking them to share personal stories so that we can collect like more memories and put more like shared experience into the game so it can be based on the collective memory of our surrounding people, not just like a personal experience of ours.
3: Allora, loro hanno avuto modo di giocare ovviamente a Ramallah e infatti nel far conoscere il gioco davano anche un modulo da compilare, diciamo, per avere anche un feedback costruttivo, e ciò che li ha veramente motivate è stato per l'appunto vedere che c'era il grande piacere di partecipare, ma anche di condividere storie e quindi di non renderlo più soltanto un'esperienza strettamente personale, ma un riflesso più grande della città. E questo le ha motivate molto anche a continuare a fare, diciamo, delle aggiunte, dei miglioramenti continui. E anche qui al Comic Con hanno avuto modo di poterlo introdurre, di farci giocare, e da qui è iniziato anche un progetto GoFundMe per l'appunto per poter realizzare il gioco. È possibile seguirle su Instagram, sull'account, per poter, diciamo, vedere anche delle condivisioni in tempo reale e capire forse anche meglio delle meccaniche del gioco. E sono sempre interessate a feedback per migliorare e per continuare a migliorare il progetto e il gioco in sé.
0: E ricordiamo questo account Instagram, per noi italiani è un po' complicato, però allora inizia così con un 7 che sostituisce l'H, quindi un 7 aki.w.7itan, e questo è l'account Instagram dove potete seguire le sorti del gioco ma anche avere un'anticipazione sulle carte, le missioni, i privilegi che questi strani personaggi di Ramallah hanno le possibilità per attraversare la città di Ramallah in un giorno qualsiasi della vita in questi anni. Ringraziamo molto Divan Assar e Dania Omari per aver creato questo gioco, per averci portato la loro esperienza anche creativa, due giovani, bisogna dirlo, professioniste di 26 anni che hanno portato Ramallah qui da noi, e le ringraziamo e passiamo poi alla parte pratica di questo gioco, quella che è arrivata a Comic Con. Intanto grazie mille, shukran kathir, per essere state qui con noi.
2: Shukran kathir.
1: Shukran elkom.
0: Grazie a Martina Roneker per aver tradotto le nostre ospiti.

0: È salutata Paola Damiano, una delle fondatrici del Comicon e curatrice di Pop Wave Comicon for Palestine. Rimaniamo qui in studio con le nostre ospiti del giorno, Dania Omari e Dima Nassar. Buongiorno, benvenute.
1: Buongiorno.
0: Dania Omari e Dima Nassar sono le autrici di Un gioco da tavola.

0: Tania Omari e Dima Nassar ci hanno raccontato la meccanica di questo gioco Haki wa Hiten, il gioco che hanno presentato qui a Comic-Con. Abbiamo un altro ospite, è Mauro Monti, il direttore creativo del padiglione gioco del Comic-Con, che ha anche curato la mostra Reclaiming the Streets, che è una mostra che ha avuto anche una parte performativa che si è basata proprio su il gioco di Manassar e Dania Omari. Buongiorno, buon pomeriggio Mauro Monti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie mille dell'ospitalità.
0: E allora è interessante capire come avete presentato questo gioco. Noi abbiamo avuto il privilegio di avere qui le due autrici che ce l'hanno raccontato nel dettaglio. Come si è costruita invece questa mostra e come avete rappresentato questo gioco fisicamente qui nelle sale, nel padiglione gioco del Comic-Con?
1: Ok, allora l'idea alla base è stata quella di provare a portare il pubblico di Comic-Con all'interno della città di Ramallah attraverso proprio la narrazione fatta dalle autrici attraverso il loro gioco. Quindi proprio la nostra volontà è stata quella di creare delle finestre sulla città di Ramallah, delle finestre sui personaggi di Ramallah raccontati nel gioco, ma raccontati anche attraverso degli elementi reali e realistici della città, attraverso una videoinstallazione che è presente nella mostra, nella quale si può proprio vedere cosa succede nella città e vedere anche quali sono i personaggi ai quali poi le autrici si sono ispirate per dargli vita con delle illustrazioni all'interno del gioco. Quindi ci parlavano le autrici, per esempio, del poliziotto, del vigile, oltre alla sua rappresentazione sulla carta e la descrizione di cosa fa nella città e nel gioco il personaggio del vigile, è possibile anche vedere il personaggio reale in azione all'interno della città. Poi, grazie alla disponibilità delle autrici che hanno portato tanti elementi provenienti proprio da Ramallah, foto fatte per Comic-Con nelle settimane prima dell'inizio delle manifestazioni all'interno della città, abbiamo creato una parte performativa insieme a loro all'inizio, attraverso la quale il pubblico di Comic-Con ha potuto mettere mano proprio sugli elementi della città di Ramallah, quindi prendere foto, ritagliarle, estrarre degli elementi, dei particolari da queste foto che gli provocavano particolari reazioni e attaccarli proprio sulla mappa di Ramallah grazie alle due autrici che hanno direzionato il pubblico facendogli capire in che area certi elementi potevano stare e invece in quale area era vietato o non era possibile trovarli realmente. Questo anche per... Io mi occupo del padiglione gioco, quindi mi occupo di una parte, se vogliamo, molto interattiva di Comic-Con, dove gli spettatori, oltre a vedere e ascoltare, possono anche mettere mano, proprio toccare in maniera tangibile tabelloni, pedine e attraverso i giochi di ruolo anche raccontare e partecipare a delle storie. Quindi ho voluto proprio creare un'interazione tra il pubblico, le autrici e la mostra. Questo anche perché le nuove generazioni questo vogliono, quindi non solo una parte espositiva nella quale poter vedere un qualcosa e leggere una storia, ma diventare parte della storia e quindi poi entrare in questa performance che è stata anche ripresa e le autrici poi porteranno nelle prossime esposizioni che faranno del loro gioco in giro per il mondo.
0: Sì, noi abbiamo visto, mossi la curiosità di questo gioco, siamo entrati nel padiglione 3, dove c'era Reclaiming the Street, il padiglione dedicato al gioco, ed effettivamente ci siamo ritrovati su un tappeto di foglie ritagliati e gruppi di ragazze e ragazzi, c'erano anche molte scolaresche, ragazze e ragazzi, che effettivamente erano impegnate con l'aiuto di Dania Omari e di Manassar a attaccare questi ritagli su questa mappa, che poi c'erano dei collegamenti fatti con dei fili colorati di lana, ed era veramente, diciamo, una materialità del gioco molto interessante, soprattutto perché vediamo come il gioco effettivamente serve anche come strumento per scoprire delle realtà che poi tutto sommato sono molto lontane, al di là delle terribili notizie di cronaca. Effettivamente sentivo ragazze e ragazzi che chiedevano, domandavano, si incuriosivano, insomma c'era anche l'immagine del gatto, c'erano anche immagini in qualche modo di vicinanza a noi e che le riportavano in questa città, questa città di Ramallah, che altrimenti, diciamo, ci raggiunge solamente con le pessime notizie di questi tempi. C'era anche un video in questa mostra, in questa sezione dedicata al gioco, insomma, appunto, che non a caso si chiama Reclaiming the Streets. Era un video creato dalle autrici, immagino.
1: Esatto, creato dalle autrici con dei collaboratori locali che fanno già attività insieme a loro, e la volontà era proprio quella di far vedere cosa succede a Ramallah e rispondere alle domande delle persone. Hai detto una cosa giustissima: noi riceviamo sempre tante notizie dal mondo che però spesso rimangono lontane. Sono notizie, sono percezioni, sono indicazioni di quello che succede, ma raramente riusciamo magari a soffermarci su cosa sta veramente succedendo. Grazie alla presenza delle autrici a questo video si è cercato di creare questo ponte e rispondere. Questa è stata una cosa bellissima, grazie alle scolaresche che sono venute a Comic-Con, ma devo dire grazie anche a tantissimo pubblico che è passato e ha voluto fermarsi, capire e chiedere. Quindi poter portare le persone all'interno di Ramallah, anche solo per pochi giorni, anche solo per le poche ore della performance, però siamo riusciti a contaminare un po' di persone. E io credo veramente nella contaminazione positiva, soprattutto nelle nuove generazioni. E quindi se siamo riusciti a raggiungere 100 ragazzi e questi 100 ragazzi ne parleranno ad altri 100 e loro altri 100, sono certo che rimarrà qualcosa di tangibile di questa esperienza, di questa esposizione e di questa performance che potrà portare, forse partendo dal piccolo, un cambiamento che speriamo diventi sempre più grande e faccia finire in un certo qual modo questa situazione.
0: Lo speriamo. Devo dire che ho captato dei ragazzi che tra di loro cercavano di organizzare un'intervista alle autrici per il loro giornalino della scuola, del liceo, quindi sembra che effettivamente ha un po' seminato. È molto importante un po' anche la traccia della nostra finestra sul Mediterraneo, quello di cogliere nel gioco, nella creatività e nell'arte però un modo per sensibilizzare, informarsi in maniera attenta e anche, diciamo, in maniera solidale con le persone che si trovano in situazioni molto difficili e complicate a causa della guerra, a causa della violenza. Ringraziamo moltissimo Mauro Monti, con cui chiudiamo per oggi questa finestra speciale dedicata al Comic-Con. Mauro Monti, il direttore creativo del padiglione gioco della Fiera del Fumetto e della Cultura Pop, che ha curato la mostra di Dina Nassar e Dania Omari, che abbiamo avuto qui insieme a Paola Damiani. Grazie molto e buona chiusura del Comic-Con.
2: E allora grazie a Lea Nocera e ai suoi ospiti con noi di Zazà. Per oggi è tutto, un saluto da Piero Sorrentino al microfono, con me Anna Maria Giordano, Marcello Anselmo e Lea Nocera, che avete appena ascoltato in questa lunga e speciale finestra sul Mediterraneo, e Massimiliano Virgilio con Gaetano Presciantelli, Flavio Amendola alla parte tecnica. Continuate a stare su Rai Radio 3, alle 16.55 c'è una puntata della Grande Radio dedicata all'Iran, un mondo che ci tocca anche nelle sue radici. Alle 17.30 Radio 3, 30 minuti con Luigi Spinola. Noi vi aspettiamo come sempre domenica prossima alle 15, la linea al GR. Ciao.
3: Mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia.
4: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 16:46.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Viliva, esteri in apertura. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una visita delicata con l'obiettivo di riaprire il dialogo tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo settimane di tensione.
3: La missione partirà dalla Santa Sede con incontri con il cardinale Parolin e con Papa Leone, dopo le dure parole di Trump nei confronti del pontefice, definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Poi venerdì Rubio vedrà il ministro degli esteri italiani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump a Meloni e dalle tensioni sui dossier internazionali come Iran e NATO. Obiettivo ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di ripresa del conflitto. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo. Se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla, rispondono i Pasdaran. Intanto continua la frenetica attività del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadeful per cercare di evitare l'escalation. Francesca Barogno, GR3.
2: Mentre in Iran tiene la tregua, continua l'offensiva nel sud del Libano delle truppe dell'esercito israeliano. L'esercito di Tel Aviv ha intimato agli abitanti della provincia meridionale del paese di sgombrare dalle loro case entro le prossime 24 ore. Intanto l'autorità giudiziaria israeliana ha prolungato di 2 giorni il fermo dei 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati dopo l'intercettazione 2 giorni fa di oltre 20 imbarcazioni in acque internazionali. In Armenia, al via stasera il vertice della Comunità Politica Europea su sicurezza ed energia, presente la premier Meloni, che domani si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici. Intanto, dopo la rimodulazione del taglio delle accise decisa giovedì scorso, ancora in aumento il prezzo della benzina. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada la benzina segna in media 1,95, stabile come nelle attese il gasolio. Stamattina Papa Leone, durante il Regina Coeli in Piazza San Pietro, ha ricordato che maggio è il mese mariano ed invitato i fedeli a pregare per la pace. Poi Prevost ha ricordato la giornata della libertà di stampa.
4: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: La cronaca ora con il delitto di Garlasco. Mercoledì è atteso in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in quegli anni. Il servizio è di Simone Gorla.
5: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010 Andreas scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, One Itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma non ci sono soltanto gli innamoramenti, commenti carichi di violenza, parole inquietanti su casi di cronaca come stragi e stupri. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti. Non tratteggiano certo la figura di un assassino.
2: Shakira conquista Copacabana. La cantante colombiana ha tenuto ieri sera un concerto gratuito a Rio de Janeiro.
0: Shakira dei Record entra nella storia e incanta Rio de Janeiro con uno dei live più partecipati di sempre. Secondo gli organizzatori, oltre 2 milioni di persone hanno invaso l'iconica spiaggia di Copacabana. Un palco di 1500 metri quadrati, un'esibizione spettacolare anticipata da uno show di droni. La cantante apparsa splendida con un abito scintillante con i colori verde e giallo della bandiera brasiliana. L'evento segue le orme dei concerti precedenti firmati da Madonna e Lady Gaga, ma il numero di spettatori le regala il primato. Un'ovazione fragorosa ha accompagnato l'ingresso di Shakira, nonostante il notevole ritardo nella partenza dello show. Luci, effetti speciali, la scritta in cielo «Ti amo Brasile». E i suoi grandi successi a sancire il profondo legame dell'artista colombiana con il popolo carioca. Marcella Sullo, GR3.
2: La linea torna alla grande radio, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Uno, due, tre, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
7: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16:52 e 55 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A26 Genova Gravellona Toce, da segnalare un tratto chiuso in seguito ad un incidente tra la barriera Lago Maggiore e la diramazione Gallarate Gattico in direzione Genova Voltri e conseguenti code. In A7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone in direzione di Milano, 8 km di code per lavori. Andiamo in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra l'allacciamento Fano e Cattolica in direzione di Bologna si registrano 4 km di code a causa di un veicolo in fiamme. In A4 adesso tratto Venezia-Trieste in Friuli Venezia Giulia, la barriera di Trieste in direzione Venezia, 2 km di code al Casello. E scendiamo in A24 Roma-Teramo nel Lazio, tra Colle d'Aria e Sergi in direzione Roma, 2 km di code, traffico intenso. Chiudiamo in Emilia-Romagna a 22, qui code tra Carpi e l'allacciamento alla 1 in direzione di Modena. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: festival si intitola Altri Ascolti e ogni estate si svolge a Chamois, in Valle d'Aosta. Dall'edizione dello scorso anno trasmettiamo un concerto che vede protagonista Iyad Saiti, musicista palestinese, interprete di oud e direttore della Scuola di Musica di Ramallah. Insieme al percussionista Daniele Bertone presenta un repertorio di musica araba, palestinese e scritta da lui stesso. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.
1: La grande radio.
2: Voci d'archivio raccontano.
3: Quale grande storia ci sia in Iran, quale grande avventura religiosa, umana, attraversi questo paese per centinaia di secoli. Questa grande storia che ha due imperi, quello di Ciro il Grande, degli Achemenidi, e poi successivamente quello dei Sassanidi. Questi due imperi sono caratterizzati dalla capacità in qualche modo di accogliere sincreticamente anche altre religioni, ma in particolar modo caratterizzate ancora dallo zoroastrismo, che diventa una sorta di religione di Stato delle classi dominanti. Era una società fortemente gerarchizzata, di stampo quasi feudale, la monarchia, il clero, e sotto un popolo che naturalmente non aveva gli stessi privilegi e gli stessi diritti di cui potevano godere le classi dominanti. Un famoso intellettuale iraniano, Dariush Shaygan: la storia del nostro paese, mi disse Shaygan, è un po' come quella di un pendolo, una volta oscilla verso Oriente e un'altra verso Occidente. E in realtà la storia dell'Iran è talmente ricca e antica che ci fa ripercorrere non soltanto la storia religiosa attraverso millenni e secoli, ma anche in fondo una storia culturale che può apparirci distante, ma che in realtà forse è molto più vicina a noi di quanto non appaia. E in realtà il primo aspetto che ebbi della storia religiosa dell'Iran, una di quelle che venivano evocate a volte anche sui banchi di scuola, era legato alla parola di un grande profeta, di un grande uomo di religione che si chiamava Zoroastro. E dobbiamo sicuramente parlare di quello che ci ha lasciato. Ci ha lasciato una religione monoteista che paradossalmente influenzò sia l'ebraismo e ovviamente anche le altre religioni successive. Perché? Perché Zarathustra fu anche un profeta che in qualche modo delineò qualche cosa che prima nessun altro aveva delineato con così grande chiarezza: il paradiso e l'inferno. Paradiso è infatti una parola persiana.
4: Iran, le radici.
1: Alberto Negri.
3: Abbiamo il piacere di poter parlare con uno dei più grandi esperti di cultura orientale, presidente dell'ISIAO, grande studioso di Zoroastro e del manicheismo, il professor Gherardo Gnoli, che salutiamo. Buongiorno professore. Vorremmo un po' da lei che ci delineasse un po' la figura di Zoroastro e che cosa ha significato sia per l'Iran sia anche per le culture e le religioni intorno al Medio Oriente, che sono state, credo, fortemente influenzate dalla sua apparizione.
5: Dunque, la figura è difficile dire, nel senso che ne sappiamo ben poco da un punto di vista, per così dire, biografico. È molto avvolta nell'oscurità dei primi secoli della storia dell'Iran, o meglio quasi della sua preistoria. Parlo dell'Iran, quindi parlo di un'epoca che è grosso modo quella del primo millennio avanti Cristo. Invece quello che ha significato è più semplice dirlo, in qualche modo è più facile dirlo, cioè è stata una figura di grande importanza per la diffusione di una concezione dualistica nella religione, quasi filosofica, diciamo, nella religione, che certamente ha influenzato molto al di là il mondo religioso del vicino e del Medio Oriente. Quindi il dualismo, soprattutto, questa lotta eterna, diciamo, tra bene e male, è caratteristica fondamentale, primaria, del, chiamiamolo, insegnamento di Zoroastro.
3: Di Zoroastro. Che cosa introdusse Zoroastro che poi fu accolto anche dalle altre religioni? Mi pare che questo dualismo tra bene e male poi fosse riprodotto anche nella concezione tra inferno e paradiso, se non vado errato.
5: Sì, certo, una concezione di inferno e paradiso esiste in tutta la tradizione zoroastriana, ovviamente. Anche gli zoroastriani credono in un inferno, in un paradiso e in una zona intermedia. La zona intermedia è un po' diversa dal nostro purgatorio. La zona intermedia per loro è una zona in cui l'anima finisce dopo morte perché ha commesso azioni buone e cattive in ugual numero e quindi non tendendo la bilancia né da una parte né dall'altra, anziché andare all'inferno o al paradiso, finisce in questa zona intermedia. Ma parliamo bene, questa zona intermedia, come anche l'inferno e il paradiso, non sono eterne, finiscono con il giudizio universale, con la fine dei tempi. C'è uno scambio, un contatto e uno scambio, sicuramente, tra il mondo iranico del primo millennio avanti Cristo e quello ebraico. E questo scambio e questo contatto avvengono nella Mesopotamia, dove gli ebrei furono per molto tempo insediati, dall'epoca, dal VI secolo, V secolo avanti Cristo, zona che poi divenne persiana da un punto di vista politico e quindi vi è un contatto che durò nei secoli tra le due grandi religioni, cioè lo zoroastrismo dalla parte e la religione ebraica dall'altra.
1: Gerardo Gnoli intervistato da Alberto Negri, Uomini e Profeti 2009.

0: Il mondo religioso iranico conobbe a un certo punto della sua storia la personalità possente di un riformatore, Zarathustra, lo zoroastro delle fonti greco-latine, il quale doveva imprimere alla religione nazionale iranica il carattere di una religione fondata, di una religione cioè che ha l'impronta di un suo storico fondatore. Se da una parte è certo che la predicazione di Zarathustra contraddisse varie delle credenze e degli usi vigenti, è verosimile anche che essa si inquadrò in una cornice ideologica tradizionale. Purtroppo non è facile stabilire con la dovuta certezza quanto la predicazione zarathustrica avesse di comune con la religione iranica preesistente.
1: La cosmogonia iranica ha, a differenza di quella indiana e di quella mesopotamica, una forte impronta creazionistica. Essa non può prescindere dalla figura di una divinità centrale e somma, Ahura Mazda, il Signore Saggio, che ha il primo posto in tutte le testimonianze, sia in quelle appartenenti alla letteratura dichiaratamente zoroastriana, sia nelle altre. È per questo che la religione iranica si può qualificare anche come mazdeismo. Questi, nelle sfere celesti, regge il mondo con lo Arta o Asha, la legge universale che garantisce e sviluppa la vita. Dal canto opposto vi è la Druj, o nelle epigrafi regali in senso alquanto divergente, Drauga, la menzogna, la quale si oppone ad Arta. Avversari del bene sono anche i Daeva, che nella terminologia iranica non sono dei, ma esseri malefici. Nella conversazione dedicata all'India abbiamo osservato come anche i Veda indiani abbiano il concetto di Rta, l'esatto corrispondente dello Arta iranico. Ma una differenza, fra l'altro, si impone. E aggiungeremo come questa religiosità iranica, nella quale sono presenti accenti spiritualistici, sia caratterizzata insieme da una notevole indistinzione di limiti fra lo spirituale e il fisico, nonché da un culto degli elementi che è tipicamente pagano. Si pensi al culto del fuoco, che Zarathustra non rinnegò, e a quello che si potrebbe a buon diritto chiamare il culto della vita pastorale e dei suoi interessi.
0: Sulle rocce di Bisuntun, l'antica Baghistan, la sede degli dei, lungo la strada che da Babilonia conduce in Persia, si impongono alla vista del viaggiatore le monumentali iscrizioni di Dario, il gran re Achemenide, lo sconfitto di Maratona. Altre epigrafi sono sparse altrove, da Naqsh i Rustam a Persepoli. Dice dunque Dario in una delle sue iscrizioni: «Un gran dio è Ahura Mazda, che ha creato questa terra quaggiù, che ha creato il cielo, che ha creato l'uomo, che ha creato il benessere per l'uomo, che ha fatto Dario re, uno solo re di molti». E altrove, elencando i suoi predecessori: «Io, Dario, gran re, re dei re, re di Persia, re delle terre, per il favore di Ahura Mazda, io sono re. Ahura Mazda mi ha concesso la regalità. Ahura Mazda mi ha soccorso, lui e gli altri dei che esistono. Per questo Ahura Mazda mi ha prestato soccorso con gli altri dei che esistono, perché io non fui ostile, non seguace della menzogna, non malfattore, né io né la mia famiglia. Io mi sono condotto secondo rettitudine».
2: Cosmogonie 1960 di Ugo Bianchi, con la voce di Vittorio Kramer.
3: Ciro il Grande, in fondo anche oggi in qualche modo ci lancia grandi suggestioni, anche soltanto turistiche, che quando andiamo a Pasargada a vedere la tomba. Che figura era Ciro e che cosa rappresenta ancora oggi per noi?
4: La figura di Ciro il Grande, al di là della geografia, della grandiosità che spesso è stata anche forse a sproposito utilizzata politicamente dalla dinastia Pahlavi, che si è richiamata ai fasti dell'Iran antico e dell'Iran preislamico, certamente è stato un sovrano capace da una parte di spodestare il potere dei Medi, ai quali era per linea materna imparentato, e nella metà del VI secolo a.C. riuscire a guidare il popolo persiano attraverso indubbiamente un esercito ben organizzato, a guidarlo a una conquista, un'azione di conquista progressiva che in pochi anni porterà a creare una realtà imperiale di gigantesche dimensioni.
3: Ecco. Professor Panaino, ecco, sì. Prima di riprendere il discorso con lei su Ciro, vorremmo leggere un brano della Bibbia tratto dal primo capitolo del libro di Esdra.
5: Nell'anno primo del regno di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola che il Signore aveva detto per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale fece passare quest'ordine in tutto il suo regno, anche con lettera. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giudea. Chi di voi proviene dal popolo di lui? Il suo Dio sia con lui. Torni a Gerusalemme, che è in Giudea, e ricostruisca il tempio del Signore Dio d'Israele. Egli è il Dio che dimora a Gerusalemme. Ogni superstite, in qualsiasi luogo sia immigrato, riceverà dalla gente di quel luogo argento e oro, beni e bestiame, con offerte generose per il tempio di Dio che è in Gerusalemme. Allora si istruisca il tempio del Signore Dio d'Israele. Egli è il Dio che dimora a Gerusalemme. Ogni superstite, in qualsiasi luogo sia immigrato, riceverà dalla gente di quel luogo argento e oro, beni e bestiame, con offerte generose per il tempio di Dio che è in Gerusalemme. Allora

0: anche di soldati, perché noi sappiamo che nell'esercito achemenide vi erano delle guarnigioni costituite da soldati di religione ebraica.
1: Antonio Panaino, intervistato da Alberto Negri, Uomini e Profeti 2009.
0: Parliamo dell'Iran antico, quindi certo. Più che di uno Stato, parliamo di una ecumene socio-culturale inevitabilmente multietnica, perché all'interno della dimensione iranica noi troviamo popoli che parlano lingue tra loro imparentate, ma che sono pur sempre dei popoli diversi. E infatti la distinzione tra Iran e Persia sta proprio in questo elemento, cioè il fatto che con Iran noi intendiamo una grande ecumene etnolinguistica e per Persia invece intendiamo una piccola regione nell'Iran dove si parlava una lingua iranica, l'antico persiano, che però non era né la lingua ufficiale della letteratura zoroastriana, l'arestico, né la lingua di altri popoli, come gli stessi Medi che hanno preceduto i persiani nel creare una realtà politico-amministrativa di dimensione abbastanza ampia, e i Medi non parlavano il persiano, cioè parlavano un altro dialetto. Quindi già tra di loro gli iranici sono popoli differenti, anche se hanno tratti comuni. In particolar modo uno degli elementi che accomuna l'iranicità è quella dell'adesione al culto di Ahura Mazda, ma anche in questo caso i modi di declinare il culto sono stati certamente differenti fra di loro.

0: La grande radio, Iran, le radici, dallo zoroastrismo all'Islam.
1: Zoroastro è la forma greca di questo nome proprio, la forma grecizzata è la Zoroastres, da una forma iranica antica, e è questa forma greca che poi è passata in latino, poi dal latino e dal greco, dalle lingue classiche a tutte le altre lingue di cultura europee. Ma Zarathustra è la forma che diede Nietzsche al suo personaggio sulla base di una maggiore vicinanza al nome che la filologia iranica aveva riscoperto, che è quello di Zarathustra, il nome antico, avestico, poi vedremo che cosa significa, di questo nome proprio, insomma. Un personaggio storicamente vissuto. Due sono le tendenze principali, diciamo, più importanti, quelle che lo collocano all'inizio del primo millennio avanti Cristo, tra il decimo, nono secolo, e quelle che lo collocano nel sesto secolo. In Iran, ovviamente. La sua figura è stata sempre più mitizzata, è diventata la figura di un uomo ideale, di un uomo perfetto, che ha compiuto miracoli, che era particolarmente saggio e potente, anche magicamente potente, influente, cioè ha assorbito la sua figura i tratti caratteristici di una superumanità, contornata di elementi, come lei diceva, mitici, favolistici e così via.
2: Ce ne può raccontare qualcuno?
1: Sì, per esempio Zarathustra nasce e quando nasce ride. La casa in cui Zarathustra nacque, un altro elemento, fu contornata da un grande luce e da alone di fuoco, come fosse appunto una epifania, una manifestazione luminosa della luce divina. Un altro elemento molto importante, mitico, del personaggio Zarathustra è quello che, secondo la tradizione religiosa, il suo io più spirituale, interiore, la parte più spirituale ed interiore della sua personalità, prenasce al suo personaggio, al suo corpo fisico,

alla sua nascita storica esattamente 6.000 anni prima della sua nascita stessa, cioè all'inizio del quarto millennio della storia del mondo. La storia del mondo è divisa in quattro trimillenni, in quattro periodi di 3.000 anni ciascuno. Finito il primo periodo di 3.000 anni, nasce, secondo la tradizione, la cosiddetta Fravashi di Zoroastro o di Zarathustra. Questa Fravashi è l'elemento animico, spirituale, psichico, se si vuole, più divino, se si vuole, più spirituale della natura umana. Nasce all'inizio del quarto millennio, mentre invece Zarathustra storico nascerà, secondo la stessa tradizione, all'inizio del decimo millennio, cioè nell'anno 9000 della storia del cosmo. Ma la cosa essenziale, più caratteristica dello zoroastrismo è il suo insegnamento dualistico, per quanto noi lo possiamo afferrare, comprendere attraverso lo studio dei testi che vengono tradizionalmente a lui attribuiti e che sono cioè le cosiddette Gata. Gata è parola iranica o indo-iranica che significa i canti. Questi canti sono un piccolo nucleo di testi all'interno del libro sacro più ampio che si chiama Avesta. Sono tradizionalmente attribuiti a Zarathustra stesso e dalle Gata emerge con estrema chiarezza una netta divisione tra due principi paritetici contrapposti, uno del bene e uno del male, uno della menzogna e uno della verità, uno delle cose negative del mondo e della vita come la morte, e l'altro invece della vita e della luce e della giustizia, della rettitudine. Quindi è questa lotta eterna dei due principi contrapposti che caratterizza il pensiero zoroastriano. Un dualismo così netto e così chiaro, così assoluto, così formulato è un fatto nuovo nella, diciamo, storia religiosa, soprattutto delle religioni più culte, più evolute, delle società e delle religioni più evolute dell'antichità. Caratterizzerà sempre il mondo religioso iranico, anche in forme diverse, perché anche questo dualismo non lo dobbiamo prendere in maniera astratta come un qualcosa che è sempre immutato e uguale a se stesso, ma naturalmente anch'essa, questa dottrina, è condizionata da apporti con altre culture religiose, con uno sviluppo interno anche, con vari sviluppi interni alla stessa tradizione religiosa dello zoroastrismo.

0: Questo io ti domando, Signore. Rispondimi veracemente. Chi nella generazione è stato il primo padre della verità? Chi ha fissato il sentiero al sole e alle stelle? Chi è quegli per cui la luna cresce e decresce? Questo e altro ancora, o saggio, voglio sapere. Questo io ti domando, Signore. Rispondimi veracemente. Chi ha sorretto da sotto e la terra e i cieli che non cadano? Chi le acque e le piante? Chi ha giogato due veloci corsieri al vento e alle nuvole? Chi è, o saggio, il creatore del buon pensiero? Questo io ti domando, o Signore, rispondimi veracemente. Quale artigiano ha creato le luci e le tenebre? Quale artigiano ha creato il sonno e la veglia? Grazie a chi l'aurora, il mezzogiorno e la notte sono i tempi che ricordano allo zelante il suo doveroso obiettivo? Questo io ti domando, o Signore, rispondimi veracemente. Se le cose che proclamerò sono vere, la devozione consolida la verità mediante le azioni, a te rimette il potere per mezzo del buon pensiero. Per chi hai tu creato la vacca gravida che rende più felici? Questo io ti domando, o Signore, rispondimi veracemente. Chi fa sì che l'apprezzata devozione si accompagni col potere? Chi ha fornito al Padre un figlio eminente? Con queste domande devotamente mi rivolgo a te, o saggio, per lo spirito benefico creatore di tutte le cose.
1: Il brano che abbiamo ascoltato è attribuito a Zoroastro e ben illustra la concezione che questo fondatore religioso ha del suo Dio. Ecco, professor Gnoli, come si inserisce la concezione del divino all'interno del dualismo che lei ha prima delineato?
2: La concezione del divino è una cosa estremamente complessa, naturalmente all'interno del dualismo zoroastriano. Il Dio principale dello zoroastrismo è Ahura Mazda, che è il nome antico di questa divinità, più noto in epoche storiche meno antiche, più recenti, come Ormazd, Ormizd, Ormuzd, Ormuzd, che è il nome, diciamo, medio-iranico della forma antica Ahura Mazda. Ahura Mazda significa, Ahura significa signore, e Mazda significa saggio. Il signore saggio è visto come un creatore, creatore di tutto ciò che esiste, della esistenza materiale, dell'esistenza visibile, tangibile, corporea, mentre invece il suo antagonista, che è Arimane, quello che noi oggi chiamiamo Arimane, con una parola che viene anch'essa, che viene dal persiano antico, dall'iranico antico, Angra Mainyu, cioè lo spirito Mainyu, Angra, cattivo, malvagio, questo Ahriman, e quindi Ahrimane in tutte le nostre lingue occidentali, questo prototipo o comunque altra figura analoga che confluisce poi nel Satana, diciamo, di tutta la nostra cultura occidentale, questo Ahrimane è un principio non materiale, ma spirituale, ed è questa la caratteristica importante del dualismo iranico. Il dualismo iranico non è un dualismo tra spirito e materia, tra anima e corpo, come normalmente noi siamo abituati a pensare. Il dualismo iranico vive nello spirituale, nel mondo spirituale, non in quello materiale, perché in quello materiale è tutto a opera del creatore benefico, non dello spirito malefico. Lo spirito malefico è un principio che si contrappone al creatore, che crea la creazione materiale, su un piano precedente la stessa creazione, che è quello spirituale. Che il mondo materiale, la creazione è positiva, è opera del principio positivo, ma è soggetta a continue incursioni, attacchi. Il termine tecnico è proprio quello dell'assalto, una parola persiana che è ibgat, che vuol dire assalire, l'assalto del principio spirituale malvagio, il quale non ha una sua creazione materiale, ma cerca di inquinare assalendola, inquinandola in tutte le maniere possibili, attraverso la malattia, la morte, l'impurità e così via, di inquinare la creazione di Ormazd, del principio positivo. Quindi la lotta è tutta nella creazione materiale, l'uomo vive nella sua creazione materiale, la sua natura non è negativa, perché in fondo è il frutto della creazione di Ormazd, ma è soggetto continuamente agli assalti di questo principio spirituale malefico. E in effetti è nel suo spirito che avviene, nello spirito dell'uomo se vuole, e nella spiritualità dell'uomo che c'è il dualismo, che esiste questa lotta continua. E quindi è scelta etica stare da una parte piuttosto che dall'altra.
3: Gherardo Gnoli intervistato da Priscilla Contardi, Uomini e Profeti, 1986.
4: Siamo nel VII secolo e in questa alba del VII secolo c'è qualcosa che appare in un orizzonte molto lontano anche dalla Persia, in un orizzonte anche geograficamente molto diverso, un orizzonte che è quello dei deserti, aridi, dell'Arabia Felix, dei Romani e dei Greci, di quelle terre favolose che costituivano qualche cosa di molto distante, una sorta di mare di sabbia, da cui a un certo punto si alza la voce del profeta Maometto. E Maometto alza la sua voce per fondare una nuova religione, quella dell'Islam. Un Islam che in una cavalcata breve, di alcuni decenni soltanto, diventerà una religione conquistatrice. Occuperà l'Arabia Saudita, travolgerà le resistenze di tutti i domini del Medio Oriente, si impadronirà della Siria, dell'attuale Iraq e a un certo punto, sul finire del secolo, arriverà in Iran e comincerà la conquista anche dell'Iran. Ed è all'alba del VII secolo, dal VI al VI secolo, che a un certo punto l'Iran diventerà islamico e musulmano.

Ben trovate e trovati all'ascolto della Grande Radio da Cristiana Munzi, questa grande radio sulle radici dell'Iran. Oggi i fedeli dello zoroastrismo sono circa 120.000, più di 60.000 in India, 2.500 in Pakistan, oltre 20.000 in Iran, ma anche 10.000 in America del Nord e 7.000 in Gran Bretagna. La fonte è l'enciclopedia Treccani Online. Vi ricordiamo che, se siete interessati, potete leggere La Vesta in una traduzione di Arnaldo Alberti, un'edizione UTET uscita per la prima volta nel 2004. E c'è una bella introduzione che ci ricorda, per esempio, come il profeta iranico chieda al suo Dio di concedergli il controllo dei sensi, metaforicamente rappresentati dalle 10 scalpitanti giumente. E questa metafora della auriga è presente anche nei Rig Veda, nella Katha Upanishad, nella Bhagavad Gita, quindi nella tradizione indù, e anche nel Fedro di Platone. Quindi questo testo antichissimo è veramente una radice non solo dell'Iran. Ricordiamo che a Zoroastro è stata dedicata un'opera da Jean-Philippe Rameau nel 1749 e poi Zoroastro per alcuni è diventata una figura importante per l'antica massoneria, forse anche per Mozart fu una figura importante che ha influenzato anche indirettamente la figura del suo Sarastro. Ma lo Zoroastro più famoso è quello di Richard Strauss, del suo poema sinfonico, notissimo, il momento della preghiera al sole in cui note ascendenti con i timpani creano questa atmosfera irripetibile, ripresa anche da Kubrick nel suo 2001 Odissea nello spazio, ispirato però a Strauss dal Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Noi invece vi abbiamo proposto almeno una suggestione di uno yasna, di una preghiera dalla Vesta. Buon proseguimento di ascolti su Radio 3 da Cristiana Munzi.

0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Radio 3. 30 minuti.
2: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, il programma in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, che la domenica dà anche uno sguardo alla settimana che verrà, provando ad anticipare i temi di cui discuteremo. Devo dire che oggi i segnali non sono ottimi, facile che ci troveremo a parlare anche qui a Radio 3 di una guerra che potrebbe riaprirsi tra Stati Uniti e Iran, mentre di fatto divampa quella nel sud del Libano, e anche forse di una ripresa di quella dei dazi di guerra, viste le dichiarazioni bellicose in arrivo da Washington che mettono nel mirino in particolare la Germania, la Spagna e l'Italia. Sarà quindi da seguire con attenzione la visita a Roma del segretario Marco Rubio, che sarà giovedì tra noi, e proveremo a cogliere eventuali cenni di disgelo con le due sponde del Tevere, anche se credo che agli USA interessi soprattutto il lato Vaticano. Questo è il vaticinio che mi sento di fare dopo aver passato le prime ore della giornata a leggere la stampa estera, ma oggi qui a 30 minuti vogliamo parlare di altro. La nostra puntata è dedicata ad Alex Zanardi, scomparso l'altro ieri a 59 anni, a 6 anni dallo schianto contro un camion nei pressi di Pienza durante una staffetta per beneficenza con la sua amata handbike, e un quarto di secolo dopo l'incidente sul circuito di Lausitzring che gli cambiò la vita senza spezzarlo. Oggi peraltro anche la stampa estera dedica molto spazio al racconto della sua vita, celebrandone la testardaggine. Diceva, lo ricordo, di volere come epitaffio: aveva la testa più dura di questo marmo, la voglia di vivere alimentata da una vorace curiosità che gli faceva considerare anche quel tragico incidente un'opportunità di fare cose nuove. La BBC lo ricorda come un eroe del XXI secolo, scrive per la sua capacità di ispirare milioni di persone, una sintesi esemplare. Ma noi oggi vorremmo aggirare la figura dell'eroe, addirittura di supereroe, leggenda, icona che troviamo così un po' ovunque, semplicemente per conoscerlo un po' meglio, Alex Zanardi, grazie alla testimonianza di chi gli era vicino, e provare anche a ragionare su cosa ci ha lasciato con i vostri messaggi, che aspettiamo come sempre via SMS o WhatsApp al 335-5634-296.
3: Io ringrazio tutti gli amici, voi siete le persone che mi hanno scritto le email alle quali non ho ancora potuto rispondere, voi siete le persone che mi hanno scritto le lettere che ho letto con ancora magari qualche flebo attaccata su Berlino, voi siete coloro che mi hanno sempre sostenuto, e voi siete quelli a cui dedico questa serata. Non sono ancora in grado di camminare, però questo è un primo passo nella gara più importante. Era veramente tanto che non mi succedeva di essere così emozionato, sono talmente emozionato che mi tremano le gambe.
2: A 30 minuti abbiamo ascoltato la diretta televisiva, credo l'unica disponibile, dell'incidente avvenuto durante il Gran Premio Kart sul circuito di Lausitzring in Germania il 15 settembre del 2001. Alex Zanardi è in testa alla corsa quando la sua auto viene centrata dal canadese Tagliani, che viaggia a circa 320 km orari di velocità, giusto il tempo per l'estrema unzione, È impartita in tutta fretta con l'olio di motore, poi il volo in elicottero per tentare l'impossibile. Alex Zanard arriva in ospedale con meno di 2 litri di sangue in corpo, passa attraverso 7 arresti cardiaci, 16 operazioni e una doppia amputazione. Poi sentiamo la voce di Alex esattamente 3 mesi dopo, nella sua prima apparizione in pubblico dopo l'incidente, per la consegna del casco d'oro da parte della leggenda Michael Schumacher. Si alza in piedi sulle protesi, è molto emozionato, lo dice, ma è già protetto da quell'ironia che abbiamo imparato a conoscere nell'evocare quelle gambe che non ci sono più. Con noi oggi a 30 minuti la voce di Alex Zanardi l'ha ascoltata anche Giorgio Petruzzi, giornalista, scrittore di sport, che Zanardi lo conosceva da una vita e gli voleva bene. Giorgio, buon pomeriggio e grazie davvero per la tua disponibilità.
4: Buongiorno a tutti.
2: Nel raccontare con te, Alex, vorrei iniziare da qui, dall'incidente che di fatto divide la sua vita in un prima e in un dopo, anche se a lui sicuramente questa cesura così netta non credo piacerebbe. Cosa ti ricordi di quei giorni, di quando arrivò questa notizia devastante e poi dei tuoi primi contatti con Alex Zanardi, con la sua famiglia dopo l'incidente?
4: Ma questo tipo di atteggiamento l'ha avuto immediatamente dopo l'operazione, perché io ricordo una telefonata poco dopo. Io ero in imbarazzo perché non pensavo di parlare con sua moglie, invece mi parlai direttamente con lui, mi passò il telefono, ero un po' in difficoltà, non sapevo che dire, francamente. Mentre lui era completamente operativo, mi parlava già di protesi, di un luogo dove avrebbe trovato queste protesi, dove avrebbe potuto provare, dove avrebbe potuto cominciare una riabilitazione e rimettersi in piedi. Non eroe è una parola rilevante, ma insomma è un pezzo unico di certo, perché io non ho mai incontrato una persona così pronta, così capace di ribaltare una difficoltà in un'opportunità, in una cosa da affrontare. Insomma, è l'insegnamento un po' questo, secondo me, no? Che è rimasto, cioè al di là dell'eccezionalità dei suoi record, delle medaglie, no? Cioè questa, devo dire, naturale capacità di dire dai, proviamoci, facciamo qualcosa di fronte a qualunque avversità, a qualunque difficoltà, e le sue sono state molto rilevanti, insomma.
2: Giorgio Terruzzi, parliamo adesso di Alex prima di questo incidente. Tu lo conoscevi da tempo, credo dalle prime gare in Formula 1, nelle cronache di allora che siamo andati un po' a ripescare, affiora l'immagine di un ragazzo emiliano pazzo per i motori ma con pochi mezzi per alimentare questa passione, che a un certo punto ce l'ha fatta. So però che era stato anche colpito da un lutto grave che sarà poi scosso da un primo brutto incidente. Che ragazzo era quando l'hai conosciuto?
4: Beh, era un ragazzo molto semplice, molto entusiasta, felice di essere lì. Primi anni 90, sì, non aveva delle gran macchine, però fece un incidente tremendo a Spa, una botta, no? Quella lì è una pista difficile, una pista pericolosa. C'è questa curva che si chiama Rouge, che è una sorta di gola dalla quale si viene fuori, si spunta fuori a palla senza vedere niente, per cui perse la macchina, fece un gran botto. Mi ricordo di averlo, perché l'ho visto poi dopo a Monza, dove arrivò con aveva tutti i capillari degli occhi rotti e sembrava spiritato, no? E rideva perché sapeva che chiunque lo guardasse in faccia aveva l'impressione di una persona in difficoltà, invece non lo era affatto, lui era uno pronto, però non ebbe fortuna, quindi decise di andare in America invece ebbe una macchina vincente. Lui fu vincente con un sorpasso peraltro memorabile, antologico, diciamo, a quel cavatappi che poi replicò, un sorpasso che replicò Valentino Rossi su Stoner nel 2008, in quella specie di S in discesa così pirotecnica, no? E quindi era un ragazzo entusiasta del fatto di essere arrivato fin lì, di essere riuscito ad avere un'opportunità, perché non è mica detto, non è, nel motorismo non è mica detto che se tu non hai dei mezzi ce la fai. Invece ce l'ha fatta.
2: Un ragazzo entusiasta di avercela fatta, ma so anche un ragazzo che aveva vissuto una precoce elaborazione del lutto, del dolore, con la scomparsa di una sorella per un incidente. Terruzzi, ci ricordavi il terribile botto a Spa. So che dopo quel botto fu Ayrton Senna ad aiutarlo ad attraversare la spissa. Era ovviamente molto scosso se innamorì un anno dopo in Emilia, lo sappiamo adesso, ce lo ricordiamo tutti, anche lui un primo maggio, una tragedia che scosse quel mondo, che forse lo cambiò anche in profondità, e lo stesso Alex, che credo vedesse in Senna un mito inarrivabile.
4: Ma sai, sono due persone straordinarie per modi diversi. Senna era un uomo tutta anima esposta, tutta ombra, più ombra che luce, tutta con una, però con una feroce agonistica, un talento straordinario. E la morte di Senna è stata epocale, perché ha cambiato non solo la Formula 1, perché erano macchine da cambiare quelle lì, ma insomma era morto il capo, come dire, il leader assoluto, uno che non pensavi di che potesse in qualche modo morire in un'epoca in cui non morivano più tanti piloti, per fortuna, no? Erano 8 anni che non moriva un pilota, no? Insomma, quindi è stato uno shock, anche perché la rilevanza di Senna era enorme, per personalità, per curriculum, per vittoria, aveva vinto 3 mondiali. Zanardi era un giovanissimo in quegli anni lì. Ma questa cosa che hai detto mi fa venire in mente una cosa: cioè, molto spesso nelle biografie dei piloti c'è un lutto, c'è qualcosa, c'è una disgrazia, un'ombra, e credo, io, questi non parlano mai della paura, del perché hanno scelto di fare una vita così, però è come se mettessero, ho avuto questa impressione a furia di frequentarli, che mettessero una sorta, che mettano una sorta di pieno di adrenalina sopra ogni tipo di problema esistenziale. Cioè è come se, piuttosto che avere a che fare con quel mistero lì, con quel dubbio lì, con la morte, buttassero dentro una corsa talmente forsennata che salta il problema. È un po' paradossale, ma l'ho visto tante volte.
2: Giorgio Teruzzi, parliamo adesso del dopo, di cosa accade dopo l'incidente, di quella opportunità, come l'hai chiamata tu stesso, come la chiamava lui, colta da Alex Zanardi, di fare altre cose, di essere felice in modo diverso. Molti di noi lo ricordano alle Paralimpiadi di Torino, quando si presentò sul palco a fatica, con il bastone, con Reinhold Messner, e si ripresentò così dopo alcuni anni: sono Alex Zanardi, sono un pilota. Ci furono momenti di commozione, anche di compassione, ma in realtà Zanardi annunciava quello che era e quello che si preparava a fare. Era un pilota pronto a barattare la macchina con un altro mezzo, un mezzo credo che aveva scoperto da poco, quasi per caso, in un autogrill, lì che vede per la prima volta una handbike, e se non ricordo male, Giorgio Teruzzi anche incontra un uomo che lo aiuterà a cambiare vita.
4: Sì, Vittorio Podestà è un signore, un ingegnere ligure di una simpatia travolgente. Anche lui ha avuto un incidente, anche lui atleta paralimpico, col quale poi avrebbe vinto le medaglie d'oro in staffetta, no? È un personaggio di grandissima vitalità, che ha trovato un altro così. Cioè, poi anche Vittorio dice era un matto, perché era uno, Zanardi intendendo, perché era uno che buttava lì delle progetti, dei progetti, dei programmi di lavoro che impensabili, no? Però c'è stata anche questa sorta di incontro che ha, tra due persone in qualche modo pronte e simili a condividere, ad alimentarsi reciprocamente dentro quella dimensione lì, insomma, ecco, è stato una sorta di sinergia bellissima. Poi sono due simpaticoni, perché bisogna dirlo che c'era Alessandro, era uno con il quale ti divertivi, era uno che aveva un senso dell'ironia, dell'umorismo e dell'autoironia fortissimo. C'era uno che, col quale, come dire, non la metteva mai giù dura, ecco, quel vittimismo proprio mai visto, che è un po' l'insegnamento vero, no? Cioè, se non suo e di moltissimi atleti paralimpici, di moltissimi di questi ragazzi qua che hanno svoltato, no? E quindi di fronte alla loro reazione e alla loro forza ti dici tu che hai tutti i giorni, ti lamenti magari di qualche stupidata, dici dai Giorgino, tu scrappone fai, no, no, non rompere i coglioni, sostanzialmente, cioè quello.
2: Giorgio Teruzzi, questo diciamo è quello che ha fatto il suo percorso. Tu peraltro so che lo hai seguito fino a Rio, li hai seguiti fino a Rio per le Paralimpiadi del 2012, però mi ha colpito molto la tua prima reazione, quella che hai rilasciato ad alcune emittenti dopo la notizia della morte di Alex Zanardi. Ti sei concentrato su un fatto in particolare, ha dato molto a tantissime persone, non lo sappiamo che era uno straordinario comunicatore, ma c'era anche altro, impegno diretto, personale, su cui tu stesso so che hai raccolto quasi casualmente una testimonianza molto forte.
4: Ma sì, perché quando ha avuto un incidente stava seguendo, accompagnando una staffetta, come hai detto, di benefica. Quando hanno presentato il documentario, ho girato lungo quella, durante quella staffetta, all'anteprima ho conosciuto, come era seduto di fianco a me, una ragazza in carrozzina che raccontò di essere stata in preda di una grave depressione dopo l'incidente che l'aveva paralizzata. Il suo babbo un giorno disse: ma ti porto da un meccanico che è simpatico, e la portò dall'Alessandro, il quale la convinse a cominciare a correre, a usare l'handbike. E mi disse: ma la notte prima della prima gara ero agitata, non dormivo, alle 3 di notte sono uscita dalla mia stanza nell'albergo e vedo una lucina là in fondo e c'era l'Alessandro che sistemava i raggi della mia bici. Allora questa cosa qua secondo me dà la misura, cioè quest'uomo qui era autenticamente coinvolto, autenticamente generoso, autenticamente pronto a dare una mano.
2: Grazie davvero a Giorgio Teruzzi, ne raccoglieremo altre di testimonianze durante questa trasmissione. Sono 17:48 minuti 15 secondi, intanto leggiamo i messaggi che stanno arrivando. Alex Zanardi incarna un importante modello di vita anche per i giovani, grazie di avergli dedicato trasmissione, ci scrive Giovanna. E ancora Vunni: sono tante le cose per tenermi Alex Zanardi nel cuore, mi ricommuove il suo ricordo ora che non c'è più. Noi continuiamo a parlare di Alex Zanardi, della sua vita, di quello che ha lasciato, ma a questo punto il nostro percorso prosegue in musica con una versione molto particolare di Don't Stop Me Now, The Queen.

0: like a tiger, defining the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me.
1: A Radio Mondo stiamo ascoltando Don't Stop Me Now, The Queen, nell'interpretazione di diversi atleti paralimpici italiani che l'hanno registrata poche settimane dopo il devastante incidente in handbike a Pienza per incoraggiare Alex. Le voci sono tante, quella introduttiva è di Annalisa Minetti, poi sentiamo Bebe Vio, Martina Caironi, Daniele Cassioli, Simone Barlame e anche Giulia Ghiretti. Giulia Ghiretti, ginnasta, poi nuotatrice, campionessa paralimpica a Parigi nel 2024 nei 100 rana, con noi oggi in diretta 30 minuti. Giulia Ghiretti, benvenuta, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Allora, con Alex credo che vi siete ritrovati nel villaggio olimpico di Rio, erano le Paralimpiadi, le abbiamo citate prima, del 2012. Ti vorrei chiedere che ricordo ne hai, ma anche quanto ti ritrovavi nella sua storia, la storia di un atleta colpito da un grave incidente e poi, come si dice, no, da ragazzini cambia sport e va avanti, continua, prosegue con la sua vita.
2: Ma sicuramente Alex ha lasciato tanto e ha fatto conoscere, ha sicuramente parlato a tutti, ha parlato a chi fa sport, a chi ha avuto un infortunio e chi continua a fare sport e chi magari anche di sport paralimpico non sapeva niente. Io personalmente sì, l'ho incontrato a Rio, al villaggio, ma la prima volta che l'ho visto è stato, io avevo appena avuto l'infortunio da uno o due anni, adesso non mi ricordo di preciso, ma la prima volta appunto che l'ho incontrato ero in realtà su una pista di sci, perché grazie a lui era nato un progetto per far imparare proprio a provare a sciare a tutte le persone che avevano una disabilità e quindi grazie a questo progetto io avevo provato questa nuova esperienza e avevo avuto l'onore insomma di conoscere Alex.
1: Grazie, grazie a Giulia Ghiretti, rimani con noi, vogliamo ascoltare per adesso un'altra testimonianza. Abbiamo con noi oggi in diretta a 30 minuti anche Michele Massa. Michele Massa è un giovane talentuoso schermidore paralimpico, era il più giovane credo della squadra nazionale italiana sempre ai giochi di Parigi 2024. Michele Massa, benvenuto qui tra noi a 30 minuti.
3: Ciao, ciao, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, giovanissimo davvero, se non sbaglio, ma correggimi ovviamente, classe 2003, nato quindi due anni dopo il terribile
3: incidente. No, 2004, ancora più giovane.
1: Ancora più giovane, perfino più piccolo di mia figlia, va bene, dati personali. Nato quindi tre anni dopo il terribile incidente che ha cambiato la vita di Alex Zanardi. Vorrei intanto chiederti qualcosa anche sul tuo percorso personale, su come sei arrivato in una sala di scherma e poi se in questo percorso hai in qualche misura incrociato la figura di Alex Zanardi.
3: Guarda, ti dico subito che la figura di Alex l'ho incrociata praticamente subito dopo la malattia, perché quando ebbi il tumore, diciamo che il primo pensiero era il peggio possibile, ovvero che sarei rimasto tutta la vita senza fare nulla. E la mia famiglia ebbe un ruolo molto importante in ciò, soprattutto mio fratello, che cominciò a cambiare il modo in cui vedevo la vita proprio mostrandomi degli esempi di gente che aveva avuto problemi o incidenti, come in questo caso Alex. E da quel momento avevano deciso di ricominciare da capo, ma sempre con la stessa energia di prima, mostrandomi che appunto si poteva ripartire da zero e andare ancora più avanti di prima. Quindi in realtà fin da subito c'è stata la figura di Alex nella mia vita.
1: Ecco, Michele Massa, se non sbaglio tu sei entrato per la prima volta in una palestra, in una sala di scherma, non per diventare un atleta ma per fare fisioterapia. E poi come è avvenuto questo passaggio, questo cambiamento?
3: Sì, la scherma era nata un po' per gioco, un po' per fisioterapia, perché all'epoca in realtà facevo basket e pensavo che sarebbe stato quello il mio futuro. Poi in realtà, essendo io una persona molto competitiva, è vero che era fisioterapia, però volevo comunque provare a fare le gare. E le prime gare andarono bene, arrivarono le prime convocazioni con i ritiri con la nazionale, e da lì in realtà è nato un percorso. La scherma è andata avanti, è arrivata più o meno sullo stesso livello del basket. E purtroppo a malincuore lo dico perché comunque il basket rimane un bellissimo percorso della mia vita. Ho dovuto fare una scelta e il cuore mi ha portato a continuare con la scherma e arrivare fino a dove siamo arrivati ora.
1: Giulia Ghiretti, chiedo scusa, vorrei sentire anche te su quel momento di passaggio, su quel momento che in molti casi è di frattura quasi irrimediabile, il prima e il dopo, che per te sportivamente è stato il passaggio da un percorso da ginnasta a quello di nuotatrice. Come è successo e cosa è cambiato per te tra una vita e l'altra, mettiamola così.
2: Intanto saluto, colgo l'occasione anche di salutare Michele.
3: Ciao Giulia.
2: Anche per me, cioè, il passaggio è avvenuto nel periodo di riabilitazione, perché è lì dove io per la prima volta sono entrata in acqua e ho capito che cos'era il mio nuovo corpo e cosa era cambiato. Io ho deciso di nuotare perché è l'unico sport paralimpico in cui non hai un ausilio e sei tu e il tuo corpo. Io con la ginnastica ero abituata ad essere in aria e quindi ho trasportato questa libertà in acqua. Quindi principalmente io ho scelto di nuotare per questo. E poi da uno sport all'altro, diciamo che anche come ci ha insegnato Alex, perché appunto lui veniva anche lui dal motorsport, quindi si è ritrovato a cambiare sport. L'esempio che ci ha dato e che secondo me è sempre stato molto bello, a me è sempre piaciuto, è che la professionalità non è un. Quando vieni dalla velocità, dal motorsport, hai bisogno di precisione, di metodo, di cura dei centesimi e dei dettagli. E questo è lo sport, che sia olimpico, che sia paralimpico. E questa è l'attitudine che ci vuole ogni giorno. Alex, ne ho sentito parlare poi a Parma ogni volta che. Mi capita anche di andare in Dallara, nell'esposizione tu hai la Swan Bike come prima della fila di tutte le macchine. Ne ho sentito parlare tanto di lui dall'ingegnere, dall'Ara, da Paolo Barilla, e quindi questa attitudine non è solo quella che si vedeva, ma è anche quella che ci racconta chi ha lavorato strettamente con lui, ma ogni giorno, perché ogni giorno si costruisce quel piccolo dettaglio.
1: Giulia Ghiretti, è chiaro che Alex Zanardi ha aiutato a cambiare la percezione della disabilità, che è diventata davvero, al di là delle forme di linguaggio, una diversa abilità di fare cose anche straordinarie, mettendo in campo tenacia, coraggio, grande talento. Però ecco, mi domando se è normale che ci sia bisogno di questa sorta di eccezionalità, di questa forma quasi eroica per farsi riconoscere, considerare, farsi includere se si è affetti da disabilità.
2: Allora, per me non c'è niente di straordinario. Quello che a me piace far passare è che siamo persone ed è quello che secondo me ha sempre cercato di far passare anche Alex nella cura delle piccole cose e soprattutto di mantenere la stessa personalità nel momento prima e dopo che tu hai avuto un infortunio, una malattia. Questo ti può cambiare, ma l'attitudine e la tua personalità è sempre quella. Quindi questo secondo me è il racconto che ci vuole. Sicuramente siamo passati, ecco, da un racconto eroico della persona con disabilità, ma secondo me adesso quello che viene sempre di più raccontato, e di questo ringrazio anche tutti voi giornalisti, è proprio il gesto atletico. E dal gesto atletico si capisce veramente che cos'è lo sport paralimpico, la crescita dello sport paralimpico e l'atleta che c'è dietro.
1: Grazie, grazie davvero a te invece Giulia Ghiretti, grazie a Michele Massa per queste testimonianze, per questo vostro
3: Grazie a voi.
1: racconto su chi era Alex Zanardi. Per conto nostro non possiamo che augurarci che questo momento di grande commozione, anche istituzionale, possa essere l'occasione di rendere la vita più facile a tutte le persone affette da disabilità, anche magari quelle che faticano di più, non fanno sport o hanno un altro approccio alla vita. Si conclude così oggi la puntata puntata di 30 minuti. Ringrazio il tecnico Danilo Solidani, redazione Arianna Scarnecchi, Antonio Santaniello, Alex Messina in regia. 30 minuti torna in onda sabato 9 di maggio. Diamo ora la linea a Tre Soldi, documentari di Radio 3. A tutti voi buona serata all'ascolto di Radio 3.
4: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
5: Tre Soldi, i documentari di Radio 3.

cosa significa lavorare quando è un'app a decidere tempi, percorsi e guadagni? E ancora, è possibile resistere all'algoritmo in un mondo del lavoro dove sembra essere lui il nuovo padrone? Eccoci di nuovo a Tre Soldi, programma a cura di Fabiana Carobolante, Giulia Nucci e Daria Corrias, ora al microfono. Questa settimana parliamo di riders e di chi consegna cibo a domicilio. Nelle nostre città, ma in tutta Europa, l'immagine ormai familiare dei rider che sfrecciano tra le strade nasconde una trama complessa fatta di piattaforme digitali, politiche migratorie e zone grigie del diritto del lavoro. Guidati da algoritmi che promettono libertà e flessibilità, migliaia di lavoratori e lavoratrici attraversano ogni giorno confini urbani, amministrativi e giuridici, sperimentando sulla propria pelle forme diffuse di precarietà economica e legale. Riders on the Storm, lavoratori migranti nel capitalismo delle piattaforme, è un progetto e un documentario sviluppato grazie al contributo dell'Unione Europea e dell'Università di Birmingham, coordinato, scritto e raccontato da Stefano Piemontese. Buon ascolto.

0: I rider si assembrano tipicamente fuori dai principali ristoranti, quelli che gestiscono il maggior volume di ordini, e lo fanno per cercare di ottenere più ordini da consegnare, ma si assembrano anche all'interno di altri spazi, cioè si appropriano di altri spazi della città, essendo la città di fatto il loro ufficio, se vogliamo. E i rider del parchetto sono stati i primi con cui ho avuto a che fare, e questo mi permette anche di spiegare brevemente come li ho intercettati.
1: Francesco Bonifacio è un ricercatore dell'Università Cattolica di Milano che nel 2020, in piena pandemia, ha lavorato per 7 mesi come rider per capire questo lavoro dall'interno. Da quell'esperienza e dalla sua ricerca di dottorato è nato il libro Fare il Rider, pratiche, saperi e traiettorie di una professione emergente, pubblicato da Mimesis Edizioni. Nel suo percorso ha incrociato decine di rider, molti con un'esperienza migratoria alle spalle, e da loro ha imparato le regole non scritte del mestiere.
0: Entrai particolarmente in confidenza con uno di loro e iniziai a frequentare per un po' il parchetto, come lo chiamo all'interno del libro, che lui frequentava abitualmente assieme ai suoi colleghi, diciamo che in molti casi erano persone che vivevano nel suo stesso centro di accoglienza o che percorrevano percorsi di pendolarismo simile. E da loro ho appreso un certo modo di lavorare che fondamentalmente si basava su un fortissimo timore reverenziale nei confronti della piattaforma e dell'app, degli algoritmi che organizzano il lavoro, in ragione delle penalizzazioni che buona parte di questo lavoro comporta. La maggior parte di questi rider erano rider con scarse competenze linguistiche, scarse competenze geografiche, che in alcuni casi non avevano mai guidato una bicicletta all'interno di una città trafficata come Milano, ma che appunto facevano fatica anche a mettere in atto delle semplici interazioni comunicative con i clienti.
1: Molti dei rider con cui Francesco si trova ad avere a che fare sono persone immigrate per le quali il lavoro su piattaforma costituisce, come si dice nel gergo accademico, un'infrastruttura di arrivo. Vale a dire che per chi ha difficoltà ad accedere al mercato del lavoro per mancanza anche solo temporanea di documenti, qualifiche o contatti, fare il rider è una soluzione semplice e immediata a una necessità fondamentale: sopravvivere. Creare un account è relativamente semplice. Non hai bisogno di diplomi, non è necessario parlare fluentemente la lingua e per iniziare a guadagnare qualcosa basta recuperare una bicicletta usata. Insomma, per molti immigrati, ma in realtà per tutti i lavoratori precarizzati, le app sono una vera e propria scialuppa di salvataggio in un mercato del lavoro burrascoso.
0: Una cosa che le piattaforme fanno, indipendentemente dalle specificità dei contesti e dell'eterogeneità, della varietà dei lavoratori di cui abbiamo parlato in precedenza, è che riescono a intercettare delle risacche di precarietà in tutti i mercati del lavoro che incontrano.
1: Se le piattaforme intercettano sacche di precarietà in tutti i settori del mercato del lavoro, noi con questo documentario facciamo lo stesso movimento ma al contrario, ovvero stringiamo lo sguardo su un solo settore, quello dei rider appunto, ma attraversiamo paesi diversi per capire i meccanismi profondi che accomunano le singole storie in più contesti europei. Il nostro racconto si basa sui risultati di una ricerca finanziata dall'Unione Europea, un progetto che si chiama iClaim, un acronimo che in italiano si potrebbe rendere come Io Rivendico, ma che sta per Improving the Living and Labor Conditions of Irregularized Migrant Households in Europe. Un lungo titolo, ma che ben descrive l'obiettivo di raccogliere dati che possano, in qualche maniera, servire a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei cosiddetti migranti irregolari. Io sono Stefano Piemontese, lavoro presso l'Università di Birmingham, in Regno Unito, e nel corso di questo episodio sentirete anche la voce di due mie colleghe, basate nei Paesi Bassi e in Polonia.
2: Io sono Minka Heyer, vivo a Utrecht ma ho lavorato a Milano e anche per questo conosco bene il lavoro di Francesco Bonifacio. Ed è ancora con le sue parole che vogliamo introdurre uno dei temi centrali della nostra ricerca, la lotta per i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Francesco viene introdotto al lavoro di rider dai immigrati che hanno per le piattaforme un timore quasi reverenziale, perché dalla loro prestazione dipende il loro sostentamento. ma successivamente si imbatte in un altro gruppo di rider.
0: A un certo punto durante il lavoro invece sono entrato in contatto con questo secondo gruppo di fattorini che nel libro chiamo i rider della piazzetta, che mi hanno mostrato un modo di lavorare completamente diverso, nel senso che all'interno di questo gruppo di lavoratori ho iniziato a rilevare per esempio le cosiddette tattiche di resistenza algoritmica, cioè quelle riappropriazioni della tecnologia funzionali in qualche modo a ottimizzare le proprie performance, quindi manipolare il GPS per garantire una ricezione di ordini migliori, oppure rifiutare alcuni ordini sulla base di valutazioni strategiche, tattiche, tipo so che questo ristorante ci mette molto a preparare le consegne e quindi lo rifiuto, oppure questo ordine mi porta in una zona della città che è priva di ristoranti e quindi preferisco rifiutarla perché nel momento in cui arrivo lì non trovo più niente per continuare a lavorare e devo fare dei viaggi scarichi per tornare nelle zone più dense di ristoranti di volume di ordini.
1: Francesco parla di resistenza algoritmica. Per capire cosa significa, però, dobbiamo fare un passo indietro e chiarire che cosa sono davvero gli algoritmi di cui stiamo parlando. Si tratta in sostanza di procedure, ovvero sistemi che a partire da una serie di input producono output

0: che vanno a creare il profilo reputazionale del lavoratore, mentre gli output sono elementi concreti come l'assegnazione di un ordine, di un ristorante e di un indirizzo di consegna. Nelle piattaforme digitali gli algoritmi che cosa fanno? Beh, dirigono il lavoro, ne valutano le prestazioni, premiano e penalizzano. E inoltre, stabilendo a chi assegnare un ordine e quanto vale una consegna, finiscono anche per modellare le relazioni tra i rider e altri attori come clienti e ristoranti e più in generale l'intero ambiente lavorativo. Insomma, è attraverso queste procedure automatizzate che il lavoro viene governato a distanza da un capo invisibile, le cui decisioni però condizionano in modo molto concreto la vita quotidiana di questi lavoratori.
1: La resistenza algoritmica, di cui parla Francesco, può sembrare quasi un gioco, ma è un gioco serio. L'app assegna gli ordini, calcolando distanze, tempi e compensi in modo automatico. I rider, da canto loro, hanno qualcosa che l'algoritmo non possiede, l'esperienza concreta della città. Conoscono i semafori, le strade bloccate dai lavori, i percorsi alternativi, ma anche le aree pericolose e i ristoranti più affidabili e veloci. Grazie a queste conoscenze sono in grado di costruire e condividere piccole strategie quotidiane per rispondere all'automazione del loro lavoro. Insomma, provano a non subire l'infrastruttura tecnologica che li guida attraverso la città. Ma oltre a queste pratiche collettive di resistenza urbana, i rider ricorrono anche a forme più tradizionali di mobilitazione. La nostra collega Xenia Hommel ha seguito da vicino le proteste e le mobilitazioni dei rider in Polonia. Molti di loro sono ucraini e belarussi, che hanno percorsi amministrativi più agevoli e maggiori tutele legali. Ma ci sono anche persone provenienti dall'India e da altri paesi extraeuropei.
2: Hi Minka, how are you? I just saw a film about workers' rights. It really connected with the interview I did. I'll send it to you once I'm back home. Ciao!
0: Xenia non parla italiano, quindi saremo io e Minke a raccontare parte della sua ricerca. A Varsavia Xenia ha incontrato Misha, un ex rider, oggi attivista, dalla voce pacata e molto ferma. Misha è ucraino e dopo aver trascorso anni facendo consegne in bicicletta per diverse piattaforme, ha iniziato a lavorare per un'organizzazione che sostiene immigrati, rifugiati e richiedenti asilo nelle loro difficoltà quotidiane, anche lavorative. Li aiuta insomma a orientarsi nella burocrazia e a conoscere i propri diritti. Tra le persone che Misha accompagna ci sono molti rider, ma per loro, dice, la situazione è diversa. E infatti, se da altri datori di lavoro e da altri clienti si può pretendere trasparenza e rispetto dei diritti, le piattaforme fanno di tutto per rendere l'accesso alle informazioni difficile e opaco, aumentando di fatto la vulnerabilità dei lavoratori.
3: І ніхто не розуміє, як цей алгоритм Java акурат. І платформа часом висуває якісь імейли з витлумаченням, як цей алгоритм Java, але з тих тлумачень ніц не виніка. Виніка тільки те, що більше працюєш, більше заробляш.
0: Misha dice che nessuno capisce davvero come funzioni l'algoritmo. Le piattaforme mandano email che avrebbero la pretesa di spiegarlo, ma il messaggio in sostanza è sempre lo stesso. Più lavori, più guadagni, più sale il tuo punteggio e più possibilità hai di ottenere un accesso anticipato agli ordini. Il modo in cui vengono assegnati gli ordini però resta poco chiaro. A Varsavia molti corrieri aspettano fuori da McDonald's o altre catene, sperando di ricevere ordini più velocemente. Ma nei fatti, spiega Misha, le cose non vanno mai così. A lui non è mai capitato di ricevere l'ordine proprio dal locale davanti a cui stava aspettando. Più passa il tempo, più Misha si rende conto che molti dei rider che incontra sono persone intrappolate in un circolo vizioso di lavoro estenuante imposto dalle piattaforme e pochissime opportunità di migliorare la propria condizione. Pesa tutto. Le barriere linguistiche, la mancanza di informazioni sui propri diritti e contatti sociali limitati. E così decide di non stare a guardare. Inizia a preparare materiale informativo in inglese, in arabo e soprattutto cerca di entrare in contatto con i rider più vulnerabili. Per farlo usa gruppi Telegram, ma crea anche occasioni per incontrarsi di persona, perché certe cose, dice, si spiegano meglio guardandosi in faccia.
3: Один кейс, jeżeli chodzi, то та wtedy staraliśmy się zaangażować osób właśnie nie, że tak ujmę, słowiańskiego pochodzenia do tego i próbowaliśmy właśnie znaleźć takich osób, które

0: ewentualnie są bardziej narażeni na ryzyko. Nie to, że są bardziej narażeni, a tam w miarę jakichś swoich może poprzednich doświadczeń, nazwę to tak, nie były do końca świadomi tego, jak działa w ogóle system prawny na terenie Polski.
1: Biscia racconta il suo tentativo, insieme ad altri attivisti, di coinvolgere i rider particolarmente vulnerabili, soprattutto i migrati africani e asiatici con scarsa conoscenza del sistema legale e amministrativo polacco. L'obiettivo era di spiegare loro come arrangiarsi tra contratti e contributi. Ma il progetto non è andato in porto, perché nonostante le reti personali e alcuni incontri dedicati al diritto del lavoro, era molto difficile stabilire relazioni continuative e di fiducia con questi rider. Che si tratti delle tattiche di resistenza algoritmica di cui parlava Francesco o delle strategie informali di organizzazione tra lavoratori raccontate da Miscia, la mappa dell'Europa è piena di collettivi, iniziative locali e casi legali in difesa dei rider. Lo mostra bene il sito digitalplatformsobservatory.org, che raccoglie e valuta pratiche di rappresentanza dei lavoratori delle piattaforme e ha l'obiettivo di immaginare nuovi modelli di tutela a livello europeo. Il percorso di affermazione di Habib, che ho conosciuto a Utrecht, nei Paesi Bassi, segue invece una traiettoria diversa. Lui trova un sbocco inatteso nell'arte. Habib è uno stilista nigeriano a cui è stata respinta la richiesta di asilo e quindi si è trovato senza documenti, senza lavoro e anche senza casa. Per sopravvivere ha quindi iniziato a lavorare come rider. Oggi la sua vita è cambiata. Con l'aiuto di una parrocchia locale ha aperto un atelier di cucito chiamato Creator Holy, dove disegna e realizza abiti sostenibili. Per il nostro progetto di ricerca, iClaim, Habib ha cucito su un uniforme da rider i messaggi che vorrebbe lanciare sul lavoro di Fattorino. L'ho incontrato nella biblioteca di Utrecht, visitando una mostra in cui ha esposto il suo lavoro.
2: The people who work as a delivery worker, usually most of them who are vulnerable, they live in a shadow, like, so it feels like they don't have an identity. And the only identity they have is an invisible identity. So that is why we say, who am I? Who brought your food every day to your workplace, to the factory, to the place where you live, but you don't know who I am.
1: Per Habib, molti rider vivono nell'ombra. Esistono, ma non si vedono. È come se non avessero un'identità. Sull'uniforme ha infatti cucito una domanda. Who am I? Chi sono io? Una domanda rivolta allo spettatore e al cliente che riceve il cibo, su chi siano realmente questi lavoratori. Altre frasi sono «Mi sento invisibile, ma do il mio contributo ogni giorno», oppure «Accetto condizioni che altri rifiuterebbero, semplicemente perché non ho scelta». E ancora «Esisto nell'ombra perché il sistema mi ha spinto lì».
2: Yeah, the reason why we choose certain text is for this is a human being. He said, I exist in the shadows because the system pushes me there. To be vulnerable, it means the system gives the possibility to be vulnerable. There is no denial of that. For example, if I am here and I have the possibility from the government to do whatever I like, I could be visible. Even while I do a delivery, even if I was a delivery worker, I could still be visible in the society. But because the society pushes me there, this is why we choose the test, that he exists in the shadows, because the system does push him there.
1: Habib spiega il motivo per cui ha scelto questi testi. La vulnerabilità non è una questione individuale, ma è prodotta da politiche che spingono ai margini interi settori della popolazione. Habib spera che la sua arte faccia riflettere le persone sul modo in cui vedono i rider.
3: Il nostro viaggio tra le forme di resistenza dei rider, dalle tattiche per piegare l'algoritmo alle reti informali di supporto tra migranti, fino al ribaltamento narrativo proposto da Habib, ci riporta in Polonia, dove, come in altri paesi europei, hanno iniziato a prendere piede forme di organizzazione più strutturate e riconoscibili. La nostra collega Xenia, ad esempio, ci ha raccontato come una delle prime proteste che hanno attirato l'attenzione dei media polacchi fu organizzata proprio da lavoratori migranti nella città di Poznan. Tra loro c'è Ivan, una figura dinamica, sempre in movimento, che Xenia incontra sempre all'aperto, circondato dal vento e dal traffico, da suoni che in un certo senso sono diventati parte della sua identità, riflettendo sia il ritmo del suo lavoro sia la sua energia di attivista. Ivan è arrivato in Polonia dall'Ucraina prima dell'invasione russa e ha iniziato presto a lavorare come rider, ma come secondo lavoro. Per lui infatti si trattava di un'occupazione flessibile che gli permettesse di sviluppare altri progetti personali, come quello di diventare filmmaker e cameraman.
4: No, po przyjeździe do Polski w 2021 roku właśnie chciało mi się rozwijać swoją działalność, pojętym kamerzystą.
3: Per quanto l'esperienza di Ivan come rider sia stata nel complesso positiva, confrontarsi con gli altri lo ha portato a realizzare l'estrema precarietà di questo lavoro. Paghe variabili, controllo algoritmico e rapporti complicati con le agenzie di intermediazione. Così, per dare voce a questo malcontento e attirare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, Ivan ha deciso di passare all'azione e organizzare una protesta.
5: Наш
4: один перший страйк згромадив дуже скоро кур'єрів. Це було понад 50 кур'єрів взяв удział. А для Познання то є дуже відчувальна лічба. Ну і для того до нас прийшло на ту акцію скоро дінікажу, з яким чого. У нас було мовлено щонайменно в 13 різних медіях. Również повстав артикул у нас в тигоднику «Угольнопольським політика».
3: Ivan ricorda che alla prima protesta hanno partecipato oltre 50 rider, che è un numero importante per una città come Poznan, e che la protesta ha attirato l'attenzione dei media ben oltre le loro aspettative. All'inizio però la piattaforma a cui chiedevano un miglioramento delle condizioni lavorative li ha praticamente ignorati, rispondendo piuttosto con una campagna nazionale di reclutamento, ma alla lunga, visto che i rider hanno continuato a mobilitarsi, si è tenuto un incontro tra l'azienda e i rider e questo incontro si è anche rivelato abbastanza costruttivo.
1: Per i rider di Poznan, essere ascoltati e riuscire finalmente a sedersi al tavolo della trattativa è stata una conquista fondamentale. Questo risultato, insieme ai risultati di tante altre mobilitazioni in paesi europei, è stato in qualche modo reso possibile anche dal clima politico creato dall'adozione della Platform Work Directive, la direttiva europea relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro svolto mediante piattaforme digitali. Un atto che accresce la legittimità delle mobilitazioni e dunque la loro forza negoziale a livello locale. La normativa europea nasce per intervenire su un modello di business pensato per spostare il rischio sul lavoratore, che viene classificato come un autonomo quando si tratta di tutele e da dipendente quando riguarda turni e paghe. Uno degli obiettivi principali della direttiva è garantire migliori condizioni di lavoro e più tutele, per esempio un rapporto di lavoro dipendente, una maggiore trasparenza nelle condizioni di impiego, regole più chiare sull'uso degli algoritmi e poi una definizione più netta del ruolo degli intermediari, i cosiddetti fleet partner, che in molti paesi sfruttano zone d'ombra del sistema, creando forme di caporalato digitale che portano allo sfruttamento di lavoratori, soprattutto migranti. Per correggere lo squilibrio di potere tra le piattaforme digitali e i lavoratori, i governi europei, compreso quello italiano, polacco e olandese, hanno tempo fino alla fine del 2026 per recepire la direttiva a livello nazionale.
6: Sono state sempre un po' queste le rivendicazioni che sono state portate avanti dai gruppi di lavoratori organizzati, cioè riconoscere questo lavoro come un lavoro subordinato, in qualche modo demistificando l'immagine delle piattaforme come semplici intermediari fra domanda e offerta di servizi e riconoscendo a questi lavoratori i diritti che discendono da un inquadramento di lavoro subordinato. da un punto di vista retributivo, da un punto di vista di protezioni e tutele del lavoro, da un punto di vista assicurativo, eccetera. Qualche passo avanti è stato fatto, adesso bisognerà vedere come verrà recepita la direttiva europea sul lavoro di piattaforma, che prevede appunto la presunzione del rapporto di lavoro subordinato, che quindi inverte l'onere della prova, in un certo senso non è più il lavoratore a dover dimostrare di essere un lavoratore subordinato, ma è la piattaforma a dover dimostrare che non lo è.
0: Bardzo łatwo trafić w tą pułapkę, jak właśnie masz albo tyle ty płacisz z umowy zlecenia, tam 1/3, nie? A z umowy wynajmu pojazdu tam 10% max. No, bardzo łatwo właśnie trafić w to i w nielegalny status później. A rozwiązanie jakie jest? Mi się wydaje, że jednak trzeba obowiązać tych partnerów flotowych robić te umowy zlecenia i mają jednak być troszeczkę wyższego nagrodzenia.
1: Misha insiste su un punto. È compito dello Stato intervenire per mettere ordine nel sistema e regolare davvero il lavoro dei fleet partner. Dice che le piattaforme spesso approfittano del fatto che i lavoratori migranti conoscono poco il sistema. Così molte persone finiscono in situazioni di lavoro o di soggiorno irregolari, anche senza rendersene conto. In alcuni casi, l'intervento dello Stato, che Misha reclama, effettivamente avviene. È il caso dell'Italia, dove negli ultimi anni le autorità pubbliche hanno iniziato a prendere posizione sulle condizioni di lavoro dei rider, anche se prevalentemente attraverso strumenti giudiziari più che tramite l'approvazione di nuove leggi. Quest'anno, per esempio, un'indagine della Procura di Milano ha messo in discussione la classificazione dei rider come lavoratori autonomi, riconoscendo di fatto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Precedentemente, il Garante per la protezione dei dati personali aveva sanzionato una grande piattaforma con una multa superiore ai 2 milioni di euro per una gestione algoritmica opaca e discriminatoria, giudicata incompatibile con i diritti dei lavoratori.
3: In vari paesi europei, inclusa l'Italia, organizzazioni di rider formate e spesso guidate da migranti, anche con status giuridici precari, hanno saputo mobilitarsi, ottenere visibilità mediatica e spazi di contrattazione locale, tenendo insieme forme di mutuo soccorso e di azione collettiva. Resta però una domanda aperta, ovvero in che modo e fino a che punto la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforma cambierà le vite di quegli immigrati per i quali il lavoro su piattaforma è spesso l'unica strategia di sopravvivenza. Per anni la classificazione dei rider da parte delle piattaforme come lavoratori autonomi ha permesso sì alle piattaforme di non effettuare controlli sui documenti né di rispondere delle pratiche quantomeno oscure degli intermediari, ma ha anche lasciato a molte persone altrimenti escluse dal mercato del lavoro la possibilità di guadagnarsi da vivere onestamente. Oggi l'estensione delle tutele lavorative determinate da alcune sentenze nazionali e auspicata dalla direttiva europea è giusta e necessaria, ma se non cambia anche il modo in cui le politiche migratorie producono attivamente e volontariamente precarietà giuridica, rischiamo di aprire una porta e di chiuderne un'altra. Tutto questo ci mette davanti a un bivio che sembra senza uscita. Nessun diritto e nessun controllo, ma accesso al lavoro per tutti e tutte da un lato, oppure più diritti e più controllo a costo di escludere ulteriormente chi di diritti già non ne ha? Una via ci sarebbe: smettere di creare lavoratori e lavoratrici senza diritti, cioè smettere di produrre irregolarità e status giuridici precari. Perché alla fine dei conti lo status giuridico determina a tutti gli effetti lo status come lavoratore. Essere senza documenti o con documenti temporanei, scaduti o in scadenza non è solo una condizione amministrativa, è una posizione sfruttabile nel mercato del lavoro. Se c'è una lezione che abbiamo appreso durante la nostra ricerca è che le politiche migratorie vengono spesso presentate come una questione culturale, morale o di sicurezza, ma le politiche migratorie sono nei fatti politiche del lavoro. Producono un apartheid giuridico, alla lunga sociale, lungo la linea dello status legale e inevitabilmente del colore. Dividere la forza lavoro tra cittadini, immigrati regolari e immigrati irregolari conviene a qualcuno, ma alla fine dei conti non conviene a tutti. Questo documentario finisce qui. Ma le storie che abbiamo raccontato ovviamente no. La prossima consegna a domicilio sta a noi decidere se vedere un numero d'ordine o una persona o addirittura un alleato e che tipo di società vogliamo costruire insieme.
7: Riders on the Storm. Lavoratori migranti nel capitalismo delle piattaforme. Di Stefano Piemontese. Con il contributo di Francesca Berardi, Minke Haier, Xenia Homel e Beatrice Salamena. Sound design e post-produzione Harry Code. tresoldi@rai.it.
8: Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Le parole della cura con Concita De Gregorio. Donne.
1: La cura è una faccenda da donne? È un mestiere o addirittura un'attitudine femminile? Un istinto, una vocazione, un compito? Uso formule del linguaggio comune, della cultura condivisa, così ci capiamo subito. Intendo dire, voi credete che sia naturale che debbano essere le donne a prendersi cura dei bambini, degli anziani, dei malati, della casa, di tutto quello che serve nella vita quotidiana perché la vita quotidiana funzioni? Cioè, voi pensate che debbano essere le donne a farlo e non gli uomini perché le donne sono naturalmente capaci di farlo meglio, sono geneticamente programmate per farlo e gli uomini invece no, loro sono goffi e non sanno come si imbocca un neonato, come si cambia un pannolino. Ecco, questo è un argomento cardine del femminismo di tutti i tempi, ma no, oggi non farò l'ennesima perorazione dell'assurdità di questa teoria, l'ho fatta mille volte, potete cercare su internet centinaia di articoli miei e molto migliori dei miei. Vi racconterò una storia invece, una storia bellissima che forse non sapete, una storia di sorelle, davvero stupenda, una storia commovente. Ma prima due parole sole voglio dire su un libro che mi ha fatto molto ridere, proprio ridere con le lacrime, e su una ricerca che mi ha fatto molto pensare.

La storia arriva subito, ma prima il libro. Questo libro si intitola Bastava chiedere. È un racconto a fumetti pubblicato qualche anno fa, nel 2020, dall'editore La Terza. L'autrice si chiama Emma, solo così, Emma. Non c'è molto da leggere, basta sfogliarlo. Sono disegni e didascalie. È facile, intendo. È più semplice che affrontare un trattato sociologico, un'invettiva femminista di altri tempi o di questo tempo, un saggio di Carla Lonzi o di Lucia Irigaray, per dire che pure sarebbero consigliatissimi, ma capisco lo sforzo, non c'è mai tempo, lo so. Questo invece è un libro di disegni. Si può aprire una pagina a caso e persino riderne. È un libro che si domanda, per esempio, se gli esseri umani di sesso femminile nascano effettivamente con la predisposizione a rimettere in ordine il caos lasciato in giro dagli esseri umani di sesso maschile. Una domanda tecnica. La questione dei calzini buttati in terra è genetica? Si domanda come mai così tanto spesso gli uomini dicano alle donne «Bastava chiedere». «Volevi che lo facessi io? Ma perché non me l'hai chiesto? Bastava chiedere». Il sottinteso di questa apparente gentilezza è una cosa in carico a te, è una cosa che di solito fai tu, ma se vuoi, eccomi, ti aiuto. Bastava chiederlo. Il compito però era tuo, come se la divisione dei compiti fosse iscritta nella pietra da prima. Ma io sono gentile, mi chiedi e io ti aiuto. Parla anche del carico mentale, questo libro. Il carico mentale è un grande capitale tema della cura. Cioè, non è solo quello che fai, è anche quello a cui devi pensare. Chi tiene l'agenda? Chi tiene a mente costantemente quello di cui tutti gli altri componenti della famiglia, della comunità, della città, del paese hanno bisogno? È un esercizio interessante questo da fare nelle vite quotidiane. Potete farlo tutti. Chi è che si ricorda cosa mettere nello zaino dei figli quando è l'appuntamento dal dentista? Poi la storia bellissima arriva subito, però prima voglio dirvi di una statistica. C'è uno studio americano del 2009, si intitola Disparità di genere nel tasso di abbandono del partner in caso di grave malattia. Cioè mostra la relazione che c'è fra una malattia grave e il divorzio. Quante volte le persone che si ammalano divorziano e chi sono? Ecco, in 3 centri medici dello Iowa, negli Stati Uniti, alcuni studiosi hanno seguito la vita familiare di più di 2.000 pazienti malati di cancro o di sclerosi multipla. Nel corso di 4 anni, fra quelli che avevano divorziato, che erano il 6% del totale, la persona malata era sempre la donna. Cioè, la donna era malata e la coppia ha divorziato. Al contrario, quando il malato era l'uomo, non c'è stata nessuna rilevanza statistica riguardo alle separazioni. 0. Nessuna donna ha lasciato il compagno malato. Lo dico così perché è uno studio, è un dato, è un'informazione che mi pare interessante. E un'altra informazione rilevantissima è che fra i caregiver, cioè le persone che si prendono cura di altre persone, che in alcuni paesi civili sono considerate persone rilevanti e addirittura censite dal sistema sanitario nazionale, ecco, l'informazione è che chi assiste coloro che hanno più bisogno di cura non sono gli ultimi amori, ma i primi. Non gli ultimi compagni, le più recenti compagne, ma le prime mogli, i primi fidanzati. Talvolta, meno ma talvolta, i primi mariti. Cioè le persone con cui in gioventù si era immaginata una vita insieme e tornano alla fine.

E ora ecco la storia. È la storia di due orecchini spaiati. È la storia di una ragazza uccisa durante il franchismo, la dittatura di Francisco Franco in Spagna, e sepolta in una fossa comune. La storia sua e di sua sorella. La ragazza uccisa si chiamava Maria Alonso. Aveva 32 anni il giorno che la presero, la portarono via di forza da casa. Quel giorno, quella mattina, portava un orecchino solo all'orecchio destro perché aveva un'infezione a quello sinistro, l'orecchio si era gonfiato e l'aveva tolto l'altro orecchino, l'aveva lasciato su una mensola di marmo in bagno. Fu violentata, torturata, gettata in una buca scavata nel terreno insieme ad altre decine di persone in quel paese di 200 abitanti della provincia di León. Tutti nel paese sapevano dove fosse la fossa, ma non si poteva, non si è potuto per moltissimi anni scavare. Poi nel 2008, 72 anni dopo, è stato possibile, qualcuno ha deciso, la politica ha deciso. Hanno cominciato a scavare e la sorella di molti anni minore, Josefina, in quel 2008 era ancora viva, cioè la sorella di Maria Alonso, che era molto più giovane di lei. Era lì quando sono arrivati con le ruspe. Lei aveva sempre tenuto con sé quell'orecchino, quello che Maria, sua sorella, aveva lasciato in bagno. E quando i forensi hanno finalmente riesumato dalla terra i resti dei fucilati, quando hanno trovato nelle fosse gli scheletri e tra gli scheletri hanno trovato uno scheletro che aveva accanto al teschio un orecchino solo, hanno domandato, hanno chiesto in paese e subito hanno trovato Josefina, che ha detto: con l'orecchino che mia sorella aveva lasciato a casa il giorno che la portarono via, ho fatto un anello. Questo anello non me lo sono mai tolta per tutta la vita. Vedere fra le ossa il suo gemello e così togliere mia sorella dall'oblio, identificarla in un cumulo di ossa anonime, ha chiuso per me una ferita che non avrei mai pensato di sanare. Josefina aveva allora 91 anni. Maria era la terza di 7 fratelli, 6 ragazze e un ragazzo. Fu uccisa il 9 ottobre del 1936. La portarono via per lotteria, come si diceva allora, una a caso nel gruppo fra i paesani. Avevamo programmato un viaggio a Madrid, dice sua sorella, perché lei adorava i musei, amava leggere. Subito dopo la mattanza, alcuni contadini videro il suo cadavere, aveva la testa rapata. Poi la terra sopra i resti e non se ne è parlato mai più, fino al giorno degli scavi. È questa una storia che ha ispirato il fotografo e regista Clemente Bernard, che ne ha realizzato un documentario, Morir de Sueños, Morire di Sogni. Bernard, nel 2003, ha viaggiato per tutta la Spagna fotografando le esumazioni che ancora in qualche luogo proseguono. Ha da poco pubblicato un libro sensazionale, Desvelados, Svelati. Lo pubblica al Qibla. Dovreste vedere le foto di queste mani che scavano la terra, dei corpi dei giovani ricercatori piegati nelle fosse. Sono passati 90 anni ormai. Anche gli ultimi dei testimoni di quei giorni sono morti. Non c'è più nessuno fra quelli che avrebbero potuto raccontare.

Di recente sono stata a Granada a ripercorrere gli ultimi passi di Federico García Lorca, il grande poeta, un cadavere insepolto, fu ucciso, il suo corpo mai più ritrovato. Tutti in città sapevano dove l'avevano portato, ma nessuno l'ha mai detto. E adesso anche gli ultimi a saperlo sono morti. E sua madre ha chiesto fino all'ultimo giorno che fosse restituito quel corpo, ma ancora non c'è.

Ecco, mi domando sempre quando penso a queste sorelle, penso tantissimo alle due sorelle. Beh, Josefina era una ragazzina quando ha preso l'orecchino di sua sorella nel bagno e l'ha tenuto con sé. Era una bambina, ha deciso di farne un anello. E poi, a 90 anni, ha ritrovato sua sorella grazie a quell'orecchino.

un programma di Radio 3 di Concita De Gregorio, a cura di Laura Zanacchi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Il difficile accordo. Trump considera insoddisfacente la proposta dell'Iran in 14 punti, non esclusa la ripresa dei bombardamenti. Il ritiro delle truppe americane dalla Germania potrebbe essere superiore a 5.000 soldati. Il cimitero di Gaza, sarebbero ancora 8.000 i palestinesi sepolti sotto le macerie. Nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano, altri 2 giorni di carcere per gli attivisti della Global Flotilla. Un altro mondo è possibile. Papa Leone, durante il Regina Coeli, parla del regno del risorto, dove la gratitudine prende il posto della competizione e l'accoglienza cancella l'esclusione. Poi ricorda la giornata dedicata alla libertà di stampa. Di questo passo cade oggi l'Overshoot Day. In 4 mesi l'Italia ha consumato le risorse che la terra può rigenerare in un anno intero. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Tornano a soffiare venti di guerra in Medio Oriente dopo lo scetticismo della Casa Bianca sulla nuova proposta di negoziato avanzata dall'Iran in 14 punti. Il nodo cruciale resta la questione nucleare, che sarebbe affrontata in un secondo momento. Un Trump mai così in caduta libera nei sondaggi, alle prese con un disimpegno senza precedenti in Europa, è dunque pronto a scatenare un'altra pesante ondata di bombardamenti. La corrispondente da New York.
3: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo, in particolare con la sua gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla, ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al Tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha detto che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è già stato pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, e la rappresaglia di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra in Iran prevede anche l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente, che dovrebbe entrare in vigore domani. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: E il nuovo piano proposto dall'Iran prevede anzitutto una graduale riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale statunitense, ma intanto una gigantesca petroliera iraniana sarebbe passata a carico di greggio dallo stretto. Il corrispondente da Istanbul.
4: Non consegneremo mai il Golfo Persico agli americani, giurano i Pasdaran, che in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Tasnim affermano: Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Dopo lo scetticismo, i toni di sfida. Non accogliamo con favore la continuazione della guerra, ma non la temiamo nemmeno. Se la nostra dignità sarà minacciata, combatteremo per difenderla, ribadisce il capo della magistratura iraniana, mentre il ministro degli esteri Araghchi intensifica i contatti diplomatici con gli omologhi europei. Ieri telefonate con Tajani e il francese Barrot, oggi con il tedesco Vadeful. L'ultima proposta di Teheran, consegnata giovedì sera ai mediatori pakistani, si articola in 14 punti e prevederebbe il termine di un mese per negoziare la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale imposto dagli Stati Uniti e la conclusione definitiva degli attacchi in Iran ma anche in Libano. Verrebbe invece rinviata, ma non evitata, la discussione sul dossier nucleare. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: I 7 paesi membri dell'OPEC Plus, Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hanno deciso di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro dal cartello dei paesi produttori di petrolio degli Emirati Arabi Uniti, ma la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe lasciare l'aumento solo sulla carta. Secondo i media israeliani sarebbero ancora 8.000 i palestinesi sepolti sotto le macerie di Gaza. Da un rapporto delle Nazioni Unite, solo l'1% delle oltre 68 milioni di tonnellate di detriti è stato rimosso. Una guerra mai del tutto conclusa, mentre l'offensiva di Israele si concentra sull'altro fronte, quello libanese. La corrispondente a Gerusalemme.
0: Anche questa mattina sono arrivati altri ordini di evacuazione per 11 villaggi nel sud del paese, preludio di nuovi raid. Sono giorni che è così, le trattative sembrano ormai ferme da tempo. Israele continua a voler colpire tutte le infrastrutture di Hezbollah, oltre che i suoi miliziani, continua anche ad effettuare demolizioni programmate, proprio come fa da tempo nella striscia di Gaza. E così nel nord di Israele l'allerta resta alta, c'è il pericolo dei droni che continuano a colpire le truppe israeliane. Il Libano è solo uno dei fronti. Questa sera Netanyahu, assieme ai vertici della sicurezza, discute sul da farsi in Iran e a Gaza. È per Gaza che ora sono in carcere due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Questa mattina sono apparsi in tribunale ad Ashkelon, Avila con mani legate e catene alle caviglie. Ai loro avvocati avevano parlato di abusi subiti durante la navigazione da parte dei militari israeliani. I due detenuti non hanno subito alcuna tortura, è stata la risposta di Israele. I nostri militari sono stati costretti a ricorrere alla forza di fronte al blocco opposto dai due attivisti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Giorgia Meloni è in volo verso l'Armenia, dove arriverà in serata. Domani sarà al vertice della comunità politica europea. Sul tavolo le crisi internazionali, difesa e sicurezza, le due priorità del governo italiano. Poi la Presidente del Consiglio si sposterà a Baku in Azerbaigian. In primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale dopo la crisi di Hormuz. Nel mondo del risorto la gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. E così il Papa questa mattina a Regina Coeli da Piazza San Pietro, dove ha poi ricordato la giornata dedicata alla libertà di stampa.
5: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Siamo alla cronaca con il caso della Grazia, Nicole Minetti, e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità. Domani riunione dei magistrati milanesi, al centro degli accertamenti l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e il compagno.
6: L'appuntamento è alla Procura Generale. I magistrati milanesi faranno il punto mentre attendono a breve le prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero sul dossier Minetti. Al centro dell'attenzione l'atto di adozione in Uruguay del bimbo da parte della ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno, sulla quale pesano ombre e dubbi. Tutto in regola, fa sapere il presidente dell'istituto che nel paese sudamericano gestisce le pratiche di adozione, mentre il fascicolo sull'affidamento del piccolo viene acquisito anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocatessa della mamma biologica del bambino, la quale al momento risulta scomparsa. In Italia intanto il ministro della giustizia Nordio è pronto ad azioni legali nei confronti del conduttore della trasmissione Rai Report, Sigfrido Ranucci, il quale aveva parlato di possibile presenza del guardasigilli nel ranch in Uruguay del compagno di Minetti, che, condannata complessivamente a 3 anni e 11 mesi nei processi Ruby Bis e Rimborsopoli Lombardia, aveva ottenuto la grazia dal Quirinale lo scorso febbraio. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Un gruppo di criminali informatici ha colpito Sistemi Informativi, la società di IBM che in Italia gestisce le infrastrutture tecnologiche per la pubblica amministrazione e diverse grandi aziende.
7: Un attacco informatico mirato e sofisticato, condotto da gruppi organizzati. Stefano Fratepietro, esperto di cybersicurezza.
8: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati, e se gli attaccanti riescono anche sfiltrandoli, cioè portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione pubblica su internet di questi dati. Tendenzialmente l'obiettivo è sempre quello economico.
7: Presto ancora per valutare i danni e i dati rubati che riguarderebbero la pubblica amministrazione e grandi aziende. Al momento non ci sono state richieste di riscatto né rivendicazioni pubbliche.
8: Se non fosse un obiettivo economico, si può tranquillamente ipotizzare o manomissione o spionaggio.
7: A condurre l'attacco sarebbe stato il gruppo Seoul Typhoon, che si ritiene vicino al governo cinese, che però smentisce ogni collegamento. Gli esperti ora sono al lavoro per ripulire i sistemi. Eleonora Belviso, GR3.
2: Cade oggi l'Overshoot Day, parliamo di ambiente. In 4 mesi e 3 giorni l'Italia ha consumato le risorse che la Terra può rigenerare in un anno intero.
9: Dalla deforestazione alla perdita di biodiversità, fino all'accumulo di gas serra in atmosfera. Il nostro budget ecologico si è consumato ben 3 giorni prima rispetto allo scorso anno. Oggi, 3 maggio, l'Italia raggiunge ufficialmente il suo overshoot day. In soli 123 giorni, il nostro paese ha esaurito ciò che la Terra può rigenerare in un anno. È ciò che evidenziano i dati del Global Footprint Network, il climatologo Luca Mercalli.
10: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche. Siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Questo problema si riflette anche sul pianeta intero. Situazione è grave perché quando diventano palesi gli effetti dell'overshoot, ovvero quando per molti anni si è consumato questo capitale naturale, dopo non è più possibile tornare indietro.
9: Cosa bisogna fare nell'immediato?
10: Abbattere gli sprechi, sia nel campo dell'energia, delle materie prime, produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno, un aiuto ci arriva per energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
9: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Ed ora parliamo di una rassegna gastronomica particolare che è scena a Colobraro, siamo in provincia di Matera, tutta dedicata all'asparago selvatico, dalla sede il servizio di Eleonora Cesario.
11: Come sta andando questa ricerca?
12: Bene, dai. Stiamo facendo una bella passeggiata, piacevole.
11: Sotto gli arbusti o nascosti nell'erba, tutti a caccia dell'asparago selvatico. È dedicata all'esplorazione del territorio e alla scoperta delle piante autoctone la seconda giornata di Asparagus, la sagra dell'asparago selvatico di Colobraro. Un fine settimana di spettacoli, musica e degustazioni per scoprire i segreti del prezioso arbusto che proprio sulle colline argillose della bassa valle del Sinni trova il suo habitat naturale.
13: C'è anche una lunga tradizione di uso della raccolta e del consumo dell'asparago selvatico, che voglio ricordare a tutti è anche considerato afrodisiaco.
11: Grazie al concomitante ponte del 1° maggio, per le strutture ricettive di Colobraro c'è stato il tutto esaurito.
14: Prodotto tipico proprio di Colobraro, l'asparago è simbolo e quindi abbiamo puntato e stiamo vedendo le risposte, quindi vuol dire che è giusta la direzione che stiamo intraprendendo. Ovviamente verrà potenziato il tutto man mano anche con l'esperienza.
2: In chiusura, la musica italiana nelle parole delle cantautrici, il sottotitolo del libro Matrilineare di Pier Giorgio Pardo, un racconto sull'evoluzione della presenza femminile nella scena musicale.
15: La moda di Milano, che fastidio.
16: Un romanzo collettivo con oltre 20 interviste da Nada a Daniela Pes, da Giulia May ad Anna Castiglia, da Donatella Rettore a Dito nella Piaga. In Italia e all'estero c'è una nuova attenzione per la scena musicale femminile. Pier Giorgio Pardo, autore del libro Matrilineare.
17: Noi in Italia siamo stati abbastanza sordi al richiamo di Joni Mitchell prima, Lori Anderson, Kate Bush e della stessa Madonna, che non riusciamo a considerare un'autrice. Direi che sono gli esempi delle autrici che mano a mano vanno ricavandosi degli spazi e li popolano così bene che fanno la differenza.
16: Nell'industria musicale italiana le donne sono da sempre meno degli uomini. Cosa dicono i numeri della discografia?
17: Visto che non si va oltre un 15% di autoralità femminile, i numeri dell'industria discografica al momento ci dicono che di strada da fare ce n'è ancora tanta. A me piace vederla come una sfida da raccogliere.
16: Cosa prevale nella scrittura delle cantautrici?
17: L'elemento comune è sicuramente l'ironia.
16: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Melli, regia Max Gambino. Ora la linea alle previsioni meteo, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Meteoradio.
19: Il tempo in Europa. L'alta pressione sul bacino del Mediterraneo mostra i primi segni di cedimento a causa di un sistema perturbato di origine atlantica che avanza da occidente. L'afflusso di aria più umida e instabile verso l'Europa centrale determinerà un aumento della copertura nuvolosa con i primi eventi piovosi. Nel resto del territorio europeo, specialmente nelle aree meridionali e orientali, si confermano invece condizioni di tempo stabile. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Bel tempo tempo con poche nubi, con ventilazione moderata da sud, temperature con valori compresi tra 15 e 20 gradi. Migliora su Bruxelles in Belgio nella prima parte della giornata. Dalla sera invece le nubi si compattano e ritornano le piogge, temperature in aumento tra i 12 e i 20 gradi. Anche su Edimburgo in Scozia, tempo che migliora con nuvolosità ancora irregolare ma senza piogge. Minima di 6 gradi, massima di 15. A Oslo in Norvegia, tempo stabile, dove le nubi, seppur presenti, non oscureranno il cielo. Temperature in diminuzione con valori tra 1 e 14 gradi. Su Varsavia in Polonia, giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua in formazione pomeridiana. Temperatura che aumenta con valori tra 14 e 26 gradi. Su Bucarest in Romania torna a splendere il sole. Poche nubi, tempo asciutto e temperature che continuano ad aumentare. Minima di 11 gradi, massima di 20. Infine, cielo poco nuvoloso per Atene, in Grecia, dove spireranno venti deboli da sud che faranno aumentare leggermente le temperature, con valori compresi tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
20: Angoscia nel Friuli.
21: Abbiamo sentito una grande scossa di terremoto.
22: A 50 anni dalla catastrofe del 1976, su Rai Storia, un racconto dedicato alle testimonianze della tragedia.
23: Il centro storico è tutto distrutto.
24: 1000 morti.
22: E della faticosa ricostruzione.
25: Hanno dato tutti il loro contributo. È stata una ricostruzione di popolazione.
22: 6 maggio 1976, terremoto in Friuli. Martedì 22:40, Rai Storia.
26: RAI Radio 3.
27: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Buonasera, questa sera per Hollywood Party, il cinema alla radio, parliamo di Rosso Sangue, 1986, di Leoscar Ax, film magnifico, forse un po' dimenticato, con una giovanissima Juliette Binoche, e ve lo racconterà colui che vi sta parlando, Alberto Anile. Quando nel febbraio del 1988 arrivò nei cinema italiani, questo film fece una forte impressione. Era stato girato nell'86 in Francia, 2 anni prima, e presentato l'anno dopo con grande successo al Festival di Berlino. Il regista si chiama Leoscar Ax. All'epoca delle riprese aveva 26 anni e già un altro film in curriculum, Boy Meets Girl, in bianco e nero, molto francese e molto minimale, che lo avevano fatto notare ottenendogli per la sua seconda prova un budget molto più alto. Ridotta in sintesi, la trama di Rosso Sangue rischia di suonare un po' ridicola. Siamo in una Parigi caldissima, forse per la vicinanza della cometa di Halley. Un virus misterioso attacca coloro che fanno l'amore senza amore. I più colpiti sono i giovani. Un gruppo di disperati progetta di rubare il vaccino contro questa malattia per saldare un debito contro una decrepita gangster americana. Il plot fondamentale è quello da film noir, mentre il contesto semi-apocalittico resta sullo sfondo. Ma il vero contenuto è un romanticismo esasperato e ironico, estetizzante e insieme ingenuo, che si dibatte fra 4 personaggi. Li vedremo, anzi li sentiremo, man mano che il film va avanti. L'inizio, a parte un paio di brevi inquadrature di cigni in bianco e nero, realizzati probabilmente con una pellicola Super 8, vede un uomo di spalle scivolare sotto i vagoni di una metropolitana. Si chiama Jean e la sua morte è l'incidente scatenante di tutta la vicenda. Ne parlano i giornali e la commenta il primo protagonista, il gangster Mark, interpretato da Michel Piccoli, discutendone con il socio Hans, interpretato da Hans Meyer.
1: Suicidio, suicidio, suicidio.
2: Quale suicidio? È impossibile. Jean non si è ucciso, è stata lei, l'americana. Uno dei suoi uomini, Boris, o un altro. Jean è stato spinto da uno di loro.
1: Mark, ci sono testimoni?
2: No, nessuno ha visto niente.
1: Jean soffriva di depressione.
2: Hans, di depressione non si muore.
1: Era un uomo distrutto dopo la morte di Valerie.
2: È stata l'americana. È per questo che è ritornata a Parigi. Jean non ha potuto pagare in tempo e lei lo ha cancellato. Un avvertimento. Ecco.
1: Uccidere un uomo non è una cosa tanto semplice.
2: Invece sì, come in questo caso. E ora è il mio turno.
1: E allora partiamo. Lasciamo la capitale.
2: No. Dovunque andiamo, l'americana riuscirà a trovarci. Come trovò i fratelli Vincendon. Io finirò come loro con una palla in fronte. Comunque, io non mi muovo.
1: Allora bisogna trovare i soldi che pretende.
2: È arrivata. È già qui. È finita.
0: Ecco l'americana. Una donna anziana, piena di rughe, venuta con la sua macchina e i suoi sgherri a reclamare il saldo del debito che Jean non ha potuto o voluto saldare. L'attrice che la interpreta, Carol Brooks, non è particolarmente nota. Al cinema è apparsa solo in questo e nel precedente film di Carax. È molto più noto l'uomo che sta in macchina davanti a lei, nel ruolo di Boris. È Hugo Pratt, l'autore di Corto Maltese, in una delle sue poche apparizioni cinematografiche, di certo la migliore e anche la più singolare.
3: Hello, Hans.
1: Hello, Carol.
4: Buongiorno, Hans.
1: Buongiorno, Boris.
3: Che cos'è questo caldo spaventoso qui a Parigi? È la cometa di Halley? Peggio che a Washington.
1: Mark è convinto che sei stata tu ad uccidere Jean.
3: Ah,
1: è
3: sì.
1: Vero? E perché l'avremmo dovuto fare? I cadaveri non pagano mai i loro debiti.
3: Keep quiet, Boris.
1: Keep quiet, Boris, keep quiet.
3: Buongiorno, Mark.
2: Tu sai che Michael è sparito con i soldi e che ha fregato Jean e me. E io non so dove, non
3: lo so. Sì, lo so, Mark. Tutti spariscono. Michael, Jean... Non hai alternativa. Sei il solo che è rimasto. Quindi tocca a te pagare. Mi ricordo che una volta su te si poteva contare. Michael lo ritroveremo. Hai ancora tempo. Il mio aereo parte tra 2 settimane. Hai 2 settimane. Let's go, Dana.
0: Il problema di Mark e Hans è dunque come fare a saldare il debito nel giro di 2 settimane. L'unica possibilità è rubare il vaccino che una grande multinazionale, la Darley Wilkinson, ha sintetizzato contro la malattia degli amanti senza amore, che è poi un riflesso del flagello di cui si parlava assai in quel momento, l'AIDS. Ma per fare il colpo c'è bisogno di qualcuno che sia più abile di loro.
2: La sola via d'uscita che abbiamo è fare quel colpo al laboratorio.
1: Alla Darley Wilkinson?
2: Sì, alla Darley Wilkinson.
1: Ormai è impossibile.
2: Siamo costretti all'impossibile, Hans.
1: Jean era l'unico per me che grazie alle sue mani avrebbe potuto riuscirci.
2: Lo so, hai ragione.
1: Lingua muta.
2: Che cosa?
1: Suo figlio, Alex, il figlio di Jean. Jean e Valérie lo chiamavano lingua muta.
2: Già, è vero. Perché da bambino non parlava. E mi ricordo anche che Valérie, sua madre, nei primi mesi di vita aveva paura che il figlio fosse muto.
0: Ecco allora qui Alex, detto lingua muta, lo interpreta Denis Lavan, che per il regista Carax è, come si diceva una volta, l'attore feticcio, qualcosa di simile a quello che era Jean-Pierre Léaud per Truffaut o Mastroianni per Fellini. In questo film, nel precedente e nel successivo di Carax, Les Amants du Pont Neuf, Denis Lavan si chiama sempre Alex, come se fosse lo stesso personaggio. Attore di formazione teatrale, mimo, artista circense, un corpo forte e muscoloso, Denis Lavan ha un volto singolarissimo, più demoniaco che angelico. È come se Carax vi si vedesse, diciamo così, sublimato in peggio. L'Alex di Rosso Sangue è un piccolo criminale che vive facendo a bordo strada il gioco delle tre carte, carta vince, carta perde, e rubacchiando qua e là. Non aveva da tempo rapporti col padre Jean, il personaggio misterioso caduto all'inizio sotto la metropolitana. Ha una fidanzata, l'Angelica Lise, interpretata da una giovanissima botticelliana Julie Delpy. I due compaiono per la prima volta nel film nudi in campo lungo sotto un albero. Hanno evidentemente fatto l'amore, ma Lise vorrebbe farlo ancora in casa. Alex è di parere contrario, ma lei lo convince. La scena che adesso sentiamo si svolge in casa di Lise, dopo averlo fatto di nuovo, e dove Alex le dà anche prova della sua straordinaria e inquietante capacità di fare il ventriloquo.
4: Come siete strani voi ragazzi. Anche tu, Alex. Mi dici sempre che dopo sembro più bella. Non capisco.
0: E inquietante capacità di fare il ventriloquo.
4: Come siete strani voi ragazzi. Anche tu, Alex. Mi dici sempre che dopo sembro più bella.

0: Sì.
1: Mi avevi promesso di non fare storie. Sei la solita bugiarda.
0: Tu non sei innamorato di me. Un giorno capirai.
1: Eh sì, un giorno può darsi.
0: Mi fai il ventriloquo?
2: Ciao, piccola sfinge.
0: Ciao, Alex. Canta la mia canzone.
2: Chiudi i tuoi occhi belli e dormi, piccola Liz. Chiudi i tuoi occhi belli perché la vita è un sogno.
3: Alex torna a casa propria con la sua moto e poco dopo alla sua porta si presenta Hans.
4: Buongiorno, lingua muta.
1: Guarda che così non mi ci chiama nessuno.
4: Lo sai chi sono?
1: Sì.
4: Ero amico di tuo padre.
1: Lo so, ma ormai non ci vedevamo più.
4: Ti ricordi di Mark?
1: Sì.
4: Lui non crede al suicidio. Per lui è stata l'americana.
1: E cosa cambia?
4: Lei sta preparando qualcosa. Un colpo grosso. Anche tuo padre doveva partecipare.
1: Non voglio sapere niente.
4: Mark ha pensato a te. Jean diceva sempre che sei molto abile con le mani. Ci saranno molti soldi pure per te.
3: Alex evidentemente non ha molta voglia di invischiarsi in questo progetto, ma qualcosa scatta in lui. D'impulso decide di cambiare vita, di andare via lontano, grazie ai soldi che potrà guadagnare da quel colpo che sono venuti a offrirgli. Per questo dovrà lasciare Liz, che forse non ama davvero come dice, e forse è proprio questo il motivo per cui da un po' di tempo sta male. Sente la pancia dura, prende pillole. Alex chiama per telefono un amico, Thomas. Gli confida il suo progetto, le affida Liz. Ma proprio quando sta per uscire si accorge che Liz è in strada, che lo ha visto, che sta correndo verso di lui, come se sapesse quello che pensa, come se fosse già al corrente dei suoi progetti. E allora corre anche lui, incapace di dirle addio faccia a faccia, dandole un estremo saluto solo col pensiero, che è quello che ora sentiamo.
1: Liz, mia piccola Liz, io parto. È meglio che vada via, poi si vedrà. Ci sono certi momenti in cui non si può cambiare qualcosa senza che si cambi tutto. Momenti in cui non si può rompere niente senza che tutto si rompa. È come compiere un crimine. Lo so, sono un killer, un assassino. C'è ancora la mia arma tiepida abbandonata. No, dimenticata sul luogo del delitto. Spero soltanto che le impronte che ho lasciato su di te spariscano presto. So che la tua giovinezza conserverà il suo stupore rinnovato e non riuscirai a capire un bene. Prendo il largo. Liz, non sperare sul tempo che passa. Reagisci presto e dimenticami in fretta. Va a letto con i ragazzi che vuoi. Ricordo quel tuo primo disegno che mi hai mandato, uno dei più belli, con sopra la frase: quando una ragazza apre le gambe, ci sono tanti segreti che volano via come farfalle. Ma sii prudente, mai fare l'amore senza preservativo. Ascoltami, Liz, io non potrò più rivederti, né potrò più toccarti, finché la vita non avrà cancellato le impronte che ho lasciato su di te. Dimentica, Liz, dimenticami. Sei meravigliosa. Ti abbraccio, Liz, ti abbraccio davvero, per sempre e mai. Alex. Post scriptum. Accludo le chiavi e i documenti della moto. Ora è tua, finalmente.
3: Proprio quando Alex ha deciso di dare il suo addio all'amore, l'amore torna improvvisamente e violentemente a bussare alla sua porta. Poco prima di lasciare Lisa, Alex aveva intravisto su un tram una giovane sconosciuta, abito chiaro anni 50, frangetta corta alla Louise Brooks. Un'apparizione fantasmatica che forse è anche lei responsabile del suo cambio di vita. Ora sul tragitto verso il covo di Mark e Hans, Alex rivede la silhouette della sconosciuta, prova a seguirla e ne perde le tracce poco prima di arrivare al covo. La realtà lo riafferra. Ancora scosso, Alex accetta il lavoro che Mark e Hans gli hanno offerto e Mark a questo punto gli presenta la sua giovane amante, Anna, scesa dal piano di sopra con lo sguardo velato di chi si è appena risvegliata.
5: Allora, hai deciso di starci?
1: Ci devo pensare. Voglio rifarmi una vita e costa moltissimo.
5: Vedrai, il colpo renderà bene.
1: Io ho rotto con il passato.
5: Benissimo. Ti sistemerai qui. Anna ti preparerà un letto. Anna, questo è il figlio di Jean.
6: Lingua muta.
1: Alex.
3: Alex alza lo sguardo. Davanti a lui c'è la ragazza che ha visto prima in strada, con un vestito diverso. L'angelo che lo ha stregato è dunque l'amante di Mark. Di qui in

0: Poi il film ruoterà intorno ad Anna, che ha il volto luminoso di Juliette Binoche. Gli altri tre angoli del quadrilatero, Alex, Mark e Liz, diventeranno come dei satelliti intorno al sole di Anna. Juliette Binoche all'epoca delle riprese aveva 22 anni, ma aveva già alle spalle l'esperienza sul set di altri 8 film, fra cui Je veux saluer Marie di Godard e Rendez-vous di Téchiné. In quel momento Carax era anche il suo compagno di vita, e se c'è un film da cui traspare l'amore adorante di un regista per la fidanzata che gli fa d'attrice è proprio Rosso Sangue. In un'opera in cui ogni inquadratura, ogni dialogo, ogni commento sonoro è pensato, organizzato e composto con un'attenzione squisita per il dettaglio, una ricerca anche esasperata di ritmo visivo e musicale, ogni momento in cui compare Juliette Binoche, di cui in poi saranno tantissimi, palpita di una bellezza e di un'esaltazione che vanno oltre la grazia stupefacente di questa giovane attrice. Orson Welles diceva che ci sono volti di cui la macchina da presa è innamorata e altri che al cinema non funzionano. Juliette Binoche è evidentemente fotogenica, ma si sente proprio che dietro c'è anche l'amore di chi la sta filmando. E se Rosso Sangue non fosse già di per sé pieno di soluzioni visive singolari e affascinanti, la presenza della Binoche si mangerebbe tutto il film. Torniamo alla storia. Nella sequenza successiva Alex, Anna, Mark e Hans sono in macchina di notte a discutere del colpo. I due uomini sono tutti a torso nudo dato il caldo devastante. Passano davanti al palazzo della Darley Wilkinson, la multinazionale che ha sintetizzato il vaccino. Nella notte spiccano le due iniziali, la D e la W, che sono probabilmente anche un omaggio di Carax a David Wark Griffith, regista molto amato.
1: Quanto per me?
2: Per te 150.
1: Mi sta bene.
2: Dove li vuoi e come?
1: Non lo so, ancora non lo so. In una città all'estero.
2: Io ho una sorella che vive in Svizzera, a Châteaudet, in una casa isolata fra le montagne. Potresti sistemarti da lei intanto che aspetti.
1: E i soldi?
2: Troveremo noi il modo per farteli arrivare.
1: Voglio partire immediatamente dopo il colpo. E se le cose andranno male, voglio un aereo pronto a partire. La notte stessa.
2: Hans, a proposito, ti ricordi di Charlie? Charlie Carella? Non lo vedo da parecchi anni, ma so che è direttore di un club di paracadutismo vicino a Parigi. È lui che ha aiutato i fratelli Vincendon a lasciare la Francia nel 79. Trovalo. Chiamalo subito domattina e digli che poi passeremo da lui.
3: D'accordo.
2: Ti sei mai lanciato col paracadute? Alex?
4: Mai.
2: Dovrai imparare. Forse è il solo modo che abbiamo per farti scappare in Svizzera.
3: Tuo padre per il paracadute ci andava matto.
0: E così il giorno dopo vanno all'aeroporto, dove Charlie è interpretato da un grande del cinema francese e anche un po' di quello italiano, Serge Reggiani.
2: Mark, Charlie. Charlie, tu Anna la conosci?
5: No. Ne ho sentito parlare, ma... Ciao, Anna.
2: Alex, il figlio di Jean.
5: Alex. Accetta le mie condoglianze.
3: Charlie.
5: Hans. Allora, vi lanciate tutti?
3: Io no. Mi dispiace, ma sono appena stato dal parrucchiere.
2: Allora noi tre. Per Anna e Alex è la prima volta.
5: Vedrete, è molto bello, è il paradiso.
0: Anna in realtà non vorrebbe lanciarsi, ha paura del vuoto. Ma davanti ad Alex, che sostiene il suo rifiuto, quasi per spirito di contraddizione accetta di buttarsi. Sviene, resta agganciata all'aereo e Alex, che non si è mai buttato col paracadute in tutta la sua vita, si getta a sua volta per salvarla, abbracciandola e riportandola a terra. È una sequenza del tutto gratuita, questa del volo in paracadute, ma in fondo è pretestuoso l'intero film, una cornice imprevedibile all'interno della quale fare battere i cuori inquieti di Anna, Alex, Mark e Liz. Alex è chiarissimo, ormai, ama Anna. Anche Anna è attratta da lui, quantomeno è molto più vicina a lui come età piuttosto che a Mark. Ma afferma di amare solo Mark, di essergli fedele. Una sera dopo una rissa fra Alex e Mark proprio a causa di Anna, la ragazza comincia a piangere.
1: Mi piacciono tanto le tue labbra, così umide. Sono come quelle delle attrici di un tempo.
6: Ho fatto una brutta caduta. Quando ero molto piccola. E da allora quando comincio a piangere. Non posso più fermarmi. È come un'emofilia.
1: Anna, guardami.
4: Basta con le lacrime. Capito, Anna? Non piangere più.
6: Tu sei ventriloquo.
4: Voglio solo vederti sorridere.
0: Anna si rianima e allora gli confida le sue pene. È preoccupata per Mark. La moglie di Jean lo ha piegato. Il colpo alla Darley Wilkinson è decisivo. Anna spera con tutto il cuore che Alex contribuisca a portarlo a termine con successo. La riuscita del furto potrà risvegliare l'amore di Mark per lei, cosa che Alex naturalmente non si augura.
6: Lui ora teme che l'enigma si complichi. Ha paura dell'americana, dei suoi uomini, delle loro rivoltelle. Ha paura che qualcosa ci allontani. Oh no, che cosa sto dicendo? Conto molto su di te, Alex. Fai quel colpo, così Mark potrà pagare. Solo allora finirà la sua paura. E il suo amore, ne sono sicura, tornerà lo stesso. Così potrà continuare la nostra storia. Il nostro enigma. Lui mi ama tanto. Tu non puoi sapere.
0: Per Alex, comunque, ogni desiderio di Anna è un ordine. Farà quel colpo, cercherà di portarlo a buon fine, anche se questo la riavvicinerà a quello che è in sostanza il suo rivale. Anna a questo punto chiede ad Alex di mettere un disco. Prima che la malinconia entri in noi, gli dice.
1: Non so che disco scegliere. Vuoi che accenda la radio? A me piace ascoltarla. Basta accenderla e se capita subito una musica che ti fa chiudere gli occhi, vedrai. È come una magia. Ascolta. Niente. Dimmi un numero, Anna, a caso. Presto, Anna, un numero.
6: Che cosa?
1: D'accordo. Faccio io, tre. Uno. Due. Tre. Ecco, ascoltiamo. E abbandoniamoci ai nostri sentimenti.

0: avec sa pelle. Jetez-moi la pierre si vous n'avez jamais.
1: La canzone è Je pas de regret, testo di Boris Vian, incisione del 1965, molto bella. Da notare che il cantante è Serge Reggiani, che abbiamo incontrato nella scena dell'aeroporto e che ritroveremo nel finale, quindi una sorta di autocitazione. Più avanti nel film ci sarà anche un'altra citazione musicale, assolutamente gratuita e assolutamente irresistibile e magica. Una madre e un bambino che giocano sulle note dell'Arlecchinata di Chaplin, mettendo insieme in una sola scena due capolavori del regista inglese, Il Monello e Luci della Ribalta. Ma il momento musicale più celebre, la scena di Rosso Sangue che diventerà più famosa, che verrà anche messa sui manifesti, è quella in cui la radio, dopo la canzone di Reggiani, trasmette Modern Love di David Bowie e Denis Lavant si lancia in una corsa straordinaria per le strade notturne di Parigi, un altro momento di grazia che qui alla radio non possiamo vedere, ma possiamo comunque rievocare o ricordare.
2: E ora, per Christophe, che abita in Place de la Tombe Issoire, da parte della sua amica Juliette, che abita in Place Mazarin, ecco Modern Love di David Bowie.

0: In un film che è pieno zeppo di riferimenti e di citazioni, la più singolare arriva a questo punto. Nella stessa notte di risse, confessioni e musica, davanti alla porta a vetri del covo, un giovane uomo si ferma a osservare Anna. È un cameo di Leos Carax, il regista del film, nel piccolo ruolo di un voyeur.
1: Guarda, Alex, hai visto quello che è passato? Se tu non fossi qua, se io fossi sola, si incollerebbe al vetro e mi guarderebbe in silenzio, senza muoversi. Un giorno Hans l'ha cacciato a botte, ma quasi ogni sera è là. È il guardone del quartiere.
2: Io lo invidio, è un buon mestiere. Tu gli hai mai parlato?
1: No. Ma lui mi ricorda il mio primo amore, Julien de Touche. Aveva la tua età, io avrò avuto 16 anni.
2: L'età di Liz.
1: Mi sono chiesta spesso se quel ragazzo non fosse Julien.
2: Vuoi che lo fermi e glielo domandi?
1: Oh no, no. E poi è impossibile. Vorrebbe dire che non si è invecchiato.
0: Stiamo parlando poco del personaggio di Liz, ma il film non se n'è dimenticato, come Liz non ha dimenticato Alex. La ragazza non ha mai smesso di cercarlo e per questo ha stretto alleanza con Thomas, l'amico di Alex che avrebbe dovuto prendersene cura e che ha finito per stringere alleanza con Liz contro di lui. È a causa di Thomas che Liz finalmente riesce a rimettersi in contatto con Alex. Gli lascia sulla segreteria telefonica un messaggio angosciato e Alex non può fare a meno di richiamarla.
2: Liz, sono Alex. Che ti è successo? Liz.
1: È terribile.
2: Che cosa, Liz?
1: Non riesco a dirtelo.
2: Liz.
1: Da dove telefoni?
2: Da una cabina.
1: Ma dove sei?
2: Al mare.
1: Quale mare? Dove?
2: Liz, che cosa è successo?
1: Io ti scrivo, Alex. Ti scrivo ogni giorno, ma non so dove scrivere.
2: Dimmi che cosa ti è successo.
1: È tremendo.
2: Cosa?
1: Promettimi di non...
2: Cosa? Dimmi, parla, parla!
1: Ti ho tradito.
2: Che idiota. Mi hai spaventato. Ho pensato forse è incinta, ha perso un braccio, una gamba. Sua madre è morta, è cieca, paralizzata, idiota. Non capisci che tu non mi hai potuto tradire?
1: Purtroppo sì, dovevo dirtelo.
2: No, tu non capisci. Tu non capisci niente. Hai avuto la lettera?
1: Sì, è per questo che faceva freddo, senza un soldo.
2: La mia lettera?
1: No, lasciami dire.
2: Non voglio ascoltare.
1: Se sapessi quanto sono disperata.
2: Hai torto.
1: Puoi immaginare con chi?
2: Non lo voglio sapere.
1: Sì, devi saperlo.
2: Perché? Lo conosco. È possibile. Non è qualcuno che già conosco. Ma non dirmi il suo nome.
3: Non lo voglio sapere. Per caso è Thomas. È Thomas.
1: Non posso, Alex.
3: È Thomas, vero? Che idiota.
0: Poco dopo, l'americana avvicina Alex. Insiste che faccia il lavoro. Gli offre il doppio di quello che gli darebbe Mark. Ma in cambio gli chiede di consegnare a lei, anziché a lui, il flacone del vaccino rubato. Alex dice che ci penserà, come dice sempre a tutti. Subito dopo, però, rassicura Anna.
2: Senti, Anna, io accetto di fare questo lavoro. Gli porto il suo maledetto virus. Lui mi paga e tu parti con me.
1: No. Mark è l'uomo della mia vita.
2: L'uomo della mia vita? Sai una cosa? Questo mi disgusta. Hai 30 anni e la paura del vuoto. Ma lo sai che mi ha detto l'uomo della tua vita? Ascolta, Anna, ascoltami bene. Mi ha detto, se il colpo riesce, le lascio una parte dei soldi e sparisco.
1: Ti stai inventando tutto.
2: No, no, ascolta. Mi ha detto... Lei mi rende triste. La sua giovinezza si logora accanto a me. Quando mi sveglio prima di lei, la guardo. La trovo triste e fuori posto, come una bottiglia di acqua calda che si è raffreddata durante la notte. Capito? Mi ha anche detto, lo so, io sono un killer, un assassino. E spero soltanto che si siano cancellate le impronte che ho lasciato su di lei.
1: Sta zitto!
2: Nella vita è importante sapersi lasciare.
1: Mark è mio e ci ameremo per sempre.
2: Lo dici,
1: per sempre.
2: Non sarà così.
1: Si è un po' offuscato.
2: È vero.
1: Si è chiuso come in una cassaforte, ma sono
2: non si può
1: che...
2: aprire una cassaforte quando la chiave è rimasta chiusa dentro.
1: Invece sì, Alex. Invece sì, tu puoi. Le casseforti tu le conosci. E io spero tanto in te.
0: Per radio è estremamente difficile rendere la bellezza di Rosso Sangue. Già solo nel corso di questo breve dialogo, che può sembrare molto teatrale o molto letterario, c'è un gioco di espressioni meravigliose che attraversano il volto della Binoche. Dall'entusiasmo alla disperazione, dalla contrarietà alla speranza. Mentre la macchina da presa con un gioco di effetti mette prima a fuoco lui sullo sfondo, poi a fuoco lei in primissimo piano. Intanto la storia va avanti, in perfetto stile noir, tra scorci notturni e fumo di sigarette. Alex incontra Boris, interpretato da Hugo Pratt, in un baretto di periferia. Gli dice che farà il colpo. Boris si rilassa e comincia a divagare. Passa da un'improbabile apparizione di Cocteau a un breve racconto di gelosia.
4: Non voltarti subito, ma quello laggiù di schiena, coi capelli bianchi, deve essere Jean Cocteau, il famoso poeta.
2: Jean Cocteau è morto.
4: No, guardalo, si muove.
5: Hai da chiarire qualcosa?
2: No, no.
5: Fa attenzione, lingua muta, ti avverto. A me i traditori non piacciono. Il tradimento... È vero, una donna mi ha tradito un giorno. No, una notte. Ma non può più vantarsene.
0: A questo punto Alex incontra Thomas, che ormai ama Liz, anche se Liz ama solo Alex. Thomas dice ad Alex che loro due non sono più amici, che lo vorrebbe morto. Poi, obbedendo ai desideri di Liz, lo segue e informa la ragazza dei suoi spostamenti. Alex, in un momento di generosità, ha deciso di fare una piccola rapina insieme ai suoi vecchi amici, in modo da lasciare loro qualcosa, compresa la sua parte, come ultimo regalo prima della sua partenza. Il colpetto riesce, ma Alex si ferisce profondamente la mano e al suo ritorno nel covo, Mark se ne accorge e si arrabbia.
5: E ti sei fatto la mano?
2: Niente.
5: Come niente? Guarda, Hans, da una mano perde sangue. Hai fatto un altro di quei colpetti da morto di fame. Eppure io ti avevo avvertito.
2: Lasciami in pace.
5: Mark, sta zitto, Hans. Questo è matto. Ci siamo messi con un matto. È tutto saltato, tutto finito.
6: Calmati su.
5: A 24 ore dal colpo. Ha corso il rischio di mandare tutto all'aria. E se la polizia l'avesse arrestato? Con quella mano che sanguinava. È per le tue mani che ti abbiamo ingaggiato.
6: Mark.
2: Le mie mani stanno bene. Non tremeranno domani sera, sta tranquillo.
0: Arriva la sera del colpo. Mark e Anna rimangono nel covo. Hans accompagna Mark in auto fino alla Darley Wilkinson. I due non se ne accorgono, ma sono inseguiti da Thomas, che certamente informa Liz degli spostamenti di Alex. Alex riesce a penetrare la Darley Wilkinson e si impadronisce del flacone del vaccino. Ma qualcosa va storto, arriva la polizia che circonda l'edificio. In un trionfo di disperazione grottesca, Alex prende in ostaggio se stesso, minaccia di uccidersi e riesce a eludere la polizia. Liz, che nel frattempo si è precipitata in moto verso di lui, riesce a farlo salire sul sellino di dietro. Alex tira fuori la pistola e spara al commissario e lo uccide. Uccide proprio lui che aveva ordinato di non sparargli.
7: Stai bene?
2: Sì.
7: È stato Thomas. È lui che ti ha denunciato. Vi aveva seguiti.
2: Thomas?
7: Quel poliziotto l'hai fatto fuori?
2: Credo di sì.
7: Perché, Alex? Un omicidio ti peserà per tutta la vita.
2: Mi stava inseguendo.
7: Resterai da noi. Mamma ed io ti nasconderemo.
0: Questo breve dialogo, per far capire di che razza di film stiamo parlando, si svolge su una moto lanciata a tutta velocità per le strade di Parigi. Ed è un sussurro fra amanti, senza rumori di fondo, senza il rombo della motocicletta che in realtà dovrebbe esserci. È solo una delle tante meravigliose idee di cui è costellato Rosso Sangue, che sorprendono lo spettatore sequenza dopo sequenza, visione dopo visione. Si va verso il finale, ovviamente tragico come deve essere il finale di un noir. Alex è a casa di Liz e tutti, Boris e l'americana, Mark e Hans, credono che lui li abbia traditi. Mentre a Parigi, dopo il grande caldo, arriva la neve, sempre per colpa di questa fantomatica cometa di Halley, l'americana raggiunge Alex per strada. Boris gli spara, lo lascia per terra, si impadronisce del flacone, che in realtà è vuoto. Alex si rialza, torna da Mark e Anna, spiega che il virus è al sicuro, lo potranno recuperare più tardi, ma ora vuole scappare, lontano dall'americana e da Boris, che quando si accorgeranno che il flacone è vuoto, torneranno certamente a cercarlo. Non dice a nessuno di essere ferito e sale in auto con Mark, Anna e Hans, diretti verso l'aeroporto. In questa scena i protagonisti cominciano a cantare. È l'unico brano che nella versione italiana sia rimasto in francese, e perciò ve lo riproponiamo. Le due voci principali che ascolterete sono quelle di Michel Piccoli e di Juliette Binoche. Agli amanti dei dettagli diciamo che il brano ricantato è Parce que di Charles Aznavour.
8: tu non canti,
9: Alex? Lingua muta.
10: Mai cantato.
11: Che vuol dire? Anche Mark non sa cantare, però ci provo.
12: Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi.
13: Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras,
14: je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour, car l'amour est un jeu comparé à la mort et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle vous donne.
0: Anna è raggiante, in qualche modo il colpo è riuscito. Mark può saldare il debito con l'americana e il suo amore potrà tornare a fiorire. E Alex ora può andare a prendere il suo aereo e cominciare una nuova vita in Svizzera. Ma il momento di grazia dura poco. La ragazza si accorge che la moquette dell'auto è bagnata, è rossa di sangue. Inutilmente Alex le fa segno di non parlare, di non rivelare. Anna lancia subito l'allarme.
1: Mark, sangue! C'è sangue! Alex perde sangue!
15: È stata l'americana! Di Alex, è stata l'americana!
2: Sì. L'americana ha sparato al ragazzo. Hans, fermati per favore.
16: No, io devo prendere quell'aereo.
2: Rallenta e fatti raggiungere.
15: Sei matto! Rallenta, ho detto!
0: Mark è deciso a vendicarsi. Ha visto passare l'auto dell'americana. La insegue, la affianca. Fa fuoco, uccide prima Boris, continua a sparare sull'automobile che va a cadere dentro la Senna, chiudendo per sempre gli occhi dell'americana e dei suoi sgherri. L'auto di Mark arriva all'aeroporto, ma Alex è chiaramente spacciato. Lo fanno uscire delicatamente dall'auto. Lui fa un paio di passi, poi crolla. Lo adagiano sull'auto. Nel frattempo li raggiunge Lise, che li ha seguiti per chilometri sulla moto.
16: Lise. Ciao, Lise. Anna. Questa è Liz, l'angelo sulla moto. Tu sei riuscita a trovare il sorriso della velocità. Ora parlerò da dentro. Mi è più facile.
17: E poi chiuderò gli occhi. Liz, mia piccola Liz, ferma le tue lacrime. Non voglio più vederti piangere. Ormai è finita.
1: Ma io non piango perché è finita, Alex. Non è finita. No.
17: Liz, un giorno di me ricorderai solo questo momento.
0: Le due donne di Alex sono per la prima volta insieme e il ragazzo muore davanti a loro, parlando con la voce del ventriloquo, come per divertirle un'ultima volta. La conclusione del film, struggente, insensata, enigmatica, vede Anna scappare improvvisamente sulla pista d'asfalto, come se fosse impazzita, come se cercasse di decollare, come se volesse raggiungere l'anima di Alex che è volata via. Dietro di lei, inutilmente, Mark la chiama e la richiama. Improvvisamente la musica si accende, i rumori di fondo spariscono, Anna continua a correre, sorride, mette una mano sulla guancia dove si era posata la mano di Alex sporca di sangue. Poi la macchina da presa la isola d'arresto, taglia via Mark che dietro continua a inseguirla. La inquadra a mezzo busto, leggermente dal basso e con le braccia che ora si aprono come se Anna stesse davvero per spiccare il volo. E alla fine un colpo di genio. La velocità dei fotogrammi comincia ad accelerare, la figurina di Anna che corre comincia a confondersi, ad agitarsi, a scomporsi e questa poesia insensata diventa tutt'uno con la musica che nel frattempo è esplosa dal finale della Simple Symphony di Benjamin Britten.

Scriveva un grande critico, Alberto Farassino, all'uscita di Rosso Sangue in Italia, che il film ha un finale da vero film noir e un altro finale da gran melodramma d'amore. Ma non bisogna aspettare i finali per amare la storia, i personaggi e soprattutto le immagini di questo film. Anche chi per principio detesta tutti i film francesi non potrà non ammirarne il grande folgorante talento visivo e la totale identificazione con lo spirito del cinema. Fine della citazione. Rivisto, in questo caso riascoltato, a decenni di distanza, Rosso Sangue non ha perso nulla della sua bellezza e delle sue emozioni. Le ritroviamo semmai aumentate da una cura formale di cui neanche lo stesso Carax sarà più capace. Dentro questo film c'è l'urgenza dei sentimenti contraddittori della gioventù, dove ci si interroga continuamente sull'origine e sulla portata dei sentimenti. È un gioco costante con il cinema sperimentale, mescolando colore bianco e nero, sequenze mute e parlatissime, invenzioni e citazioni, il Fritz Lang muto e il Godard anni 60, stacchi bruschi, fotogrammi neri, esplosioni musicali, campi lunghi e primissimi piani. Dopo Rosso Sangue, il giovane regista francese girerà Les Amants du Pont Neuf, ancora con Denis Lavant e Juliette Binoche, un film che avrà numerosi problemi di lavorazione e molta meno grazia, come se il regista fosse diventato improvvisamente adulto e non potesse più credere all'incanto favolosamente adolescenziale che rendono indimenticabile il suo film precedente. Le giovani generazioni cinefili hanno amato Carax per Holy Motors, dove torna ancora una volta Lavant, altro film ardito ma più bislacco che poetico e certo molto meno significativo. Ma insomma, per entrare nella storia del cinema basta anche un solo capolavoro e Rosso Sangue lo è. Noi speriamo che questo film e il farvelo riascoltare vi sia piaciuto come è piaciuto a noi. Vi ricordiamo il titolo è Rosso Sangue, anno 1986 di Leos Carax. Questa sera per Hollywood Party, il cinema alla radio, ve lo ha raccontato Alberto Anile. Il prossimo appuntamento per il cinema alla radio è naturalmente sempre alle 19 su Rai Radio 3, domenica prossima.

0: RAI Radio 3.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Nicolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 e bentornati a Radio 3 Suite. In regia Valerio Giannetti, al microfono Luisa Santa Cesaria e alla parte tecnica si alterneranno questa sera Giulio Salvatelli e Danilo Solidani. Vi ricordo il numero di telefono per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata, che è 335-56-34296. E si preannuncia una serata molto densa, perché appunto avremo due cartelloni. Il primo lo ascolteremo intorno alle 20:30 ed è un concerto, una registrazione fatta il 9 agosto del 2025 di un evento, parte del programma del festival Altri Ascolti, con Iyad Staiti, suonatore di oud, e Daniele Bertone, percussionista. Un concerto che ha un ricco programma di musica araba, francese, ma anche dello stesso Iyad Staiti. Dopodiché avremo il nostro magazine con un'intervista a Davide Zanichelli, che è il direttore artistico di Fondazione Palazzo Magnani, e con lui parleremo della 21esima edizione del Festival Fotografia Europea, che appunto si tiene a Reggio Emilia fino al 14 giugno. Mentre avremo un secondo cartellone alle 22 con la prima parte di un concerto dell'Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta con il clarinettista Kevin Spagnolo, un concerto che è stato registrato il 24 febbraio del 2026 al Teatro Verdi di Firenze, e ascolteremo l'ouverture, scherzo e finale in mi maggiore opera 52 di Robert Schumann, e il concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore numero 2 opera 74 di Carl Maria von Weber. E infine alle 22:55 ascolteremo il nuovo episodio della Vita che mi diedi. Monica D'Onofrio ha incontrato lo storico dell'arte Giovanni Agosti. Ma adesso iniziamo con la nostra copertina.

0: Dreamy Sunrise, Ya Mahla Noura di Marcel Khalife, compositore, cantante e suonatore di oud libanese, che ascolteremo anche nel nostro primo cartellone, appunto dedicato al festival Altri Ascolti di Chamois in Val d'Aosta, con Yas Tahiti all'oud e Daniele Bertone alle percussioni. Ma apriamo adesso il nostro panorama occupandoci di un festival che è in programma a Catania dal 29 aprile e che andrà avanti fino al 10 maggio. Catania Contemporanea, FIC Festival, FIC sta per Focolai di Invenzione Creativa, ed è appunto un festival diffuso in vari luoghi della città di Catania, che appunto è nato nel 2018 ed è stato ideato e curato dal Centro di Rilevante Interesse per la Danza Scenario Pubblico. E dunque quest'anno il programma è molto molto ricco, perché prevede 38 eventi e all'incirca 200 artisti italiani e internazionali, e quindi è un festival appunto che veramente prevede una partecipazione corale da parte di molte realtà della città di Catania, e abbiamo il piacere di parlarne con Marco Giorgetti, che è il direttore del Teatro Stabile di Catania, che è uno dei partner del comitato promotore del festival. Benvenuto Marco Giorgetti. Ecco, allora abbiamo un attimo dei problemi di collegamento con Marco Giorgetti, e nel frattempo io vado avanti a raccontarvi qualcosa di questo festival di Catania Contemporanea. Appunto, vi dicevo che è già iniziato il 29 di aprile, andrà avanti fino al 10 maggio, e appunto è un festival che coinvolge un sistema di eccellenze sul territorio di Catania, ma di cui parleremo meglio con Marco Giorgetti, con cui abbiamo recuperato il contatto, quindi abbiamo il piacere di avere al telefono Marco Giorgetti. Benvenuto.
1: Sì, grazie, scusate, ma stiamo lavorando in spazi appunto in incursioni urbane, stiamo cercando di toccare spazi non facilissimi per il contatto telefonico. Questa è una delle caratteristiche di questo festival: invadere la città.
0: Infatti il programma è molto interessante, adesso entriamo un po' nei dettagli. La prima domanda che volevo farle era sul tema attorno a cui si sviluppa l'edizione di quest'anno, che è la settima edizione del festival, e appunto è il tema della gentilezza. Vorrebbe farci qualche esempio di iniziative in programma che avete pensato proprio in relazione a questo tema?
1: Tutte le iniziative sono ispirate a questo tema. Lo è stato la parata con cui abbiamo aperto, dove le coreografie, i momenti di spettacolo intorno alla fontana della piazza dell'Elefante, tutti i vari passaggi hanno un'ispirazione che tendono a questo termine desueto, che ha a che fare con un corpo, che ha a che fare con i corpi, con il contatto fra i corpi, con la poesia, con ciò che si è perduto, con la delicatezza in tempi di guerra e in tempi di contatti bruschi o violenti. Ecco, questo ispira un po' tutte le nostre iniziative, che siano quelle di danza, come di musica, come di canto, come di teatro. Ecco, questo è una caratteristica, è un termine che ci ha ispirato, ecco, e ispira tutto quello che facciamo.
0: Ecco, infatti la stava già iniziando a raccontare che questo è un festival multidisciplinare. Questa settima edizione rispetto al passato porta anche delle novità. Infatti voi avete scelto di costituire un comitato promotore del festival, che è formato da importanti realtà culturali e artistiche del territorio. Vuole spiegarci meglio questa cosa?
1: Sì, abbiamo creato un luogo di dialogo, di scambio, di confronto, non facilissimo nelle nostre città, nel mondo, nella nostra penisola, nella nostra isola, non facile trovarsi e dialogare per cercare di costruire un programma, per cercare di darsi delle direzioni comuni, oppure per venirsi incontro. Ecco, questo comitato è veramente la grande qualità di quello che noi stiamo provando a fare. Unisce la musica come realtà di danza, come il Teatro Stabile di Catania che dirigo, che è prosa, il Conservatorio, la Fondazione OL, la Fondazione Isola. Ecco, è un luogo di confronto, di incontro, di dialogo per poter veramente interrogarci su che cosa possa essere, cosa significhi essere innovare a partire dalla città.
0: E dunque stavo anticipando nella presentazione che questo festival prevede 38 eventi e quindi ospiterà anche circa 200 artisti italiani e internazionali. Lei stava dicendo che si sta trovando adesso in questo momento in un luogo che è un po' difficoltoso, sì, insomma, per la ricezione del telefono. Ci vuole raccontare quali sono i luoghi in cui si svolge il festival?
1: Si svolge al cortile del Platamone come base, il cortile del Palazzo della Cultura, che abbiamo voluto attrezzare in maniera diversa rispetto a quella che ultimamente era stata attrezzata, in maniera laterale, collaterale, in parte obliqua, come è sempre la cultura, ma è diretta. Si svolge nelle fermate delle metropolitane, oppure alla Dogana del Porto, oppure ancora in spazi teatrali come canonici, come il nostro Teatro Verga, dove ci sarà una prova aperta di Verdimura. Ma ecco, il senso dell'uscire dai teatri, oppure a scenario, appunto, diretto da Zappalà. Uscire dai teatri, uscire dai luoghi canonici, andare nelle città, andare nei luoghi dove il teatro non arriva, nella piazza di San Berillo, nelle periferie, nei luoghi più diversi, più distanti dalla teatralità canonica. Questo è un po' quello il senso che noi vogliamo dare alla nostra gentilezza nei confronti della città, toccando appunto l'insolito. E stiamo trovando peraltro una rispondenza bellissima da parte della città e dei cittadini.
0: Ecco, leggevo nel programma che tra gli spazi non convenzionali del festival di quest'anno ci sono anche gli istituti penitenziari. Come è avvenuto questo coinvolgimento e anche quali spettacoli, allora, in particolare avete immaginato in questi luoghi?
1: Ma noi facciamo assolutamente un'attività, sia scenario che noi del Teatro Stabile, abbiamo un'attività costante con i penitenziari attraverso noi, Poltrona Rossa e altre associazioni che lavorano appunto all'interno di questi istituti. Noi crediamo fermamente che il teatro non sia soltanto un luogo di confronto fra gli uomini semplicemente per la dialettica, le domande che può creare, ma è assolutamente sempre un luogo di veramente di elevazione dell'uomo, è un luogo in cui, e quindi a maggior ragione dove, se non nei luoghi dove si soffre, negli ospedali, non soltanto nelle carceri, dove il teatro possa rappresentare un elemento veramente di coltivazione del proprio essere.
0: Anche di
1: questo
0: cura,
1: forse,
0: certo.
1: Di cura, certo, di cura, ma anche di... Sì, sono termini difficili perché in realtà il lavoro che si fa in questi luoghi è talmente pazzesco che non lo si può descrivere, talmente variegato, ci si trova di fronte a figure umane incredibili. Io stesso ho fatto un'esperienza in carcere al Bicocca che mi ha cambiato profondamente, ha cambiato il mio modo di vedere il teatro, di vedere la poesia, la letteratura, di leggere, di stare nelle cose. Quindi si cambia, ci cambiamo e ovviamente anche chi lavora con noi cambia.
0: Certo.
1: Questo è il senso.
0: Si trasforma.
1: Si trasforma.
0: Io non posso immaginare anche la complessità organizzativa di questo festival, però voglio ricordare, insomma, appunto, che è un festival multidisciplinare che è a cura, come spiegava anche lei prima, di molte realtà artistiche del territorio catanese. E appunto abbiamo, per esempio, per la danza scenario pubblico, il teatro, appunto il teatro che lei dirige, il Teatro Stabile di Catania, mentre per quanto riguarda la musica, l'associazione musicale Etnea, la collaborazione con il Conservatorio Bellini di Catania, anche il programma musicale è molto ricco.
1: Sì.
0: E poi abbiamo la Fondazione OL Mediterraneo Antico per le arti visive.
1: Sì.
0: Quindi abbiamo danza, teatro,
1: sì,
0: musica, arti visive.
1: Sì.
0: Vuole
1: plastiche.
0: E plastiche.
1: Sì.
0: Ecco, vuole raccontarci qualche iniziativa in particolare, anche proprio della istituzione che la riguarda, del Teatro Stabile di Catania?
1: Sì.
0: Del teatro che dirige.
1: A una cosa tengo molto, che tutte queste realtà hanno anche, vedono la partecipazione dell'Università di Catania. Io credo fermamente che l'Università possa svolgere in questi casi un compito veramente di attenzione, di analisi, di spinta, di propulsione, perché è fatta da coloro che sono gli specialisti di ogni materia e dai giovani che ci aiutano a disegnare i veri cammini, le vere strade che dobbiamo aprire. Questa è una partecipazione importantissima per noi dentro questo comitato, che si è coordinato nel farlo. E, per quanto riguarda noi, poi abbiamo avuto la presenza di alcuni partner internazionali con i quali fra poco lanceremo la nascita del Teatro del Mediterraneo, Teatro Stabile di Catania, che si propone di essere un teatro ponte verso l'Europa, l'Oriente, l'Africa. Ci sono per questo festival le presenze di autorità e di artisti che vengono dall'Africa, da Parigi, da Lisbona, da Atene, dal Kosovo, dall'Iran, dall'Oriente. Ecco, il Teatro Stabile, più che parlare di attività e iniziative, le incursioni urbane, le consultazioni poetiche che tanto successo hanno, un attore che ascolta uno spettatore, più che questo intende appunto trovare l'occasione di confrontarsi con questi partner del futuro, per poter lanciare la sua nuova identità di Teatro del Mediterraneo, per poter essere un luogo di raccordo, di ricerca, di accoglienza e al tempo stesso di propulsione, impulso per una novità forte.
0: Ecco.
1: In tutti i campi.
0: Mm-hmm. Dunque, il festival, appunto, fai FIX, sta per focolai di infezione creativa.
1: Infezione creativa, sì.
0: Esatto, prevede anche delle iniziative collaterali, per esempio un workshop che parte proprio domani, il 4 maggio,
1: sì,
0: che dura 2 giorni sulla realtà virtuale, e poi anche un podcast ufficiale.
1: Sì, sì. C'è appunto il tema del podcast, che è ormai un linguaggio, un fatto che noi cercheremo di sviluppare in tutti i sensi, anche grazie all'aiuto, questa è l'altra cosa, importante, la trasmissione dell'arte, della ricerca e dei mestieri che noi facciamo, coinvolgendo in ogni passo, che si tratti del podcast come della narrazione delle attività che facciamo, dei giovanissimi apprendisti dell'Accademia di Belle Arti e di altre strutture che appunto seguono tutte queste attività, preparandosi a diventare domani i professionisti del futuro. Questa è un'altra cosa importantissima, la trasmissione dei mestieri, delle arti e di tutto quello che in questo momento facciamo all'interno del FIC e che faremo nel futuro.
0: Ecco, infatti è interessante anche il fatto che FIC sia anche un osservatorio per le nuove generazioni di artisti, e che quindi abbia un occhio,
1: sì,
0: ai talenti,
1: sì,
0: emergenti, e crei spazi che solitamente non ci sono, o almeno sono molto pochi,
1: sì,
0: nella programmazione dei cartelloni.
1: È lo scopo fondamentale di questo festival. È veramente la scoperta, la possibilità di avere un corpo che altrimenti non avrebbe la possibilità di esprimersi. Questo assolutamente.
0: Certo, dunque Marco Giorgetti, lei ha assunto la direzione del Teatro Stabile di Catania da meno di un anno, da settembre, dallo scorso settembre. Ecco, e lei appunto è stato tanti anni alla direzione, è stato direttore generale del Teatro della Toscana, e la mia domanda è da cittadino nuovo di Catania, che cos'è che l'ha colpita di questa città? Cos'è che ha Catania di unico che ha permesso di realizzare un grande festival come questo, che è un festival corale di fatto, che
1: guardi,
0: ha permesso qualcosa di abbastanza inimmaginabile, insomma, in altre città?
1: È verissimo, anche perché le strutture che sono messe insieme sono diversissime, ma Catania lo consente, perché Catania, in questo momento guardi, la sto guardando dall'alto, Catania. Catania non è una città, Catania è una città multipla. In realtà è tante città, tanti mondi, tante. Non è solo per una questione di periferia, centro, di quartieri, no, no, è proprio le molte anime di Catania che rendono possibile osare in questo senso e cercare di spingersi oltre un limite. Non è una città univoca, è una città sorprendente da questo punto di vista, e la sua forza sta anche nei suoi problemi. In questo caso sta anche nelle situazioni che in realtà vogliamo risolvere o vogliamo con la nostra gentilezza contribuire a identificare e a cambiare. Questa è la grande cosa di Catania per me. Questo mi ha spinto moltissimo, perché ho trovato una vitalità incredibile.
0: Bene, io la ringrazio molto Marco Giorgetti, direttore del Teatro Stabile di Catania, per averci portato all'interno di Catania Contemporanea, del FIC Festival Focolai di Infezione Creativa, che ricordo andrà avanti fino al 10 maggio del 2026 a Catania, in vari luoghi. È un programma molto, molto ricco, interessante, multidisciplinare. La ringrazio molto ancora Marco Giorgetti.
1: Grazie
0: per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: A lei, scusate la defiance dell'inizio, abbiate pazienza.
0: Nessun problema, buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.

0: La ringrazio molto ancora Marco Giorgetti.
1: Grazie
0: per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: Grazie a lei e scusate la defaillance dell'inizio, abbiate pazienza.
0: Nessun problema, buon lavoro.
1: Arrivederci. Grazie.

creati i miei ricordi di Mohammed al-Kazabki, eseguito da Yaz Tahiti all'oud e Daniele Bertone alle percussioni. Vi ricordo che stiamo ascoltando il nostro primo cartellone che abbiamo dedicato al festival Altri Ascolti di Chamois. Questo è un concerto registrato ad agosto del 2025 alla biblioteca del Bellevue. Al numero 335-5634-296 sono arrivati molti messaggi di apprezzamento di questo programma. Maria ci scrive: come penso e dico sempre, nella musica armena trovo le profondità del mare, in questa musica sento e trovo il deserto e mi fa immaginare in viaggio con una carovana, bellissimo. E ancora questo Makam sublime, grazie, non potevate proporre un ascolto migliore per una domenica sera, specie di questi tempi, vibrazioni edificanti. E ancora un ricordo, purtroppo non compare il nome di un ascoltatore o un'ascoltatrice che ci scrive: questa musica mi riporta indietro agli anni 70, quando alcuni amici andavano in vacanza in Marocco, Algeria e Tunisia con le loro Renault 4 o le Dayan Citroën e tornavano con cassette di musica popolare, allora si diceva folk, con intraducibili scritte in arabo. E dunque insomma sta stimolando dei commenti ai nostri ascoltatori il programma che continuiamo ad ascoltare. Dunque il concerto ci porta adesso a un brano del compositore Joseph Kosma, nato in Francia nel 1946, è un brano del 1946 di questo compositore Joseph Kosma, che invece è ungherese, nato a Budapest nel 1905 e morto in Francia nel 69. È stato un compositore ungherese naturalizzato francese proprio nel 46, anno di composizione di questo brano che si intitola Autumn Leaves. E Joseph Kosma è stato un compositore anche di numerose colonne sonore di film francesi. Da Budapest si trasferisce a Parigi nel 1933 e dunque inizia a lavorare come compositore di colonne sonore per il cinema, ma anche di balletti e di composizioni di canzoni, anzi, che hanno grande successo su testi di poeti come Jacques Prévert, Raymond Queneau e Louis Aragon. Nel cinema ha collaborato con registi come Jean Renoir in film come L'Angelo del Male del 1938 e anche in Le strane licenze del caporale Dupont del 1962. Ha collaborato anche con registi come Marcel Carné e Paul Grimaud. E quindi ascoltiamo di Joseph Kosma Autumn Leaves o Fusul, stagioni, su testo di Ziad Sawalmeh, e lo

Autumn Leaves di Joseph Cosma, su testo di Ziad Sawalmè, eseguito da Yaz Tahiti alla voce e all'oud e dal percussionista Daniele Bertone. Siamo quasi alla fine del nostro primo cartellone a cura di Giorgio Marino, che è dedicato al Festival Altri Ascolti di Chamois. Questo è un concerto che è stato registrato il 9 agosto del 2025 alla Biblioteca del Bellevue. Ci scrive Melita, musicista fantastico, fa scendere la grazia addosso. E ancora Manuela, la domenica sera, in genere, mia unica eccezione all'ascolto di Radio 3, mi sintonizzo su altra emittente per rubrica settimanale su Balcani e Caucaso, ma questa sera, sentendo questa meravigliosa musica che fa sognare un mondo che forse non c'è più, non riesco proprio a girare canale. Grazie per la vostra sensibilità e profondità. E ancora Carlo ci scrive: che meraviglia questa trasmissione inedita di musica araba, un'eccezionale ed intelligente testimonianza di solidarietà alla sofferenza di ciò che resta della Palestina. Grazie mille per questi commenti che stanno arrivando al 335-56-34296 per un concerto davvero sorprendente, che adesso prevede un brano di Marcel Khalife, compositore che abbiamo ascoltato in copertina della trasmissione di questa sera. Marcel Khalife è un compositore libanese nato nel 1950, è anche cantante e suonatore di oud, che ha insegnato tra il 1970 al 1975 al Conservatorio di Beirut, e nel 1976 fonda un ensemble che si chiama Al-Mayadin Ensemble, che diventa famoso in tutto il mondo grazie a canzoni che sono basate su poesie di Mahmoud Darwish, che abbiamo ascoltato anche prima. Abbiamo ascoltato le sue parole. È stato un compositore, scrittore, giornalista palestinese, considerato poeta nazionale della Palestina e anche appunto la persona che ha redatto la dichiarazione di indipendenza palestinese nel 1988, proclamata da Yasser Arafat. Marcel Khalife ha ricevuto nel 1999 il Palestine Award for Music, un premio palestinese per la musica, e ha deciso di devolvere il compenso ricevuto a favore del Conservatorio Nazionale di Musica all'Università di Bir Zeit in Palestina. Inoltre, nel 2005 Marcel Khalife è stato nominato artista per la pace dall'UNESCO. E ascoltiamo, eseguita da Yaz Tahiti e da Daniele Bertone, il brano Wud Min Al-Asifa, tradotto in italiano Promesse dalla tempesta, su testo di Mahmoud Darwish, e combinato a un secondo brano di Amr Ismail, compositore egiziano nato al Cairo nel 1978, dal titolo Al-Andalusia. Ascoltiamo questi due brani, quindi eseguiti da Yaz Tahiti all'oud e da Daniele Bertone alle percussioni.

0: Thank you.
1: Ed era Voodoo Min Ala Sifa, Promesse dalla tempesta, su testo di Mahmoud Darwish, di Marcel Khalife e Al-Andalusia di Amr Ismail, eseguiti da Iyad Staiti al-Oud e da Daniele Bertone alle percussioni. Stiamo ascoltando il nostro primo cartellone, è un concerto registrato il 9 agosto 2025 a Chamois, alla Biblioteca del Bellevue, e parte di Altri Ascolti Festival. Qui al nostro numero 335-5634-296 arrivano molti messaggi di ringraziamento per questo programma. Andrea ci scrive: bellissimo questo concerto di musica palestinese, e ci chiede perché non trasmettiamo più spesso questo tipo di musica e anche in generale musica da altre parti del mondo. Siamo già perfetti, ma diventeremo perfettissimi, quindi grazie per questo commento. E ancora, che gratitudine per questo concerto, mi scendono le lacrime a tratti, è come se in questo ascolto così profondo si sentisse tutta la tremenda storia del Medio Oriente. E ancora Maria Grazia: la lingua araba in musica è dolce, incanta. Grazie per questo cartellone. E la musica effettivamente che stiamo ascoltando è sorprendente. Siamo in chiusura di questo concerto di Altri Ascolti Festival. L'ultimo brano in programma è un brano molto famoso, molto conosciuto, di Osvaldo Farrés, compositore cubano che appunto è famoso per le sue oltre 300 canzoni composte, in particolare dei boleri, che appunto gli hanno dato una fama internazionale. E la sua canzone più famosa è senz'altro Quizás, Quizás, Quizás, che è stata eseguita da Nat King Cole nel 58 e poi ancora appunto è stata eseguita da moltissimi altri cantanti. Le sue canzoni sono state cantate da Edith Piaf, da Pedro Vargas, da Paco de Lucia, eseguite naturalmente. E dunque Osvaldo Farrés, che nacque nel 1902 a Cuba, è poi morto negli Stati Uniti il 22 dicembre del 1985. I due musicisti, Iyad Staiti al-Oud e Daniele Bertone alle percussioni, eseguono la versione inglese, cioè Perhaps, di Osvaldo Farrés, che ascoltiamo.

0: you. We love Palestina, we love Britannia, we love all you. Thank you.
1: Perhaps di Osvaldo Farrés, trascritto da Rula Zaki e eseguito in chiusura del loro concerto per il festival Altri Ascolti da Iyad Staiti all'oud e da Daniele Bertone alle percussioni. Avete ascoltato anche il coinvolgimento del pubblico della Biblioteca del Bellevue a Chamois, che c'è stato il 9 agosto 2025, giorno in cui abbiamo registrato questo concerto che vi abbiamo proposto per questo nostro primo cartellone, che adesso chiudiamo.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: E ci occupiamo adesso di un festival di fotografia molto importante e prestigioso che abbiamo in Italia e che è iniziato il 30 aprile a Reggio Emilia, che andrà avanti fino al 14 giugno 2026. Sto parlando di Fotografia Europea, che giunge quest'anno alla sua 21esima edizione. Il tema di quest'anno è Fantasmi del quotidiano. È un festival promosso e organizzato dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e abbiamo il piacere di parlarne con Davide Zanichelli, che è direttore artistico di Fondazione Palazzo Magnani. Benvenuto.
1: Sì, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Davide Zanichelli, il tema di questa edizione, lo stavo anticipando prima mentre stavo introducendo la nostra conversazione, è i fantasmi del quotidiano, il tema dell'edizione di Fotografia Europea. Ecco, ci vuole spiegare un po' questo filo conduttore che avete scelto e che lega le varie mostre del festival, quali sono i sottotemi in cui si declina questo tema?
1: Certo, allora il tema prende spunto da alcuni ragionamenti che vengono fatti nel corso dell'anno insieme anche al Comune di Reggio Emilia. Si intendeva iniziare a ragionare più sulla paura, sulle paure, no, quotidiane che le persone hanno proprio nei vari momenti che contraddistinguono la quotidianità, e ragionandone alla fine abbiamo scelto fantasmi perché ci sembra sia appunto una parola anche che ha a che fare con gli elementi della luce, quindi della fotografia, e che potevano essere facilmente anche interpretati dai curatori che poi hanno scelto i progetti che trovate esposti nelle 20 mostre del circuito ON, del cosiddetto circuito ufficiale del festival, perché poi c'è anche il circuito OFF con oltre 300 proposte.
0: Ecco, poi ci addentriamo un po' nel programma e vorrei infatti poi chiederle anche sia dell'ON che dell'OFF. Io sono stata varie volte a Fotografia Europea e ho notato, oltre al livello altissimo, alla qualità della selezione dei fotografi in mostra, un elemento fortemente suggestivo e importante sono anche i luoghi del festival. E quindi vuole raccontarci quali sono quelli di questa edizione?
1: Certo, allora il quartier generale, come sempre, il cuore pulsante del festival, sono i chiostri di San Pietro, dove è presente anche la biglietteria, che è un po' il punto di partenza. I chiostri sono occupati da 10 mostre, sono prevalentemente curate dai nostri due curatori stranieri, cioè Tim Clark e Lius Lebar, oltre poi a la mostra sui libri fotografici curata da Francesco Colombelli, e dalla committenza che ogni anno noi assegniamo a un fotografo che interpreta il tema proprio con una produzione nuova. Quest'anno appunto trova spazio ai chiostri di San Pietro una produzione che abbiamo assegnato a Simona Ghizzoni. Quindi i chiostri rimangono il centro, il cuore pulsante. Poi abbiamo, come di consueto, Palazzo d'Amosto, che quest'anno abbiamo affidato alla cura di Arianna Catania, e poi abbiamo due sedi nuove, perché ci piace anche trovare luoghi da aprire e riaprire al pubblico, che solitamente magari non sono visitabili. In questo caso abbiamo scelto Palazzo Scaruffi, dove abbiamo allestito una mostra a cura di Walter Guadagnini sui 200 anni della fotografia, perché quest'anno ricorrono anche i 200 anni dal primo scatto del 1826. Quindi questa mostra 200x200 sono 200 immagini appunto per 200 anni. E l'ultimo luogo è la Chiesa dei Santi Carlo e Agata, dove Elena Bellantoni è un'artista visiva, non soltanto una fotografa, ma che usa anche la fotografia per il suo lavoro, ha allestito una mostra che ha intitolato Ghostwriter, per la cura di Fulvio Chimento. A queste sedi si aggiungono poi la collezione Maramotti, i musei civici di Reggio Emilia, con una retrospettiva specifica su Luigi Ghirri e la musica, che trova anche spazio presso i teatri di Reggio Emilia, e poi una mostra veramente unica, perché musica è dedicata a Francesco Cuccini, che tra l'altro ieri ci ha fatto una sorpresa ed è venuto anche a trovarci proprio ai chiostri di San Pietro, ed è una mostra proprio dedicata alla musica e ai testi, alla parola anche di Francesco Cuccini, allestita allo Spazio Gerra. Questi sono un po', come dire, i luoghi principali del festival di quest'anno.
0: Ecco, volevo proprio chiederle, infatti, di queste due mostre dove la fotografia dialoga con la musica. Infatti, per esempio, lei ha citato la mostra su Luigi Ghirri, A Series of Dreams, a cura di Ilaria Campioli e Andrea Tinterri, che vede anche la curatela musicale di Giulia Cavaliere, e quindi un allestimento che mette in relazione il suono con l'immagine. Immagine, vuole raccontarci qualcosa in più?
1: Sì, allora, come ogni anno, l'archivio Ghirri, insieme appunto ai musei civici, approfondiscono una tematica specifica legata proprio al lavoro di Luigi Ghirri, una tematica che viene proprio affrontata in maniera approfondita. Quest'anno appunto questo elemento è stato scelto nella musica e quindi nel lavoro che Ghirri ha condotto con alcuni anche musicisti, ad esempio con Lucio Dalla, ha portato avanti appunto un lavoro anche di rappresentazione, insomma, di questo legame, di questa relazione con il musicista, ma anche con tutta una serie di altri momenti appunto dove la musica è protagonista. E grazie anche alla sonorizzazione di Io sono un cane è stato possibile proprio trovare un equilibrio e una modalità di rappresentazione tra questi due linguaggi, pensiamo veramente molto efficace e inedito.
0: Bene, e l'altra, questo è interessantissimo, e anche la partecipazione di Io sono un cane che appunto dialogherà con le mostre di Luigi Ghirri. Io volevo chiederle anche invece dello spazio che voi date a fotografi giovani under 35, e quindi volevo chiedergli di raccontarci qualcosa del progetto Voci, che è dedicato a fotografi emergenti ed è sempre a cura di Ilaria Campioli con Daniele De Luigi. Di che cosa si tratta?
1: Questo è un progetto che va avanti ormai da diversi anni. Giovane Fotografia Italiana è uno degli appuntamenti più importanti sicuramente nel panorama fotografico, perché ha proprio lo scopo di esplorare, valorizzare e dare visibilità a nuovi talenti della fotografia, proprio nello spirito anche di Luigi Ghirri. Infatti il premio è intestato appunto a Luigi. Anche quest'anno sono stati diversi i partecipanti e sono stati appunto selezionati proprio per essere rappresentati in mostra i lavori migliori selezionati appunto dalla giuria, e quindi anche quest'anno è possibile osservare queste produzioni proprio nello spazio dei musei civici, dove poi è possibile visitare anche la mostra di Luigi.
0: Ecco, dunque, oltre allo spazio che date a fotografi emergenti, a fotografi giovani, Fotografia Europea prevede anche dei progetti formativi, come per esempio il progetto 1825. Ecco, le sì. Chiederei di raccontarci qualcosa anche di questo progetto, molto interessante.
1: Sì, 1825 è un programma che va avanti ormai da diversi anni e prevede un lavoro propedeutico, preparatorio, che viene sempre sviluppato da alcuni tutor che accompagnano ragazzi appunto under 25, che seguono questo lavoro con i tutor durante le settimane precedenti il festival, e che poi durante invece il momento della festa, dell'esposizione, eccetera, possono trovare anche rappresentazione appunto in uno dei luoghi dove il lavoro viene poi rappresentato ed esposto al pubblico. E anche in questo caso è possibile, cioè molte volte anche ci si trova di fronte poi a ragazzi, a figure che nel tempo poi crescono e riescono poi ad avere una loro carriera, una loro storia professionale, poi grazie anche a questo tipo di valorizzazione.
0: Bene, questo è molto, molto importante. Io dunque la passerei adesso, resti pure qua con noi in linea, ma sì, passerei adesso a un breve ascolto musicale.

0: Ed era il galop, l'ultimo movimento di Masquerade Suite di Aram Khachaturian, eseguito dalla Moscow Symphony Orchestra, diretto da Veronika Dudarova. E mi sono collegata al tema delle maschere proprio per il testo che è stato scritto dai curatori di fotografia europea a proposito dei fantasmi, i fantasmi del quotidiano, che è il tema del festival di quest'anno. Nel testo è scritto: privi di un volto proprio, i fantasmi si presentano con mille maschere differenti. E abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Davide Zanichelli, che appunto è il direttore artistico di Fondazione Palazzo Magnani. E stavamo appunto parlando con Davide Zanichelli della edizione di quest'anno di Fotografia Europea. Io ho un'ultima domanda per lei. Abbiamo parlato di circuito on e di circuito off di Fotografia Europea. Vuole dirci di che cosa si tratta quando si parla di circuito off?
1: Il circuito off è una delle caratteristiche che contraddistinguono in maniera particolare il nostro festival, e tra l'altro i tanti ospiti anche stranieri, visitatori stranieri che anche in questi giorni hanno affollato il weekend inaugurale, riconoscono appunto come un unicum e anche come un'occasione veramente molto interessante per scoprire e per incontrare anche sorprese, magari inaspettate, no? Perché sul programma del circuito ufficiale uno si può ovviamente preparare, può capire chi sono gli artisti selezionati col tempo o per tempo, e quindi decidere poi di visitare le mostre. Invece il circuito off offre più di 300 luoghi suddivisi prevalentemente nel centro storico, ma anche fuori le mura del comune di Reggio, ma soprattutto anche in provincia, quindi oltre 300 opportunità di mostre create da associazioni, privati, cittadini, in luoghi pubblici ma anche in spazi privati, in cortili, in strade, in quartieri, in parchi, dove in totale autonomia le persone possono organizzare appunto una loro mostra, sempre in tema ovviamente, e molte volte capita veramente di imbattersi in maniera del tutto casuale anche in progetti che potrebbero tranquillamente anche avere una loro dignità e una loro qualità espositiva anche nel circuito. Questo da un certo punto di vista ci veniva riconosciuto da John von Kuberta, che è amico della città di Reggio, che abbiamo ospitato diverse volte, in una sorta di ossessione, no, visiva per la fotografia in particolare, che la nostra città effettivamente ha e viene riconosciuta e avvertita.
0: Ecco, bene, è interessantissimo questo circuito off, quindi io invito i nostri ascoltatori a informarsi sull'edizione di quest'anno di Fotografia Europea. Il sito è www.fotografiaeuropea.it. Io la ringrazio molto, Davide Zanichelli, direttore artistico di Fondazione Palazzo Magnani, per averci portati all'interno dell'edizione di quest'anno, che andrà avanti a Reggio Emilia in vari luoghi fino al 14 giugno. Grazie mille.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Reggio Emilia.

Ed era il primo movimento waltz dalla suite Mascherade di Aram Khachaturian, eseguita dalla Moscow Symphony Orchestra, diretta da Veronika Dudarova. E passiamo adesso al nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino. Ascoltiamo un concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze, che vede protagonista la Ort, Orchestra della Toscana, diretta dal suo direttore principale Diego Ceretta. Il primo brano in programma è l'Ouverture, scherzo e finale in Mi maggiore, opera 52 di Robert Schumann, mentre ascolteremo in seguito anche il concerto per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber, che vedrà la partecipazione al clarinetto solista di Kevin Spagnolo. Si tratta della prima parte di un concerto e trasmetteremo la seconda domenica prossima, il 10 di maggio. Dunque, l'Ouverture, scherzo e finale di Robert Schumann in Mi maggiore, è un'opera composta nel 1841 e inizialmente Schumann la considera come la sua seconda sinfonia. È un periodo molto felice, molto sereno della vita di Robert Schumann. Infatti l'anno prima, il 1840, il 12 settembre, si sposa con Clara Wieck, nonostante gli ostacoli del padre di lei, di Friedrich, che fu appunto insegnante di Robert Schumann, insegnante di pianoforte, e che si era opposto a questo matrimonio. Ma alla fine i due si sposano e inizia un periodo molto sereno della vita di Schumann. Sia Robert che Clara Wieck tenevano dei diari regolarmente nei primi anni di matrimonio e insieme ne scrissero anche uno. Dunque, un anno prima delle loro nozze, Clara nel suo diario confessa che il suo più grande desiderio è che Robert Schumann componga per orchestra, perché lei sente che è veramente il suo campo e lei spera appunto di portarlo verso questa direzione. E nei mesi prima del matrimonio Robert Schumann si dedica principalmente alla composizione di Lieder, ma nel gennaio del 41 abbozza la sua prima sinfonia in Si bemolle maggiore, detta Primavera. La scrive di getto in 4 giorni e qualche settimana più tardi completa l'orchestrazione e Mendelssohn la dirige per la prima volta al Gewandhaus di Lipsia alla fine di marzo di quell'anno. La prima sinfonia di Beethoven viene accolta da moltissimo successo, da appunto anche da un'ottima critica, e quindi Robert Schumann inizia a immaginarsi di lanciarsi in altri progetti orchestrali, e il primo è questa Ouverture, scherzo e finale, che lui inizia a scrivere a metà aprile del 41, lo completa velocemente a inizio maggio. È un maggio di grande felicità, come scrive Robert Schumann in un suo diario. E dunque questa è una iniziale progetto che lui decide di definire come sinfonietta e che presenta in prima assoluta proprio quell'anno, ma non riceve delle critiche particolarmente calorose, dunque decide di tornarci, rivede l'orchestrazione nel 1845 e dunque da sinfonietta prende il titolo di Ouverture, scherzo e finale, 3 movimenti che secondo Schumann possono essere anche eseguiti indipendentemente. Questo lavoro lui lo dedica a Johannes Verhulst, che è compositore e direttore d'orchestra olandese, e dunque lo ascoltiamo eseguito dall'Ort, Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. E questo lavoro, che è in 3 movimenti, Ouverture nei tempi di andante con moto e allegro, scherzo vivo e trio, e finale allegro molto vivace.

Robert Schumann, Overture, scherzo e finale in Mi maggiore, opera 52, eseguito dalla Ort Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta, il suo direttore principale. Stiamo ascoltando il nostro secondo cartellone. Questo è un concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 24 febbraio 2026 e stiamo trasmettendo la prima parte del concerto. La seconda la trasmetteremo sempre alle ore 22 domenica prossima. Segue il concerto per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber, che vede la partecipazione del clarinettista Kevin Spagnolo. Questo concerto di Weber è uno dei suoi brani per clarinetto. Carl Maria von Weber è, insieme a Mozart, è stato il primo compositore a scrivere pezzi importanti per questo strumento, come il Granduo Concertante, le variazioni su un tema dalla sua opera Silvana, opera 33, entrambi per clarinetto e pianoforte, ancora il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi, e poi tre opere importanti per clarinetto e orchestra come il Concertino, opera 26, e i due concerti, opera 73 e 74. Tutte le composizioni di Weber per il clarinetto, tranne il Granduo Concertante, sono state scritte per il grande virtuoso Heinrich Bergmann, con cui Weber si era conosciuto nel 1881 a Monaco e che appunto ai tempi era impiegato nell'orchestra di corte, mentre Weber era reduce da un periodo in carcere a Stoccarda. Questo concerto viene presentato in prima assoluta il 25 novembre del 1811 e riceve grandissimi consensi, e in questa versione che stiamo per ascoltare la parte solistica è affidata a Kevin Spagnolo, che è un interessantissimo giovane clarinettista che ha vinto nel 2018 il primo premio al concorso internazionale di musica di Ginevra e che all'ultimo ha sostituito nel 2022 Martin Frost in una tournée con la Swedish Chamber Orchestra. Sta avendo moltissimo successo internazionale e lo ascoltiamo come clarinetto solista in questo concerto per clarinetto e orchestra di Carl Maria von Weber in Mi bemolle maggiore numero 2, in tre movimenti: allegro, andante con moto e alla polacca, eseguito dall'Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta.

Carl Maria von Weber, concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore numero 2, opera 74, che abbiamo ascoltato, eseguito da Kevin Spagnolo, clarinetto solista, con l'Orto, orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretti. E questo concerto è stato registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze e abbiamo ascoltato in questo secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, il secondo cartellone che abbiamo trasmesso questa sera, abbiamo ascoltato insieme al concerto di Weber anche l'ouverture, scherzo e finale in mi maggiore opera 52 di Robert Schumann. Ascolteremo la seconda parte del concerto domenica prossima, 10 maggio, sempre alle 22. Il cartellone di domani invece prevede un concerto dal Festival Traiettorie di Parma che trasmetteremo alle 20:30 con la pianista Svetlana Andrieva, che eseguirà musiche di Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Aleksandr Scriabin, Galina Ostvolskaya e Karol Szymanowski. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili per 10 giorni su RaiPlay Sound. E adesso chiudiamo il nostro secondo cartellone.

0: È arrivato adesso il momento di ascoltare il nuovo episodio della vita che mi diedi a cura di Monica D'Onofrio. È un nuovo appuntamento di questa serie di conversazioni. Monica D'Onofrio ha avuto conversazioni con Paola Pitagora, con l'attore Sandro Lombardi, con la ballerina Eleonora Bagnato, col pianista Stefano Bollani, con gli scrittori Francesco Piccolo e Giancarlo De Cataldo e anche con Corrado Augias, tra gli altri. Con il tono informale di una conversazione seduti su un divano, Monica D'Onofrio propone ogni domenica alcuni incontri con persone che, grazie a delle scelte molto personali, a talenti innati e a una determinazione laboriosa, sono riuscite a dare un'impronta forte alle loro esistenze. Questo titolo, La vita che mi diedi, è ironicamente pirandelliano per sottolineare l'aspetto biografico e anche la verità indiscutibile che ognuno di noi di vita ne spetta una e una soltanto. Nella puntata di oggi, che vede anche il montaggio e le scelte musicali di Giovanna Natalini, Monica D'Onofrio incontra lo storico dell'arte Giovanni Agosti.
1: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Giovanni Agosti.
2: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta e porta voi con me, ascoltatori, in modo immaginario e virtuale, nella casa milanese di Giovanni Agosti. Giovanni Agosti, storico dell'arte, insegna alla Statale di Milano storia dell'arte moderna, ma conosciuto anche per tanti altri suoi interessi legati al teatro e a molte altre cose. Io dico sempre agli ascoltatori che mi piace tanto andare nelle case delle persone, perché le case raccontano le storie, sono specchio di anni vissuti. Ora, la casa di, posso dire senza avere paura di sbagliarmi, che nelle oltre 100 interviste che ho fatto per la vita che mi diedi, questa è la casa più straordinaria che ho visto. Ne avevo tanto sentito parlare, a dire la verità, quindi forse sono stata anche un po' insistente per venirci, però è una casa molto molto speciale. È una casa che si muove per accumulo, non saprei come dire diversamente, un palinsesto di età diverse, perché si sono anche succedute tante generazioni diverse. E intanto uno viene accolto da un elefante a grandezza naturale, anche questo di solito non è il benvenuto nelle case. Poi ci si perde, ecco, l'unica cosa che credo si possa fare è perdersi.
3: È un elefante indiano di Jacopo Allegrucci, che mi è stato regalato dall'autore e da Tommaso Tovaglieri. È forse l'inquilino più recente che è entrato qui dentro. Questa casa dove io sono nato, quest'anno faccio 65 anni, è una casa che si trova nel centro di Milano, una casa molto grande, nella quale, come è stato appena detto, si stratificano esperienze diverse, gusti diversi, persone diverse. Era la casa della mia famiglia, la casa dei miei nonni, e dentro questa casa, che per la sua stranezza, che già era insita, dentro questa stranezza poi ho aggiunto le peculiarità della mia vita, ma è importante dire che da piccolo era una casa che mi generava moltissimi problemi, ed è una casa dalla quale ho cercato di scappare, insomma, e me ne sono andato intorno al 1980 e ci sono ritornato 20 anni dopo. Prima era una casa popolata dalla mia famiglia, quindi dove c'erano i nonni, i genitori, un fratello e una sorella, quindi eravamo in 7 qui dentro. Adesso io ci vivo da solo, quindi ha assunto un sapore molto differente, insomma, quindi anche i rumori, i suoni hanno un altro significato, insomma, coesistono stili diversi, epoche diverse, perché è una casa pluristilistica come usava al principio del Novecento. Quando ero piccolo era una casa vecchia, oggi rischia di essere quasi una casa antica. e quindi, come succedeva in certe case borghesi agli inizi del Novecento, ci sono, diciamo, delle situazioni pluristilistiche, quindi un ambiente in uno stile, un altro in un altro ancora. Poi è succeduto un problema molto serio da un punto di vista economico alla mia famiglia, che ha in qualche misura ghiacciato una situazione, perché altrimenti le persone benestanti ciclicamente rifanno le case. Questa è una anche delle ragioni per cui spesso è difficile studiare la storia dell'arredo. Si studia soprattutto nelle fotografie, perché normalmente chi vive nei posti e ha i mezzi li aggiorna. Ecco, invece qui questo aggiornamento non c'è stato.

0: Giovanni Agosti, all'altezza cronologica dei suoi nonni, intanto chi erano i suoi nonni, se ne vuole tracciare un piccolo ritratto, e poi i suoi genitori, ecco, come era concepita questa casa, diciamo, partiamo dagli strati più profondi.
1: Ma gli strati più profondi salgono, direi, agli anni 10 del Novecento. I miei nonni avevano, come spesso capitava in Lombardia, un'industria tessile, e diciamo che non stava a Milano, il stabilimento non stava a Milano, e appunto i miei nonni vivevano qui, in questo stesso edificio. C'erano gli uffici della ditta, c'era il loro appartamento, l'appartamento, insomma, di altri familiari. Era una cosa abbastanza comune, insomma. Poi con la generazione di mio padre sono successi una serie di problemi, che e questo, come dire, non è più andato avanti, non è più stato così, insomma, le cose hanno preso una piega anche drammatica, e quindi io sono cresciuto in questa casa. E poi dopo, come dicevo, la bizzarria di questo luogo, che si avverte, come l'ha avvertito lei entrando qui dentro, porta un adolescente inquieto degli anni 70 a voler cercare di scappare. Insomma, da qui me ne sono andato, ho cercato di andarmene via con le mie gambe, quindi facendo un concorso al termine della maturità per entrare alla scuola normale, perché un amico che avevo conosciuto, un amico austriaco, mi aveva detto che c'era questo posto dove si poteva andare. Io andavo bene a scuola, e senza chiedere nulla ai propri genitori, quindi riuscendo ad assumere una indipendenza a 18 anni, che economica, che anche psicologica, insomma. Questo quindi ha significato parecchio, insomma. La scuola normale era un'istituzione molto sana da questo punto di vista. Nelle sue forme di reclutamento non c'erano nessun meccanismo di favoritismo, di raccomandazione, insomma. E poi ho avuto l'opportunità, in quel frangente cronologico, che vuol dire appunto intorno al 1980, di trovarmi di fronte un'istituzione nella quale c'erano tanti mostri sacri. E quando si ha 18 anni non si riesce a capire che quei mostri sacri lì sono gli ultimi, si pensa che poi ce ne saranno degli altri.
0: Ora arriveremo anche a parlare dei suoi maestri e l'interesse, quando, perché sia lei che i suoi fratelli avete studiato storia dell'arte, quindi questo interesse diciamo familiare, da dove nasce? Già negli anni del liceo, la sua formazione del liceo qual è stata? È stata già una formazione che l'ha indirizzata verso alcune discipline, oppure è stata una scelta successiva?
1: Allora, intanto io oggi insegno storia dell'arte, ma io ho studiato lettere classiche. Mia sorella insegna storia dell'arte, ma ha studiato epigrafia latina. Solo mio fratello ha studiato storia dell'arte. Quindi ci troviamo ad affrontare questa materia, ma con delle storie di studi differenti alle spalle. Da ragazzo, da studente di liceo, da adolescente, naturalmente la storia dell'arte mi interessava molto, come mi interessava molto il cinema, come mi interessava molto il teatro, la letteratura, meno la musica, nella quale sono molto ignorante. In casa non c'era nessuno di laureato. Mio padre non era laureato, mia madre è andata vicina a laurearsi, ma non l'aveva fatto. Come sia venuto non lo so, come questi interessi, credo che la spiegazione migliore sia, leggendo Thomas Mann forse si trova una spiegazione, insomma, no? Cosa succede ad un certo punto nella borghesia, quando subentra in qualche modo, no? La cultura come malattia, e probabilmente è stato questo.

0: Lei quindi approda alla normale, lei ha fatto accenno a degli incontri particolari, degli incontri che hanno segnato già in quella fase di studio un po' la sua vita.
1: Io ho avuto degli incontri formativi estremamente importanti già negli anni in cui ero a Milano, ero adolescente, quelle erano ancora epoche in cui mai si sarebbe detto che una persona di 40 anni era un giovane scrittore o un giovane regista, si era giovani fino ai 20, al massimo 25 anni. Certamente io ho attraversato, e ne sono profondamente riconoscente, una Milano fortemente segnata negli anni 70 da tensioni sperimentali e politiche senza le quali non è nemmeno immaginabile quello che io faccio ora. Era un mondo in cui le scelte che ho fatto erano scelte che discendevano in molti casi da prese di posizione politiche che non potevano che fare riferimento, come dire, alla sinistra extraparlamentare. Insomma, era quella la il mondo da cui proviene, insomma, la mia formazione, per cui anche tanti, appunto, cinema, teatro, moltissimo teatro di ricerca. Per me negli anni, diciamo, dell'adolescenza la bussola di Franco Quadri, che certamente che era allora un critico teatrale molto considerato e che ha molto influenzato il mio gusto per il teatro, con tutto ho cercato, come dire, di farmi un mio punto di vista, ma certamente, diciamo, ho avuto e ho delle grosse scommesse critiche su cui ho giocato la mia vita, insomma. E per esempio la conoscenza con Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, che sono diventati poi tra i miei più grandi amici, e poi si deve proprio a una lettura di una recensione di uno spettacolo che si chiamava Veduto di Porto Said nel 1978, quindi, che aveva fatto Quadri su Panorama, quando questo gruppo si chiamava Il Carrozzone, non ancora Magazzini Criminali, e da lì scattò un entusiasmo. E si potrebbe dire, per pochi altri artisti a cui proprio ho legato la mia esistenza, per esempio ho avuto ancora negli anni del liceo una grande fissazione per Mario Schifano, che in quel momento era in una fase un poco in ombra del suo successo, non era più il successo mondano degli anni 60, non era ancora stato riscoperto. Era un artista di cui andavo a vedere anche le mostre, mostrine, spesso anche in posti un po' disgraziati, perché ero convinto, come sono convinto, che sia uno dei più grandi artisti del Novecento, insomma, che ha magari dissipato il proprio talento, ma che aveva un talento eccezionale. Ecco, non sono tanti. Poi ci sarà, anni dopo, ci sarà l'incontro con Giovanni Frangi, su cui ho investito fortemente da un punto di vista critico. Insomma, sono un uomo di lunghe fedeltà, ecco, rispetto a delle scelte, e anche sono un po' rigido, poco elastico. Poi alla normale, come le dicevo prima, in quel momento è un momento molto preciso della storia dell'università italiana, quindi la normale degli anni 70, del principio degli anni 80, era una sorta di cimitero degli elefanti, cioè era un luogo dove si è avuto la possibilità di avere come insegnanti delle persone che erano andate a ritirarsi lì in fuga dall'università di massa, quindi erano persone che non erano riuscite a reggere l'urto del 1968, l'urto della liberalizzazione all'accesso delle facoltà, insomma, che comprendeva anche numeri mostruosi di esami, di tesi, insomma, e quindi queste persone avevano trovato lì un'oasi, e quindi è stato un caso, ecco. Credo che non ci fosse stato prima e non ci sarebbe stato dopo, era una contingenza precisa, ne ho approfittato come ho potuto, con tutto che poi il professore con cui mi sono laureato, che è Salvatore Settis, non appartenesse a questa schiera di mostri sacri allora, era un uomo che non aveva neanche 40 anni, insomma, era una persona di straordinaria intelligenza, che faceva delle bellissime lezioni, e diverso, ecco, da quegli altri. Però la ragione che mi aveva portato a Pisa era già il mito di Contini, insomma, che avevo già negli anni del liceo, avevo letto e riletto L'introduzione alla cognizione del dolore, che rappresentava la possibilità di tenere insieme, appunto, nello stesso testo la letteratura, il teatro, il cinema, perché nel mettere in evidenza la funzione gadda all'interno della nostra cultura, Contini inseriva anche Franca Valeri piuttosto che Totò, piuttosto che i film di Olmi o di Fellini, insomma. E quindi c'era Contini, poi sapevo che c'era La Penna. Io, come le ho detto, mi sono laureato in lettere classiche e una delle mie grandi passioni era il quarto libro dell'Eneide, quindi la storia d'amore di Enea e Didone, ero da ragazzo al liceo, ero rimasto folgorato dal commento di La Penna a Virgilio e quindi lo volevo sentire. E poi c'erano Nencioni, tutti gli anni veniva Momigliano, spessissimo veniva Dionisotti, insomma, quindi era un momento che mi ha certamente molto segnato, ma sono completamente alieno dalla retorica del collegio, ecco, non ho nessuna malinconia su questo punto, ecco, anzi.
0: Facendo un piccolo passo indietro degli anni del liceo, una Milano anche fortemente politicizzata, ma lei riusciva a condividere queste sue passioni, diciamo con una parolaccia, per oggi una parolaccia, erudite con i suoi coetanei, oppure era un adolescente, un giovane adulto un po' isolato da questo punto di vista? Perché io capisco il cinema, capisco il teatro, però quando lei mi dice un'infatuazione per un libro dell'Eneide, forse a 15-16 anni, Milano anche fortemente politicizzata, ma lei riusciva a condividere queste sue passioni, diciamo con una parolaccia, per oggi una parolaccia, erudite con i suoi coetanei, oppure era un adolescente, un giovane adulto un po' isolato da questo punto di vista? Perché io capisco il cinema, capisco il teatro, però quando lei mi dice un'infatuazione per un libro dell'Eneide, forse a 15-16 anni non è che si condivide tanto.
1: Ero certamente un ragazzo un po' solitario, ma

La media di informazione culturale, di passione culturale era condivisa. Mi è capitato di recente di andare al Collegio Cairoli a Pavia a fare un ricordo di Alberto Arbasino che aveva studiato lì, e lì ho rincontrato, perché insegna a Pavia uno che è stato mio più grande amico quando eravamo ragazzi e che oggi è un professore di filosofia del diritto a Pavia, che si chiama Giampaolo Azzoni, e quello che interessava a me interessava a lui. Voglio dire, ce n'erano altri. Non è così raro, è che certe volte il presente in cui siamo immersi ci porta a immaginare il passato come ora, ma non era così. Era una situazione, e senza voler essere un laudator temporis acti o dire che quando eravamo giovani le ragazze erano più belle piuttosto che l'acqua era più buona, però io credo veramente che quello che hanno rappresentato gli anni Ottanta e poi tutto l'orrore berlusconiano che ne è conseguito abbiano modificato l'interno della struttura delle persone. Penso per esempio alle politiche delle istituzioni pubbliche negli anni 70, le amministrazioni comunali, cioè un ragazzo che cresceva a Milano, indipendentemente da quelle che erano le disponibilità economiche e familiari, aveva un'offerta di manifestazioni gratuite eccellenti da parte pubblica, cioè non c'era stata l'intromissione di quelle società terze che sono intervenute nella cultura introducendo una logica di profitto. Io ho conosciuto, non so, le opere di Gilbert and George, artisti che significano moltissimo per il mio lavoro, vedendo una mostra di arte inglese contemporanea che il Comune di Milano aveva fatto a Palazzo Reale. Ma come c'era quella, c'era una mostra su Hogarth, a non dire i corsi gratuiti che il Comune faceva il sabato. E quando queste cose si sono ritentate, non sono più state possibili. Ecco, dopo c'è stato qualche cosa, concerti per i lavoratori e studenti della Scala, e anche cose che poi magari guardavamo. Io sono stato il primo spettacolo che ho visto a teatro nella mia vita, mi pare fosse il 1974, avevo 13 anni, Il giardino dei ciliegi di Strehler, con Valentina Cortese protagonista e Renzo Ricci nel ruolo di Fiers, forse lo spettacolo a cui io sono più affezionato per anni. Ho portato nel portamonete una delle foglie di quel giardino che Damiani aveva inventato, lo scenografo dello spettacolo, che era stato un allievo di Giorgio Morandi, aveva sostituito gli alberi veri, esclusivamente una tenda che si agitava sopra la platea, da questa tenda cascavano delle foglie. Ecco, queste foglie mi ricordo che me le ero portate dentro con me, ma poi crescendo per l'appunto e seguendo, per dire, Strehler era diventato un elemento di polemica, un elemento, e poi dopo ti rendi conto invece, quando diventi vecchio, la fortuna che hai avuto, insomma, e anche quegli spettacoli che magari hai guardato dall'alto in basso, oggi faresti le corse per andarli a vedere. Ho come l'impressione, gli orari delle biblioteche, cioè c'era una possibilità che non era strettamente individuale. Può darci che io abbia avuto una ossessività speciale, però era in generale un sapere condiviso e diffuso.

0: Torniamo un attimo a questa casa anche per arrivare invece a parlare, lei mi ha detto si è laureato con Settis, ora magari le chiedo anche su cosa si è laureato, però questa casa abbiamo tentato molto malamente di descriverla perché veramente andrebbe vista, però salta agli occhi, evidente la quantità di libri enorme, la quantità di opere d'arte che sono anche, non, sono anche casualmente appoggiate nei luoghi, e i libri però lei mi ha fatto fare una specie di visita guidata, meriterebbero quasi una di quelle mappe che ci sono nei musei, primo piano, secondo piano, perché hanno un ordine preciso. Mi ha colpito che la sua biblioteca classica, quindi quella che risale probabilmente anche ai suoi studi universitari, è in una specie di gabinetto segreto.
1: I libri sono una vegetazione che cresce in maniera selvaggia per chi è della nostra generazione, insomma questa è una casa di una persona del Novecento e che, di uno studioso del Novecento che ha studiato e ha lavorato in un certo modo.

0: Oggi un mio allievo bravo di 20 anni, di 30 anni, costruirà o costruirebbe una casa in un modo completamente diverso. Quindi io ho un rapporto con il cartaceo e con il fisico che è quello di chi è classe 1961. Nonostante appunto le dimensioni dell'appartamento, io ho dovuto togliere delle cose perché qui non ci stavo, ne ho portato i libri relativi ad alcune letterature fuori da questo appartamento in un solaio. La sistemazione dei libri di letteratura latina in quella specie di sgabuzzino è meramente casuale, perché quelli della letteratura greca sono nel corridoio rosso, cioè cercavo degli spazi che avessero delle dimensioni, quindi se c'è è del tutto inconscia la collocazione lì dentro. Va anche detto che il corpus della letteratura latina e della letteratura greca è un corpus relativamente finito, al contrario, diciamo così, altre civiltà o altri settori hanno uno sviluppo continuo, anche perché io lì non ho messo la saggistica sul mondo greco, sul mondo latino, ci sono esclusivamente da Picio a Tertulliano i testi di latino, e da Aristofane a Senofonte quelli di greco. Quindi
1: lei su cosa si è laureato con sé?
0: Io mi sono laureato in archeologia romana, avendo Settis come relatore, come correlatori Paola Barocchi, a cui sono stato enormemente affezionato, e Andrea Carandini, a cui voglio moltissimo bene, e sull'arco di Costantino. A 20 anni mi immaginavo che mai sarei ritornato a Milano, mi immaginavo che sarei vissuto a Roma, che la mia vita sarebbe stata a Roma, che era proprio quella, volevo diventare un romanista.
1: Poi quando è che c'è stata la svolta?
0: Ma poi c'è stata anche una grande amarezza su quello che è successo relativamente alla questione dei fori imperiali, della sistemazione, la legge speciale su Roma e tutta quella cosa che non è andata come doveva andare, insomma, no? La conoscenza da un lato della burocrazia, il fatto che l'arco di Costantino sia dello Stato, l'arco di Tito sia del Comune, la conoscenza, come dire, dall'interno di alcuni meccanismi. E poi certamente Settis è stata anche il modo con cui io mi sono messo a fare i conti con Warburg e con la tradizione warburgiana, quindi con il tema della rinascita dell'antichità, e quindi non più soltanto l'antico ma anche la fortuna dell'antico, come l'antico era stato ritrovato nel Rinascimento, e quindi di cosa in cosa, come dire, mi sono progressivamente spostato, insomma, su questo tema della rinascita del paganesimo antico, e da lì è venuta poi la decisione, nel momento in cui c'è stato il concorso per entrare nella pubblica amministrazione, di concorrere per le soprintendenze per i beni artistici e storici, non quelle per i beni archeologici.
1: E lei come sovrintendente ha lavorato?
0: Io ho fatto un concorso, diciamo un concorso nazionale, di quelli che si facevano a Roma nel Palazzo dei Concorsi, che era non lontano da dove c'è il cinema di Nanni Moretti. Era un concorso di quelli dove c'era il tema e c'era la prova di riconoscimento all'orale, quindi una situazione di reclutamento molto diversa da quella odierna, dove quello che contava era la conoscenza dell'oggetto specifico che si sarebbe poi andato a tutelare, non il quadro normativo. Esisteva anche, come dire, una parte di diritto amministrativo, ma era un po' come l'ora di religione o l'ora di ginnastica al liceo rispetto al complesso dell'esame. Quello che si doveva dimostrare era che si conosceva la storia dell'arte. Quindi era un concorso nazionale dove c'era la possibilità di scegliere la regione. Quindi c'erano un tot numero di posti, che non ricordo quanti fossero, saranno stati una decina, una quindicina in tutta Italia, e mi ricordo che eravamo 400 candidati tenuti l'uno separato dall'altro, giravano le persone per controllare che non si copiasse, le fotografie erano dentro delle buste, ciascuno aveva delle fotografie diverse rispetto a quelle dei vicini. Mi ricordo bene che perché sono quelle cose che poi si stampano nella testa, non tanto il tema, che era facile perché era un tema su Masolino da Panicale, ma le tre fotografie di cui io una la sbagliai clamorosamente, ed era la cassetta del Duomo di Anagni, sbagliai proprio di secoli. L'altra era un bronzetto rinascimentale che non mi causò difficoltà nell'identificazione, mentre il terzo era un quadro di Volterrano, quindi un pittore del 600 fiorentino. L'anno era il 1986 e quell'anno c'era stata la mostra del 600 fiorentino. Questa fu la fortuna, perché il quadro l'avevo visto e lo identificai, e allora si poteva scegliere la regione. Quella regione che io avevo scelto era la Lombardia, e sono stato mandato a Mantova, dove ho preso servizio nel 1988, ma non avevo ancora concluso quello che alla scuola normale si chiama ancora oggi perfezionamento, e che diciamo in tutte le altre università si chiama dottorato di ricerca. E l'impiegato statale può, per il dottorato di ricerca o per la specializzazione da normale, ottenere un'aspettativa, che io ho ottenuto dopo un certo numero di giorni che ero stato lì. Quindi sono stato nell'88, poi ci sono rientrato nell'89, sono rientrato nell'autunno dell'89 trovandomi nel pieno della bagarre della mostra di Giulio Romano, che debuttava proprio nell'autunno o nel settembre dell'89. Mi ricordo che il primo lavoro grosso fu lo smontaggio di quella mostra.
1: Quelli erano anni, però immagino, in cui fosse ancora interessante lavorare nelle sovrintendenze, anche con un rapporto con il territorio molto più ramificato rispetto poi a delle riforme, alcune delle quali insomma, si possono avere opinioni diverse, ma insomma hanno portato anche diverse sciagure al nostro paese.
0: Ma io questo non posso che essere d'accordo, nel senso che per quel che riguarda la storia dell'arte italiana, di certo negli anni 70 la più progressiva si fa in quel momento nelle sovrintendenze, cioè il modello di spiegazione territoriale del nostro passato viene elaborato dentro le grandi sovrintendenze, e essenzialmente quella di Bologna e quella di Torino, insomma. Quindi il modello, la sostituzione di un modello strettamente storico-artistico con un modello antropologico più generale, e tutto questo sempre tenendo presente l'oggetto specifico, sono dei punti di forza. E per l'appunto anche il reclutamento, come le dicevo, era un reclutamento che selezionava sul fronte della competenza. Quando questo è venuto a saltare, e quando, e purtroppo non ce ne siamo resi conto con sufficiente chiarezza, si è installato questo sistema in base al quale i direttori, intanto si sono separati i musei dal territorio, e questo è qualcosa di particolarmente sbagliato rispetto alla struttura del patrimonio artistico italiano, ma dall'altro lato, quando i direttori non sono più delle persone che hanno vinto un concorso e ci restano, ma sono delle persone che ruotano, la dipendenza dal potere politico diventa micidiale, ecco. Diventa che c'è un avvicendamento che impedisce l'acquisizione della competenza, perché la competenza si acquisisce col tempo, cioè penso per esempio per quel che riguarda il territorio, bisogna starci per conoscere i parroci, per conoscere gli assessori, per conoscere i fabbriceri delle chiese, insomma tutto questo è qualcosa che si costruisce nel tempo, insomma. E questo è stato liquidato in tempi brevissimi, per l'appunto. Per questo, quando, non che voglio descrivere gli anni 70 come un'Arcadia, ma certamente il livello del funzionario di sovrintendenza italiano degli anni 70 è imparagonabile, insomma, rispetto a quello odierno, perché il quadro culturale e il quadro politico sono completamente diversi, insomma. Questo è vero, e non per difendere la riforma, che oggi si può dire sciagurata, insomma, dell'autonomia dei musei, che c'erano delle cose che non funzionavano, e questo è verissimo, erano arrivate ad un punto impossibile, però la soluzione è stata eccessivamente draconiana, e adesso ne portiamo le conseguenze, soprattutto lo porteranno le generazioni successive.

0: Giovanni Agosti, le sue tante biblioteche, perché certo non si può parlare di una soltanto, tra le sue tante biblioteche me ne ha mostrata una che ha definito quella topografica, quindi con sezioni dedicate alle città. Poi mi ha detto anche ci sono delle città esplose, quindi le ho allargato gli scaffali. Ecco, questo suo interesse per le città?
1: Ma è un, diciamo, un interesse che dipende dal mio modo di considerare il mio mestiere. Quando ero ragazzo qualcuno mi ha, e ma veramente non mi ricordo chi, mi ha detto che quello che faceva la differenza in una biblioteca era il topografico, nel senso che per avere tante monografie degli artisti bisogna avere i soldi, ma i libri si trovano, ma oggi poi molto più facile, ma anche da comprare, insomma i cataloghi ragionati degli artisti sono molto costosi. E la mia biblioteca, è fin da quando ero ragazzo, si è focalizzata molto su questo tema dei luoghi, che vuol dire recuperare le guide delle chiese, recuperare i dépliants. Ecco, io conservo anche molto di questo materiale che in altre biblioteche, nelle biblioteche pubbliche oggi non si conserva più, anche le biblioteche specializzate, le benemerite biblioteche specializzate, che sono purtroppo quasi tutte straniere nel nostro paese per lo studio della storia dell'arte, adesso tendono a non acquisire più questo tipo di materiali. Ecco, io ho tantissimi volantini, brochure, ecco, robe di questo genere nella parte topografica. Poi esplodono dei luoghi che sono i luoghi per cui, diciamo, nella pianta della casa diventa anche una mappa. È un ritratto di quelle che sono state i lavori, insomma, della mia esistenza, quindi esplodono nel topografico, ma esplodono anche dalla parte parte della letteratura, cioè gli autori che sono per me argomento di riflessione quotidiana hanno acquisito una tale dimensione sia per i testi sia per i libri che li riguardano, che li ho dovuti estrarre, che siano Gadda o che siano Arbasino, che siano Pasolini o che siano Testori. Questi sono andati fuori dal loro ordine alfabetico, e altrettanto per quel che riguarda la topografia è evidente che Milano o Mantova, per l'appunto, dove ho lavorato, piuttosto che la Valsesia, piuttosto che Siena, a cui sono stato molto legato, sono sfuggite all'ordine alfabetico per cercare all'interno degli spazi della casa dei contenitori in cui ospitare appunto questi materiali talvolta spuri, rari, non so, ma che possono essere i programmi delle rassegne del cinema Massenzio di quando ero ragazzo, piuttosto che, insomma, ci sono cose curiose.
0: Non butta niente lei?
1: Ho difficoltà, e questo è un problema molto grosso, perché non vorrei rimanere sopraffatto, faccio una certa fatica, ecco, non riesco a buttare via i libri, non riesco neanche a buttare via i vecchi cataloghi delle aste, butto via quelli delle aste dei vini, ecco, perché non mi interessano, ecco, ma per il resto ho molta, mi viene, è un po' come il pane, non riesco a buttarlo via.
0: Lei è anche bibliofilo, nel senso anche collezionista, perché da questa cosa non si avrebbe questa impressione, perché si dà una sensazione di sì, tutto molto di vissuto, ma anche dei libri sembrano tutti libri molto maneggiati, sì, molto, sì. Molto...
1: No, nessuna ossessione da bibliofilo. Io sui libri scrivo anche con la penna, e forse presunzione, insomma, nel momento in cui andiamo alla ricerca delle annotazioni degli altri ci possono stare anche le mie, ma anche con le opere d'arte, con tutto, insomma, io ho un rapporto molto fisico, molto concreto, e nessuna forma di li raccolgo e li uso.
0: Per proseguire un po' anche nei suoi studi e mettere a fuoco alcuni interessi nel tempo limitato che abbiamo, forse, ecco, possiamo proprio fermarci, sarebbe ingiusto proprio alla luce di quello che lei ha detto, di fronte, perché non sono degli altari né degli altarini, però sono delle sezioni appunto esplose dei suoi interessi, quindi lei le ha citate, ha detto Testori, Pasolini, Arbasino, poi abbiamo fatto una piccola sosta davanti a Mantegna, perché non ecco, perché voglio dire, tutti abbiamo in mente la colossale monografia da lei scritta su Mantegna.
1: Ma mi auguro che appena andrò in pensione di riuscire a scrivere il secondo volume, ecco, per cui da anni sto accumulando i materiali. Ecco, il mio desiderio è questo, anche di riuscire, non mi piace lasciare le cose a metà.
0: Facciamo una piccola sosta meditativa di fronte a Mantegna, la sua libreria di Mantegna. Cosa ha significato lo studio di Mantegna nella sua vita?
1: Ma diciamo, ci sono dei motivi espliciti e dei motivi sottesi. Ecco, quelli sottesi magari sono difficili da chiarire. Io lavoravo a Mantova e questo artista mi aveva sempre interessato. Non era però una mia ossessione, lo è diventato lì a Mantova, e soprattutto, diciamo, quando ci fu questa mostra nel 1992 a Londra, organizzata dall'Olivetti, l'ultimo grande gesto del mecenatismo Olivetti. Io già da un po' avevo cominciato a collaborare con l'Olivetti e mi venne, insomma, questa idea, perché portai un quadro a Londra e alla mostra, e da lì cosa chiama cosa, insomma, cioè c'era un, ho capito che mi era un nodo attorno al quale potevo aggregare tante altre cose. Infatti il mio primo volume del mio libro su Mantegna è un libro che utilizza Mantegna nel titolo, ma in realtà parla di mille altre cose. Insomma, è un tentativo di riflettere su come si elabora un canone di valori condiviso, un canone, come si afferma un artista, quanto è importante il giudizio degli altri perché un valore figurativo sia accettato. Insomma, questo era il senso, insomma, perché Mantegna è circondato da un coro di umanisti che ne celebrano le doti. Ecco, ci sono autori invece che sfuggono assolutamente il tema della celebrazione letteraria, e questo è per me è un costante tema di riflessione. Cioè, ho molto riflettuto per esempio su Gaudenzio Ferrari, appunto, ad avere una casa nei pressi del Sacro Monte di Varallo. È proprio l'esempio invece di un autore che rinuncia ad ogni forma di celebrazione letteraria da parte dei contemporanei, semmai l'avrà a secoli di distanza da parte di un eccentrico vittoriano come Samuel Butler, o da un irregolare novecentesco come Testori, insomma. E poi ci sono nella scelta di Mantegna delle ragioni molto, molto profonde, ma insomma credo che si capiranno e saranno rivelate dall'ultimo capitolo del secondo volume, insomma, che, come nelle migliori tradizioni, ho scritto subito dopo aver scritto l'inizio.
0: Lei è celebre anche per apparati di note non esattamente snelli, o sbaglio? Facciamo una riflessione sulle note.
1: Celebre è di troppo. Io credo alle note, credo, diciamo, al genere letterario delle note, che hanno le mie, hanno, diciamo, tra i loro antenati quelle della Dalgisa di Gadda e dei Fatti di Masolino e di Masaccio di Longhi, insomma, no? Quindi questo è il mio punto di partenza, cioè l'idea.
0: Ce lo spieghi, ecco,
1: cioè, sono delle note nelle quali sono contenute in pillole delle diramazioni, delle deviazioni, degli approfondimenti, con la consapevolezza che ars longa vita brevis, e quindi non si riesce, non si riuscirà nella vita, nel tempo che il Padre Eterno ci mette a disposizione, non è possibile affrontare tutto. Allora certe cose uno le fissa lì a futura memoria, quindi la nota è la costruzione di dei punti di fuga rispetto a un filone principale. Quindi non sono delle note bibliografiche, che oggi sono relativamente facili da fare, insomma, dire, copiando e tirando giù dall'internet, ma sono, come in alcuni casi, dei piccoli racconti, delle fiabe sussidiarie rispetto a quello che è il racconto principale. Cerco di evitare che i miei allievi le prendano questa cattiva abitudine, insomma. Io sono stato anche molto segnato da uno studioso con cui in questo momento è come se dialogassi continuamente, a cui ho voluto un enorme bene, che si chiama Gianni Romano, che è stato un grande soprintendente del Piemonte, per l'appunto, negli anni 70, di cui sto facendo una raccolta di scritti. E le note di Romano sono delle note veramente, da qualcuna di queste uno potrebbe tirare fuori dei libri, ecco. Credo che siano un modo di procedere molto, molto complesso, ecco, per la realtà di oggi, che è inevitabilmente una realtà costruita in altro modo, ecco, e penso anche che con questa realtà dobbiamo fare i conti, non dobbiamo fare finta che non esista.

0: Lei prima ha fatto riferimento a Roberto Longhi. Quanto ha significato nella sua storia, nella sua formazione? Io trovo che sia anche un po', ora forse la dico troppo grossa, però anche un po' dimenticato. Esiste una fondazione che è piuttosto attiva e tutto sommato si legge poco.
1: È uno studioso che per me è fondamentale fin dagli anni del liceo, ma basterebbe dire che è il maestro di Pierpaolo Pasolini, di Carla Lonzi, e con questo, come dire, ogni discussione sarebbe chiusa in partenza, insomma. È il maestro di Attilio Bertolucci, di Giorgio Bassani, di Giovanni Previtali, cioè è evidente, non c'è stato altro studioso di questa caratura nel mondo della storia dell'arte, certamente no, ma insomma credo in generale nell'Italia del Novecento. È vero che si legge poco, è diventato anche molto difficile da leggere per quel che riguarda la complessità, soprattutto seguendo la periodizzazione che Contini aveva dato dell'attività di Longhi, della prima e della seconda fase. La terza fase è leggibile, ma è uscito l'altro anno un bellissimo libro di un mio allievo che si chiama Tommaso Tovaglieri, che è quello che mi ha regalato l'Elefante, che è stato pubblicato da Saggiatore, che ha avuto anche un notevole successo nonostante, come dire, i giudizi del mondo accademico italiano, che si chiama appunto Mito del più grande storico dell'arte del Novecento, edito da Saggiatore, che fa veramente capire, insomma, dire la centralità di questo autore. Io credo ci sarebbe bisogno di una politica editoriale di alto livello che collochi questi libri nel posto che meritano, ecco, dentro il panorama dell'offerta culturale italiana. Poi è chiaro che devono essere in qualche misura introdotti e spiegati e non presentati né come Vangelo né come qualcosa ne va dietro, insomma, ma dobbiamo, io credo che almeno io ci faccio continuamente i conti, insomma, come faccio continuamente i conti con Pasolini o con Alonzi.

0: Giovanni Agosti, veniamo alla sua attività didattica. Lei insegna alla Statale di Milano. In questa nostra conversazione ha fatto molto spesso riferimento a degli allievi. Il mio allievo che ha scritto questa cosa, il mio allievo che... e quindi questo, perlomeno da me che l'ascolta, mi fa dedurre un rapporto vivace e proficuo con i suoi allievi. Ecco, le chiedo però, si sente lei... un maestro, c'è ancora, lei ha parlato di maestri, perché la nostra generazione ne ha avuti di maestri, è ancora una parola attuale? Come si può essere oggi maestro?
1: Beh, diciamo, per la nostra età è difficile essere. Io se mi si chiede qual è il mio mestiere, dico l'insegnante, ed è quella, diciamo, la scommessa principale della mia esistenza. Ci ho buttato un quarto di secolo, da un quarto di secolo che insegno. Ho avuto e ho degli allievi bravissimi, allievi anche da cui ho imparato, allievi che mi sono stati vicini in momenti complessi, allievi che mi hanno maltrattato, tradito. Questo, come dire, è naturale che non hanno magari capito il senso di quello che io desideravo. E ho cercato di non, nel mio insegnamento, di non pensare a delle repliche. Ecco, ho sempre puntato su una differenziazione di questi ragazzi e queste ragazze. Sono uno diverso dall'altro, e in qualche modo io ho cercato di fare dei vestiti su misura per loro nel loro affrontare la vita lavorativa. Quindi ci può essere una che appunto dirige la Pinacoteca di Varallo, che è Paola Angeleri, piuttosto che c'è chi dirige Palazzo Strozzi, che è Arturo Galanzino. Sono molto diversi. Dire questa Paola veniva, aveva la nonna che era Varallo, ho cercato di dire ma lavora sul Sacromonte. Arturo aveva uno zio che aveva conosciuto Bernard Geoffroy, che è stato autore del più bel libro su Caravaggio dopo quello di Roberto Longhi, che è il dossier Caravaggio, e ha lavorato su questi materiali che aveva trovato in cantina. Agostino Allegri ora lavora all'Accademia Carrara, Giovanni Renzi lavora con noi all'università, Antonio Mazzotta va a dirigere l'Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Cini, Alessandra Brambilla è alla Pinacoteca Zust a Rancati in Svizzera. Cioè, sono stato contento, ecco, da questo... appunto, perché, ma non tanto perché non è il riconoscimento esterno che queste persone hanno, è quello che hanno fatto di buono per il nostro mestiere e in molti casi per il nostro patrimonio, è che muovendosi in una realtà che nel corso di 25 anni è cambiata, a un certo punto bisogna modificare, ecco, le modalità di rapporto, no? Quindi io ho sempre cercato, soprattutto con un mio collega che si chiama Jacopo Stoppa, di cercare di mettere insieme delle imprese collettive dove per questi ragazzi fossero delle palestre, fare dei seminari, per esempio, come dire, esterni al carico didattico, dove i migliori o i più appassionati potessero verificare. Questo diventa quotidianamente sempre più difficile.
0: Lei però ora ha fatto riferimento, ne ha fatti tanti di nomi, però a delle eccellenze che in realtà ci sono sempre state in tutte le generazioni. Però io mi chiedo, perché assolutamente non voglio fare la parte della vecchia che si lamenta, però diciamo il livello di ingresso di queste generazioni non lo trova lei un pochino deteriorato, perlomeno da un punto di vista di, cioè, le competenze sono diverse, non voglio assolutamente dire eravamo più preparati noi, eravamo, però voglio dire un'assenza di contesto un po' questi ragazzi ce l'hanno.
1: Altro che, questo va da sé. È bruttissimo l'insegnante che dichiara, come dire, i deficit delle persone che vengono in aula, ma io ho avuto in aula studenti che credono che Caravaggio sia andato a Roma in treno, o studenti che non sanno il numero delle guerre mondiali. Se voglio far cadere una persona agli esami, chiedo in quale regione d'Italia è Urbino, città che nessuno colloca nella regione reale, nonostante magari ti sappia dire che Raffaello è nato lì, ma non sa che il Cortegiano è ambientato dentro il Palazzo Ducale. E, no, il problema maggiore di questo paese, che, quindi il tema non è aumentare il numero dei laureati, come quotidianamente viene ribadito negli articoli sui giornali. Il problema è fare con coscienza questo mestiere e formare le persone. Io continuo a credere che sia importante che le persone sappiano leggere i numeri romani. Per esempio, i numeri romani sono oggi considerati, lo studente specializzando in storia dell'arte può anche non saper leggere 24. Abbiamo avuto discussioni su questo punto, per me è un fatto dirimente. È vero che anche i navigatori dicono corso XXII marzo, è vero che nell'arte contemporanea si usano poco i numeri romani, ma non si può, anche se si studia arte contemporanea, non saper leggere un'iscrizione su un quadro di De Chirico dove c'è una data e il numero romano, a maggior ragione se si arriva a una specializzazione. Cioè, questo è un fatto reale, drammatico, potrebbe sembrare un discorso di destra. Io credo che sia l'unico discorso, qui non è né destra né sinistra, è un discorso etico di persone che devono sapere che è in gioco il futuro del paese, e i manuali sono uno specchio di tutto questo. Cioè, i manuali scolastici sono dei manuali che non rispecchiano il paese reale, vellicano le ambizioni degli insegnanti, non prendono in considerazione quelli che sono i gap clamorosi. Per esempio, quando io ho cominciato ad insegnare, la trasfigurazione, soggetto appunto dell'ultimo dipinto di Raffaello, era un episodio del Vangelo che gran parte degli studenti non era in grado di raccontare. A 25 anni di distanza il problema c'è sulla fuga in Egitto o sulla strage degli innocenti. E allora cosa faccio? Gli racconto la strage degli innocenti, gli spiego, e d'altra parte quello che succede a Gaza tutti i giorni non è una strage degli innocenti. Ecco, devo cercare di trovare una modalità differente e non stare solo a lamentarmi. Io per anni mi sono lamentato, adesso sto cercando di trovare un modo di ridisegnare il mio impegno all'insegna di una leggibilità differente, altrimenti vedo solo quello che abbiamo perduto.
0: Ma questo mi sembra molto bello da parte sua sentirlo, però io mi chiedo anche, quello che era, faceva parte di una formazione che era anche progressiva negli anni, si può recuperare in un tempo raccorciato? Io capisco che si possono fare con velocità, ecco l'esempio che lei ha fatto, la strada degli innocenti Gaza, lo capisco, si possono fare, osare dei salti anche logici e temporali per far capire dei concetti, però ci sono delle cose che io mi dico, anche una cosa banale, molta per esempio della nostra anche cultura figurativa veniva banalmente dal catechismo.
1: Certo. Ma certo, è chiaro che veniva da lì e veniva, ma il problema infatti è che siamo di fronte a una società multietnica. Questa società multietnica è una realtà. Con questa realtà, io, se ho gli studenti cinesi in aula, come per anni li abbiamo avuti in nome di quei programmi di scambio, ma io come gli spiego che la Madonna è vergine e fa un bambino? È un problema, ecco, è qualcosa che devo ricominciare da capo. Ma il problema esiste e sul fronte, chiamiamolo così, della storia sacra, ma idem con la mitologia o la storia, il giudizio di Pario, la guerra di Troia, sono perduti. Quindi devo trovare delle altre modalità per inserirli. La scuola italiana era eccellente perché ti faceva fare alle elementari, una prima volta, non so, la storia romana si faceva in terza elementare, si faceva in prima media e si faceva in quarto ginnasio. E è chiaro che di volta in volta l'argomento diventava più complesso, più sfaccettato. Adesso questo tema dell'iterazione non c'è più. Siamo veramente disorientati e il problema per me più grave per quel che riguarda l'università è stata la trasformazione lo studente in cliente, cioè quando è entrato questo meccanismo, questo paradigma psicologico, comportamentale, per cui lo studente è in ogni modo protetto, è molto più protetto di me dalla struttura. Lo studente è a priori difeso dall'università, l'insegnante non è difeso. Io all'università ho i genitori che vengono al ricevimento, ho i genitori che protestano per i voti dati agli esami al figlio, alla figlia, e questo era qualcosa che non c'era. È vero che la vita si è allungata e che quindi sono giovani a 40 anni, però certamente il genitore dello studente universitario che va a protestare, ecco, è qualcosa di... Adesso un minimo questa vicenda della Palestina ha mosso, non tanto i nostri, insomma qualche cosa di un pochino di sensibilità, perché spesso sono schiavi di quello strumento a cui affidano tutti loro stessi, qualunque dato a memoria è rifiutato, qualunque cioè io faccio un insegnamento che è molto nozionistico, degli esami che sono molto nozionistici, e la soluzione che era stata trovata all'interno della mia università era che potevano laurearsi in storia dell'arte saltando la mia materia, facendo il medioevo e il contemporaneo e non facendo l'età moderna, perché è convocato da una preside che mi chiese di dare qualche 18 in più, che era un problema, non era un problema di coscienza, e le ho risposto che per me quello era un problema di coscienza e continuo a pensarlo, ecco, perché credo che continuare a laureare queste persone e metterle dentro il mondo, non metterle poi alla fine nel mondo del lavoro, perché sono poi persone che non hanno una formazione reale, poi gli vengono insegnate delle materie. L'altro problema molto grosso che io avverto nell'università di oggi è questo presentismo permanente che riguarda sia la letteratura sia la storia dell'arte. Insomma, questi ragazzi vengono messi per l'idea di tenerli più avvinti, più incuriositi, a studiare le cose dell'altro ieri o addirittura dell'oggi, eliminando qualunque forma di militanza in un approccio di natura squisitamente storica. In questo modo gli si toglie lo spirito critico, perché non è una soluzione fargli fare le tesi sull'ultima serie televisiva, così come sull'ultimo libro di Ammanniti. E poi se uno si è laureato su Poliziano poi riesce a scrivere su Ammanniti, è difficile che quello che si è laureato su Ammanniti poi scriva su Poliziano. E io, per dire, una mia allieva che si è laureata sui quadri di Paolo Veronese, Cristina Moro, che ora cura l'archivio di Cini Boeri, ha curato l'archivio di Michele De Lucchi, il viceversa, ecco, anche qui faccio fatica a vederlo. Quindi il problema di far studiare le discoteche degli anni Ottanta piuttosto che non è una soluzione, non è in questo modo. Noi in questo modo li imbrogliamo questi ragazzi, cioè aver tolto ogni forma di fatica per la tesi, sostituendola con quelle famigerate interviste e con i programmi connessi che le trasformano direttamente in dei file di Word, eliminando la biblioteca, eliminando certi procedimenti della ricerca. L'ultimo libro di McEwan dice delle cose piuttosto serie su questo tema dei giovani e del loro rapporto con il passato. Insomma, c'è questo professore che è molto demoralizzato perché questi ragazzi dicono che non gliene importa niente di quello che è successo prima. Ecco, a tratti ho anch'io questa impressione. Ora loro ci danno i giudizi, perché naturalmente, essendo clienti, l'università è molto sensibile al loro punto di vista, e a me è capitato più di una volta di trovare scritto, naturalmente, il giudizio, il loro punto di vista espresso anonimamente, che io sono vecchio e che è bene che vada presto in pensione.
0: Ecco, speriamo che di non dover attraversare una catastrofe come quella annunciata da McEwan per ripartire.

0: Stiamo arrivati alla fine della nostra conversazione. Io naturalmente mi sarei voluta fermare di fronte agli scaffali dedicati ad Arbasino, dedicati a Testori, dedicati a Pasolini. Non le faccio una domanda su cosa lei ha fatto prima la parola cliente, e non la sollecito sulle mostre, perché qui su come si fanno le mostre in Italia, come andrebbero fatte, perché forse un'idea ce la siamo fatta di cosa lei ne pensa anche attraverso questi altri discorsi. Però le voglio fare un'ultima domanda sugli archivi, perché questo mi interessa molto, perché lei mi ha fatto vedere, ci sono stanze qui in questa casa piena di scatoloni, e mi ha detto che lei ha acquisito un archivio che probabilmente andrà ancora sistemato, non so se ne vuole dire qualcosa, ma quanto ancora l'archivio ha un senso per questi studi, al di là di quello che si può trovare in rete? Proprio un archivio, come bisogna pensarlo un archivio in nostri giorni?
1: Ma adesso tutti noi, una di quelle parole magiche insieme alla digitalizzazione, che diventano, è chiaro che l'archivio è qualcosa che è di fondamentale, insomma, in cui si preservano le cose per chi verrà dopo di noi, e bisogna fare in modo che possano essere studiate anche in un modo diverso da quello che immaginiamo noi oggi. Questa è la difficoltà, cioè dobbiamo cercare di inventare delle strutture che siano talmente flessibili da permettere anche di essere capovolte, quindi di non essere coercitivi. Io ho la mia casa, i miei archivi andranno alla Fondazione Feltrinelli e si preoccuperanno poi loro, in qualche modo, mi importa di lasciare testimonianza, insomma, che ci sia una testimonianza fisica, come le dicevo prima, insomma, di come si lavorava nel Novecento. È probabile che si lavorerà in un altro modo, ecco, ma la fisicità, ecco, la fatica, ecco, del muovere i faldoni, del cercare le cose, credo che è parte della croce delizia di questo mestiere.
0: Anche le scoperte,
1: perché esiste la felicità intellettuale, insomma, a maggior ragione quando si diventa vecchi, no? Ma anche quando si è giovani. C'è una pagina bellissima del libro autobiografico di Rossana Rossanda, quando parla, diciamo, dell'emozione, perché Rossana era una storica dell'arte, insomma, nella sua fase giovanile, ecco, e lavorava qui nella biblioteca d'arte di Milano, al Castello Sforzesco, e parlava, come dire, della felicità intellettuale che provava nello scoprire. E del resto uno dei maggiori conoscitori di disegni del Novecento, un grande storico dell'arte che si chiamava Philip Pouncey, più un grande conoscitore che un grande storico, ma insomma diceva: "An attribution today keep the depression away", e quindi in qualche modo è vero, insomma, ci si aiuta. E l'euresi è un momento bellissimo quando si scopre, ma non dobbiamo, insomma, credere che sia la singola trovaglia, ecco, che faccia il grande studioso. Carlo Dionisotti diceva che l'inedito è la merce più vile nel cassetto di uno studioso. Ecco, l'importante è il punto di vista, il modo con cui si guardano le cose e le si interroga, sia cercando di ricostruire gli occhi del tempo che li ha prodotti, sia tenendo ben aperti i nostri occhi di oggi per capire perché quelle cose ci servono e cosa ci servono, e se possibile come ci possono essere utili per modificare cosa in questo mondo non ci piace.
0: Grazie.
1: Arbasino avrebbe detto auguri, auguri, soprattutto negli ultimi anni.

ed era l'ultimo episodio della vita che mi diedi. Monica D'Onofrio ha incontrato lo storico dell'arte Giovanni Agosti e questo episodio è stato realizzato con il montaggio e le scelte musicali di Giovanna Natalini. Io vi ricordo che tutte le puntate della vita che mi diedi sono a disposizione per essere ascoltate su RaiPlay Sound in un'apposita playlist che si chiama appunto La vita che mi diedi. Al numero 335-5634-296 è arrivato un messaggio da Joe. Giovanni Agosti sta facendo in maniera molto vera e semplice la radiografia della nostra impoveritissima società sradicata da tutto. I numeri romani anche chi aveva fatto solo le elementari li conosceva. Grazie infinite per un'intervista di grandissimo valore. E dunque la puntata di questa sera si sta per concludere. Abbiamo ascoltato due cartelloni, uno dal Festival Altri Ascolti di Chamois con Iyad Staiti al oud e Daniele Bertone alle percussioni, un programma che ha riscosso molto successo tra i nostri ascoltatori, e nel secondo cartellone abbiamo ascoltato invece la prima parte del concerto dell'Orto, Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta con Kevin Spagnolo, che ha eseguito l'Overture, lo scherzo, il finale in Mi maggiore di Robert Schumann e il concerto per clarinetto e orchestra numero 2 di Carl Maria von Weber. Ascolteremo la seconda parte domenica prossima. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Giulio Salvatelli e Danilo Solidani, in regia Valerio Giannetti e al microfono Luisa Santacesaria. Radio 3 Suite torna domani, al microfono ci sarà Guido Barbieri. Io vi auguro buonanotte e do la linea a Battiti.

voce e l'interpretazione potente, deflagrante, magnetica, seppur immersa nel frastuono di Sandy Shamoun con il brano Dreams of the Imagination ad aprire questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi, Antonio Tessitore e Simone Sottili. Cominciamo subito ricordando i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e infine Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Un brano del 2021, quello che abbiamo appena ascoltato, Dreams of the Imagination, che anticipava l'uscita del primo lavoro da solista, Fata, di Sandy Shamoun, artista tra le più straordinarie e rappresentative della scena contemporanea libanese, cantante, performer, attrice e sound artist con base a Beirut. Il suo lavoro attinge alle tradizioni popolari arabe ed esplora le tematiche sociali e politiche. A inizio giugno tornerà anche con un nuovo album in studio, appunto il suo secondo da solista su Raptured, ma Sandy Shamoun l'abbiamo ascoltata anche in altre formazioni, alla voce del trio Ghadr e soprattutto come voce inconfondibile dei Sanam. E sarà proprio il sestetto libanese a essere protagonista di gran parte della puntata di Battiti di questa notte, con un concerto con cui torniamo con molto piacere alla passata edizione del Festival Transmissions di Ravenna, ormai storico appuntamento dedicato alla musica sperimentale e di ricerca in diverse forme, dall'elettronica al folk, alla forma canzone, all'avanguardia, fino all'avant rock e alla psichedelia. Quella del 2025 di Transmissions è stata la 17ª edizione, che si è svolta dal 20 al 22 novembre, un festival che dopo tanti anni di curatela affidata ad artisti esterni, ricordiamo tra gli altri Cali Malone, Murmader, Marta Salogni, lo scorso anno, nel 2025, ha aperto, diciamo, un nuovo ciclo triennale tematico con la direzione artistica del team di Bronson, guidato da Chris Angiolini, che sono appunto gli organizzatori di Transmissions, come anche del Beaches Brew, di cui vi parleremo prossimamente, e ha aperto con un omaggio a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, film culto del 1964, girato proprio a Ravenna e poi diventato nel corso degli anni un riferimento per tanti musicisti e tanti artisti, non solo italiani ma di tutto il mondo. Come ogni anno, Transmissions ha ospitato una line-up con vocazione molto internazionale. Tra gli altri c'erano Hilary Woods, Stephen O'Malley, Index for Working Music, Micah Pinson, appunto i Sanam, quindi sempre un occhio alla contemporaneità, ma poi c'erano anche Adriano Zanni, proprio con un omaggio a Deserto Rosso, gli Wow, Bruno Dorella, e come sempre Transmissions ha proposto anche, diciamo, un programma collaterale, il Transmissions Off, con proiezioni e DJ set. I concerti si sono svolti negli spazi del Teatro Rasi, e quello che stiamo per ascoltare stanotte è lo straordinario live dei Sanam, sestetto libanese che a novembre è stato in Italia per presentare il suo secondo album in studio, intitolato Same to Sautan, uscito per Constellation, che abbiamo ascoltato qui a Battiti a più riprese. Una musica che unisce la tradizione araba con l'avant rock, con una psichedelia a tinte molto scure, ma soprattutto una musica, ci viene da dire, che unisce la potenza e la poesia dei testi, che spesso attingono proprio alla tradizione araba, soprattutto egiziana ma anche libanese, nell'interpretazione vocale di Sandy Shamoun, con l'intensità e l'affiatamento di musicisti che ormai sono insieme da diversi anni, musicisti che sono poi peraltro tutti attivi con vari progetti nella vivacissima scena contemporanea sperimentale rock libanese, in particolare di Beirut, di cui vi parliamo spesso qui a Battiti. I Sanam sono appunto alla voce Sandy Shamoun, e poi con lei ci sono Antonio Elhaj Moussa al basso, Anthony Sayoun alla chitarra e al sintetizzatore, Pascal Semerjan alla batteria, Marwan Tome alla chitarra, in questo caso era anche al bouzouk, perché Farah Kaddour, che generalmente è al bouzouk nei Sanam, non era presente esattamente in questo concerto.
Cominciamo quindi a immergerci nella musica e ascoltiamo proprio il live dei Sanam, che occuperà gran parte della puntata di questa notte. Il live: due chitarre al sintetizzatore, Pascal Semerjian alla batteria, Marvan Tome alla chitarra, in questo caso era anche al buzuk, perché Farah Kaddour, che generalmente è al buzuk nei Sanam, non era presente esattamente in questo concerto. Cominciamo quindi a immergerci nella musica e ascoltiamo proprio il live dei Sanam, che occuperà gran parte della puntata di questa notte. Il live dura all'incirca un'ora, è stato registrato appunto, come dicevamo, al Teatro Rasi di

Grazie.

0: بين الشموس، ولو هتفت انتهيت انتهيت، تصبح واحدا بين المرايا حتى تتسمى الأشياء من جديد. نهب للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أن تشرب ثقيلا بين الحرائق والينابيع، ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى إذا لمس النبض خفرا مع مسر الينابيع واهتزاز الثمر الملآن. ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات، يا ساحب الذكرى بعد التفاض والهينمات.
1: In sottofondo ancora gli applausi per i Sanam, una formazione potentissima sul disco ma che lascia letteralmente senza fiato nella sua versione live, che è cresciuta tantissimo dall'esordio. Riemergiamo dall'ascolto del concerto del sestetto libanese alla 17ª edizione del Transmissions Festival di Ravenna, un live che si è svolto il 22 novembre 2025 al Teatro Rasi nell'ambito di un'edizione intitolata Red Desert e ispirata appunto a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Nelle prossime settimane avremo modo di ascoltare anche altri concerti che si sono svolti durante questa 3 giorni. In particolare abbiamo avuto modo di vedere i Sanam dal vivo negli scorsi mesi in diverse occasioni ed è difficile veramente non rimanere profondamente colpiti da quella che è la loro proposta musicale, una fusione di canzone tradizionale egiziana e poesia araba moderna con l'avant rock, la psichedelia, elementi di jazz, di elettronica, di improvvisazione. Soprattutto però i Sanam restituiscono l'intensità, il bisogno di speranza, il dolore, l'inquietudine di un popolo da un lato profondamente creativo e vivace, anche con un forte senso di comunità, dall'altro costantemente minacciato e materialmente poi privato dei propri spazi, della propria libertà, come è accaduto in passato e come sta accadendo in quest'ultimo periodo a seguito degli attacchi israeliani, tanto che ci piace anche ricordare la raccolta fondi per i numerosissimi sfollati libanesi messa in piedi anche dal Tunefork Studio, uno studio di registrazione di Beirut, un centro nevralgico per la scena sperimentale rock underground sotterranea libanese, dove è stato registrato in parte anche quest'ultimo lavoro dei Sanam, Samentu Sautan, ma dove vengono registrati veramente tantissimi dischi che arrivano proprio da questa scena, da questo contesto. Il Tunefork appunto si è attivato con una serie di compilation benefit di cui vi avevamo già parlato e che trovate sulla piattaforma Bandcamp proprio all'indirizzo del Tunefork Studio. E in quest'ultima parte di Battiti restiamo ancora in Libano, ci restiamo con 2 uscite di qualche mese fa dell'etichetta Raptured, realtà attivissima con le radici a Beirut, che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che dà voce alla vivace scena libanese in tutta la sua grande varietà sonora, dal rock all'elettronica, all'avanguardia, ai contatti con la musica tradizionale. Cambiamo quindi un po' suono con il progetto Prefaces, trio che ci porta dentro un'atmosfera decisamente più luminosa, estiva, quasi come se ci teletrasportasse su una spiaggia libanese tra surf rock, suoni mediterranei, musica per sonorizzazioni. L'album si intitola Acqua Marina e lo ascoltiamo con 2 brani in sequenza, Mallifa e Marmura. Prefaces.

Da Beirut abbiamo ascoltato due brani in sequenza dei Prefaces, trio composto da figure di spicco della scena musicale indipendente libanese, quindi Sharif Megarban, fondatore, tra i fondatori di diverse etichette importanti, ABB Funk, Cosmic Analog Ensemble, Histology Records. Con lui ci sono Salim Naffati, o anche con l'alter ego Alcobi, e Pascal Semerjian, che è uno dei componenti dei Sanam, che abbiamo ascoltato nella prima parte della puntata di questa notte con il live dal Transmissions Festival di Ravenna. Semerjian è anche uno dei componenti dei Postcards, formazione che condivide tra gli altri con Giulia Sabra. Le due tracce che abbiamo ascoltato in sequenza erano Mallifa e Marmura, tratte da Aquamarina, secondo album in studio in cui il trio esplora, almeno con l'immaginazione, dei desolati beach club lungo la costa libanese. Questo leggiamo nelle note che accompagnano l'album. Abbiamo sentito questi giochi di chitarra elettrica tra surf rock, musica mediterranea, colonne sonore italiane anni 60 e 70, insomma una miscela molto ricca di culture, di generi, di tradizioni, Oriente e Occidente che si incontrano. Anche in questo caso l'album è stato registrato ai Tunefolk Studios di Beirut ed è diciamo stato pubblicato da Rapture Records in collaborazione con Histology Records. E chiudiamo la puntata di questa notte con un ascolto che proviene ancora dal ricco catalogo Rapture Records, ancora dalla vivace scena sperimentale di Beirut, ma che ci porta in un paesaggio sonoro completamente diverso, quello scuro, sospeso, notturno di Maud Zinun e del suo esordio intitolato For the Waves I Rode and the Ones That Broke Inside Me. Un disco in cui la cantante, autrice, produttrice oscilla tra pop e ambient, tra field recording e atmosfere vagamente cinematografiche, stratificazioni sonore, lievi orchestrazioni, una dimensione a volte molto intima e raccolta invece in altri casi che apre a sonorità elettroniche vagamente anni 80. L'ascoltiamo, Maud Zinun, con il brano che apre l'album intitolato Oubli. Battiti torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Un saluto e una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili.

0: todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Cristóbal de Morales. Pie Jesu Domine. Hesperion XXI, La Capella Real de Catalunya. Jordi Savall, direzione.

0: Di Cristóbal de Morales abbiamo ascoltato Pie Jesu Domine. Hesperion XXI, La Capella Real de Catalunya, Jordi Savall, direzione.
1: Luigi Boccherini, concerto in La maggiore per violoncello e strumenti. Allegro, adagio, rondò allegro. Violoncellista Bruno Coxé. Ensemble Les Basses Réunies.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato Concerto in La maggiore per violoncello e strumenti. Violoncellista Bruno Coxé. Ensemble Les Basses Réunies.
1: Sergei Rachmaninov. Tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Numero 1 in Fa minore, allegro non troppo. Numero 2 in Do maggiore, allegro. Numero 9 in Do diesis minore, grave. Pianista Hélène Grimaud.

0: Di Sergei Rachmaninov avete ascoltato tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Pianista Hélène Grimaud.
1: Pablo de Sarasate, Zigeuner Weisen, per violino e archi, opera 20. Valentina Sviatlovskaya, violino. Ensemble Taris Virtuosi.